0: di Armand-Louis Couperin avete ascoltato tre pezzi per clavicembalo. Clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Franz Schubert, tre lieder da Die Schöne Müllerin, Trockene Blume, Der Müller und der Bach, Des Baches Wiegelind. Hermann Prey, baritono. Philipp Bianconi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato tre Lieder da Die Schöne Müllerin, Hermann Prey baritono, Philipp Bianconi pianoforte.
1: Max Bruch, romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog, orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer.

Di Max Bruch avete ascoltato Romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog. Orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer. Johannes Brahms. Studio per la mano sinistra e mi bemolle maggiore. Rielaborazione dell'improvviso opera 90 numero 2 di Franz Schubert. Pianista Louis Demetrius Alvanis.

di Johannes Brahms. Avete ascoltato Studio per la mano sinistra e Mi bemolle maggiore, rielaborazione dell'improvviso opera 90 numero 2 di Franz Schubert. Pianista Louis Demetrius Alvanis. Édouard Lalo, Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Rapsodia norvegese per orchestra. Andantino, allegretto, presto. Orchestra nazionale dell'Opéra di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

0: Avete ascoltato Rapsodia norvegese per orchestra di Édouard Lalo. Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Orchestra nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.
1: Franz Schubert. Improvviso in mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonkwitz.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Improvviso in Mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonquich.
1: Johann Sebastian Bach, aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Werke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson, violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini, dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Berke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Jean-Henri d'Anglebert, suite in sol minore, da pièce de clavecin et air d'après Monsieur de Lully. Prélude, allemande, courante, seconde courante, sarabande, sarabande Dieu des Enfers, da Lully. Gigue, gaillarde, passacaille. Céline Frisch, cembalo.

Robert Schumann, concerto in la minore per pianoforte e orchestra. Allegro affettuoso, intermezzo andantino grazioso, allegro vivace. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Béla Bartók. Concerto per orchestra. Introduzione. Andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie. Allegretto scherzando. Elegia. Andante non troppo. Intermezzo interrotto. Allegretto. Finale. Presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in fa maggiore per pianoforte K332. Allegro, adagio, allegro assai. Fortepiano Siegbert Rampe.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Fa maggiore per pianoforte K332. Fortepiano Siegbert Rampe. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre adagio assai, scherzo allegro vivace, finale allegro molto. Di Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

Di Maddalena Laura Lombardini avete ascoltato Concerto per violino e orchestra in Si bemolle maggiore, opera 3, numero 5. Orchestra Savaria Baroque. Violinista e direttore Piroš Cavitarius. Ottorino Respighi. La pentola magica. Balletto su temi popolari russi. Preludio. Canzone armena. Danza. Entrata dello zar coi fidanzati. Scena dello Zarevich. Danza degli arcieri tartari. Introduzione Danza Korovod. Danza cosacca. Danza della seduzione. Scena dei baci e arrivo dello zar. Finale. Hannah Saul, soprano. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gian Andrea Noseda.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Conosco la metà di voi soltanto a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate. Buongiorno a tutti alle 6 minuto e 33 secondi e benvenuti. Questa qui comincia anche oggi con voi, la voce che ascoltate di Arturo Stalteri. Abbiamo in regia Renata Scognamiglio che ha scelto anche le musiche per oggi. Daniele Verde è alla console, la cura è di Federico Vizzaccaro. Il telefono è il 335-5634-296. Insomma, quando Bilbo Baggins compie 111 anni, improvvisamente fa una grande festa e poi scompare. E proprio questa è una delle frasi che pronuncia durante il suo discorso finale nella contea, e quindi avrete già immaginato che oggi parliamo di Tolkien, ma ne parliamo attraverso un libro di Rick Dufer, ovvero all'anagrafe Riccardo Dal Ferro, che è un filosofo, autore, performer teatrale, ha creato il podcast Daily Cogito e ha fondato anche la Cogito Academy. Ha scritto libri particolari, esempio Spinoza e Popcorn, oppure Seneca tra gli zombie, e in questo caso invece ci regala Il pensiero incoraggiante, Tolkien in difesa del presente, che esce per Bompiani Overlook. Praticamente in 7 tappe Dufer ci racconta come Tolkien può essere molto utile oggi in un momento veramente complicato, guerre, intelligenza artificiale, tensioni un po' in tutto il mondo, e anche per, diciamo, questa è una questione che si è molto dibattuta, per fugare ogni dubbio sulla importanza di una trilogia come quella del Signore degli Anelli, assolutamente legata molto profondamente alla realtà. Quando si diceva a Tolkien che lui fuggiva la realtà con le sue storie, lui si arrabbiava molto, e in effetti c'è molto da scoprire ancora oggi, secondo me, nella sua grandissima opera. Qualcuno ha definito una sorta di odissea quasi il Signore degli Anelli e tutto l'universo che lo circonda. Dunque ecco che Rick Dufer ci dà una mano, ci aiuta così a vedere il mondo di oggi attraverso anche una chiave che possa essere utile. Intanto lui affronta un po' l'idea del modo di scrivere di Tolkien, che dice ha un processo creativo molto particolare, inizia proprio dal particolare, dal minuscolo, dal secondario, per poi estendersi a tutto il mondo, a tutta la storia, a tutto il cosmo, come una macchia d'olio che, bagnandone inizialmente pochi lembi sparsi, finisce per impregnare inesorabilmente un enorme panno di stoffa. Da adolescente Tolkien si innamora delle lingue nordiche e celtiche, dei suoni, delle parole, e inizia a giocare con quei suoni, con quelle lingue, dando vita alle embrionali manifestazioni di quelli che saranno poi gli idiomi del suo mondo inventato. Infatti lui stesso raccontava che voleva scrivere qualcosa per poter finalmente utilizzare queste lingue elfiche che lui aveva praticamente ricreato, ma non dal nulla. E ci furono molti omaggi, ci sono tuttora molti omaggi musicali su Tolkien, tantissimi in tutti i campi, dal jazz alla classica, al metal, al pop. Però già nel 67 Donald Swann, che era tra l'altro compositore e cantante, scrive questo ciclo di liriche, The Road Goes Ever On, che è proprio una, diciamo, delle frasi del libro La strada va avanti, e lì comincia la grande avventura. E erano 7 brani, a cui poi vennero aggiunti 2 pezzi. Lo stesso Tolkien scrisse delle piccole introduzioni, e poi dopo la morte di Swann venne pubblicato anche questo Bilbo Last Song, che ascoltiamo da Felicity Lott, tra l'altro il soprano inglese straordinaria, scomparsa proprio venerdì scorso. Con lei Roderick Williams è il baritono, Christopher Glynne è il pianista. Dunque ascoltiamolo, questo Bilbo's Last Song.

Il giorno è finito, i miei occhi sono offuscati, ma un lungo viaggio mi attende. Addio amici, sento la chiamata, la nave è accanto al muro di pietra, la schiuma è bianca, le onde sono grigie. Oltre il tramonto la mia strada si snoda, così canta Bilbo prima di partire per le terre imperiture in questo Bilbo Last Song, nona traccia dalla raccolta di canzoni ispirate a Tolkien, The Road Goes Ever On, di Donald Swann, con Felicity Lott, soprano Roderick Williams, baritono Christopher Glynn era al pianoforte. Questo grande omaggio a Tolkien e anche il ricordo della grande Felicity Lott, scomparsa pochi giorni fa. Dunque il pensiero incoraggiante, Tolkien in difesa del presente, di Rick Dufer, che si interroga anche sulla pietà, che è molto importante nei libri di Tolkien. Scrive Dufer: spesso la vulgata più disattenta descrive l'opera di Tolkien come un'epica guerresca fatta di eroi, nemici, eserciti e battaglie campali, ma si dimentica troppo di frequente che nulla di tutto ciò avrebbe senso se privato del sentimento della pietà che impregna tutte le grandi vicende che lo scrittore inglese racconta. Tolkien non parla affatto della distruzione dei nemici, ma della necessità di vedersi rispecchiati in essi. Non ci invita alla belligeranza in risposta a un offeso o a una minaccia, ma ci mostra la via della prudenza e della capacità di comprensione. Ovviamente ci sono dei limiti, oltrepassati i quali le parole, la comprensione e la pietà devono lasciare il posto alla difesa, anche con l'uso della forza, ma come vedremo si tratta sempre di una malaugurata sconvenienza, mai narrata con desiderio di esaltazione. In un tempo come il nostro, dice Dufer, dove la costruzione del nemico è ormai la regola quotidiana, il contrasto e la conflittualità vengono ricercati invece che disinnescati, un'epoca dove la violenza affascina, l'inimicizia prevale facilmente impedendo qualunque relazione, l'opera di Tolkien riveste un ruolo psicologico ed etico fondamentale, perché ci insegna a mettere in discussione la nostra abitudine a porre il nemico sempre e comunque fuori di noi. Questa visione probabilmente nasce proprio dall'esperienza della vita di trincea, dove la disumanizzazione dell'avversario e il senso di una sanguinaria lotta per la sopravvivenza colpiscono Tolkien nel profondo. È dentro la trincea che la pietà nel suo cuore prende il sopravvento. Infatti racconta quell'episodio che fu importantissimo nel 14 a Natale. I soldati tedeschi, inglesi e francesi presero una tregua, quindi deposero le armi e si trovarono a festeggiare il Natale, cosa che ovviamente i loro capi poi disprezzarono e fecero di tutto perché non accadesse più una cosa del genere. E è vero, la pietà verso se stessi, il capire che il nemico non è fuori. Non dimentichiamo che persino un personaggio chiaro come Frodo non rimane affatto innocente al cospetto dell'anello, tant'è vero che alla fine, se il bene vince, vince solo per un caso, perché Frodo in realtà ne è diventato schiavo e non ha alcuna intenzione di distruggerlo, è solo perché Gollum glielo stacca con un morso e precipita nel vulcano, nel Monte Fato, con il suo anello. Ecco che quindi il male in qualche modo è radicato, la lama che ha ferito Frodo lo perseguiterà per tutta la vita, fino a quando anche lui, insieme a Bilbo, a Galadriel, a Gandalf, andranno via, andranno appunto e lasceranno la terra di mezzo agli uomini. Dunque Dufer rende giustizia, come già in effetti negli ultimi decenni è stato fatto, verso Tolkien, e nel suo, diciamo, attraverso questo libro raccontare un mondo profondamente reale, molto vicino al nostro. Parliamo di un artista inglese che aveva una grande capacità coloristica. Un po' tutti questi artisti della fine 800 inizio 900 inglesi avevano questa capacità pittorica, penso a Ralph Vaughan Williams, penso a John Ireland, e proprio a John Ireland Arnold Bax dedica questa sua prima sinfonia. Bax scrive nel 1922 questa pagina, che tra l'altro viene anche da, diciamo, prende anche lo spunto da altre opere dell'autore, opere vocali e opere pianistiche. È molto ricca dal punto di vista della strumentazione, con molti strumenti a fiato molto ben usati, e anche una bella sezione ritmica. È divisa in tre parti: un allegro moderato e feroce, un lento solenne e un allegro maestoso, che poi sfocia un allegro vivace, ma non troppo. Ed è quello che vi proponiamo come secondo ascolto di oggi. Grazie alla BBC Filarmonica con Vernon Handley alla direzione, dunque musica dall'Inghilterra e un libro che in qualche modo parte dall'Inghilterra ma poi raggiunge il mondo.

Grande tensione ritmica in questa bella sinfonia di Arnold Bax, la sua prima, nel movimento finale allegro maestoso, allegro vivace ma non troppo, con la BBC Filarmonica e Vernon Hendry. C'è un ascoltatore che è un po' che non lo sentivo, che mi rimprovera per i miei appunto, dice: quanti appunto ci affliggerà oggi per ribadire la sua inaccuratezza discorsiva? Ovviamente non si firma, ma comunque cercherò di battere il record. Intanto però vi ricordo che parliamo di cose importanti: un libro di Rick Dufer, Il pensiero incoraggiante, Tolkien in difesa del presente, mentre un altro messaggio e invece è di Ennio da Milano, che dice: il pensiero va a Quirino Principe, so che è in ascolto, è possibile dargli un saluto? Come no, grande Quirino Principe, saggista, critico musicale, traduttore, il quale proprio curò l'edizione Rusconi, l'edizione degli Anelli, con la traduzione di Vittoria Aliata di Villafranca, che pensate a 15-16 anni aveva iniziato quella che uscì per Astrolabio e che vendette credo qualcosa come 60 copie. Poi invece il successo con Rusconi arrivò e ci fu appunto questa revisione anche di Quirino Principe. Dunque, parliamo di questo libro, parliamo ancora ad esempio del discorso della tecnologia, che è una, come dice Dufer, un aspetto fondamentale nella costruzione della Terra di Mezzo. Io direi appunto, ma lo evitiamo. Siamo in un mondo dove la magia permette di creare oggetti dai poteri incredibili che hanno la capacità di mutare il destino dei popoli, prevedere il futuro e manipolare gli eventi della storia. E questa descrizione, se non fosse per la parola magia sostituita con ingegneria, potrebbe attagliarsi perfettamente tanto alla Terra di Mezzo quanto al nostro mondo. Molte tecnologie di oggi, viste con gli occhi di Tolkien, potrebbero sembrare magiche, dall'intelligenza artificiale alla realtà virtuale, dalla robotica che automatizza ogni aspetto dell'esistenza agli algoritmi che la regolano. La tecnologia dunque appare sempre più come una magia che imbriglia la vita e ci tenta, dandoci l'illusione di poter controllare con essa il nostro destino. Proprio qui, in questo frangente, la riflessione di Tolkien si inserisce non come un semplice monito, ma come una valida interpretazione esistenziale e filosofica della realtà. E una lettera, ad esempio, che Tolkien scrive a Peter Hastings, che dirige la Newman Library, riporta queste parole: il particolare ramo di alti elfi coinvolti in Noldor o i maestri di erudizione erano sempre stati dalla parte di scienza e tecnologia, come la chiameremmo noi. Desideravano la conoscenza che Sauron, appunto il signore del male, realmente aveva, e quelli delle region rifiutarono gli ammonimenti di Gil-galad e di Elrond, il re degli elfi. Il desiderio degli elfi era un'allegoria dell'amore per la macchina e gli apparecchi tecnologici ed è simbolizzato, diceva Tolkien, anche dalla speciale amicizia con i nani di Moria. Dunque ecco, tecnologia che lì appare come magia, ma che è legata appunto a questa idea anche del edificare, costruire qualcosa dal nulla, come esempio accade quando Saruman, stregone, prima dal bene passato al male, decide di proprio di costruire dei nemici imbattibili per gli elfi e per gli hobbit, per Gandalf, ovvero gli Uruk-hai, che vengono proprio dalla terra stessa diciamo edificati come esseri che non sentono il dolore, violentissimi, tremendi, all'interno di queste caverne, all'interno di Isengard. C'è una scena appunto del film in cui la telecamera indugia, va in profondità per raccontare attraverso una colonna sonora molto importante, con dei rumori quasi assordanti che ci portano all'interno di questa particolare vicenda. Ascoltiamolo questo The Caverns of Isengard. Le musiche della trilogia vennero scritte da Howard Shore e qui siamo con il primo dei tre film e con il momento in cui vengono alla luce questi tremendi, tremendi combattenti.

Howard Shore, The Caverns of Isengard, dalle musiche del primo film dedicato al Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello di Peter Jackson. E ci diceva giustamente Renata Scognamiglio che proprio per i cori è stato chiamato David Salo, un grande linguista, proprio un linguista esperto proprio nella opera di Tolkien, proprio per ricreare questo linguaggio. È anche un'orchestra ricchissima, sempre dal punto di vista delle percussioni, per creare questo, appunto, questa ansia della costruzione degli Uruk-hai con incudini, campanelli metallici, addirittura un pianoforte scordato, gran cassa, di tutto per creare, insomma, questo suono così importante, anche ritmicamente molto interessante, quasi stravinskiano in certi momenti. Rick Dufer, Il pensiero incoraggiante, Tolkien in difesa del presente, che esce per Bompiani. E insomma, come dice Dufer, ognuno scopre durante questo viaggio che non esiste bellezza senza orrore, che tutto nasce e muore in continuazione, che la perdita è parte integrante della conquista e che l'ambivalenza del destino, l'incertezza di ogni nostro passo, è un carattere essenziale dell'esistenza e della maturazione. La vita ci chiama proprio perché ha bisogno del nostro apporto per procedere verso il suo compimento, ma ciò non significa che il percorso sarà una scampagnata in allegria, né garantisce che rispondendo a quella chiamata avremo il successo che pensiamo di meritare. Frodo lo scopre proprio alla fine, quando, distrutto una volta per tutte l'anello e portata a termine la missione impossibile che il destino gli aveva riservato, sa che pur affacciandosi alla morte aveva dato il suo meglio. Si trova alle pendici del Monte Fato insieme a Sam, dopo tutte le peripezie che hanno vissuto insieme, ed ecco lì Frodo, pallido e consunto, eppure di nuovo se stesso, e nei suoi occhi c'era pace, non più logorio della volontà, né follia, né alcun timore. Il fardello gli era stato tolto, era il caro padrone dei bei giorni della contea. Questo è Sam che parla. Il padrone era salvo, era tornato in sé, era libero. Libero, poi in realtà vedremo, lo è fino a un certo punto, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, e la sua spensieratezza sarà comunque incrinata per sempre, fino appunto all'abbandono della terra di mezzo e dai porti grigi, e a recarsi nelle terre imperiture. Insomma, una trilogia molto importante, come tutta l'opera tolkieniana, assolutamente non certo un libro di svago, un libro fantasy, come qualcuno in maniera molto rapida lo ha definito. Allora restiamo in Inghilterra e siamo con un desiderio, potremmo dire, di pace, di riposo, di calma, di tranquillità, come se anche egli avesse vissuto il suo viaggio nella terra di mezzo. William Byrd, grande virginalista inglese, autore di una straordinaria capacità melodica, scrisse questi salmi, sonnetti e canzoni, e all'interno di questa sua opera importante c'è anche questo proprio Retire My Soul, che è proprio un canto di chi voglia trovare il riposo dopo una vita non troppo semplice, non troppo spensierata, appunto, per usare un termine già usato da Dufer nel suo libro. L'ascoltiamo dall'ensemble Stile Antico.

Le bellissime combinazioni vocali di William Byrd in questo Retire My Soul che abbiamo ascoltato dall'ensemble Stile Antico, mentre vi ricordo il libro di oggi, Il pensiero incoraggiante, Tolkien in difesa del presente, Rick Dufer lo pubblica per Bompiani, e c'è sempre il discorso del linguaggio, il linguaggio, le parole, il nostro mondo, dice infatti Dufer, è anch'esso fondato sul linguaggio. Come diceva Borges, non siamo noi a parlare, in realtà siamo parlati dai linguaggi che ci attraversano, siamo la creazione delle lingue che ci preesistono. È per questo che l'epoca tolkieniana è così centrale per il nostro mondo e il nostro futuro. Un popolo che perde la sua lingua, che dimentica la centralità delle parole, è destinato non solo a dissolversi nel nulla, ma anche a venir manipolato, ingannato e distrutto da chi le parole sa usarle e come. Tolkien era un filologo di altissimo livello che portava avanti la sua scrittura prima di tutto come una sperimentazione linguistica. E qui lui cita una lettera in cui Tolkien dice: credo sia un fatto basilare della mia opera che è tutta ad un pezzo, la sua ispirazione è fondamentalmente linguistica, alla base c'è l'invenzione delle lingue, le storie sono state scritte per fornire un mondo alle lingue, non il contrario. Per me un nome viene prima e la storia segue, appunto così scriveva Tolkien. E dunque Il pensiero incoraggiante, e insomma anche Mr. Spock, il grande Leonard Nimoy di Star Trek, incise la sua canzone dedicata a Bilbo. Abbiamo aperto con Bilbo e chiudiamo con Bilbo. Nel 67 incide questa canzone di Charles Randolph Green, proprio il The Ballad of Bilbo Baggins, il più coraggioso di tutti, che combatte contro goblin, orchi e fa di tutto. Ed è una canzone spensierata, divertentissima, che Spock presentò tra l'altro anche in varie trasmissioni televisive e anche con un video molto divertente dell'epoca che potete trovare su YouTube. E dunque con The Ballad of Bilbo Baggins di Leonard Nimoy, ovvero di Mr. Spock, noi ci salutiamo in questa puntata tolkieniana. E dunque un saluto da Arturo Staltri a questi microfoni, con Renata Scognamiglio oggi con noi in regia alle scelte musicali, con Daniele Verde alla console, Federico Vizzaccaro che cura il programma. Tra poco c'è GR3, poi Radio 3 Mondo, ma prima Leonard Nimoy con The Ballad of Bilbo Baggins.

0: nocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
0: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Indignazione e condanna per il trattamento che le autorità israeliane hanno riservato agli attivisti della Global Sumud Fotia, sequestrati in acque internazionali e trasferiti nel territorio dello Stato ebraico. Un trattamento documentato in parte da un video diffuso dallo stesso ministro della sicurezza dello Stato ebraico, Ben Gvir.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR3.
4: I primi due italiani espulsi da Israele sono il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Arrivati nella notte all'aeroporto di Atene, sono attesi a Fiumicino questa mattina intorno alle 8:30. Ascoltiamo la prima testimonianza rilasciata dal parlamentare pentastellato a Rai News.
5: Siamo molto provati, sono molto provato. Abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
2: Parole di netta condanna arrivano dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il Capo dello Stato stigmatizza quello che definisce un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
4: La premier Meloni a sua volta parla di immagini inaccettabili e afferma di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei nostri concittadini coinvolti. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la Presidente del Consiglio.
2: L'Unione Europea ha definito inaccettabile il comportamento di Israele. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici dello Stato ebraico per formalizzare la loro protesta. Passo analogo è stato compiuto anche dal nostro governo, che ha chiesto l'immediata liberazione di tutti gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani ha affermato che è stata superata la linea rossa. Le opposizioni chiedono al governo una presa di posizione più decisa, con sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un accordo per mettere fine alla guerra. Il ministro degli esteri pakistano a Teheran per portare avanti la mediazione. Da Washington, Donald Trump manifesta un cauto ottimismo. La corrispondente.
6: Dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, soddisfacente al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente, lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera dice: l'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Siamo sulla stessa linea. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare

0: un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: La cronaca: è stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro procedimento.
2: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Ahmed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
3: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
2: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
4: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
2: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti:
5: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
2: Giuseppe Lisi, GR3.
1: Rondo Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per la giornata della legalità, Rai Storia dedica una programmazione speciale ai protagonisti della lotta alla mafia. Storie, testimonianze e approfondimenti per raccontare Cosa Nostra e gli uomini e le donne che hanno scelto di combatterla anche a costo della vita. Giornata della legalità, sabato dalle 9:15, Rai Storia.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno, bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52 minuti. Andiamo in A4, traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Proseguiamo in A4, vi segnaliamo un incidente che sta provocando 5 km di code al momento tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia. Ancora in A4, traffico intenso anche tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento per la A28 in direzione di Trieste. Andiamo in A13, Bologna-Padova, anche qui vi segnaliamo un incidente con 1 chilometro di code, siamo tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, al momento 2 chilometri di code e traffico intenso nel tratto tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
0: Radio 3 Mondo.

0: Ciao, bentornati e bentornati alla rassegna stampa di Radio Tremondo. Un saluto da Daniele Verde questa mattina alla console, da Anna Maria Giordano alla cura del programma, da Giulia De Luca in redazione e da Manuel De Lucia in regia. Oggi è giovedì 21 maggio, noi cominciamo la rassegna dal New York Times che apre su Cuba. Stamattina il Times titola US charges former Cuban president Raul Castro with murder, cioè l'amministrazione Trump ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni, con accuse di omicidio e cospirazione per l'abbattimento nel 96 di due piccoli aerei dell'organizzazione di esuli cubani Brothers to the Rescue nel cielo al largo di Cuba. In questo attacco morirono nel 96 quattro persone. L'incriminazione è stata annunciata dal Dipartimento di Giustizia a Miami ed è una fortissima escalation nella pressione di Washington contro il governo cubano. Oltre a Castro sono stati incriminati anche cinque piloti militari che erano coinvolti nell'operazione e, secondo l'accusa, Raul e suo fratello Fidel Castro erano i decisori finali nella catena di comando militare cubana. C'è Todd Blanche, che è il procuratore generale ad interim, che ha definito questo procedimento un passo storico per chiedere conto ai leader cubani delle loro responsabilità passate e non ha escluso esplicitamente possibili azioni future contro Castro. Dunque Blanche lascia intendere che potrebbe essere portato negli Stati Uniti volontariamente o in un altro modo. Trump però ha detto che non intende escalare ulteriormente la situazione, peggiorare ulteriormente la situazione, però ha evitato di dire se gli Stati Uniti potrebbero utilizzare la forza militare per catturare Raul Castro, come è successo con l'ex leader venezuelano Nicolás Maduro. Trump ha però sottolineato Cuba sta crollando ed è nel caos. Tra l'altro, da anni il segretario di Stato Marco Rubio sostiene una linea durissima contro Cuba e, secondo il Times, la nuova incriminazione si inserirebbe proprio nella strategia dell'amministrazione Trump per indebolire e rovesciare possibilmente il governo dell'isola. Questa incriminazione arriva mentre Cuba attraversa una gravissima crisi economica. Abbiamo parlato tante volte qui a Radio Tremondo: mancano carburante, elettricità, il turismo è crollato e il paese subisce blackout continui e le persone non possono nemmeno utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati, che sono diventati costosissimi. La situazione è chiaramente peggiorata dopo che Trump ha bloccato le forniture di petrolio che provenivano dal Venezuela e a La Habana. Dunque moltissime famiglie vivono con poche ore di elettricità al giorno e il governo cubano chiaramente reagisce accusando Washington di voler creare un pretesto per un'aggressione militare, e c'è l'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite, che è Ernesto Soberón Guzmán, che ha definito questa inchiesta un vero e proprio circo. E il New York Times ha proprio intervistato in maniera esclusiva Guzmán, che ha detto invece che La Habana sarebbe disposta a dialogare, ma che è l'amministrazione Trump che sta creando proprio pretesti per portare avanti un'azione militare contro Cuba. Guzmán ha detto: Cuba è disposta a discutere di tutto con gli Stati Uniti, non ci sono argomenti tabù nelle nostre conversazioni, e ha aggiunto: ovviamente non aiuta a creare un clima di dialogo e fiducia il fatto che ogni due giorni ci siano dichiarazioni del tipo "siamo pronti a conquistare Cuba", riferendosi ai recenti commenti di Trump. La retorica bellicista non aiuta, dice Guzmán al New York Times, in una conversazione che, riporta il Times, è durata un'ora ed è la prima volta in anni che un funzionario del governo cubano in carica ha concesso un'intervista ufficiale proprio al Times. E Guzmán ha proprio esplicitato che il governo cubano ha deciso di rilasciare questa intervista nel tentativo di comunicare al pubblico statunitense che Cuba vuole la pace e la cooperazione con gli Stati Uniti, nonostante l'intensificarsi della campagna di pressione di Trump contro l'isola. Sul quotidiano cubano Granma questa mattina si legge: Cuba condena la canaglia accusación contra il leader della rivoluzione, cioè Cuba condanna la vile accusa contro il leader della rivoluzione, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che ha ribadito che nel 96 Cuba agì per autodifesa e sostiene che Lavana avesse presentato all'epoca numerose denunce formali al Dipartimento di Stato americano, segnalando oltre 25 violazioni dello spazio aereo cubano tra il 94 e il 96, e Cuba aveva anche avvertito Washington delle possibili conseguenze di tali incursioni. Dunque il governo cubano su Grama questa mattina difende l'abbattimento degli aerei come un atto di legittima difesa, sottolineando anche come gli Stati Uniti avrebbero reagito con la forza a violazioni ostili del proprio spazio aereo. E dunque, secondo Cuba, questo procedimento giudiziario contro Castro fa parte di un tentativo più ampio di giustificare l'inasprimento delle sanzioni e del blocco economico ed energetico imposto da Washington, oltre a minacce di aggressione militare. Il governo cubano quindi riafferma il suo impegno per la pace su Granma, ma anche il diritto alla sua legittima difesa, esprimendo, cito Granma, pieno sostegno a Raul Castro e alla rivoluzione socialista cubana. E poi il pezzo si conclude con patria o muerte, venceremos. Su El País stamattina viene ripreso come Marco Rubio, segretario di Stato, abbia proposto una nuova via per Cuba, cioè una richiesta a Cuba di subordinarsi a riforme radicali, cioè apertura economica, fine del controllo delle forze armate sull'economia e svolgimento di elezioni multipartitiche. Rubio infatti si scaglia contro il conglomerato militare Gaesa, che è accusato di controllare gran parte dell'economia cubana, e dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti a una nuova relazione con L'Avana solo in caso di cambiamenti politici profondi. Intanto questa mattina su BBC Verify leggiamo che ci sono aerei da combattimento e droni militari statunitensi che sono stati avvistati nei pressi di Cuba mentre sale la tensione tra Washington e la Havana. E BBC Verify ha fatto questa analisi basata sui dati del sito Flight Radar 24, e dall'11 maggio almeno 5 aerei da ricognizione della Marina americana hanno operato vicino a Cuba, arrivando fino a circa 80 km dalle coste cubane, e gli esperti ritengono che questi velivoli, che rendono pubblica la loro posizione, lo fanno tramite trasponder, e lo fanno in maniera intenzionale perché Washington vuole mostrare apertamente di monitorare la situazione dall'alto e dunque mantenere pressione sull'Havana. Di fatto quello che la traiettoria di questi aerei mostra che in realtà i voli servono soprattutto a controllare eventuali spedizioni di petrolio dirette a Cuba e in particolar modo dal Venezuela. E per ora un esperto che si chiama Mark Canshan, che è un ex colonnello dei Marines, ha escluso che si tratti di preparativi per un'invasione, sottolineando che i voli avvengono in acque internazionali e non sopra il territorio cubano. E a proposito di acque internazionali, continuiamo a seguire cosa accade ai membri dell'equipaggio della flottiglia. Lo sentivamo anche dal GR3. Su Al Jazeera leggiamo che l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha definito umiliante e sbagliato il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia. In particolar modo, ha detto, il comportamento del ministro israeliano Ben Gvir è indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia. Kallas ha condannato il video in cui si vede Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, che schernisce gli attivisti mentre sono costretti a inginocchiarsi a terra con le mani legate dietro la schiena. E diversi paesi, riporta Al Jazeera, tra cui appunto l'Italia, Francia, Paesi Bassi e Canada, hanno convocato gli ambasciatori israeliani nelle loro capitali per esprimere indignazione per il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia. E sull'Irish Times leggiamo anche che il Taoiseach, cioè il primo ministro irlandese Martin, ha condannato in maniera molto dura Ben Gvir dopo la diffusione del video, e ha definito le immagini disgustose e vergognose, e ha annunciato che l'Irlanda cercherà un consenso europeo per rivedere i rapporti commerciali tra Unione Europea e Israele. Tra l'altro C'è anche Margaret Connolly tra i membri della flottiglia che sono stati arrestati. Margaret Connolly è sorella della presidente irlandese Catherine Connolly e secondo la Global Summit flottiglia tutte le 50 imbarcazioni della missione sono state intercettate nel Mediterraneo orientale e la Corea del Sud, fa sapere il Times of Israel, dice che alcuni dei suoi cittadini arrestati sono stati rilasciati da Israele, anche due cittadini italiani sono di rientro, lo sentiamo dal GR. Nel frattempo Ben-Gvir difende il proprio comportamento dicendo che anche i membri del suo governo non sanno come trattare i sostenitori del terrorismo. Ben-Gvir è stato criticato anche in Israele sia da Netanyahu che dal ministro degli esteri Gideon Saar, che hanno preso distanza dalle sue azioni, mentre l'esercito ha definito irresponsabile la pubblicazione del video dicendo che va a deteriorare ulteriormente l'immagine di Israele all'estero. Intanto su Reuters leggiamo che secondo quanto riportato dal sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Washington avrebbe rimosso Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, dall'elenco delle persone soggette a sanzioni. Questa rimozione arriva a una settimana dopo che un giudice federale ha temporaneamente sospeso le sanzioni, ritenendo che l'amministrazione Trump avesse probabilmente violato il diritto alla libertà di espressione di Albanese, imponendo tali misure in seguito alle critiche alla guerra condotta da Israele contro Gaza. Su Al Jazeera questa mattina ci spostiamo adesso in Iran. L'agenzia di stampa iraniana ISNA riporta che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha dichiarato di aver coordinato il passaggio di 26 navi attraverso lo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore e mantiene, dice, il controllo operativo nell'area nonostante il blocco statunitense dei porti iraniani. Al Jazeera riporta che secondo Teheran il transito nello stretto di Hormuz avviene solo con autorizzazione e coordinamento della Marina delle Guardie della Rivoluzione e l'autorità iraniana per lo stretto di Hormuz ha pubblicato una mappa di una zona marittima controllata dicendo che le navi non potranno attraversarla senza il permesso iraniano. Intanto il ministro degli esteri pakistano si è recato in Iran per portare avanti i negoziati e leggiamo sul sito Axios con le consuete fonti interne di Barak Ravid, autore dell'articolo. Axios riporta che Washington sarebbe pronta a firmare una lettera di intenti per porre fine alla guerra e avviare un periodo di 30 giorni di negoziati con l'Iran sul nucleare e la questione di Hormuz, e questo l'avrebbe detto in una telefonata ieri Trump a Netanyahu, una telefonata che Axios ha definito molto tesa, e una telefonata in cui Trump ha poi detto a Netanyahu di seguire la sua linea politica e Trump poi ha pubblicamente dichiarato che il PM israeliano farà quel che gli dirà appunto lui. Ci spostiamo ora in Russia, siamo su BBC, questa mattina BBC riprende il reportage di Steve Rosenberg, che è uno storico corrispondente a Mosca di BBC, e Rosenberg scrive che Putin ha apprezzato l'accoglienza che gli è riservato Xi Jinping in Cina, ma che Putin sarebbe tornato a casa senza un accordo sul gasdotto, il gasdotto Power of Siberia 2, che dovrebbe portare più gas russo in Cina passando dalla Siberia occidentale e dalla Mongolia, di fatto compensando tutte le perdite del mercato europeo. Pare però che Pechino non abbia fretta di concludere l'accordo sia per questioni di prezzi sia per evitare una dipendenza eccessiva dalla Russia. Dunque, nonostante dichiarazioni su un accordo di massima, non è stato raggiunto, scrive Rosenberg su BBC stamattina, non è stato raggiunto alcun via libera definitivo e il Cremlino ha ammesso in maniera implicita che le posizioni di Cina e Russia non coincidono pienamente sulla questione. Intanto, sempre su BBC, leggiamo che secondo il Ministero della Difesa britannico, due jet russi hanno intercettato in modo pericoloso un aereo spia non armato dell'aviazione britannica sopra il Mar Nero, un episodio che è stato definito tra i più gravi dal 2022, e John Haley, il ministro della Difesa britannico, ha condannato questa azione come inaccettabile, sottolineando che questo comporta seri rischi di incidente ed escalation militare, ed è un episodio che si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Russia e NATO, con Londra che segnala un aumento delle attività militari russe nella regione, anche operazioni subacquee vicino a infrastrutture critiche nel Mare del Nord. Ci spostiamo in Austria, perché sul quotidiano austriaco The Local leggiamo che un ex funzionario dei servizi segreti austriaci, Egisto Ott, è stato condannato a 4 anni e 1 mese di carcere per spionaggio a favore della Russia in uno dei più importanti processi di spionaggio degli ultimi anni in Austria, e secondo il Tribunale di Vienna Ott avrebbe trasmesso informazioni riservate ad agenti dei servizi russi e anche a Jan Marsalek, un ex dirigente della società tedesca Wirecard, che oggi è latitante e ricercato, e tra i materiali consegnati ci sarebbero dati personali estratti da banche dati della polizia e anche informazioni sui funzionari del Ministero dell'Interno e strumenti tecnologici di comunicazione sicura utilizzati dall'Unione Europea. Questo caso ha riacceso i timori che l'Austria resti di fatto un terreno fertile per lo spionaggio russo, anche a causa proprio del ruolo centrale di Vienna nelle reti di intelligence europee. E anche su Deutsche Welle questa mattina leggiamo di altre questioni di spionaggio, però legate a Pechino, perché le autorità tedesche hanno arrestato a Monaco una coppia di cittadini tedeschi accusata di spionaggio per conto della Cina. I due, secondo la Procura federale, avrebbero cercato di ottenere informazioni tecnologiche sensibili con possibili applicazioni militari, costruendo contatti con ricercatori e università tedesche nei settori aerospaziale, informatica e dell'intelligenza artificiale. Sempre su Deutsche Welle stamattina leggiamo che l'Unione Europea non è in grado di ridurre l'utilizzo dei pesticidi all'interno del blocco. L'Unione Europea si era impegnata di dimezzare l'uso di pesticidi, ma in realtà questa sua promessa sta subendo una battuta d'arresto, mentre sostanze chimiche controverse come ad esempio il glifosato continuano a essere in vendita in tutto il blocco. E Deutsche Welle riporta che 3 anni fa Bruxelles aveva proposto questo piano vincolante per dimezzare l'utilizzo dei pesticidi entro il 2030, ma nel 2026 la proposta è stata abbandonata e l'Unione Europea starebbe persino valutando di rendere permanenti molte autorizzazioni ai pesticidi, riducendo le restrizioni per l'industria agricola. E dal 2024, riporta Deutsche Welle, sarebbero le vendite di questi pesticidi sarebbero addirittura aumentate di circa l'8%, soprattutto nei principali paesi agricoli, cioè Spagna, Francia, Italia, Germania e Polonia. E anche i pesticidi più pericolosi mostrano un trend preoccupante, scrive Deutsche Welle, come ad esempio le vendite di aumento, nonché dell'utilizzo di glifosato. Ci spostiamo ora sui mercati azionari. Sul Wall Street Journal leggiamo che SpaceX ha avviato il percorso verso una storica quotazione in borsa attraverso una IPO, cioè una Initial Public Offering, cioè un'offerta pubblica iniziale, che è il debutto di fatto di una società sul mercato azionario con la vendita di azioni agli investitori. L'operazione potrebbe raccogliere oltre 80 miliardi di dollari e valutare l'azienda più di 1.500 miliardi. Elon Musk punta dunque a espandere l'attività di Starlink e anche i data center spaziali per l'intelligenza artificiale, e la quotazione è prevista a giugno sul Nasdaq con il ticker SPCX, e questa sarebbe una delle più grandi offerte pubbliche iniziali della storia. Questa era l'ultima notizia, una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
3: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20:30 il Teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
4: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
3: Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. eventiradio3@rai.it.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini.
8: Bentrovate, bentrovati, buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, ma anche a chi ci ascolta in podcast. Parto subito con le prime pagine. Flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia è il titolo scelto al Corriere della Sera di oggi. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben Gvir, condanna di Mattarella e Meloni. Bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo dice pretendiamo le scuse, Netanyahu stesso ammette un errore. La dignità calpestata, scrive Goffredo Buccini nell'editoriale sul Corriere, dicendo che il prigioniero è sacro, o almeno dovrebbe esserlo, così come la sua dignità. Interi scaffali di convenzioni e dichiarazioni universali stanno lì a tracciare una linea rossa tra noi e loro, dove noi siamo le democrazie liberali, gli stati di diritto, quell'insieme di entità e comunità che nei secoli hanno metabolizzato e tradotto in nome il razionalismo illuminista, la reazione etica ai totalitarismi, Beccaria, Kant e Montesquieu, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas e tanto altro ancora. E poi loro sono, dovrebbero essere le persone di cui si tutela anche la dignità, ma in questo caso loro fa pensare anche a Ben Gvir e alle cose mostruose che ha fatto ieri, ma ne parleremo ampiamente. In prima pagina sul Corriere anche la foto del ragazzo che ha fatto la cosa più bella che si potesse fare ieri, cioè lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, dice 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. La Repubblica, la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, e il presidente Mattarella dice trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni dice inaccettabile, Schlein serve azione forte del governo. Spazio su Repubblica anche a Salvini che agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, ha detto proprio ieri al Festival dell'Economia di Trento, ed è da Trento che oggi vi trasmetto infatti prima pagina. Arriva il BTP Italia sì antinflazioni, dice invece il Sole 24 Ore, dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni, cedole semestrali basate su un tasso fisso più l'inflazione Istat, premio dello 0,6% per chi detiene il titolo fino alla scadenza. Tutto esaurito nel primo giorno di festival, siamo appunto sul Festival dell'Economia, il Sole 24 Ore dedica un inserto alla manifestazione con le interviste, i pareri, le suggestioni dei primi personaggi apparsi ieri sui vari palchi dei teatri e dei luoghi d'accoglienza, diciamo, del pubblico a Trento, e si parla ovviamente anche del programma di oggi. Avvenire, infima condotta, e questo è il titolo scelto in prima pagina. Il ministro israeliano Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, ammanettati in ginocchio, l'indignazione di Mattarella, Tajani dice ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Molto spazio anche in questo caso la fotonotizia, la condanna e l'abbraccio, Davide Cavallo e i suoi due aggressori, il Fatto di Milano, di cui poi cercherò di parlarvi anche leggendo Gramellini in prima pagina sul Corriere. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti della flottiglia, Mattarella dice livello infimo, Meloni dice pretendo le scuse, sì intanto vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali. Anche sulla Stampa in prima pagina si parla di Salvini che apre al voto anticipato, anche se poi ha innestato la retromarcia, come vedremo. Il Manifesto titola Ben vi stava, giocando con il cognome di Ben-Gvir, che si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione, uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Il governo Meloni non sa se dura. Torniamo sulle dichiarazioni fatte ieri da Salvini, che non esclude il voto anticipato. Dipende, dice, dall'economia. Maggioranza in crisi, scrive ancora il Manifesto in prima pagina. Prima pagina del Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole, scrive il Fatto Quotidiano, che dà anche spazio a Merkel o Draghi su Mosca e Kiev, l'Unione Europea è senza idee, negoziatore cercasi. Poi c'è un'intervista ad Appendino che dice fidarsi di Renzi, mai, dopo il voto tradirebbe subito. Il Giornale apre come gli altri quotidiani con Meloni che difende la flottiglia, loro però la mettono a testa in giù, per cui c'è già un'interpretazione totalmente diversa rispetto a quella degli altri quotidiani. Attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride, ira del governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, alta tensione Italia-Israele. A proposito di Giorgia Meloni, in prima pagina sul Giornale ma anche su altri quotidiani, Giorgia e l'asse con Modi, l'Italia e India vicinissime, spopola il selfie con le caramelle, sono caramelle Melody perché c'è il gioco della crasi fra Meloni e Modi, appunto. Poi domani le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna, il ministro Ben-Gvir deride i propal della flottiglia mentre sono ammanettati, bendati e in ginocchio, ira di Meloni e dei leader dell'Unione Europea, Mattarella dice livello infimo, Bibi dice ha sbagliato ma non lo caccia, e qui emerge con chiarezza quanto sia stretto il legame fra Netanyahu e i voti dell'estrema destra che a questo governo porta proprio Ben-Gvir. De Deo, Caputi e quei soldi allo spione, l'altro titolo importante sul Domani, l'inchiesta sui servizi segreti e gli affidamenti milionari. Libero fa uno dei suoi soliti titoli, scemo e più scemo, flottiglia finisce malissimo. L'ultraortodosso Ben-Gvir si prende in gioco dei propali in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i formati l'onorevole Carotenuto del Movimento 5 Stelle che la spara, secondo Libero, enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. Va detto altresì che sono stati davvero trattati, non in malo modo, molto peggio, perché Carotenuto ha parlato anche poco fa, avrete sentito nel giornale radio, ha parlato appunto di torture. Mussolini vince al televoto, è un titolo che gioca molto con la vittoria della nipote del Duce al Grande Fratello, polemica antifascista, una polemica che fa impazzire, scrive il Libero, il centro-sinistra. Il Messaggero titola, come negli altri casi sulla flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, oltre ogni limite il titolo dell'editoriale del professor Paolo Pombeni. Spazio anche in questo caso al Festival dell'Economia di Trento, perché ieri c'era l'editore del Messaggero Caltagirone proprio a Trento e ha detto contro il potere delle big tech serve una democrazia che decida molto e in tempi rapidi. un tema affascinante, quello dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento che va governato. Il Foglio, il direttore Cerasa, scrive: combattono l'Iran e l'estremismo, seguono il modello Ucraina, collaborano con Israele. Gli Emirati sono un'alternativa al pacifismo in stile flottiglia. Invece La Verità decide di puntare su un'altra notizia del giorno. Tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia, scrive La Verità, era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagole. Comunque la buona notizia è che è stato appunto tenuto d'occhio, tenuto sotto controllo e di conseguenza ieri è arrivato l'arresto. Landini pensa a TV e politica, il vero sindacalista è un PM che alza gli stipendi ai rider, scrive ancora sulla Verità Mario Giordano. Glovo, messa sotto controllo giudiziario da Storari per caporalato, ora vuole aumentare le paghe dei fattorini fino a 200 euro al mese. Il Giorno, che in questi giorni festeggia i suoi primi 70 anni, titola sulla flottiglia: arresti e umiliazioni, Israele liberi gli attivisti. Il ministro Ben-Gvir deride i 430 militanti fermati al largo, bendati e messi in ginocchio. C'è una grande foto che fa davvero molta impressione. L'ira dell'Italia, Mattarella dice: trattamento infimo e incivile. Meloni e Tajani invece intervengono, Tel Aviv si scusi. L'ambasciatore. Si parla molto sui quotidiani italiani anche di nuovo delle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, a breve le autopsie che diranno qualcosa di più chiaro non solo e non tanto su quanto accaduto, ma anche sull'attrezzatura di cui potevano disporre i sub che, come sapete, sono morti appunto alle Maldive. Italia Oggi titola: un concordato anti-evasione, quasi 200.000 partite IVA hanno aumentato il proprio reddito dichiarato per allinearsi ai livelli di affidabilità fiscale chiesti dal concordato preventivo biennale. Salva casa, il sottotetto diventa abitabile in deroga alle distanze da confine e costruzione. In edicola anche Panorama: la cura contro la mancanza di medici, la riforma dei camici bianchi e dei pediatri di base fa infuriare i sindacati, ma uno degli obiettivi dell'esecutivo, scrive Panorama, è in prima pagina, e anche assumere profili giovani da inserire nelle case di comunità. Perciò bisogna correre per assicurarsi i soldi del PNRR. Nei prossimi mesi, scrive ancora Panorama in prima pagina, il secondo tempo dell'intervento governativo con il nodo remunerazione e la formazione. Si sa che una delle tante emergenze italiane riguarda appunto la mancanza ormai cronica di medici. In edicola Oggi c'è anche Famiglia Cristiana con una scelta molto interessante: io sindaco bionico, la battaglia in questo caso in prima pagina del primo cittadino di Ricco del Golfo per garantire a tutti protesi adeguati. E si fa fare una foto importante il sindaco di Ricco del Golfo, perché è una foto in cui compare con la sua fascia tricolore da una parte e con i pantaloni alzati dall'altra per far vedere appunto la sua gamba bionica e per difendere la sua grande battaglia nei confronti di chi appunto oggi deve usare le protesi spesso con enormi difficoltà. C'è anche un'intervista alla mamma di Domenico: ora lotto perché nessuno viva lo stesso dolore. Parliamo ovviamente della vicenda del cuore che, come ricorderete, arrivò in condizioni devastanti e non fu possibile fare un vero trapianto, lo si fece ugualmente, ma conoscete bene la vicenda. Mi fermo qui dopo i titoli e adesso passiamo come sempre alla seconda parte, ma prima vi ricordo che potrete trovare fra pochi istanti su Rai Play Sound questa principale rassegna delle prime pagine.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Ed eccoci ad approfondire un po' le notizie di cui vi ho parlato. Partirei dal Corriere della Sera, in particolare dall'editoriale di Goffredo Buccini, che in parte vi ho letto, ma adesso vado all'interno del giornale per cercare di leggervi meglio quanto scrive Goffredo Buccini. Goffredo Buccini che si sofferma appunto sulla dignità calpestata ancora una volta e in modo, devo dire, assolutamente inqualificabile da Ben-Gvir, ma anche da quelle immagini che sono state diffuse ieri in tutto il mondo. Parlavamo di noi e loro poco fa, dove noi siamo quelli che hanno vissuto in un certo modo con una certa idea di democrazia, mentre loro sono le segrete dei regimi, l'oscurantismo medievale, scrive Buccini di ritorno, i campi di rieducazione delle tirannidi, i boia di Teheran e i tunnel di Hamas. Naturalmente, bando alle ipocrisie, quella linea rossa viene varcata non di rado e colpevolmente da chi si ammanta dei nostri principi di civiltà. Posti come Guantanamo, Abu Ghraib e più di recente il carcere di Sulaiman nel deserto di Negev stanno lì a ricordarcelo. E tuttavia è raro trovare nella storia più prossima di ciò che chiamiamo ancora ostinatamente Occidente qualcuno che faccia una così aperta ostensione della ferocia. Di più, qualcuno che dalla ferocia faccia un'arma di propaganda elettorale. Il video di Itamar Ben-Gvir tra i prigionieri della flottiglia ammanettati e in ginocchio nel porto di Ashdod, umiliati e terrorizzati da agenti col volto coperto, è esattamente questo genere di spot sulla pelle di chi non può difendersi. Il ministro della sicurezza del governo Netanyahu sventola tra i militanti filo-palestinesi catturati in alto mare con un'azione di pura pirateria la bandiera con la stella di David in favore di telecamera. Li deride, chiede al premier di lasciarglieli a lungo per poterli tormentare a dovere, mentre un altoparlante manda a tutto volume l'inno nazionale. Perché qui non si tratta più di decidere cosa pensiamo della flottiglia, se nella sua azione ci sia o meno qualcosa di umanitario o piuttosto una legittima provocazione politica contro la disastrosa situazione di Gaza, che pare non interessare più a nessuno. Non conta più neanche che tra le ONG turche che hanno organizzato questa nuova imprese ci siano o meno soggetti finanziati da Hamas o dai suoi simpatizzanti. E per paradosso, scrive ancora Buccini sul Corriere della Sera di oggi, non importerebbe neppure se i 430 fermati fossero tutti di Hamas. Ciò che conta è la violazione esibita di quella linea rossa, è lo sfregio di ciò che chiunque sia il detenuto ci rende diversi e che rende, dovrebbe rendere diverso Israele proprio da Hamas o da Hezbollah, dagli Ayatollah o dai mozzorecchi del 7 ottobre. E su questo vi leggo alcune reazioni. In particolare avete sentito le parole già nella lettura dei titoli di Mattarella, che dice che è un gesto infimo e incivile. Gli attivisti di Israele, Ben-Gvir, benvenuti, l'ira di Meloni e Tajani. Lo stesso Netanyahu parla di un errore e per il titolare della Farnesina, scrive il Corriere, tutti gli italiani oggi partiranno verso Grecia e Turchia. La Francia, la Spagna, il Canada e gli altri stati, scrive ancora il Corriere, hanno convocato gli ambasciatori israeliani. A Palazzo Chigi, scrive Paola Di Caro, sempre sul Corriere, la linea è netta e la reazione misurata. Il timore di favorire i consensi del ministro Ultrà. La scelta del governo, l'opposizione vuole invece una rottura. Nell'esecutivo fanno notare le posizioni più dure assunte dall'Italia negli ultimi tempi. La benda nera sugli occhi, le mani legati dietro la schiena e gli elogi, ottimo lavoro. I fermati in ginocchio, un uomo preso per la testa e trascinato da due agenti, i soldati armati e il ministro li rassicura, non preoccupatevi per le grida. Davvero immagini che non si vorrebbero mai vedere e allo stesso modo, per fortuna, le abbiamo viste perché grazie a questo c'è una unanime condanna internazionale. Però Davide Frattini ci spiega che, questo è il ministro delle minacce, della pistola in tasca, il ministro oltranzista, però è anche il ministro che Bibi non può scaricare. bravate suprematiste condanne, ma al Premier serve per vincere. Sbracciante e sbraitante già a 19 anni, è allora che gli israeliani sono stati costretti a notarlo per la prima volta. Da seguace del rabbino razzista Meir Kikayin, si era presentato in televisione brandendo il logo di metallo della Cadillac governativa. Abbiamo beccato la sua auto e presto beccheremo lui. Era l'autunno del 1995. Poche settimane dopo, Yigal Amir, un altro ultranazionalista, beccò proprio Rabin con due proiettili prima ancora che su quell'auto potesse salire. Un attentato che uccise anche il processo di pace voluto dal primo ministro laburista. Il giovane Ben-Gvir malediceva allora l'accordo con i palestinesi e adesso che l'intesa risulta irrilevante propugna l'annessione della Cisgiordania, invoca il ritorno a Gaza, vuole rioccupare la striscia e ricostruire le colonie evacuate da Ariel Sharon nel 2005. In una colonia abita Kiryat Arba, vicino alla cittadina palestinese di Hebron. Ed è questo però l'uomo che Bibi non riesce a scaricare, perché appunto pensa di avere assolutamente bisogno per stare al potere dei voti dell'estrema destra. Parla col Corriere della Sera Belli Paci, che dice: Netanyahu responsabile dei fanatici, la sua rielezione sarebbe fatale, l'opposizione c'è e va aiutata anche materialmente. Sanzioni militari non indiscriminate contro Ben-Gvir e i coloni violenti sarebbero utili. Forse non tutti ricordano che Belli Paci altri non è che il figlio della senatrice Liliana Segre. I legali intanto denunciano violenze estreme e anche molestie. I due già liberati volevano restare, il timore per i sei connazionali recidivi. Vi porto anche, restando sulla dimensione internazionale, all'incontro fra Xi e Putin, perché scrive il Corriere attraverso la firma di Paolo Salom che tra Xi e Putin c'è stato il vertice dei sorrisi, ma non c'è intesa sul nuovo gasdotto. I due leader dicono: rischiamo il ritorno alla legge della giungla, questo è un riferimento a Trump, condanna al militarismo americano. Mosca serve alla Cina, scrive ancora il Corriere, come polizza assicurativa. Noi e gli USA solo affari. In questo caso a parlare è il politologo Bashirov, che dice che l'Ucraina non è più sul tavolo, nemmeno in questo dibattito. Sempre sulle questioni internazionali, molti giornali oggi dedicano spazio a Trump che taglia le truppe in Europa, meno uomini anche in caso di crisi. Da una parte ci sono dei ritardi, da una parte ci sono i messaggi all'Europa, dall'altra ancora una specie di ritorsione, peraltro annunciata da Trump nei giorni scorsi. Le brigate da 5.000 soldati ridotte da 4 a 3, calano anche i militari NATO attivabili per un attacco. Interviene Camporini, che è l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, che parlando con Rinaldo Frignani al Corriere dice che il problema è il messaggio. Così vacilla l'articolo 5, dobbiamo riorganizzarci. 5.000 soldati in meno sul fronte europeo non sarebbero, dice l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, non sarebbero appunto neanche un problema, ma è il significato politico della scelta americana che pesa come un macigno sul vecchio continente, perché adesso è in discussione anche la stessa applicazione in caso di necessità dell'articolo 5 della NATO. Il presidente Trump lo ha già detto in modo esplicito: non si sente vincolato da quel principio di difesa collettiva, per cui d'ora in poi dobbiamo imparare a contare su noi stessi. È uno scenario a tinte fosche quello che traccia il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa dell'Aeronautica, esperto di geopolitica e di strategia militare, nonché consulente scientifico dell'Istituto di Affari Internazionali, all'indomani della conferma che gli Stati Uniti diminuiranno il loro contingente in Europa. È la conferma, dice Camporini, del disinteresse di Trump per il nostro quadrante. E noi dovremmo preoccuparci, perché in passato non c'è mai stato un atteggiamento così drastico nei nostri confronti. È vero, altri presidenti come Barack Obama si sono lamentati per lo scarso impegno dei partner europei. Ricordo ad esempio una sua intervista in cui accusava Gran Bretagna e Germania di non pagare il prezzo della loro difesa. Quindi le riserve americane su questo tema sono di lunga data, ma una formalizzazione così rapida di una riduzione dell'impegno impegno in Europa è una novità assoluta, dice ancora Camporini al Corriere. Nel frattempo il sindaco di Vicenza Possamai dice che i lavori qui a Vicenza vanno avanti. Il sindaco del PD parla dell'ampliamento delle residenze alla caserma Ederle e dell'incertezza che però sta diventando un grosso problema. Resto sul Corriere per dirvi dell'accordo Italia-India, un accordo per 20 miliardi di scambi, asse Italia-India, stima reciproca, gli scenari su difesa e chip, comitato congiunto per i progetti, sul tavolo anche Iran e Ucraina, con Meloni che dichiara è una visita storica, il livello più alto di sempre nella relazione tra i nostri due stati. L'intesa speciale tra Meloni e Modi, dice Marco Galluzzo sul Corriere, visita al Colosseo e i Fori Imperiali e le caramelle Melody, di cui vi ho parlato poc'anzi, in regalo. Dopo 26 anni un premier indiano torna a Roma, fenomeno mediatico visto da Delhi. Parliamo invece della questione possibili elezioni anticipate, ne parlano molti giornali, il Corriere scrive Salvini evoca il voto anticipato, no di Tajani e lui si corregge. Elezioni, ha detto proprio il Festival dell'Economia di Trento Salvini, dipende anche dall'economia, poi si corregge, dice l'obiettivo è fine legislatura. Parla del caso Virginia Piccolillo sul Corriere che scrive «Si voterà per le elezioni politiche a fine legislatura o si andrà prima delle urne?». Alla domanda di routine ieri, per la prima volta, il vice premier Matteo Salvini ha risposto in modo possibilista. «Non lo so, dipende anche dai fattori economici», ha detto a margine del Festival dell'Economia di Trento, in netta contraddizione con il vice premier forzista Antonio Tajani, che dice «Sono assolutamente convinto che la legislatura arriverà a scadenza naturale». Qualche ora dopo però la brusca frenata del leader leghista, il nostro obiettivo è arrivare a fine legislatura. E c'è l'ironia, scrive Piccolillo sul Corriere, del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro di Antonio Polito. Si è rimangiato tutto, avrà ricevuto una telefonata da Palazzo Chigi. Mi sposto su Repubblica, in particolare per parlare invece di altre questioni, la prima che riguarda Castro, perché ieri Castro è stato incriminato a Miami, aumenta la pressione su Cuba, la Casa Bianca parla di una grande giornata, Raul, l'ex presidente, è accusato dell'omicidio di 4 americani, è un caso del 1996, l'obiettivo è portarlo negli USA, e Diaz-Canel interviene per dire che è un'azione politica senza fondamento. Ne scrive in particolare su Repubblica Paolo Mastrolilli: con questo atto annunciamo l'incriminazione di Raul Castro e altri per l'omicidio di 4 cittadini americani. È la formula usata dal segretario alla giustizia ad interim Todd Blanche, che così ieri ha compiuto il primo passo per porre le basi legali di un intervento a Cuba sul modello del Venezuela. Resta da vedere se la pressione spingerà l'avanti a cedere alle richieste di Washington per cambiare il regime senza operazioni militari, oppure se il passo contro il fratello del leader della rivoluzione chiuderà definitivamente la porta alla possibilità di trovare una soluzione diplomatica. È un grande giorno, stiamo liberando Cuba. Non ci sarà un'escalation, non penso ce ne sia bisogno, esulta poco dopo Donald Trump. L'incriminazione nasce da uno scontro avvenuto il 24 febbraio del 1996, quando i MiG cubani abbatterono sopra le acque internazionali due Cessna di un gruppo di esuli che pattugliava le acque fra l'isola e la Florida per dare soccorso a chi scappava via mare. Entrambi gli aerei furono abbattuti e i corpi dei passeggeri mai ritrovati. Fra loro c'erano 4 cittadini americani. L'allora presidente Bill Clinton condannò l'attacco e reagì firmando l'Helms-Burton Act per codificare e inasprire l'embargo contro l'Havana, ma adesso siamo di fronte a qualcosa di diverso. Beh, sapete che nei giorni scorsi Trump ha detto a chiare lettere: poi ci occuperemo anche di Cuba. Rodriguez dice che è un grande musicista, fondatore del genere della nuova trova cubana, dice contro di noi un assassinio di massa, ho pronto il Kalashnikov, l'embargo ci strangola, vogliono invaderci. Silvio Rodriguez, 83 anni, uno dei mostri sacri della musica cubana, interviene su Repubblica e dice che stanno cercando con l'appoggio dei media un pretesto per creare una situazione che giustifichi un'azione militare, un intervento intervento armato, un'incursione bellica di qualche tipo. Credo che si tratti di questo: creare una situazione favorevole per intraprendere azioni successive e aggressive. Io ho chiesto davvero questa questione dei Kalashnikov, dice: non mi riesco ad abituare all'idea che ci siano persone dall'esterno che invadano il mio paese per far cadere il governo. Se il governo è problematico, siamo noi cubani che dobbiamo esigere il cambiamento, non un paese esterno. Con quale diritto? Io difendo la mia patria, la storia di Cuba mi ha insegnato a difendere la sovranità. Io mi sento parte di questa. Vero, questa questione dei Kalashnikov, dice: non mi riesco ad abituare l'idea che ci siano persone dall'esterno che invadano il mio paese per far cadere il governo. Se il governo è problematico, siamo noi cubani che dobbiamo esigere il cambiamento, non un paese esterno. Con quale diritto? Io difendo la mia patria, la storia di Cuba mi ha insegnato a difendere la sovranità. Io mi sento parte di questa storia. Resto su Repubblica perché fra le notizie

segretario alla giustizia Del Mastro, diffuse notizie segrete. Condanna bis per Del Mastro, l'appello sul caso Cospito conferma la pena a 8 mesi per l'ex sottosegretario, bocciata la richiesta della procura di assoluzione. Un grazie amaro a denti stretti rivolto ai giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma. Poi Andrea Del Mastro si gira e lascia rapidamente l'aula, scrive Giuseppe Scarpa su Repubblica di oggi. La condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso legato all'anarchico Alfredo Cospito è stata confermata anche in secondo grado. L'ex sottosegretario alla giustizia, seguito dalla scorta, evita i cronisti e si chiude nell'ascensore senza dire nulla. Fuori resta il suo difensore, Andrea Milani, che dice: siamo delusi e stupiti dalla sentenza. Ricorreremo in Cassazione, dice ai giornalisti. Poche ore dopo lo stesso concetto viene affidato a una nota diffusa dall'esponente di Fratelli d'Italia. La delusione della difesa nasce soprattutto dalle richieste della Procura Generale, che nella requisitoria aveva sollecitato la soluzione perché il fatto non costituisce reato. Secondo il PG, Del Mastro andava assolto perché non avrebbe avuto la consapevolezza di commettere un reato. Se avesse saputo di diffondere informazioni segrete, non le avrebbe passate apertamente al deputato e collega di partito Giovanni Donzelli, ma avrebbe potuto farle arrivare ai giornalisti senza esporsi in prima persona. Inoltre, sempre secondo il PG, quei documenti non erano coperti da un vero segreto d'ufficio, ma soltanto da un vincolo interno di riservatezza imposto dal DAP per evitare fughe di notizie. I giornali oggi tornano anche sulle Maldive, sulla tragedia, perché sono stati recuperati tutti i corpi, ci sono dubbi sull'attrezzatura, scrivono Giulia Boero e Andrea Ossino su Repubblica. Muta e bombole inadatte. La Procura di Roma dispone le autopsie. La legale di Albatros dice: non avevano il brevetto necessario per arrivare in quella grotta. I sub ingannati dalla sabbia hanno sbagliato uscita e sono rimasti intrappolati. Questa è l'ipotesi di Laura Marroni, che è CEO di Dan Europe, e dice: il tunnel giusto sembrava chiuso da un dosso e hanno di conseguenza imboccato, a mio avviso, un'altra strada. E la notizia che riguarda gli ultimi soccorsi ci dice che il 14 maggio del 2026 appunto 5 subitaliani sono morti in un'immersione appunto alle Maldive, che la salma dell'istruttore è stata recuperata subito mentre tutte le altre sono state recuperate solo dopo, e nei soccorsi anche un militare maldiviano, come ricorda Repubblica, ha perso la vita. Tra il 19 e il 20 maggio sono stati recuperati gli altri 4 corpi e adesso vengono disposte le autopsie. C'è anche un grafico con le ipotesi sulla morte dei subitaliani. Un banco di sabbia avrebbe oscurato la visuale all'uscita, il cunicolo cieco dove sono stati trovati i 4 sub e quello più lontano dal quale appunto non c'erano vie d'uscita. Però adesso si indaga sulla muta, sulle bombole e anche sulla questione dei brevetti. Resto su Repubblica per tornare su Modena, l'ossessione di Salim per il lavoro, io maltrattato perché straniero. In casa di El Kudri sono stati sequestrati tablet e PC e una serie di fogli in arabo da tradurre. Migliorano intanto i feriti in ospedale. L'infermiere dice: così ho salvato la donna che ha perso le gambe. I colleghi sono stati davvero eroici. Voglio però adesso parlarvi dell'arresto del giovane affiliato all'ISIS, perché in questo caso siamo a Firenze. Arrestato 15enne, reclutato dall'ISIS, progettava un attacco. Il ragazzo era già stato fermato mesi fa, nel cellulare i contatti con i terroristi. Obiettivi: Vaticano e Firenze. In Italia da 3 anni era finito in una comunità dopo un percorso di radicalizzazione. Parlavano su Telegram e TikTok di recuperare un Kalashnikov e costruire armi incendiarie. Inizierò a preparare le Molotov, scrive Andrea Vivaldi su Repubblica. Discutevano di entrare in azione e colpire civili in un'area pubblica. L'importante è che il luogo sia affollato per poter raccogliere il più grande numero di loro. Nelle chat, da un lato, un ragazzo di 15 anni, originario della Tunisia e residente in Toscana, dall'altro contatti della galassia, dell'estremismo islamico radicale, profili affiliati all'ISIS. Il minore si diceva pronto ad agire, ma è stato intercettato prima di ogni possibile mossa dalla Digos di Firenze grazie ai monitoraggi svolti dai servizi di intelligence e alle informazioni

informazioni fornite dalla Direzione Centrale di Polizia. Il giovane, dopo la richiesta della procuratrice per i minori, Roberta Pieri, è finito in carcere, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo il GIP potrebbe compiere atti che espongano la collettività al rischio della commissione di azioni violente a carattere dimostrativo e indiscriminato. Torno però, visto che abbiamo parlato di un quindicenne che è sotto accusa, un'accusa pesante, torno invece sull'altro volto dei giovani, sullo studente aggredito a Milano e su quell'abbraccio che ieri ha colpito molto. Lo scorso ottobre, scrive il Corriere in prima pagina, era stato accoltellato in Corso Como a Milano per una sigaretta. Davide Simone Cavallo è rimasto invalido. Ieri al processo il suo aggressore è stato condannato a 20 anni e Davide lo ha abbracciato in aula, stesso gesto con il complice dell'agguato. E scrive Massimo Gramellini, mettendo insieme due cose che insieme insomma stanno ovviamente a fatica, cioè Ben-Gvir da una parte e Davide dall'altra, e scrive: Ben-Gvir e Davide Cavallo si pongono ai due estremi dell'esperienza umana. Rivediamoli in azione nella giornata di ieri. Il ministro israeliano posta un video in cui passeggia tra gli attivisti filo-palestinesi arrestati in acque internazionali. Sono in ginocchio, legati, bendati e con la faccia a terra, ma lui e al suo sterminato bisogno di umiliare il prossimo evidentemente non basta, infierisce su di loro, li irride. Non esistono parole, ma neanche parolacce per descrivere l'abiezione a cui l'odio può spingere un uomo, quell'uomo. La sua idea fissa, scrive Gramellini sul Corriere, è che di mitezza si può solo morire. Per sopravvivere bisogna invece rispondere colpo su colpo, meglio ancora colpire per primi. Dall'altra parte del Mediterraneo, a Milano, un ragazzo di 20 anni entra in tribunale, trascinando sulle stampelle due gambe ormai inservibili, dopo che le coltellate dei suoi aggressori gli hanno procurato una lesione permanente al midollo. Li cerca in aula, si avvicina al coetaneo che l'ha ridotto così e gli posa una mano sulla spalla. Gli parla, lo ascolta, alla fine lo abbraccia. Anche i difensori degli imputati decantano il suo alto livello morale. Dio solo sa se Davide Cavallo non avrebbe potuto e saputo comportarsi come Ben-Gvir, e con qualche ragione lui, ma non l'ha fatto, perché crede che l'odio produca solo macerie. Il suo amore per l'umanità e per la vita è talmente forte che riuscirebbe ad abbracciare persino Ben-Gvir, mentre neanche Ben-Gvir avrebbe il potere di umiliarlo. La lezione di Davide è stata davvero importante e fanno bene molti giornali a riportarla con grande evidenza. Vi dicevo adesso le 24 ore che oggi dedica molto spazio al Festival dell'Economia che si è aperto ieri a Trento, con il cardinale Ravasi che ha detto che va trovata la forza per aprirsi alle parole dei giovani. Il cardinale ha inaugurato il festival e ha lanciato una condanna per i fatti della flottiglia. Scene impressionanti. Siamo al degrado dell'umanità. Vi chiedo scusa. Un misto di cuore e testa, scrive Lello Naso sul Sole 24 Ore. Quando la cerimonia di inaugurazione della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, il coro alpino della Sosat, 100 anni di storia, esegue i canti popolari alpini, non si può che pensare alla profondità di questa terra. E poi parla appunto degli interventi del direttore Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, ma in particolare delle parole di Ravasi. Ieri è stato anche il giorno di Metsola, presidente del Parlamento dell'Unione Europea, che ha parlato di riforme per dare opportunità ai ragazzi, perché uno dei grandi temi che sono stati affrontati è proprio quello dei giovani. In particolare anche l'imprenditore Benetton ha detto quanto sia importante che il nostro paese non formi solo i giovani che poi se ne vanno all'estero, ma dia risposte immediate a questi giovani per tenerli nel nostro paese. Mi sposto su Avvenire, perché Avvenire racconta in modo diverso i fatti di Modena, con la risposta all'orrore. Supporto psicologico e ascolto, Modena cura le ferite e i traumi. Don Malugnani, del Collegio della Fondazione San Carlo, dice: da anni viene chiesta una diffusione capillare delle cure sulle sofferenze mentali. E Ferrarini, operatore Caritas, aggiunge: la tessitura di relazione e i presidi di comunità sono strumenti che fanno la differenza. L'ascolto, scrive Avvenire, è sceso in campo e almeno per ora la cura resta il primo punto in agenda, ben al di sopra di slogan e calcoli elettorali. La città, per chi la conosce,

0: Ucraina, però è importante che si inizi a parlare seriamente di una possibile mediazione di un'alta personalità, perché Zelensky e Putin, certo, diversamente un accordo non lo troveranno. Siamo arrivati alla fine della rassegna stampa e ora è il momento del filo diretto. Vi aspetto dunque dopo la pubblicità. A tra poco.
1: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
15: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
16: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
17: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
15: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
16: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
15: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
16: Terme dell'Emilia Romagna.
15: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Radio 3 verso la giornata della legalità.
19: Il primo morto ammazzato lo vedo a 8 anni, tornando a casa da scuola.
18: Autoritratto di e con Davide Enia, un monologo intimo e insieme collettivo che racconta lo strapotere di Cosa Nostra sui siciliani fino alle bombe del 92.
19: Stavo giocando con le figurine, avevo aperto il pacchetto, avevo trovato Hubert Pirker, rarissimo. Lo stavo appiccicando sull'album quando ho sentito 5 colpi. Pam pam pam pam pam.
18: Questa sera alle 20:30 su Radio 3.
20: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Rieccoci su Rai Radio 3, vi ricordo che oggi trasmetto non da Via Asiago a Roma come ieri, ma da Trento dove c'è il Festival d'Economia. Leggo subito un messaggio che arriva da Nicoletta da Torino: ma è vero che è morto anche un soccorritore dei 5 italiani delle Maldive, un sub del posto, e perché nessuno ne parla? Devo dire, io

0: Ho ricordato anche poco fa Nicoletta, comunque 2 giorni fa i giornali hanno dato ampio spazio a questa notizia, perché anche questa notizia tragica è servita per spiegare quanto fosse difficile raggiungere il luogo dove sono morti i sub italiani. Se il governo israeliano fa questo alla luce del sole con giovani internazionali, non oso pensare cosa faranno al riparo delle telecamere ai detenuti palestinesi, dice Lorenzo da Reggio Emilia. È una domanda che mi faccio anch'io. Tra l'altro ieri sono persino divertiti ad esibire queste immagini davvero tragiche. Le indignazioni degli stati dell'Italia sono prese in giro se non si cessano gli scambi commerciali con Israele, dice Monica da Firenze, è uno dei temi oggi posti da più di un giornale, per vedere cosa farà appunto il governo e cosa farà l'Italia rispetto ad esempio ai prodotti che arrivano da Israele. Poi sarebbe molto interessante un'intervista alle o ai presidenti delle comunità ebraiche italiane, molto trascurata la nostra stampa, dice Giuseppe da Orbetello. Io ho citato Anna Foa, che è comunque una voce molto importante di quel mondo, che dà delle risposte importanti rispetto a quanto sta accadendo. Poi ancora, ecco a cosa servono le missioni della Global Fund Flotilla: oltre a far sentire al popolo palestinese la solidarietà della popolazione civile, a mostrare al mondo il volto violento, autoritario, feroce e incurante di ogni forma di diritto internazionale dei diritti umani del governo israeliano. Scrive Alessia da Massa in Toscana. Condivido, e anche in questi giorni ho detto appunto che il grande ruolo della Flotilla è proprio quello di tenere riflettori accesi su quanto sta accadendo in quei luoghi. Ma sentiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Bruno e telefono da Roma. Buongiorno. Allora, faccio una domanda semplice e mi consento un velo di ironia. Il significato infimo, no? Dal latino, è un superlativo assoluto. Significa, ed è il livello più basso. Poi che venga usata nell'accezione quotidiana di scarsa qualità, ma in realtà è un superlativo in basso. Allora la mia domanda è questa, mi scusi questa sporchia un pochino da suprematista di sinistra, ma insomma va bene, ogni tanto si può anche va bene.
0: La domanda mia è questa. Mi sembra un ossimoro, ma vado avanti.
1: Per quanto riguarda il livello quindi più basso, no? L'infimo, si è scoperto adesso, è più infimo per quanto orrendo e schifoso di fronte all'opinione pubblica mondiale mettere in ginocchio i incappucciati delle persone o privare le persone che devono essere operate per amputazioni di anestesia, ridurre il cibo, impedire a qualsiasi stampa di entrare dentro una zona che, per quanto si possano avere le ragioni o meno, d'accordo, perché qualcuno dice che è una lotta al terrorismo, non è una guerra, è una lotta al terrorismo. Allora, terrorismo lo abbiamo avuto anche noi, non abbiamo raso al suolo i parioli per andare a cercare i terroristi. Allora, anche qui, in questa dicotomia. E parlando sempre di superlativi assoluti in basso, qual è l'atteggiamento e qual è il pensiero che va a chi soltanto oggi, avendo visto quello che è il livello più basso, che forse non è, fino ad oggi lo ha taciuto? Dopodiché, e chiudo, che Trump si permetta di dire che con gli iraniani non si capisce niente, anzi con gli assolutismi islamici non si capisca niente di quella regione, quando ha cambiato idea 1 miliardo di volte e dice che cambiano sempre idea, anche qui arriviamo al paradosso di cui io non posso fare altro che sorridere. La ringrazio e l'ascolto per radio.
0: Grazie Bruno. E parto dalla fine, cioè da Trump. Io penso che Trump sia imprevedibile anche a se stesso, perché davvero una ne fa, 100 ne pensa, o viceversa, una ne pensa, 100 ne fa. È davvero un uomo imprevedibile, per cui non deve essere facile trattare con lui, non solo a livello internazionale ma anche a livello americano. In quanto all'infimo, non c'è una gara fra cosa sia più infimo, però è importante che restino questi riflettori accesi su quanto accada a Gaza. Sono d'accordo con lei nel dire che quella che doveva essere una risposta al terrorismo del 7 ottobre di fatto è diventata una guerra, o meglio è tornata ad essere una guerra, perché la guerra israelo-palestinese va avanti di fatto da sempre. Ci sono dei momenti in cui sembra fermarsi, dei momenti in cui sembra più controllata, ma è una guerra che continua ad essere protagonista e che non ha più a che fare. Ha fatto bene a fare questo paragone con la nostra battaglia al terrorismo, che resta un esempio anche per gli altri paesi, che non è passata certo attraverso il radar al suolo i quartieri dove forse si erano nascosti i brigatisti. E quello che sta accadendo invece in quel luogo è molto molto diverso ed è oggettivamente una guerra. In quanto all'infimo, per tornare al suo superlativo, è la parola che ha usato non a caso il presidente Mattarella ieri, perché il presidente Mattarella le parole le misura, e con questo infimo ci ricorda davvero quanto si sia caduti in basso in quella che già è come una guerra mostruosa per diverse ragioni, e che adesso, se possibile, diventa anche l'esibizione di una forza brutale contro persone che comunque vogliono solo tenere viva l'attenzione su Gaza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Ah, buongiorno. Pronto? Direttore, bentornato. Mi sente? Sono
0: sì,
2: Pierluigi da Roma. Sono Pierluigi da Roma e le volevo chiedere se ha avuto modo di leggere qualche presa di posizione da parte di Putin nei confronti di Cuba e dell'atteggiamento americano nei confronti di Cuba.
0: Allora, devo dire che sui giornali di oggi non ci sono particolari riferimenti a Cuba. Si parla ovviamente della visita di Putin a Mosca, si fa capire quanto Mosca serva alla Cina più che viceversa, perché la Cina sembra servire meno alla Russia per diverse ragioni, però stando almeno alle cronache di oggi il tema di Cuba non sarebbe stato trattato né dal punto vista del possibile intervento americano su Cuba, neanche riferito a Castro. Poi cercherò magari anche su altri siti per vedere se invece sono uscite dichiarazioni, che sui giornali di oggi proprio non ci sono, riferite a Cuba. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Poi leggo altri messaggi. Pronto? Allora, leggo altri messaggi. In particolare Sergio da Vicenza dice: mi chiedo come la signora Meloni si ponga ora di fronte ad una così palese violazione dei diritti umani, lei che fino a ieri ha difeso a spada tratta i membri del criminale governo israeliano. Io non dimentico, dice Sergio. Va detto che ieri la condanna di Giorgia Meloni è stata molto ferma, e sembra disponibile il governo anche ad intervenire sulla questione dei prodotti israeliani che arrivano in Italia. E va detto anche che Giorgia Meloni ha tentato di dialogare fino a un certo punto con Netanyahu, così come ha continuato a dialogare con Trump, ma sta prendendo comunque le distanze dall'uno e dall'altro rispetto a una serie di iniziative. Sarebbe opportuno citare anche l'articolo di Nicholas Kristof sugli stupri contro i prigionieri palestinesi. È un tema di cui comunque oggi i giornali, al di là dell'articolo citato, è un tema di cui, lo dico a Monica da Firenze che firma questo messaggio, è un tema comunque di cui si parla, quello degli stupri. Si è parlato fra l'altro anche di violenze davvero importanti rispetto a quanti sono stati fermati in queste ore, cioè dalla flottiglia arrivano grida anche in questo senso. Se il governo israeliano, no, questo è un messaggio che era già stato letto. E poi invece mi scrive Giovanni dicendo: aggiungo un'ulteriore riflessione, ho appena riletto il canto del popolo Yiddish messo a morte da Katznelson, il passaggio della bambina madre, della ninna nanna e del tozzo di pane è straziante. Non riesco proprio a comprendere come una cultura che ha conosciuto un simile abisso di dolore possa oggi farsi propugnatrice di una tale violenza. Cosa ne pensa? Vi ascolto stasera in podcast. E da una parte è molto interessante che ci ricordi quante persone ascoltino in podcast anche questa trasmissione, dall'altra invece la mia risposta è che è una domanda che ci facciamo sempre questa: c'è una deriva nel governo Netanyahu che è non solo inaccettabile ma anche incomprensibile, perché un popolo che ha patito un genocidio non può tornare a farlo subire ad un altro popolo. Bisogna davvero che torni a parlare la pace, che torni a parlare la convivenza, anche se su questo devo dire non sono ottimista. Sara da Ravenna dice: buongiorno, dove sono finiti gli equipaggi di terra? SOS, la flottiglia ha bisogno di sostegno del nostro aiuto. Gli equipaggi di terra continuano a muoversi, anche se effettivamente sono più lontani dai riflettori, per cui anche i giornali ne parlano meno. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Maria, chiamo da Ragusa. Io volevo intervenire buongiorno, sulla Maria. Vicenda di Davide Cavallo e sul fatto che ieri c'è stata la sentenza di primo grado. Esatto. Quello che ha fatto Davide Cavallo è il seguito della lettera che è stata pubblicata 10 giorni fa un po' su tutte le testate nazionali. Cioè, questo è l'esempio di un ragazzo che ha vissuto, che ha respirato bontà e come dire responsabilità sempre dalla nascita, e io vorrei che fosse invitato in tutte le scuole, dalle medie ai licei, per portare questo bene ai suoi coetanei, anche quelli più piccoli, e insegnare che c'è qualche altra possibilità oltre alla violenza e oltre alla sopraffazione.
0: Grazie, grazie Maria. Io penso che accadrà, perché in casi come questi di solito i dirigenti scolastici, i professori, le professoresse sono sempre molto molto sensibili, per cui mi auguro che questo segnale che ieri Davide in fondo ha dato a tutti noi, non solo ai suoi coetanei, ecco, mi auguro che questo segnale arrivi forte e chiaro anche nelle aule italiane. Però sono convinto, però diciamo che invito le dirigenti, i dirigenti scolastici che la stanno ascoltando, Maria, a farlo immediatamente, perché questo abbraccio forse è la cura migliore, la risposta migliore rispetto a quanto è accaduto. È un segnale per chi gira con i coltelli, è un segnale per tanti giovani che pensano di vivere in una condizione molto simile a quella del Far West, è un segnale anche per i tanti adulti che a volte chiudono gli occhi o li girano dall'altra parte. È importante la condanna che è arrivata ieri, appunto una condanna di peso, ma è ancora più importante appunto che Davide abbia non solo abbracciato ma anche evidenziato quanto questo abbraccio sia significativo. È un gesto che resterà dopo questa sentenza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono pronto?
0: La sento, pronto? La sento.
4: Sono Lucio da Imperia. Volevo intervenire a proposito di Israele. Capita spesso al mattino quando accendo la radio che le prime parole che si sentono è o Trump o Netanyahu. E su quest'ultimo mi domando se il paese è ancora un paese democratico, perché la stampa italiana, internazionale, sento anche la radio francese, anche la stampa francese, non parla dell'opinione pubblica interna. E il vero polso della democrazia è appunto la popolazione, i cittadini. I cittadini israeliani sostengono Netanyahu, raramente intervengono o si sente parlare di questa reazione. Ecco, questa è la domanda.
0: Grazie Lucio. Allora, l'opinione pubblica interna è variegata, perché più volte sono scesi in piazza molto israeliani per prendere le distanze dal governo Netanyahu e da alcune azioni del governo in particolare, per cui c'è ancora una democrazia che sembra reggere, anche se Netanyahu sta cercando di silenziare ogni voce diversa dalla sua. Va anche detto che in questo momento non è così facile scendere in piazza in Israele, per cui immagino che anche molte delle persone che si oppongono al governo Netanyahu siano impauriti, non solo e non tanto dalle possibili reazioni del governo medesimo, ma anche e soprattutto dalle condizioni generali, perché in questo momento è davvero pericoloso anche uscire in piazza. Detto questo, c'è un'opinione pubblica che ovviamente non si può misurare in percentuale, perché sembra che il governo Netanyahu abbia ancora i consensi sufficienti per governare, anche se qualcuno dice il contrario, dice che se si andasse oggi alle elezioni probabilmente perderebbe. C'è sicuramente un paese spaccato in termini di opinione pubblica, e va aggiunta anche una cosa, ed è che Netanyahu continua a restare aggrappato alla poltrona che lo vede come l'uomo potente di quel territorio, e continua a farlo proprio grazie, tra virgolette, grazie alla guerra e grazie a quello che sta facendo, perché ritiene che così facendo nessuno possa disarcionarlo in un momento che lui rende delicato, soprattutto lui rende delicato. Per cui cioè, la questione è molto variegata. Quello che però mi sento di dire è che c'è un'opinione pubblica che scende in piazza contro Netanyahu, contro quella che non è più, appunto, per usare le parole che abbiamo sentito prima da Bruno, una reazione a un atto terroristico, ma è diventata un'autentica guerra che coinvolge tra l'altro anche chi cerca solo di tenere desta l'attenzione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Stella da Tivoli. Buongiorno, intanto Stella. La mia solidarietà assoluta alla flottiglia e lo sconcerto per quello che sta succedendo. E credo che sia collegata la mia domanda, che avevo sentito alcuni giorni fa una notizia rispetto a un gruppo di minorenni trovati in possesso di materiale di propaganda fascista. Però non ne ho più sentito nulla, volevo sapere se c'erano aggiornamenti su questa informazione, su questa notizia, ma non tanto per l'aggiornamento in sé, ma per fare un ragionamento rispetto a quello che io vedo essere un dilagare della violenza anche tra le giovani generazioni, che mi preoccupa moltissimo, e un avvicinarsi a gruppi di estrema destra violenti e fascisti che mi preoccupa moltissimo. E io dico che se il mondo adulto non si pone come un argine nei confronti di questa violenza, dagli Stati Uniti al Venezuela, adesso vedremo Cuba e anche la Russia e ovviamente Gaza in prima linea, ma veramente dove stiamo andando? Io sono estremamente, estremamente preoccupata, e quindi il mondo adulto deve essere un argine. Per esempio il 2 giugno io so che si sta organizzando una grande manifestazione e partecipiamo. Tutto qui. Grazie.
0: Grazie Stella, e la sua solidarietà penso sia quella di tutti oggi rispetto alla flottiglia. Ho letto apposta il pezzo di Goffredo Buccini oggi sul Corriere, che dice: inutile soffermarsi su se vi sia anche qualcuno che è finanziato, non si sa, da masse. Stiamo parlando comunque di una minoranza rispetto alla forza importantissima della flottiglia, che invece appunto si muove per ricordarci ogni giorno cosa sta accadendo a Gaza, non solo per portare degli aiuti ma per portare dei pensieri. E si è parlato di questi 13 minorenni denunciati a Siena in questi 2 giorni, si parla di odio razziale, di apologia di fascismo, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico, apologia del movimento fascista e nazista. Io dico per fortuna la Digos effettua perquisizioni, per fortuna poi queste persone vengono segnalate, per fortuna vengono denunciate. Certo, quando questo accade a ragazzini è ancora più preoccupante, perché poi è lecito chiedersi che ne sarà fra qualche anno di quei ragazzini quando diventeranno adulti. Il mondo è in ebollizione, Stella, però devo dire è il mondo anche gli anticorpi, cioè laddove vediamo della violenza vediamo anche sempre risposte che sono simili a quelle di Davide Cavallo, cioè quell'abbraccio in fondo rappresenta quella parte di mondo che non si segna, che scende in piazza, che ancora si batte per la pace, che cerca nella convivenza una risposta a tutto quanto sta accadendo. Per cui io resto un inguaribile ottimista, Stella. Sentiamo un'altra telefonata per poi leggere alcuni altri vostri messaggi. Pronto?
6: Sì, pronto, sono Ivo da Roma.
0: Buongiorno Ivo.
6: Pronto, buongiorno. Senta, io ho 83 anni e ho insegnato per circa 15 anni in pieno ghetto ebraico. Io chiamo ancora ghetto senza offesa ovviamente, perché era un modo dialettale tra amici collocarci in certi quartieri. Ho avuto la possibilità di vivere per 15 anni in una scuola proprio in pieno lì a Portico d'Ottavia, e si è restaurato un rapporto diciamo così cordiale, anche costruttivo. Pensi che qui abbiamo conosciuto il mitico rabbino Toaf, che ci veniva a spiegare, sì, ragazzi, a noi, il rastrellamento del 16 ottobre del 43, e c'era questa cordialità, era proprio un rapporto, diciamo così, cresciuto insieme al di là delle differenze o dell'assenza di religione. Ma in questo momento l'atteggiamento, diciamo così, di Netanyahu e soprattutto Ben Gvir credo firmino una sorta di condanna e rinfocolare tutti gli odi che ci sono tra le religioni, e soprattutto dopo la Shoah e queste cose che ancora non sono state superate. E credo, e sono addolorato, le devo dire, lo confesso, di quell'atteggiamento di quel Ben Gvir che gli israeliani stessi dovrebbero in qualche maniera cercare di condannarli e dimettere al più presto possibile, perché sennò ricominciamo da capo tutte queste diatribe, gesti inconsulti, cose veramente dolorose tra cristiani ed ebrei.
0: Grazie Ivo. Allora ricordiamo ancora una volta che Israele non è Netanyahu, no? Sono due cose profondamente diverse. C'è un Israele che ha ben altro atteggiamento e che non si riconosce appunto in questo governo. Ricordiamo però anche che purtroppo ieri Netanyahu ha preso le distanze in modo molto molto garbato dai gesti inaccettabili di Ben Gvir, facendoci capire ancora una volta quanto per lui i voti di estrema destra siano fondamentali, e se quei voti sono fondamentali significa anche che c'è un elettorato fortemente a destra, che è un elettorato che non solo vuole la guerra, ma che evidentemente si diverte a fomentare l'odio. Ha fatto bene a citare il rabbino Toaf, cioè personalità straordinarie che hanno sempre costruito sulla capacità di costruire dialogo gran parte della loro esistenza. Però atteggiamenti come quello di Ben Gvir non vanno solo condannati da noi che li vediamo da fuori, ma vanno condannati anche dallo stesso governo e da Netanyahu in particolare, e vanno condannati dal popolo israeliano, perché tutto questo alimenta, poi l'abbiamo visto anche nei commenti di oggi di Anna Foa, ma non sola, alimenta un nuovo antisemitismo, perché la reazione a quanto fa Ben Gvir può produrre, ahimè, qualcosa di ugualmente grave. Vi leggo ancora alcuni vostri messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296, copiosamente mi viene da dire. Donatella da Monza dice: buongiorno, bisogna dire ad alta voce che essere contro le politiche del governo Israele non significa essere antisemiti, e neanche a farla apposta, Donatella, stavo proprio parlando di questo e mi avrà certamente sentito, condivido, anzi non si tratta di essere antisemiti, si tratta di essere anti-governo di destra in questo momento, di destra estrema, perché appunto Ben Gvir agisce come se nessuno potesse controllarlo. Daniela da Milano dice: buongiorno, contro i pirati somali venivano mandate le navi di scorta, come mai contro questi nuovi pirati non lo si fa? Adesso non so se si riferisca alle navi di scorta che devono accompagnare la flottiglia e proteggerla, o se si riferisca invece a come Israele avrebbe dovuto bloccare la flottiglia. Resta il fatto che secondo me la flottiglia andrebbe protetta anche dal punto di vista sostanziale, insomma, con delle imbarcazioni militari a proteggere chi sta legittimamente non solo protestando, ma anche appunto costringendo tutti noi ad aprire gli occhi su Israele. Ho paura che ci sarà un altro 11 settembre, dice un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, perché non c'è in questo caso la firma. È una paura che io vorrei in tutti i modi scongiurare, però il mondo, come abbiamo detto prima, è davvero in ebollizione. Ricordiamoci che quello che viene fatto ai prigionieri della Global Subud Flottiglia in diretta TV a favore delle telecamere è nulla a confronto di quello che fanno i prigionieri palestinesi nelle carceri terroristi o meno. Basta vedere l'opinione del New York Times, non c'è dubbio, lì stiamo parlando di una guerra atroce su un fronte e sull'altro. però è molto grave, perché stavolta non stiamo parlando di persone che combattono, non stiamo parlando di persone che sono in guerra, stiamo parlando di persone che hanno semplicemente tentato di destare l'attenzione di tutti noi. Serena D'Ancona scrive: se continuiamo a intervistare colonnelli e generali avremo sempre una risposta di tipo militare alle problematiche geopolitiche. Quando cominceremo a ragionare in termini di strategie civili, cooperazione e soft power? Sempre tardi, temo, visto che l'industria militare fa guadagnare bene. Allora, da una parte le do ragione, Serena, perché bisognerebbe forse sentire esperti di geopolitica a volte diversi, però nello specifico i giornali che ho citato parlavano delle decisioni rispetto ai militari presenti in Europa, ai militari americani, per cui era giusto intervistare un ex capo di Stato Maggiore in grado di raccontarci anche come si siano svolte in passato le cose, quando siano arrivati questi militari e perché. In questo caso, per cui capisco anche i colleghi che sono andati a chiedere un parere a un militare. In altre situazioni, non necessariamente di guerra, però sarebbe davvero giusto dare ascolto anche a tante voci diverse, anche a tante possibili soluzioni diverse. Luciano da Lugo dice: volevo entrare anche io in argomento flottiglia, l'importanza che esistono ancora dei giovani o meno che si prendano l'impegno disinteressato e senza costi per noi cittadini italiani per difendere a loro rischio i diritti umani di tutti. Personalmente sono più importanti rispetto alle azioni per noi cittadini molto onerosi dei nostri soldati inviati all'estero per cosiddette azioni di pace. Ovviamente sono due cose profondamente diverse, perché le azioni di pace sono concordate a livello internazionale, però anch'io guardo con grande favore l'entusiasmo e anche il coraggio di questi giovani, e non solo giovani, che con la flottiglia continuano a battersi per una convivenza diversa. Maria Grazia da Roma dice: sono anni e anni che vengono denunciati crimini contro i detenuti palestinesi, detenuti senza diritto alla difesa, con trattamenti degradanti, torture anche con l'uso di cani. Oggi ci si sveglia grazie alla flottiglia per aver aperto gli occhi ai ciechi. E condivido, perché a volte si fa fatica ad aprire gli occhi, la flottiglia, continua a dirlo, è quella che ci costringe in ogni istante ad aprire quegli occhi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Manuela, chiamo da Bologna. Pronto? Mi sente?
0: Buongiorno Manuela.
7: Pronto?
0: Buongiorno Manuela.
7: Buongiorno,
0: la sento,
7: salve.
0: Bene Manuela.
7: Senta, io le volevo fare... Benissimo, grazie. Mi sembrava di non essere in collegamento. Volevo chiedere una cosa ben precisa. Lei che segue il Festival dell'Economia, ha sentore che si parli, sia previsto un dibattito sugli infortuni sul lavoro? Io ogni anno attendo dal Festival, l'ho seguito, di sentire qualche ragionamento su questo problema, ma non mi pare di sentire dalle associazioni imprenditoriali in particolare granché. Sono praticamente silenti. Io ho sempre in mente, così come esempio più forte per me, questa donna giovane, mamma, che è morta schiacciata da una macchina a cui sono state tolte le protezioni, e neanche in quel caso si sentì la voce delle imprese. A me pare che siano silenti, poi magari lei mi può smentire, ma credo che questo problema dovrebbe avere uno spazio nel Festival dell'Economia. Qualcuno ne dovrebbe ragionare con molta serietà.
0: Allora, grazie innanzitutto delle sue considerazioni, Manuela, e so che la ministra del lavoro sarà a Trento e mi auguro che si parli anche del tema della sicurezza sul lavoro. Dico mi auguro perché spesso le risposte derivano dalle domande, nel senso che al di là del titolo che viene dato al singolo forum, al singolo panel, è importante che la ministra si chieda conto anche di questo. Per quanto riguarda le aziende, devo dire però che io spesso ho sentito aziende scendere in campo per difendere il tema della sicurezza sul lavoro e anche per investire in modo molto concreto sulla sicurezza. Ahimè, restiamo colpiti giustamente come sempre dalle tragedie, tragedie che non dovrebbero esserci, perché continuiamo a parlare di morti sul lavoro, è una cosa davvero intollerabile, però a volte non sappiamo di quanti invece sono gli industriali che investono in sicurezza e che sono disposti a guadagnare un po' meno pur di garantire le condizioni di lavoro migliori ai loro dipendenti. Però raccolgo la sua sollecitazione, dato che so che appunto sta per arrivare la ministra, parlerò magari anche con il collega che, o la collega che perché è chiamata a intervistare la ministra per dire, prova a fare anche una domanda non solo sul decreto lavoro, magari non solo sul futuro, ma anche sul tema della sicurezza. Per cui Manuela, le prometto che ci proverò. Intanto sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno, sono Giuseppe da Cortina d'Ampezzo. E approfitto perché c'è lei per parlare di un argomento completamente staccato da tutti quelli che abbiamo sentito in questi giorni, eccetera. E sabato e domenica, qua in Cadore, nella Valle del Boit, si va al voto per le elezioni del sindaco, le comunali. A Vodo di Cadore non si è presentata nessuna lista, quindi arriva il commissario. E a Vigo di Cadore sono riusciti a fare due liste all'ultimo, a Borca di Cadore due liste all'ultimo momento anche lì, a Valle c'è una sola lista a Valle di Cadore per un sindaco, a Cibiana sono riusciti all'ultimo a preparare tre liste dopo due anni di commissariamento. Il Cadore in 25 anni ha perso 5.000 abitanti, questa è l'eredità delle Olimpiadi. Non lo dico io, ma lo dice il sindaco di Vodo dopo quattro mandati, il sindaco di Vodo di Cadore, dopo quattro mandati lui ha detto, beh, meno male che nessuno si metta in lista, perché quando ti arriva un avviso di garanzia e tu non sai neanche perché, ecco, questa è l'eredità che hanno lasciato le Olimpiadi qui a Cortina. Perfetto, saluti.
0: Allora, la ringrazio Giuseppe. Grazie a lei Giuseppe. Allora, innanzitutto mi riapre il cuore perché io sono lavorato in quei luoghi due volte, insomma, quando ho diretto il Corriere delle Alpi, ma soprattutto quando alla fine degli anni Ottanta ho lavorato al Gazzettino nel Bellunese. È stata un'esperienza molto importante, fra l'altro ricordo i paesi Cibiana, Borca, nei quali sono andato anche per lavoro a fare delle inchieste. Allora, non è un tema che riguarda solo le Olimpiadi, è un tema che riguarda tutti i sindaci che ogni volta che fanno un atto anche importante hanno paura di ricevere un avviso di garanzia. C'è, lo sai, il tema della responsabilità di cui si sta ancora discutendo, per cui si vogliono derubricare alcuni reati. Resta il fatto che è sempre più complicato fare il sindaco o la sindaca, è complicato candidarsi perché le persone non hanno più voglia di impegnarsi in politica, di impegnarsi in amministrazione, e anche su questo dovremmo interrogarci, perché c'è stato un tempo in cui tutti noi ci sentivamo impegnati in politica, se non direttamente nelle amministrazioni, e oggi invece questi temi vengono sentiti come molto lontani dai nuovi cittadini, in particolare mi riferisco ai giovani che stanno crescendo, che però per fortuna sono andati a votare al referendum dimostrando di avere ancora voglia di contare, di farsi contare. Dall'altra però il tema effettivamente gli avvisi di garanzia, perché l'abuso d'ufficio, insomma, è vero che è stato modificato, però si ha il terrore quando si firma una singola carta in un'amministrazione, è un tema gigantesco, riguarda le Olimpiadi, Giuseppe, nel senso che ovviamente sono stati fatti molti lavori, molti interventi durante le Olimpiadi, ed ecco che per ogni magari intervento del comune arriva un avviso di garanzia perché qualcuno sospetta che ci sia qualcosa sotto. Però il tema è molto più vasto e riguarda un disinteresse nei confronti della pubblica amministrazione che dovrebbe preoccupare, perché noi cittadini dobbiamo riavvicinarci al pubblico, riavvicinarci alle amministrazioni, riavvicinarci anche al voto. Mi piacerebbe tanto che chi sta parlando in questo periodo di riforma elettorale si ponesse il problema dalla parte di noi cittadini, di noi elettori, chiedendosi come mai ci siamo stancati di andare a votare, come mai ci siamo stancati di impegnarci, come mai non siamo neanche più disposti a scendere in campo, a creare una lista, a superare il tema dei commissari che arrivano in Cadore ma un po' in tutta Italia. Per cui ha fatto molto bene a far emergere anche questo tema, che sembra un tema per così dire minore, ma che minore non è affatto. Vediamo se riusciamo a prendere una nona telefonata. Ecco, pronto? Pronto?
9: Buongiorno, salve, sono Rossella da Roma, mi sente?
0: Buongiorno, sì Rossella, la sento bene, buongiorno.
9: Senta, buongiorno, io volevo intervenire in merito a un pensiero che aveva espresso poco fa, parlando di questo diciamo massacro, no? Continuo che sta avvenendo per quanto riguarda i palestinesi e gli ebrei, perché diceva appunto che è stato massacrato a sua volta dovrebbe avere, diciamo, tra virgolette, un'attenzione però io riflettendo pensavo alla Liberia e pensavo purtroppo che quando i primi schiavi sono stati liberati, la prima cosa che hanno fatto, e sono stati mandati in questo pezzettino d'Africa, la prima cosa che hanno fatto, se non sbaglio, è schiavizzare i loro, i popoli autoctoni, i loro fratelli. Quindi purtroppo fino a fare una guerra terrificante che è durata, mi sembra, più di 20 anni, cioè una cosa terrificante, che è finita, se non sbaglio, solo con l'uccisione di Taylor. Ora non mi vorrei sbagliare, però mi corregga lei, però purtroppo è nella natura dell'essere inumano, cioè non c'è una regola. L'unica regola è se l'essere umano non viene educato. Io sono un insegnante, cioè è proprio nel portare avanti in modo spropositato la violenza. Quindi non so, mi sbaglio, mi dica.
0: No, allora non si sbaglia, nel senso che i carnefici, ahimè, qualche volta quando vengono liberati diventano a loro volta carnefici. Sono tanti esperti di psicologia e di psichiatria che hanno scritto trattati su questo e che ogni giorno affrontano il tema, perché spessissimo poi si tende a ripetere l'azione che si è subita. Poi ovviamente ci sono le eccezioni, ed ecco perché ci siamo tutti commossi leggendo la vicenda di Davide Cavallo. In quanto alla Liberia, Liberia è stata una lezione molto molto negativa e resta un paese molto pericoloso e pieno di enormi problemi. Mi accorgo che chiacchierando stiamo superando il tempo che ci è stato dato, per cui ringrazio Mirko Bonuomo per la parte tecnica a Roma e ringrazio Maria Chiara Beranek, Emanuele De Lucia e Alessio Palma. Ringrazio anche chi mi aiuta e mi supporta da Trento. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Prima di lasciarci, sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Noi ci sentiamo domani. Grazie.
10: Il governo Meloni si è giustamente indignato per le immagini degli attivisti internazionali, inclusi quelli italiani della Global Sumud Flottiglia, catturati in acque internazionali, deportati in Israele e lì umiliati, torturati, derisi. Ecco, benissimo, però bisogna anche ricordare che il governo Meloni si è sempre opposto a ogni forma di pressione internazionale su Israele. Si è opposto alle sanzioni economiche, si è opposto alla decadenza dell'accordo di associazione fra Unione Europea e Israele e ha sostenuto con Giorgia Meloni in persona la campagna elettorale di Viktor Orbán, che per quasi 2 anni ha tenuto il veto anche sulle sanzioni per i singoli coloni responsabili di crimini nel Cisgiordania contro i palestinesi. Poi Orbán ha perso, il veto dell'Ungheria è caduto, ma comunque nella lista dei sanzionati non ci sono i ministri Smotrich e Ben-Gvir, cioè quello che ha diffuso il video delle umiliazioni. Speriamo che il ripensamento del governo Meloni porti anche ad azioni più concrete. Ne parliamo a Revolution.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
2: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
1: www.sistemi.com.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Umiliati e offesi, il ministro israeliano Ben-Gvir sbeffeggia gli attivisti della flottiglia, inginocchiati e con le mani legate. Rientrati i primi due italiani, il deputato 5 Stelle Carotenuto, subite angherie di ogni genere.
3: La condanna di Mattarella a trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Il presidente della Repubblica parla di livello infimo toccato da un esponente del governo Netanyahu.
2: Pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per Tajani superata la linea rossa, ambasciatore di Tel Aviv convocato alla Farnesina. Le opposizioni chiedono misure concrete contro lo Stato ebraico.
3: Medio Oriente, spiragli di pace, Trump, situazione in bilico, attendiamo una risposta soddisfacente. Stiamo valutando la nuova proposta, fa sapere l'Iran. Il mediatore pakistano è a Teheran.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In apertura di giornale, lo sdegno generale sollevato dal video diventato virale del ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, ripreso mentre umilia gli attivisti della Global Summit flottiglia al porto di Ashdod prima del loro trasferimento in carcere. La corrispondente.
4: L'indignazione scatenata dalle immagini pubblicate sui suoi profili social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir è stata mondiale. Gli attivisti costretti in ginocchio, faccia a terra, spesso bendati, le mani legate dietro la schiena, con laccetti di plastica, maltrattati dalla polizia di frontiera. Ben-Gvir si è fatto riprendere mentre li deride e li umilia. Benvenuti in Israele, ha gridato loro sventolando un'enorme bandiera israeliana. Qui siamo noi i padroni. Immagini che però hanno provocato durissime reazioni anche qui in Israele. Il primo ad attaccare Ben-Gvir è stato il suo collega degli esteri Gideon Sar. Con questo show non hai fatto altro che danneggiare lo Stato di Israele e non è la prima volta, ha scritto Sar su X. Tu non rappresenti il volto del nostro paese. È arrivata la reazione del premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, quanto ha fatto non rappresenta i valori di Israele, ma noi abbiamo il diritto di respingere provocatori che sostengono i terroristi di Hamas e di espellerli dal nostro paese. I legali dell'associazione Adalla, che assiste gli attivisti, hanno raccolto i racconti di molti di loro che hanno raccontato di abusi, di violenze fisiche subite durante le ore di sequestro da parte delle forze israeliane. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: I primi due italiani espulsi da Israele sono il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Arrivati nella notte all'aeroporto di Atene, sono atterrati pochi minuti fa a Fiumicino. Linea al nostro inviato Simone Zazzera.
5: Sì, Carotenuto e Mantovani non sono ancora usciti dal terminal, uno qui a Fiumicino, ad attenderli ci sono alcuni attivisti pro-PAL, da Tel Aviv erano arrivati nella notte in Grecia, da dove Carotenuto ha mandato questa testimonianza, l'ascoltiamo.
6: Siamo molto provati, sono molto provato, abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
5: Ci hanno ammanettato, incatenato alle caviglie e ci hanno picchiato, ha aggiunto Mantovani, spiegando che ad altri attivisti è andata peggio di loro, con fratture alle braccia e costole subite durante i pestaggi. Sentivamo le loro grida, ha aggiunto, ma è nulla rispetto a quello che Israele fa ogni giorno ai prigionieri palestinesi. Tra poco hanno promesso che ci daranno altri dettagli, mentre l'altra trentina di italiani a bordo della flottiglia dovrebbe essere rimpatriata in giornata. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
3: In attesa del rientro di tutti i nostri connazionali, il presidente della Repubblica Mattarella ha commentato con parole molto dure il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia.
7: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Valentino Russo, GR3.
2: Giorgia Meloni, ieri impegnata nei colloqui con il premier indiano Modi, ha parlato di immagini inaccettabili. Sentiamo.
1: L'Italia pretende le scuse di Israele. Giorgia Meloni è netta, raggiunta dalle immagini del ministro Ben Gvir durante il bilaterale col premier indiano a Villa Panfili. La presidente del Consiglio decide di intervenire subito. Inaccettabile, inammissibile la scelta delle parole, descrive l'ira di Meloni, che fa sapere che il governo sta facendo tutti i passi necessari per la liberazione immediata dei concittadini e porta avanti le più opportune iniziative politiche anche in sede europea. La delicata situazione in Medio Oriente entra nel colloquio fra la premier e Narendra Modi. Lavoriamo al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, assicura Meloni.
8: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
1: Italia e India, mai così vicine, rilancia la presidente del Consiglio dopo la firma del partenariato strategico fra Roma e Nuova Delhi, mentre sui social è record di interazioni per l'hashtag Melodi Crasi dei cognomi dei due leader, Federica Ionta, GR3.
3: Presa di posizione contro Israele anche da parte della Commissione europea. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici dello Stato ebraico per formalizzare la loro protesta, e un passo analogo è stato compiuto anche dal nostro governo, mentre le opposizioni chiedono sanzioni immediate nei confronti di Tel Aviv.
9: All'ambasciatore israeliano convocato alla Farnesina arriva la protesta italiana, ma anche la richiesta di liberare le persone ancora trattenute. Per il ministro degli esteri le immagini degli attivisti arrestati in acque internazionali e derisi sono vergognose. Antonio Tajani annuncia il rientro entro poche ore degli italiani e non esclude altri provvedimenti.
10: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, e quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
9: La maggioranza, pur non condividendo il viaggio della flottiglia, condanna il trattamento loro riservato. La Lega non si esprime e Matteo Salvini evoca il voto anticipato, poi frena e viene frenato dal resto della maggioranza. Guido Crosetto dice: continuo a servire il mio paese. Ma per le opposizioni nel governo regna il caos, non finiranno la legislatura, prevede Giuseppe Conte. Il campo largo su Israele chiede un passo in più e la segretaria PD Eli Schlein dice: a Gaza si muore di fame.
11: Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
9: Sanzioni subito per AWS, che chiede alla premier di passare ai fatti e allo stop agli accordi commerciali con Israele. Pasco Pirri, GR3.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Le erano state inflitte in seguito a dure critiche espresse nei confronti di Israele per il comportamento tenuto nella striscia di Gaza. La revoca è conseguenza della sentenza emessa da un tribunale americano.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, proseguono le trattative mediate dal Pakistan e un accordo di massima potrebbe essere vicino. Stiamo valutando la nuova proposta, fa sapere Teheran, che preme per la fine del blocco navale americano e per lo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Nelle scorse ore è tornata a parlare Donald Trump, la corrispondente.
12: Con l'Iran la situazione è in bilico. Ci aspettiamo una risposta giusta che ci soddisfi al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente, lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut. Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera d'intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e dare il via a un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Trump parla anche di Cuba. La stiamo liberando, dice, nel giorno in cui il Dipartimento di Giustizia incrimina Raul Castro per l'abbattimento di due aerei nel 96 e il segretario di Stato Marco Rubio, figlio di esuli cubani, si rivolge direttamente con un video al popolo dell'isola.
13: Cuba non sta controllata per nessuna rivoluzione.
12: Non ci sarà un'escalation, sottolinea Trump, e alla domanda se sia possibile un'operazione in stile arresto di Maduro in Venezuela, dice di non voler rispondere. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Per contenere l'impennata dei costi dell'energia derivante dalla crisi mediorientale e sostenere famiglie e imprese, l'Italia, come è noto, ha chiesto una deroga al patto di stabilità europeo. L'istanza è all'esame della Commissione, come ha confermato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto dal Festival dell'Economia di Trento, ma non è l'unica strada percorribile.
14: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza. Può essere utilizzata anche questa opportunità.
3: Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche l'allargamento per la rottamazione quinquies, che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche.
2: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi a 1 anno di interdizione dai pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Annunciato il ricorso in Cassazione, non ho intenzione di fermarmi qui, dimostrerò la mia correttezza, ha detto Del Mastro.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 della scala Richter è stata avvertita questa mattina nell'area dei Campi Flegrei, numerosi quartieri di Napoli. Il sisma si è sviluppato a 3 km di profondità. A Bacoli si registrano distacchi di intonaco nel centro storico. Sono in corso verifiche strutturali. I sindaci del cratere hanno chiuso le scuole.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 sì e solo 8 no, tra cui quello degli Stati Uniti, una risoluzione che richiama l'obbligo dei governi a contrastare il riscaldamento globale. Presentata dallo Stato insulare di Vanuatu, tra i più minacciati dall'effetto serra, la risoluzione non è legalmente vincolante, ma ha un chiaro valore politico per la larghissima maggioranza che l'ha sostenuto.
3: In chiusura il cinema con il Festival di Cannes che si avvia alla conclusione sabato sera. Oggi sarà proiettato l'ultimo dei 3 titoli spagnoli con l'arrivo sulla Croisette di Penelope Cruz. Domani sarà la volta di Monica Bellucci in francese e ieri sera è stato il momento di un omaggio al cinema italiano. L'inviata.
15: Ed ecco una grande attrice.
16: Voci da Cinecittà a chiudere la giornata ieri notte a Cannes sono quelle di Roma Elastica, il film di Mandicò nel quale Marion Cotillard è un'attrice che gira a Roma e intorno ci sono personaggi surreali come quelli della diva Isabella Ferrari.
17: Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me. Poetizza Roma, un omaggio proprio al cinema italiano e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
16: Ci sono anche Ornella Muti, Thea Falco, Martina Lamanna, Anna, che è Cotillard giovane, Franco Nero.
18: Faccio una specie di Fellini al tramonto.
16: Oggi in concorso La Bola Negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Si parla in entrambi di omosessualità, come in The Man I Love, nel quale Rami Malek, premio Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo nel ruolo di un istrionico artista malato di AIDS nella New York anni 80. Colonna sonora che pesca anche da Rita Pavone e Patti Bravo. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino, Alessandro Adriani.
2: Adesso le previsioni del tempo a seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. Un buon proseguimento di ascolto.
19: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
22: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
23: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
21: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
22: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
21: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
22: Terme dell'Emilia Romagna.
21: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: Meteo Radio.
26: Per
0: Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove, nelle ore centrali del giorno, ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in tale nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Venti

0: Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Pagina 3.
3: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9 e un minuto di giovedì 21 maggio. In un tempo di mostri, uso l'espressione adoperata da Pedro Almodóvar a Cannes, presentando il suo film, ne parlavamo anche ieri, Amarga Navidad, ha fatto, diciamo così, un'uscita molto netta intorno appunto alla necessità di difendere la democrazia dai mostri Trump, i mostri Netanyahu o il russo, come l'ha definito lui. Siamo obbligati perché qui noi rispettiamo le leggi internazionali e bisogna opporsi dalla propria piccola tribuna, bisogna parlare senza eufemismi, a viso aperto, di ciò che di peggio ci sta accadendo, perché succedono appunto cose terribili ogni giorno. In questo tempo di mostri, cosa può salvarci? Un pezzetto della risposta arriva da un articolo, quello con cui apriamo questa mattina su Radio 3, pagina 3, arriva da Massimo Recalcati. Solo la solidarietà può salvarci dai nostri traumi, questo appunto il pezzo che propone la Repubblica nelle sue pagine culturali, e anche l'anticipazione della lezione che Recalcati terrà al Festival di Noli, il Borgo delle Idee, 3 giorni di cultura in Riviera Ligure con molti ospiti. Nessun altro tempo come il nostro, scrive Recalcati, dopo la tragedia immane della Seconda Guerra Mondiale, ha sollevato con così grande angoscia il tema della salvezza. Ne usciremo vivi? E come? Sono domande che ricorrono e che non smettiamo di porci, dimenticandoci però che nessuno di noi ne potrà davvero uscire vivo. L'essere umano è infatti destinato a finire nella polvere dalla quale proviene. È una verità inappellabile che si trova pronunciata anche dal testo biblico per bocca di Coelet. Se anche ai conflitti più aspri, irragionevoli, alla precarietà e al disagio sociale, alla crisi economica, si potrebbero trovare delle soluzioni possibili, resta il fatto inamovibile che nessuno potrà uscirne vivo da qua giù. La polvere che noi siamo ritornerà irreversibilmente alla polvere. Il punto, continua Recalcati, è che questa verità viene costantemente rimossa dagli esseri umani. Anzi, si potrebbe dire che l'uomo non sia solo un animale mortale, ma che sia un animale mortale costantemente impegnato nella rimozione individuale e collettiva del reale della morte. Solo la malattia e la sofferenza gli ricordano questo reale dalla cui presa vorrebbe sfuggire o semplicemente dimenticare. Altrimenti gli esseri umani dedicano il loro tempo a occultare questo trauma. Lo fanno inventando filosofie o religioni come se fossero dei rimedi, provando a distrarsi in ogni modo, nel divertissement di ogni genere, nel culto igienista del proprio corpo sempre in forma, nel rifarlo attraverso la chirurgia estetica per scongiurare i segni del suo decadimento, nelle passioni più diverse che sembra mettano tra parentesi, seppur momentaneamente, la nostra fine, nell'immaginare le voci nell'aldilà. Ma il modo più inverosimile e al tempo stesso drammaticamente più umano per stornare il pensiero della morte è quello di ammazzarsi reciprocamente. Può accadere per diverse ragioni, per puro prestigio, per denaro, per sete di potere. La storia degli uomini, la storia delle loro continue guerre. Siamo solo una masnada di assassini. Qui Recalcati su Repubblica questa mattina cita Freud di fronte alla tragedia della Prima Guerra Mondiale. Una masnada di mostri assassini, sempre stando a echeggiare Almodóvar. Nessuna vicenda come quella della guerra rivela la stoltezza più profonda dell'umano. La guerra sposta sul nemico l'angoscia collettiva di fronte alla nostra fine? Si tratterebbe, come teorizzava già Franco Fornari, del rigetto paranoico del lutto. Anziché confrontarsi con l'ineluttabilità della nostra morte, si dà la morte a qualcun altro. E se provassimo invece a cambiare il nostro modo di vedere le cose? Se provassimo a vedere nel carattere inaggirabile della morte quello che ci unisce come umani, non potremmo trovare proprio in questo trauma il fondamento più sincero di una possibile fratellanza o sorellanza? Ecco, è una riflessione che appunto parte proprio da questa evidenza: uccidersi l'un l'altro al tempo di Netanyahu.

Netanyahu, al tempo di Gaza, al tempo di Ben-Gvir. Che significa effettivamente? È una forma di rimozione pericolosissima che porta poi a una lotta fratricida. Recalcati cita Giobbe, cita il Dio biblico, ma la chiusura del suo pezzo ci porta alla peste di Albert Camus, grande romanzo francese del XX secolo. In gioco, in quelle pagine, non è, come ritenne ingiustamente Sartre nella lettura, una morale da croce rossina, ma un'etica della misericordia, e torneremo più avanti proprio su questo, che riguarda il riconoscimento di chi cade come nostro fratello e nostra sorella. Il disprezzo aristocratico nei confronti di quest'etica non considera che la nostra destinazione mortale ci rende tutti bisognosi di cura, e senza la presenza dell'altro saremmo già polvere ancora prima di morire. Lo dichiara ancora una volta Coelet: guai a chi cade ed è solo. Se tutto è un soffio, continua Recalcati, se la vita è una breve corsa sotto al sole, non dovremmo credere meno alla guerra. Se riconoscessimo davvero il nostro comune destino mortale, potremmo davvero essere fratelli e sorelle. Mentre la pulsione di morte che domina la spinta alla guerra conduce verso la distruzione di ogni legame nel nome dell'uno contro l'altro. Ricordarsi della nostra polvere dovrebbe mostrarci quanto la nostra vita dipenda dall'esistenza di questi legami, quanto il tempo sempre breve che ci resta da vivere meriterebbe di essere dedicato a qualcosa di più grande che non alla spinta a distruggere. Di fronte alla tragedia della peste, gli uomini descritti da Camus si riconoscono fratelli e sorelle rispetto all'assurdità del male che li colpisce. Solo non dimenticare la nostra polvere potrebbe salvarci, se non dalla morte, almeno dall'orrore della guerra di tutti contro tutti. Questa è la parte finale dell'estratto di una lezione che appunto Massimo Recalcati terrà a Noli, il borgo delle idee. Solo la solidarietà può salvarci dai nostri traumi, questa mattina su Repubblica.

0: Il brano di questa mattina su Radio 3, a pagina 3, Spectacle di Bella Fleck, tratto dall'album del 2007 The Enchantment, un incontro tra il virtuoso del banjo di origini ungheresi e il pianista statunitense Chick Corea, primo disco della storia del jazz per pianoforte e banjo. Ci ha raggiunto Rosa Polacco. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Torniamo anche stamattina dopo la puntata di ieri sulla flottiglia, dopo le immagini sconcertanti, inaccettabili che abbiamo visto, gli attivisti arrestati, oltraggiati, umiliati, il ministro Ben-Gvir che lì irride, un'azione che ha portato a una condanna unanime, per ora solo a parole, le più dure quelle di Mattarella, comportamento incivile, infimo. Molte telefonate stamattina che ci riportano anche sul piano politico, quello italiano ma anche europeo, rispetto alle reazioni e alle possibilità di azioni future, quello israeliano per guardare dentro al sentimento di un paese che si appresta a tornare al voto.
0: Grazie Rosa Polacco, tra poco tutta la città ne parla, intanto arrivano al 335-5634-296 come sempre diversi messaggi. Gianni non ha apprezzato le parole che definisce sontuose, un po' autoreferenziali, di Massimo Recalcati, che a suo dire nella situazione odierna contano poco. Caro Recalcati, ci giri intorno da troppo, dice qualcun altro, però viene fuori anche questa idea dell'occhio per occhio, dente per dente come soluzione. Bah, non so, è proprio questo il punto. Si può ritrovare coesione sociale o difendere la coesione sociale, il bene comune? Ce lo chiederemo anche attraverso altri articoli questa mattina. Ce lo chiediamo proprio al tempo di Ben-Gvir, di Vannacci, ce lo chiediamo al tempo delle urla di remigrazione, del modo in cui è stato propagandisticamente gestita la questione di Modena. E appunto vi segnalo a questo proposito un pezzo di Valeria Parrella, la scrittrice Valeria Parrella, sul Manifesto. Parte dalla prima pagina, si intitola Modena, la paura e la risposta giusta. Valeria Parrella, napoletana, si è trasferita appunto a Modena di recente e racconta anche un po' questo, trovarsi in una realtà diversa e poi scoprire che c'è appunto una significativa coesione sociale, una capacità di accoglienza, quella anche manifestata dalla solidarietà complessiva della piazza dopo appunto l'aggressione, la violenza che si è vista nelle strade della città. Scoprirò che ti possono chiamare anche Nanni e Tata allo stesso modo, anche se hai 52 anni non ti hanno mai vista. Lì c'è un'edicola, ho preso una testata locale, dice Parrella, e ho letto. In consiglio c'erano degli eletti di Fratelli d'Italia che dicevano che la criminalità giovanile andava controllata con più fermi, più arresti, più vigilanza. E il sindaco aveva risposto più o meno: mi chiedo perché ci sia questo dolore tra i ragazzi, bisogna trovare il modo di ascoltarli di più, di dare un'alternativa. Era la risposta giusta, perciò mi sono fermata. 4 mesi dopo sono andata a un'iniziativa culturale, mi sono accorta che avevo la mia kefia a Napoli, dovevo parlare in pubblico, mi sentivo nuda. Allora una compagnia del collettivo femminista Blu Bramante mi ha regalato la sua rossa che aveva raccolto da terra in Libano. Ho pensato che era un luogo aperto e ospitale dove era difficile avere paura. Mentre venerdì tornavo dal Salone del Libro di Torino, arrivavano le prime notizie in treno, guardavo il monitor e vedevo scorrere il nome della città che non compare mai tra le notizie. Cosa vuoi che accada a Modena? A Modena non succede niente, invece. Il giorno dopo il sindaco ha pensato di chiamare la città in piazza, sembrava un controsenso, c'erano ancora le vetrine infrante, le transenne, le telecamere, un fermo convalidato senza accusa specifica, intanto però l'onda nera già lambiva la via Emilia. Predappio non è lontana. Sono cose, continua Valeria Parrella sul Manifesto, che al sud non si vedono così da vicino, non così. Allora io e mio figlio siamo usciti, è andata così, gli ho detto scendiamo, andiamo. Lui fa parte di un'associazione che fa sport con persone con disabilità, si chiama Nessuno Escluso. Dunque anche io abbiamo indossato le magliette rosa e siamo andati. E c'era tutta la città. E quando c'è tutta la città nessuno può avere paura. E quel sentimento di disgelo, di comprensione è tornato, era la risposta giusta, perciò sono rimasta. Poi mi hanno detto che il consiglio comunale è stato feroce, che erano stremati, che volevano le teste della giunta, che la marea nera stava risalendo le scale del palazzo e forse ci è arrivata perché stamattina Forza Nuova ha ottenuto dalla prefettura di poter organizzare una manifestazione. Hanno scelto un estremo della via Emilia dove c'è un monumento monarchico. Allora non restava altro da fare che mettersi dall'altra parte, lasciare il centro della città al giusto tempo della sofferenza per le persone ancora ricoverate, per i lutti, per l'attesa della guarigione, della comprensione e però mettersi dall'altra parte. Sono arrivata in largo Aldo Moro e ho ascoltato. Ha parlato l'ANPI, la CGIL, i partiti e poi ha parlato una ragazza, una studente universitaria. Ha detto, con lo sguardo della Sibilla che tutto comprende, così sono le ragazze, ricordo tra l'altro l'ultimo libro di Parrella, La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, su una ragazzina che ha cambiato il mondo, Giovanna d'Arco, leggiamo insieme quello che sta succedendo. Ci vogliono fare odiare. Esiste una forza fascista palese e un'altra sotterranea più pericolosa. Quando ci si odia si ha paura e noi non vogliamo avere paura. Era di nuovo, conclude così Valeria Parrella, la risposta giusta.

Ancora messaggi questa mattina su Radio 3 a pagina 3, uno bellissimo di Luisa che ricorda la social catena, di questo stiamo parlando, di coesione sociale, dunque la social catena leopardiana fra gli esseri umani per difendersi dalla natura, dalla condizione di sofferenza che ci attende dalla nascita su questa terra. Fa lo spiritoso, un altro ascoltatore che dice: ho preso appunti, ricordati che devi morire. Sì, fa lo spiritoso e dice che decontestualizzato non si può sentire. Caro signore o cara signora, è una notizia che va ribadita ogni tanto, bisogna ricordarsela, e non credo che lei poi sia esente da quell'ultimissimo appuntamento. Recalcati dovrebbe dire che per quanto riguarda le bestialità della specie umana non c'è rimedio. Beh, si può provare quantomeno ad arginarle, no? A difendersi dal peggio di cui siamo capaci, altrimenti insomma sarebbe davvero già una sconfitta. Infatti voglio alzare un po' l'asticella portandola su terreni di filosofia, e siamo sulle pagine culturali tra le migliori che si facciano nel nostro paese, quelle di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, ma fa delle pagine culturali oggettivamente molto molto buone. Roberto Righetto ha intervistato un filosofo che si chiama Emmanuel Turp. Il suo libro ultimo, non è ancora uscito in Italia, si intitola Politique de l'amour, une théorie sociale chrétienne, edito di recente appunto in Francia, sarà tradotto in Italia dalla libreria editrice Vaticana, e parla naturalmente ai cristiani e a non solo a loro. Politica, alta forma di carità, questo è il titolo del pezzo. Il filosofo propone una teoria sociale cristiana oltre liberalismo, comunitarismo e polarizzazione ideologica, parlando di amore come prima virtù teologale e fondamento del legame sociale. Può essere interessante anche in una prospettiva puramente laica questa riflessione che fa Emmanuel Turp, partire proprio dalla difficoltà di difendere lo spazio dell'unione, della costruzione di comunità. Per un cristiano il significato dell'azione è chiaro, è carità. L'amore, la prima virtù teologale, il nostro programma politico, politico nel senso più antico e più nobile. Giustamente Righetto fa notare quanto sia complicato oggi proporre una visione del genere, no? Questo tentativo di salvare l'universale per preservare la coesione sociale. Oggi sembra che l'unica alternativa al liberalismo caotico sia la soluzione illiberale o post-liberale. Molti cristiani e persino cattolici, soprattutto negli Stati Uniti, nutrono questa convinzione. Io, dice Emmanuel Turp rispondendo alle domande di Roberto Righetto su Avvenire, la ritengo estremamente pericolosa, persino diabolica. Non è opponendosi alla modernità liberale che si promuove una teologia politica cristiana. La mia proposta, radicata nelle profondità del pensiero di Sant'Agostino, è che solo la carità ha una forza analogica nella società, trasformando l'io moderno così come gli individui postmoderni. Sono tanti i riferimenti a filosofi ovviamente decisivi nel dibattito del XX secolo, da Habermas a Milbank, e insomma tanti passaggi anche piuttosto complessi di questo pezzo, ma ve ne sottopongo ancora due estratti, perché intanto è eccentrico il riferimento a una figura politica come quella di Giorgio La Pira, che Emmanuel Turp propone come modello. Figure come La Pira dimostrano con l'esempio che la politica è la più alta forma di carità, cita anche Robert Schuman, ma dobbiamo affrontare la realtà, la politica corrompe, le tentazioni politiche sono simili alle tentazioni del deserto, ricchezza, gloria e potere, e la Chiesa farebbe bene a fornire un sostegno speciale a coloro che si lanciano nella mischia, senza preparazione, senza guida. Saranno schiacciati da strutture di peccato che la semplice devozione personale non può dissipare. Non c'è il pericolo, chiede giustamente Righetto, e quindi anticipo anche l'eventuale domanda che balena nella testa di alcuni ascoltatori e ascoltatrici, non c'è il pericolo che la sua proposta sia un'utopia? Com'è possibile estendere alla società intera il modello di condivisione e di comunione dei beni realizzato dalle prime comunità cristiane? E il suo discorso non rischia di riguardare solo i cristiani? Io sostengo, risponde Turp, un realismo ricco di ideali o un'utopia che funzioni. Questa posizione si colloca a metà strada tra due comportamenti che si possono osservare frequentemente: un entusiasmo idealistico destinato inevitabilmente a sfociare nella frustrazione di fronte a ciò che si afferma, oppure un pragmatismo, ecco, credo che sia giusto, questo lo dico io, che degenera nel cinismo. Una volta, nella mia tesi di dottorato, ormai piuttosto datata, parlai di realismo trascendentale. La proposta che l'amore, analogia della carità, diventi
il fondamento della vita politica e non solo per i cristiani è quanto mai attuale. Abbiamo provato di tutto, società razionali, comunità affettive, niente ha funzionato davvero. Si moltiplicano i segnali di un appello generale a cambiare il quadro della convivenza, non più basato su un contratto sociale ma su un contratto morale, e al di là di qualsiasi nozione contrattuale, a fondare la convivenza sulla volontà di vivere insieme, guidata dalla determinazione alla comunione, l'unica forza capace di costruire una società. Non dobbiamo cedere alla disperazione. L'umanità è capace di fare del bene. Questo è un pezzo molto interessante, un'intervista al filosofo Emmanuel Turp, politica, alta forma di carità, Roberto Righetto, sulle pagine culturali di Avvenire.

rianima il discorso sulle note intanto alte di questa musica che ascoltiamo stamattina, ma si anima e le note diventano alte, perché c'è chi crede che si possa tornare alla concordia, chi crede nel valore della misericordia, chi considera quella di Recalcati solo una predica con la canonica citazione di Freud veramente irricevibile, chi prova a sostenere, secondo me un po' arrampicandosi sugli specchi, l'occhio per occhio e il dente per dente, e chi invece appunto non vuole aggirare la paura della morte, e insomma c'è da riflettere sulla coesione sociale, sul bene comune, su anche un'alternativa linguistica appunto al peggio che ascoltiamo ogni giorno e che vediamo ogni giorno appunto in Israele e altrove. Allora, questa intervista invece ci porta in India, nei giorni in cui tra l'altro è stato ospite del governo italiano il primo ministro indiano Modi. È un'intervista di Mauretta Capuano, la trovate sul sito dell'ANSA, una delle maggiori agenzie di stampa italiane, ansa.it, quindi è facilmente recuperabile. È un'intervista a Kiran Desai. I movimenti della grande storia sono sempre storia di qualcuno. Esce a 20 anni dall'ultimo libro, il nuovo libro di questa importante scrittrice. È un libro fiume di quasi 800 pagine, si chiama La solitudine di Sonia e Sonny, che sarà in libreria il 22 maggio per Adelphi, con il quale questa volta è arrivata in finale all'ambito premio per la narrativa di lingua inglese, il Booker Prize. In questi 20 anni, dice Kiran Desai, scrittrice indiana appunto nata a New Delhi, ho potuto leggere moltissimo e anche vedere documentari e film. In particolare il tema che mi interessava era proprio il rapporto tra l'India e il mondo occidentale. In questo libro descrivo tre diverse generazioni, a partire dai miei nonni, i miei genitori e la mia. Quello che mi interessava era seguire il movimento del nazionalismo indiano in questi 20 anni e capire quanto sia legato alla globalizzazione e a come l'Occidente cambia. Saga familiare, travolgente storia d'amore nata su un treno notturno in India, il nuovo romanzo di Desai fa della solitudine lo specchio per raccontare le trasformazioni del nostro tempo. Mi interessava analizzare come tre diverse generazioni parlino di amore e di solitudine. Potremmo dire che è un po' la mappatura del rapporto tra l'India e il mondo occidentale. Il tema della migrazione in massa che ci riguarda tutti, io l'ho affrontato seguendo la scia agli insegnamenti di autori come García Márquez o come Rushdie, per cui i movimenti della grande storia sono sempre storia di qualcuno. Per chi volesse incontrare Kiran Desai in Italia, il 4 giugno sarà a Firenze alla Città dei Lettori, il 5 giugno a Mantova nell'ambito degli incontri quasi 30 del Festival Letteratura. La protagonista Sonia vive in un collegio nel Vermont e sogna di diventare scrittrice. Sonny invece è un irrequieto e ambizioso giornalista agli esordi che tenta di costruirsi un futuro a New York. Sono tutte storie di chi deve partire, che prendono il via dal mondo non occidentale. Possiamo fare gli esempi del Myanmar, dell'Afghanistan. Se uno vuole raccontare questi movimenti, lo fa da dove nascono, dall'origine. Lo spostamento avviene dal non occidente all'occidente. Per raccontare le singole storie bisogna andare a cercarle alla fonte, continua Kiran Desai, la scrittrice indiana intervistata da Mauretta Capuano sul sito dell'ANSA. Se uno segue gli individui, in fondo ha la possibilità di imparare, di annotare storie che vanno proprio nella direzione opposta alla retorica storica dei vincitori. Seguo nelle loro peripezie degli individui che non hanno niente a che vedere con quello che noi studiamo poi sui libri. Per esempio mia nonna, che era tedesca, arriva in India quando era sotto il dominio britannico e combatteva per la propria indipendenza e contro la Germania, e io racconto la storia di una tedesca che si innamora di un indiano. Quindi è proprio la storia minima, il valore della letteratura, che entra nelle pieghe della storia. È possibile sempre una vita insieme, è possibile scegliersi, è possibile opporsi alla separazione, alla lacerazione forzata, è possibile effettivamente essere alternativi al mondo del peggio. E quindi, citando Claudio da Como che ci ha appena scritto, ricordare quel Calvino che parlava del salvare ciò che inferno non è.

0: Ecco qua, abbiamo ascoltato questa mattina Spectacle nell'interpretazione di Bella Fleck e Chick Corea. Siamo arrivati agli ultimi minuti di questa puntata di Pagina 3 su Radio 3. Vi segnalo una notizia che riguarda un'altra famosa scrittrice, popolarissima anche e soprattutto, diciamo, tra i lettori trentenni. Sally Rooney pubblicherà la traduzione, questo ce lo racconta ilpost.it. Sally Rooney pubblicherà la traduzione in ebraico di un suo libro, Intermezzo, con una casa editrice israeliana che sostiene però i diritti dei palestinesi. La scrittrice irlandese Sally Rooney pubblicherà appunto in ebraico Intermezzo con November Books, casa editrice israeliana indipendente che sostiene i diritti delle persone palestinesi. Aveva fatto molto discutere la scelta di Rooney di non pubblicare in Israele o quantomeno di cercare in Israele una casa editrice che non fosse sospetta di adesione alle politiche governative. A contestare questa scelta di Sally Rooney ci pensa Il Foglio, si chiama Democrazia. Sally Rooney torna in Israele, pubblicata dall'editore che boicotta il proprio paese. È un pezzo che parte in prima di Giulio Meotti, che contesta appunto questa posizione di Rooney e si chiede, insomma, che vuol dire allora tradurre, che so, i suoi libri in Cina, pubblicati dalla Shanghai Translation Publishing House, casa editrice approvata dallo Stato cinese. In Israele invece November Books opera liberamente, vende libri, fa profitti e viene pure scelto da una scrittrice occidentale per dimostrare quanto lo Stato ebraico sia orribile. Israele è la dittatura più ridicola della storia, questo dice Meotti. Però, e attenzione, lo dice Giulio Meotti sul Foglio, aperte virgolette, Israele è la dittatura più ridicola della storia, permette ai suoi più accaniti critici interni di prosperare. Le Sally letterarie che detestano Israele scoprirebbero cosa significa davvero vivere sotto un regime che non tollera il dissenso. C'è molto da discutere, chi vi sta leggendo questo pezzo non è d'accordo, ma in ogni caso è interessante questo articolo che polemizza con Rooney, la traduzione israeliana della Rooney e l'abisso medio orientale. L'ultimo articolo per questa mattina lo troviamo sul Foglio e Pagina 3 finisce qui. Tra poco Onda Verde, Primo Movimento con Luca Damiani. Io, Paolo Di Paolo, vi saluto insieme al tecnico Daniele Verde, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo, se volete, domattina.
1: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
3: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20:30 il Teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
4: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
3: Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. eventiradio3@rai.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 34 secondi e queste sono le ultime notizie. In primo piano andiamo subito sulla Roma-Napoli in autosole, perché è avvenuto un grave incidente tra Caserta Nord e Caianello e al momento ci sono 5 km di code. Molto trafficata questa mattina l'area milanese, abbiamo delle code in A4, la Milano-Brescia tra la tangenziale est e Monza, ma anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Vecchia Valassina, e sulla tangenziale ovest tra l'Autosole e la strada statale della Valtidone Pavia. In A13 ancora code da questa mattina tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, e al momento abbiamo sempre sullo stesso tratto, ma tra Rovigo Sud e Occhiobello, un incidente che sta provocando code per 3 chilometri al momento, molto trafficata la 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole, e raggiungiamo la 14 per segnalarvi delle code per lavori di manutenzione tra Pedaso e Grotta a Mare. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono per Primo Movimento qui su Radio 3, con me Gianluca Diana in regia, Daniele Verde è in console. Ricordo il programma a cura di Giorgia Franceschi. Presentiamo novità discografiche più un'anticipazione di quanto potrete ascoltare a Radio 3 Suite. Iniziamo con un disco che è particolarmente interessante anche per la presenza di un compositore che non sempre si incontra. Semplicemente fenomenale, questa è la presentazione di questo CD. La clarinettista britannico-americana Gene Johnson debutta alla Lean, ovvero la casa discografica, con il suo compagno e marito, il pianista Stephen Osborne. Appassionata di musica da camera, si è esibita in alcune delle sale da concerto più prestigiose. Sebbene non incluse in questo album, le composizioni di Brahms fungono da filo conduttore tra tutte e quattro le opere. Gustav Jenner fu il suo unico allievo di lunga data. L'influenza stilistica del maestro si percepisce nella Sonata per clarinetto, un'opera ambiziosa che mette in risalto l'innata melodia dello strumento. Questo dunque per introdurre a grandi linee questo album, che contiene musiche appunto di Gustav Jenner, Robert Schumann, Clara Schumann, Carl Maria von Weber. Si tratta di un album dedicato dunque alla musica per clarinetto accompagnata dal pianoforte, come abbiamo detto in questo caso Gene Johnson e Steve Osborne, e che appunto ci permette di fare la conoscenza con questo compositore, ritrovare questo compositore, Gustav Uwe Jenner, nato nel 1865, morto nel 1920. Abbiamo detto celebre proprio per essere l'unico allievo riconosciuto di Johannes Brahms, nacque a Caithum, ma proveniva da una famiglia di origine scozzese. Quello che ascolteremo è una sonata in sol maggiore, opera 5, allegro, moderato e grazioso, nell'esecuzione appunto di Gene Johnson al clarinetto, Stephen Osborne al pianoforte.

di Gustav Jenner, sonata in sol maggiore opera 5, allegro, moderato e grazioso, in cui appunto erano evidenti le vicinanze con Johannes Brahms, che avevamo detto essere stato il suo maestro, maestro peraltro molto attento e anche forse in qualche modo censorio, benché si sia occupato di questo allievo tanto da farlo nominare segretario dell'Associazione dei Musicisti di Vienna e nel 1895 farlo diventare direttore musicale dell'orchestra dell'Università di Marburgo, città nella quale rimarrà fino alla morte. L'abbiamo detto che questo è un album che vede protagonisti due interpreti, Gene Johnson al clarinetto e Stephen Osman al pianoforte, si intitola Works for Clarinet and Piano e i musicisti che sono qui rappresentati oltre a Jenner sono la coppia Schumann, Robert Schumann e Clara Schumann e Carl Maria von Weber. Ascolteremo adesso proprio Clara Schumann in una delle sue composizioni, le tre romanze per violino e pianoforte, opera 22, composte nel 1853 e pubblicate nel 1855. È quel periodo di cui qualche volta parliamo, di trasferimento della coppia a Düsseldorf. E un'altra notizia che spesso ricorre in queste composizioni è la dedica o comunque il rapporto con il musicista a cui ci si può affidare per aiutare, diciamo, nella composizione. Sono dedicate al leggendario violinista Joseph Joachim e infatti in questo caso noi l'ascolteremo in una versione trascritta per clarinetto a cura di Mark Thiel. Clara Schumann, tre romanze, opera 22, allegretto, mit zartem Vortrage, ed è Gene Johnson al clarinetto, Stephen Osborne al pianoforte.

Clara Schumann, tre romanze, opera 22, era l'Allegretto, Mit Zarten Vorträge. L'arrangiamento era di Mark Thiel, appunto, da violino a clarinetto. È l'album di cui abbiamo parlato in questa prima recensione, Works for Clarinet and Piano, e sono appunto dei lavori che hanno registrato la coppia Gene Johnson, che è una clarinettista americo-inglese, e il marito Stephen Osborne, lui invece completamente scozzese, registrato in Inghilterra nel 2024, album della Lynn. Prima recensione di oggi, vi ricordo il numero a cui inviare i vostri messaggi a Radio 3, è 335-5634-296, e adesso l'anticipazione del concerto che potrete ascoltare stasera nel cartellone alle 20.30 in diretta da Torino, l'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Orchestra Sinfonica della Rai con il suo direttore Robert Trevigno, un direttore d'orchestra nato nel 1984 che ha avuto, diciamo, maestri come Kurt Masur, Michael Tilson Thomas, ha debuttato nel 2003 e che appunto è il direttore musicale dell'Orchestra Nazionale Basca, direttore ospite principale della nostra Orchestra Sinfonica della Rai. Lo ascolteremo in due composizioni, cioè lo ascolterete stasera in due composizioni. La prima è proprio di Robert Schumann, il concerto in La minore per violoncello e orchestra, opera 129. Per questo, infatti, avrete anche l'opportunità di ascoltare un bravissimo violoncellista che è Pablo Ferrandez, nato a Madrid nel 1991. E la seconda composizione sarà Antonín Dvořák, la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Quindi, diciamo, un concerto da non perdere, ricordando che questa è una delle più note opere di Dvořák. Nel giugno del 1891 riceve una chiamata da Janet Herber a New York, era una ricca esponente della società statunitense, che aveva fondato il National Conservatory of Music di America e offrì la direzione di questo istituto musicale. Da questa esperienza e dall'ascolto di molte musiche, tra quelle degli indiani e dei africani, ricava alcune impressioni che però non influenzano la sua musica, che rimarrà essenzialmente boema. Tanto è vero che lui stesso non l'avrebbe mai chiamata Sinfonia Americana e ha voluto che si chiamasse Dal Nuovo Mondo. Ecco dunque un estratto dal quarto movimento, Allegro con fuoco, Antonín Dvořák, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Robert Trevigno, grazie ai tecnici che ci hanno fornito questo estratto.

Era questa l'anticipazione per il concerto di stasera in diretta dall'Auditorium Rai. Arturo Tostaganini di Torino, dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Robert Trevigno. Sarà, abbiamo detto, un programma che prevede di Robert Schumann il concerto in la minore per violoncello, in questo caso con Pablo Ferrandez, e di Antonín Dvořák la Sinfonia numero 9 in mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, da cui abbiamo tratto questo quarto movimento, estratto del quarto movimento Allegro con fuoco. E arriviamo così alla seconda novità discografica di oggi, particolarmente interessante, se mi è concesso di dire. È una prima mondiale e inoltre è un extended play, cioè non è un CD completo, contiene solo 3 brani, ma è molto importante proprio perché in prima mondiale viene presentata la Ciaccona in sol minore 1179. Già il numero di catalogo del Bach Werke Verzeichnis ci fa capire che si tratta di una composizione aggiunta di recente, diciamo così, dopo una serie di importanti studi filologici sulla grafia e anche sulla struttura stessa del brano. Le due ciaccone 1178 in re minore e 1179 in sol minore, senza indicazione di autore, sono contenute in un manoscritto Fétis che è stato più volte consultato ed erano già note dal 1992. Poi è stato certificato che la scrittura per mano di Salomon Gunther, John, allievo di Bach, ha permesso una datazione oltre che una sicura attribuzione. La datazione riporta dunque al 1705, quindi un periodo in cui il nostro aveva appena 18 anni e si trovava nella città di Arnstadt, in Turingia, come insegnante di organo. Ascolteremo questa prima assoluta grazie a Aurélien Pontier, con questo appunto extended play di 3 brani che contiene fra l'altro anche la 1178, ma questa è appunto 1179.

0: Johann Sebastian Bach, Ciaccona in sol minore, numero di catalogo 1179, è una registrazione in prima mondiale grazie a Aurélien Pontier al pianoforte, disco della Warner Classics, per questa novità che appunto rappresenta veramente un interessante aiuto alla comprensione del grande Johann Sebastian Bach. È tutto, non resta che passare la linea a Tutta la città ne parla con Rosa Polacco, ringraziare Gianluca Diana che è stato in regia e Daniele Verdi accanto lui in console, darvi appuntamento a più tardi se vorrete seguire anche il concerto del mattino dalle 12 in poi. Luca Damiani, come sempre a questo punto, vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3 e dunque a più tardi.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dal 24 al 26 maggio a
2: 10 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, mi chiamo Bruno e telefono da Roma. Allora, faccio una domanda semplice e mi consento un velo di ironia. Allora, il significato infimo, no, dal latino, è un superlativo, assoluto. Significa, ed è il livello più basso. Poi che venga usata nell'accezione quotidiana di scarsa qualità, ma in realtà è un superlativo, in basso. È più infimo, per quanto orrendo e schifoso di fronte all'opinione pubblica mondiale, mettere in ginocchio incappucciate delle persone o privare le persone che devono essere operate per amputazioni di anestesia?
5: Buongiorno, sono Lucio da Imperia. Volevo intervenire a proposito di Israele. Capita spesso al mattino, quando accendo la radio, che le prime parole che si sentono è o Trump o Netanyahu. E su quest'ultimo mi domando se il paese è ancora un paese democratico, perché la stampa italiana, internazionale, sento anche la radio francese, anche la stampa francese, non parla dell'opinione pubblica interna, e il vero polso della democrazia è appunto la popolazione, i cittadini. Questi i cittadini israeliani sostengono Netanyahu, raramente intervengono o si sente parlare di questa reazione.
6: Sono Ivo da Roma. Senta, io ho 83 anni e ho insegnato per circa 15 anni in pieno ghetto ebraico. Ho avuto la possibilità di vivere per 15 anni in una scuola proprio in pieno lì a Portico d'Ottavia, e si è restaurato un rapporto diciamo così cordiale, anche costruttivo, ma in questo momento l'atteggiamento, diciamo così, di Netanyahu e soprattutto Ben Gvir credo firmino una sorta di condanna e rinfocolare tutti gli odi che ci sono tra le religioni.
7: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 21 maggio, torniamo sulla flottiglia, torniamo in Medio Oriente, in Israele. Incivile e infimo, così il presidente Mattarella sulle azioni del ministro Ben Gvir, che ha diffuso quelle immagini che tutti abbiamo visto, gli attivisti in ginocchio, i risi, umiliati, la dignità calpestata, come titola l'editoriale del Corriere della Sera di oggi di Goffredo Buccini, quella dignità del prigioniero che dovrebbe essere sacra nelle nostre democrazie liberali. Il video di Ben Gvir ha provocato reazioni di condanna unanime pressoché ovunque, in casa e fuori, ma per ora a parole il ministro israeliano degli esteri Gideon Saar, che dice: tu non sei il volto di Israele, il premier Netanyahu che dice che non rispecchia i valori di Israele, le reazioni in Italia, quella del presidente, l'abbiamo detto, quella di Giorgia Meloni che ha subito scritto un post che parla di immagini inaccettabili e inammissibili e chiede le scuse da parte del governo israeliano, ma intanto Israele si appresta a tornare al voto, i voti di Ben-Gvir servono. Molte telefonate le avete sentite, come la prima, quella di Bruno che dice: è più infumo mettere in ginocchio gli attivisti o privare una popolazione di anestesia, cibo, aiuti?

0: con lo sguardo rivolto a Gaza, dove sempre bisogna guardare. L'abbiamo fatto ieri con Giorgio Monti, medico da Gaza di Emergency. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto subito Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, che si trova a Fiumicino, dove è appena atterrato il vostro inviato a bordo della flottiglia, Alessandro Mantovani. Maddalena, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Tutta la Città Ne Parla. Sono qui perché siamo venuti ovviamente ad accogliere il nostro inviato Alessandro Mantovani, che in tutti questi giorni ha raccontato con le sue cronache quotidiane l'impresa, un'impresa umanitaria, ricordiamolo, di attivisti non violenti che hanno provato a fare questa grande manifestazione in mare per tenere la luce accesa su Gaza e aprire un corridoio umanitario per far arrivare gli aiuti alla popolazione civile. Siamo qui, è arrivato anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, e Alessandro è ancora senza cellulare, ve lo passerei subito, visto che siamo con il mio, abbiamo anche la batteria un po' scarica, per farvi raccontare quello che poi purtroppo a partire da questa notte nello scalo che ha fatto ad Atene ci ha raccontato, e quello che ci ha raccontato è che abbiamo da subito scritto sul nostro sito e poi insomma rilanciato anche sui nostri social. Purtroppo conferma le immagini che abbiamo visto ieri, trattamenti oltre qualsiasi violazione ai diritti umani, l'habeas corpus. Vi passo subito,
0: certo,
1: Alessandro.
0: Maddalena, grazie davvero a Maddalena Oliva. Alessandro Mantovani, buongiorno e bentornato intanto in Italia. Come sta? Come
2: grazie,
0: stai?
2: Buongiorno a voi. Sto bene, ho preso qualche pugno in faccia, ho preso qualche calcio sulle gambe, però insomma niente di irrimediabile. Ho visto gente picchiata molto più duramente di me su questa nave prigione. Spero, ma ci credo poco, che non siano stati picchiati altri quando noi siamo stati separati dagli altri prigionieri che c'erano su questa nave. Il trattamento è stato molto violento, molto più violento della prima flottiglia, e su questo bisogna ragionare, perché il volto di Israele purtroppo è questo, questi comportamenti e gli abbordaggi lontanissimo dalle coste di Gaza dimostrano che hanno paura la flottiglia, ma dimostrano purtroppo anche che continuano a godere di un'eccessiva acquiescenza da parte di governi europei, compreso purtroppo il nostro, che protestano solo dopo, quando era tutto chiaro.
0: Tra l'altro sì, dal primo momento di questo nuovo abbordaggio alla nuova missione, lo ricordo, sei stato già a questi microfoni a raccontare la missione della Global Summit Flottiglia, ecco, già da quell'abbordaggio, per le modalità nuove, ancora più imponenti, più violente, avevamo capito che cosa stava succedendo. Poi il racconto e le immagini che sono arrivate ieri, naturalmente Mantovani, quelle immagini ci colpiscono tutti in una maniera proprio immediata, plastica, sensibile, sulla pelle, però c'è molto altro oltre, dietro quelle immagini, c'è appunto la politica, c'è la realtà di Gaza, c'è la realtà del governo israeliano. Mantovani.
2: Sì, noi dobbiamo sempre ricordarci che hanno 9.000 ostaggi, 9.000 prigionieri palestinesi in quelle carceri, e che li trattano peggio di quello che possono fare ai volontari della flottiglia, e su questo che noi abbiamo visto l'ultimo rapporto di Francesca Albanese sulle condizioni delle carceri di Israele e sulla tortura nelle carceri di Israele, e su questo dobbiamo mantenere l'attenzione. La flottiglia però dimostra, spaventando Israele e spingendo Israele a fare sempre peggio, e che utilità ce l'ha nel riportare l'attenzione del mondo occidentale e del nord del mondo, perché io ero su una barca piena di turchi, di indonesiani, magrebini, e nei loro paesi di Gaza si parla, nei nostri no, sempre meno, come se fosse scoppiata la pace, perché c'è un cessate il fuoco durante il quale, al di là dei morti, manca l'acqua potabile, manca l'elettricità, non riescono neanche a rimuovere le macerie, dove è evidente che ci sono ancora più corpi senza vita di quelli che sono stati conteggiati con nome e cognome nei mesi scorsi. Insomma, non è finita purtroppo la guerra che tre quarti del mondo chiama genocidio.
0: Alessandro Mantovani, adesso avete detto, avete poco tempo, siete all'aeroporto Fiumicino, sei appena atterrato e anche con poca batteria del telefono di Maddalena Oliva, che ringrazio ancora. Ora che cosa fai?
2: Ora che cosa faccio? Ora questa storia va raccontata nei dettagli, bisogna aspettare che tornino in Italia e negli altri paesi le persone che abbiamo lasciato lì, e vedere cos'altro è successo, perché temo che scopriremo altre cose orribili. E io faccio il lavoro mio, questa storia va raccontata e raccontata con tutti i dettagli, perché è una manifestazione in mezzo al mare, la flottiglia, questo è una manifestazione pubblica in mezzo al mare, è non violenta. Io ho visto persone di tutti i paesi sulla barca su cui ero fare e rifare questi training non violenti, ci hanno sparato sullo scafo della barca con proiettili, non so se di gomma o di cosa, certo non con armi vere, soltanto perché gli si desse qualcuno che portava la barca. Cioè qui siamo al punto in cui la marina di forze armate potentissime come sono quelle di Israele usa la forza, e addirittura Netanyahu fa i complimenti per l'operazione, perché la marina si spinge in alto mare una volta a ovest di Creta, cioè tra l'Italia e la Grecia, e un'altra volta a sud-ovest di Cipro, a 250-300 miglia da casa sua, per attaccare con operazioni militari gente pacifica e non violenta che vuole soltanto arrivare a Gaza per portare aiuti e un messaggio politico. Bisogna aprire un corridoio umanitario sotto controllo internazionale, perché quello che entra e esce da Gaza, è giusto che Israele pretenda che non siano armi, va benissimo, ma deve essere sottoposto a un controllo internazionale. Non può essere l'assediante a controllare cosa arriva e cosa non arriva all'assediato, perché altrimenti la fame e le malattie e l'assenza di palazzi, vivono nelle tende a Gaza e diventano armi di una guerra, anche se non si chiama guerra, ed è impossibile non chiamarla genocidio.
0: Alessandro Mantovani, dopo quello che ci hai raccontato, che stai scrivendo anche per il tuo giornale Il Fatto Quotidiano, lo ricordo, potete già ora leggere la testimonianza di Mantovani, e nelle prossime ore, prossimi giorni ne scriverà ancora. Dopo quello che ci hai raccontato e quello che hai vissuto ieri in quello stanzone, quelle immagini appunto, Ginocchio, qual è l'elemento più grave, più insostenibile che ti resta addosso?
2: A me resta addosso purtroppo la disumanizzazione. Cioè, noi arriviamo su queste navi prigioni, siamo dei numeri, ci mettono il braccialetto al polso con il nostro numero, il mio era 164, ci mettono in questi container troppo piccoli per stare sdraiati dentro, addirittura ti illuminano l'ingresso del container con dei fari anche intermittenti potentissimi per non farti dormire, ti sparano granate assordanti senza nessun motivo, cioè sono dei comportamenti sadici da malati di mente, e non è il singolo soldato che è malato di mente, non lo può fare se il comandante non è d'accordo, il comandante non può essere d'accordo se il governo non è d'accordo, e il governo non lo può fare se i governi europei hanno questo atteggiamento di acquiescenza nei confronti di quello che fa Israele.
0: Adesso cerchiamo di parlare, sì, Mantovani, anche con gli altri ospiti che sono collegati con noi. Per esempio c'è Anna Foa, che saluto e ringrazio. Buongiorno Foa, bentornata.
3: Buongiorno, grazie.
0: Voglio salutare però ancora e ringraziare nuovamente Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, e Alessandro Mantovani, che è appena arrivato a Fiumicino. Grazie per questa vostra testimonianza, per questa corrispondenza. Ci risentiremo presto, Oliva e Mantovani. Anna Foa, allora, storica, sappiamo, ricordo anche i suoi libri e ha soprattutto il suo commento stamattina sulla Stampa, che nell'editoriale di oggi, quell'odio che isola Israele dal mondo, l'antisemitismo evocato dove non c'è. Anna Foa, Mantovani parlava di disumanizzazione, di comportamenti sadici. Vorrei partire da qui, ma soprattutto da un passaggio nel suo intervento di oggi, dove dice che quelle immagini che abbiamo visto sono un video che fa male al cuore come essere umano e come ebrea, una bomba gettata in un contesto incandescente. Anna Foa.
3: Mi sembra evidente, quelle immagini hanno sconvolto tutti, forse anche con un po' di torto, nel senso che queste immagini riportano forse in misura molto più moderata quello che succede quotidianamente ai palestinesi prigionieri, dico prigionieri perché non sono condannati ma sono messi lì senza nessun giudizio e soltanto sulla base del sospetto la maggior parte di loro, ecco quello che succede quotidianamente a loro. Adesso sono degli europei, dei bianchi che hanno subito questa violenza, questa umiliazione, questa disumanizzazione, su cui totalmente concordo. Questo è un fenomeno di disumanizzazione, il numero di cui parlava Mantovani lo sottolinea, e a questo punto siamo tutti sconvolti. Io sono sconvolta come ebrea, ovviamente, oltre che come essere umano, e qui vorrei sottolineare che prima di ogni altra cosa sono sconvolta come essere umano, poi sono sconvolta come ebreo perché mi sembra, come ebrea, perché mi sembra che tutto questo sia in qualche modo fatto in nome vostro, di noi ebrei della diaspora, fatto in nome di un attacco all'antisemitismo che in realtà suscita antisemitismo invece di moderarlo o di eliminarlo. Ecco, e quindi non posso accettare che questo venga fatto in mio nome e mi ribello a questa determinazione di parlare a nome di tutti gli ebrei. C'è una reazione nel mondo, anche nel mondo ebraico, negli Stati Uniti, un po' meno nell'Europa, ma comunque ci sono movimenti che lo dicono, e soprattutto c'è una reazione in Israele, questo vorrei che non si dimenticasse.
0: Ecco, di questo no, anzi è un punto molto importante. Foa, non so se è riuscita a sentire anche le telefonate di prima pagina che abbiamo rimontato come sempre nella nostra sigla.
3: No, non le ho sentite, mi
0: spiace.
3: Diversi
0: ascoltatori ci chiedevano appunto di parlare di quelle che sono le posizioni dell'opinione pubblica, della società civile dentro Israele, che intanto torna al voto, la Knesset è stata sciolta, i voti di Ben-Gvir servono a Netanyahu. Foa.
3: Certo. I voti, sì, ormai anche lì è una campagna elettorale, forse possiamo anche dire che questo terribile episodio è un episodio, una campagna elettorale in cui Ben-Gvir e i suoi si presentano come quelli che non hanno remora e finalmente fanno vedere il pugno forte degli ebrei dopo che gli ebrei sono stati sterminati nella Shoah. Questo è il discorso di fondo che ha fatto Ben-Gvir quando ha parlato lì davanti ai suoi prigionieri, ai suoi ostaggi. Però c'è un'opposizione in Israele, vorrei dirlo, certamente non un'opposizione che copre la maggioranza del paese, è un'opposizione minoranza, ma è un'opposizione molto coraggiosa che lavora molto contro su tutti i piani e lavora anche sul piano di stringere un accordo con i palestinesi, di fare delle manifestazioni insieme, di fare delle cose insieme e di proteggerli, come nel caso di quel pogrom, chiamiamolo così perché non è stato altro, dei coloni dentro la città vecchia qualche giorno fa in occasione della giornata della presa di Gerusalemme Est da parte degli israeliani nel 67, quando abbiamo visto quelle giubbe viola dei ragazzi, ma non solo ragazzi, che si frapponevano pacificamente per impedire che i coloni picchiassero o addirittura uccidessero i palestinesi.
0: Senta Anna Foa, tra quelle telefonate che citavo prima, arrivate stamattina al filo diretto di prima pagina, c'era Lucio, diceva: la mattina quando apro il giornale o ascolto un telegiornale, un giornale radio, le prime parole, i primi nomi che si sentono sono Trump e Netanyahu, e si chiedeva: il paese di Israele è ancora un paese democratico? Giro a lei la domanda di Lucio. Anna Foa.
3: Io penso che non lo sia più, o penso che non lo stia più diventando. In realtà penso che non lo sia più. Penso che ci siano anche fin dall'inizio stati delle forti remore a una piena democrazia. Penso che è un paese che ha una diversa gestione della sua popolazione palestinese, i 156.000 che sono rimasti cittadini israeliani dopo il 48, ma che comunque sono stati fino al 66 sottoposti a giurisdizione militare, e invece gli ebrei erano sottoposti a giurisdizione civile, con tutto quello che questo comporta sul piano delle limitazioni, delle violenze, eccetera. Ecco, un paese così non è un paese democratico. Ci sono storici che dicono che Israele è stato un paese democratico, pienamente democratico, solo fra la fine della giurisdizione militare nel 66 e l'inizio dell'occupazione nel 67, cioè per un anno. Resta comunque il fatto che oggi si è andati molto al di là di tutto questo. C'è un processo di cacciata, di espulsione dei palestinesi dal West Bank, c'è un processo di divisione fra i diritti, c'è la pena di morte, ci sono cose che forse nel 48, certamente non negli anni 90, nel clima di Oslo, non ci saremmo mai aspettati, però sono le cose con cui noi dobbiamo fare i conti. Gli ebrei, non ebrei, ma anche i governi devono fare i conti. Io mi auguro che da questo episodio nasca una reazione, così come era nata nel periodo della carestia indotta, quando tutto il mondo si manifestava e alcuni paesi avevano allora riconosciuto lo Stato di Palestina.
0: Ecco, questo vedremo se, come immagina, spera, auspica Anna Foa, provocherà delle reazioni che vadano oltre alle parole di sdegno, comprensibili, condivisibili, ma per ora appunto solo parole che abbiamo sentito in Italia, non solo, appunto anche in Israele, in parte anche in Europa. Adesso lo vediamo. Intanto ringrazio Anna Foa. Oltre al suo intervento di oggi sulla stampa, voglio ricordare anche il suo ultimo libro pubblicato dalla Terza, Mai più. E intanto saluto Giulia Merlo del quotidiano Domani. Buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno a te, chi ci ascolta.
0: Allora Merlo, le reazioni politiche in Italia. Abbiamo citato le parole di Mattarella e di Meloni, ci sono state anche le reazioni di Tajani e di Crosetto, l'ambasciatore è stato convocato, ma cosa si muove nel governo, cosa si può muovere nella politica italiana e con quale atteggiamento Meloni o l'Italia, anche dentro l'Europa, possono agire? Giulia Merlo.
4: Questo è il grande interrogativo di fondo che credo che in questo momento stia agitando il governo di centrodestra, che ha necessariamente preso una posizione molto dura e sarebbe stato incredibile il contrario davanti alle immagini che si sono viste ieri. Però ecco, l'azione poi concreta si è limitata al richiamo dell'ambasciatore e a una richiesta di scuse che per adesso insomma non sembra di là a venire. La grande questione è stata sollecitata poi dalle opposizioni, che invece hanno chiesto proprio che ci si mobilitasse anche nella direzione di sanzioni contro lo Stato di Israele, proprio alla luce di questo tipo di immagini, oltre alla evidente richiesta di riconsegnare allo Stato italiano i 29 flottiglianti che sono in questo momento ancora in Israele. La questione di fondo però è duplice, nel senso che c'è una dimensione politica e che si traduce poi probabilmente anche a livello elettorale in Italia, e poi c'è una questione economica per cui l'Italia è comunque legata, io penso in particolare alla cybersicurezza e alla difesa, a Israele. Quindi diciamo che il governo si trova un po' preso tra due fuochi, tra la necessità di condannare e dall'altra un freno che viene anche da questioni di natura economica.
0: Ecco, tra l'altro volevo vedere anche le reazioni appunto con uno sguardo più ampio, cioè quello europeo. Buongiorno Giulia Torbidoni.
5: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Caporedattrice di EUnews, già ieri avevamo cominciato a interrogarci su quali sono le reazioni in Europa, anche appunto dal momento in cui la nuova missione della flottiglia è stata abbordata. Ieri mattina ancora non avevamo visto le immagini di cui poi abbiamo iniziato a parlare, avevamo registrato però le prime reazioni, per esempio da parte di Spagna e Irlanda. Rimane comunque la sensazione che l'Europa sia tiepida ancora in questa fase, Torbidoni.
5: Sì, è una sensazione più che legittima. Dopo il video pubblicato da Ben-Gvir, le reazioni dell'Unione Europea sono state molto lente. La prima ad esprimersi è stata la commissaria alla gestione delle crisi, la belga Labib, che ha ripubblicato, diciamo, il post di Ben-Gvir dicendo: questi non sono criminali condannati, tra parentesi, anche se lo fossero, insomma, dovremmo interrogarci se insomma le modalità sarebbero accettabili. Comunque, chiusa la parentesi, dice: questi sono degli attivisti che cercavano di portare pane ad affamati, e l'attivismo pacifico e i diritti fondamentali sono sempre diritti fondamentali, il diritto internazionale deve essere rispettato. Per avere una parola di Callas abbiamo atteso fino insomma qualche ora dopo ancora. Prima il portavoce attorno alle 21:15 si è espresso dicendo che le immagini erano inaccettabili, e anche appunto una dichiarazione del servizio esterno dell'Unione Europea appunto riporta il fatto che il trattamento degli attivisti della flottiglia è del tutto inaccettabile, e che quindi ogni persona detenuta deve essere trattata con sicurezza, dignità, in conformità del diritto internazionale. Anche qui, tralasciando il fatto che queste persone molto spesso sono state fermate in acque internazionali, quindi anche con modalità operative insomma, che porrebbero perlomeno dei dubbi su cui dovremmo interrogarci. Nel frattempo, diciamo, questa mattina, insomma, 6 ore fa si è espresso Costa, che si è detto inorridito di delle immagini che ha visto. Nel frattempo, in questo lasso di ore, diciamo, c'è stato prima l'intervento del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, che ha chiesto a Callas e a von der Leyen di condannare con fermezza l'operato del governo israeliano, insomma, delle immagini circolate, e i socialisti, il gruppo dei socialisti, che ha chiesto l'immediata liberazione. E anche altri ministri, insomma, si sono espressi, tra i primi il francese ministro degli affari esteri Barrot, che insomma ha parlato di immagini assolutamente inaccettabili, inammissibili, e che ha appunto richiamato l'ambasciatore di Israele in Francia. La stessa cosa, insomma, anche il vice premier del Belgio, tra l'altro, che anche poco tempo fa, insomma, ha avuto un altro scontro con Israele, che insomma è entrato un po' a gamba tesa in un affare di cronaca giudiziaria per insomma delle indagini in corso su due persone di fede ebraica che probabilmente hanno condotto delle operazioni di circoncisione senza modalità professionali, insomma, in assenza di medici. La procura sta indagando, e Israele, insomma, e anche l'ambasciatore statunitense in Belgio, insomma, hanno espresso forti critiche verso l'operato della procura e della giustizia belga. Quindi anche appunto, insomma, in quel caso il ministro e vice premier belga, insomma, si era dovuto intervenire, insomma, a difesa dell'indipendenza della magistratura belga.
0: Ecco, un quadro, quello europeo, che ci sta facendo Giulia Torbidoni di EUnews, che voglio riportare anche alle azioni di casa nostra. Voglio leggere un messaggio, quello di Giorgio, che scrive: sabato qui a Valdagno ci sarà una manifestazione pro-Palestina. Generalmente non partecipo alle manifestazioni, ma sabato vorrei esserci. Ho 83 anni e ho raccomandato ai miei amici di non portare bandiere, o almeno di lasciare a casa le aste, per non dare giustificazione ai provocatori. Allora, Giulia Merlo, tornando in casa nostra, quello che può fare l'opinione pubblica per premere sui governi, i governi per premere in Europa. Sa, i rapporti con Israele sono cambiati in questi ultimi tempi. Una serie di fatti in fila che ricordiamo: quando al cardinale Pizzaballa è stato impedito dalla polizia israeliana di entrare al Santo Sepolcro il 30 marzo, poi l'esercito italiano israeliano che colpisce un mezzo italiano dell'UNIFIL in Libano, poi il 14 aprile quando Meloni annuncia lo stop al rinnovo automatico dell'accordo Italia-Israele di cooperazione nella difesa in Europa, ma si oppone a sospendere l'accordo Europa-Israele. Come stanno in fila questi episodi e che linea politica tracciano, Giulia Merlo?
4: Questi sono episodi che danno la percezione di una sorta di escalation, l'ha detto anche il ministro degli esteri italiani che ha parlato di superamento della linea rossa, quindi c'è la coscienza che tutti questi episodi impattano non solo sui rapporti diplomatici con Israele, ma per un governo di centrodestra che si è sempre, prima diciamo di questa escalation, professato amico di Israele, è chiaro che questi episodi, che sono anche un po' in spregio a un'amicizia quantomeno millantata da parte di Netanyahu nei confronti di Meloni, hanno incrinato anche l'opinione pubblica interna e soprattutto anche l'opinione pubblica interna di centrodestra, che quindi questo governo sarà richiamato a far votare alle prossime elezioni. In questo momento quindi c'è sicuramente da parte diciamo del centrodestra un distacco molto maggiore rispetto al passato nei confronti di Israele, però ripeto, come dicevo prima, si tratta soprattutto di parole, azioni se ne sono viste ancora poche, la mobilitazione forte è stata soprattutto da parte del centrosinistra e soprattutto in appoggio alla flottiglia che questo governo, ricordo come ultimo passaggio della lista che tu facevi, ecco Giorgia Meloni si è espressa con parole molto dure nei confronti della flottiglia sostenendo che creasse più problemi che altro e che in fondo non portasse alcun risultato concreto. Se così possiamo dire, ma diciamo lo lascio anche all'interpretazione degli ascoltatori, la flottiglia ha avuto in questo caso la possibilità di mostrare forse almeno uno dei volti del governo israeliano con quelle che sono state le immagini viste ieri e quindi in qualche modo ha creato l'impellenza dei governi anche di centrodestra di esprimersi con una forte condanna. Se questa poi porterà ad altro in questo momento è difficile dirlo e io probabilmente se dovessi azzardare un'ipotesi credo che non ci saranno nell'immediato reazioni anche concrete rispetto a quello che abbiamo visto. Credo che in questa fase si sia ancora in un momento interlocutorio e come diceva la collega, probabilmente la vera attesa è per un'Unione Europea che unita si mobiliti contro ciò che abbiamo visto. Però mi sembra, ed è stato così anche negli altri scenari di tensione medio orientali, che l'Europa abbia sempre dei tempi di reazione che sembrano quasi non più commisurati alla velocità degli eventi che si stanno susseguendo in questa fase.
0: E su questo torno allora su Giulia Torbidoni perché ecco per esempio stamattina Torbidoni a proposito di Europa molto concentrata sul fronte russo, leggiamo oggi dei dubbi su un incarico a Draghi o Merkel per le trattative, ma quella linea rossa che è stata superata, dice il governo italiano e non solo, che ricordava Giulia Merlo, in Europa è stata superata, non si immagina niente del genere sul fronte medio orientale, come invece anche lì con una fatica e lentezza che abbiamo sottolineato molte volte si sta facendo verso il fronte russo-ucraino?
5: Questa è la domanda delle domande, nel senso che proprio sul fronte medio orientale sta emergendo tutto quello che è la politica dei due pesi e due misure, se non tre o quattro, dell'Unione Europea, perché non solo è visibile di fronte ai 20 pacchetti di sanzioni, all'aiuto, al sostegno finanziario, economico, alla protezione temporanea giustamente data ai cittadini, alle persone che dall'Ucraina sono fuggite da un giorno all'altro. Ecco, è difficile non vedere tutto quello che non è stato fatto per la situazione a Gaza, in Palestina e adesso in Medio Oriente dall'Unione Europea. Quindi le sanzioni, lo stop all'accordo commerciale, all'accordo d'associazione Unione Europea-Israele sono tutti temi che stanno lì, che galleggiano da tempo, da mesi, sono degli elefanti nella stanza che i ministri e i paesi non riescono ad affrontare. Serve l'unanimità per le sanzioni, lo sappiamo, però è impensabile che l'Unione Europea non riesca a prendere delle misure davanti a delle linee rosse che sono state abbondantemente superate e da tempo. E tra l'altro aggiungo che a ricordarlo è la cittadinanza stessa, perché a Bruxelles, ad esempio, le persone hanno iniziato a scendere in piazza fin dal novembre-dicembre 2023 e continuano a farlo con costanza, periodicamente, anche con momenti di fatica, perché organizzare manifestazioni, sit-in, non è sempre facile. Però lo stanno facendo.
0: Abbiamo cercato anche di darne conto in passato, oggi un po' ne ha parlato Anna Foa, dopo di noi ci tornerà anche Radio Tremondo con Anna Maria Giordano. Io intanto vi ringrazio per averci accompagnati fin qua nella discussione di questa mattina, grazie a Giulia Merlo del Domani, a Giulia Torbidoni di EUNews, grazie a Maddalena Oliva e Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano e ad Anna Foa, grazie a chi partecipa alla discussione, ci scrive e ci ascolta. Discussione che continuiamo come sempre in musica con una canzone di Bruno Risas che si interroga su come si può cambiare la realtà che ci circonda partendo da noi, dal singolo, le piccole azioni che possono sembrare futili e che però spingono spesso anche altri a unirsi allo stesso ideale. Canzone contenuta nell'album A casa tutto bene del 2017. Ascoltiamo Il costume da Torero, Bruno Risas.
6: Tutto quello che mi passa per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello sul

0: che il mondo possa crescere se non parto da me.
1: Buongiorno, sono Maria e chiamo da Dublino. A proposito del primo intervento a prima pagina, su cosa sia più infimo, è chiaro che c'è una certa ipocrisia e che noi tutte democrazie occidentali siamo più colpite dai prigionieri in ginocchio che da tutte le atrocità che succedono a Gaza, però lo scopo della flottiglia è proprio quello, è proprio dimostrare come ci siano, se vogliamo, due pesi e due misure e risvegliare l'attenzione su quello che sta succedendo.
2: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla, io sono Antonio Santaniello e apriamo la nostra piazza parlando dei commenti che sono tantissimi sui social. Gideon Sar, il ministro degli affari esteri di Israele, ha commentato: una vergognosa performance che ha deliberatamente arrecato danni allo Stato e non è la prima volta, si riferisce al ministro Ben-Gvir, hai vanificato gli enormi sforzi professionali e di successo compiuti da moltissime persone. E risponde proprio Ben-Gvir dicendo che ci sono ancora membri del governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Chiunque venga sul territorio di Israele riceverà uno schiaffo e non porgeremo l'altra guancia. Il commento lapidare di Parody Jeff, una pagina satirica nel mondo del web, scrive: e ora immaginate se un ministro iraniano avesse rapito, picchiato, spogliato e umiliato attivisti umani in multinazionali in mare. Il mondo sarebbe impazzito.
3: Buongiorno, una domanda secca. Che carte ha in mano Israele per fare alto e basso come vuole, perfino rispetto a Trump? Sinceramente, io non ho capito. Qualcuno ha la possibilità e il coraggio di dirlo?
2: Grazie ai vostri audio e c'è una risposta a questa domanda.
4: Buongiorno, sono Antonio da Roma. Nessuno farà nulla a livello internazionale su Israele, su Gaza, su Cisgiordania, su Libano, fino alle elezioni politiche che ci saranno in America per Trump, perché tutti aspettano di vedere che cosa faranno gli Stati Uniti dopo la batosta imminente che prenderà Trump.
2: E Donald Trump si è espresso su Netanyahu dicendo che farà quello che voglia, una brava persona e non è trattato bene in Israele. Poi conclude dicendo che potrebbe candidarsi a primo ministro in Israele perché ha il 99% di apprezzamento. Anche Giorgia Meloni si è espressa contro Benjamin Netanyahu e contro il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia e interviene Francesca Albanese dicendo: presidente Meloni, molto bene condannare Ben-Gvir, adesso però l'Italia smetta di opporsi alla sospensione dell'accordo Unione Europea-Israele. E quindi anche in Francia Mélenchon riprende le parole della Meloni attaccando Le Pen e Bardellat, dicendo: seguiranno le parole della Meloni e chiederanno a Netanyahu di rispettare i diritti dei cristiani, degli italiani e dei palestinesi? Ecco, il mondo di destra e soprattutto della destra vicina a Netanyahu sembra essere davvero in difficoltà.
5: Buongiorno, sono Paola. Devo dire che a distanza di 2 anni, dopo un genocidio, dove 20.000 bambini uccisi, l'indignazione per solo le ultime immaginette di quello che fa Israele, con la complicità non solo del governo, ma credo di la gran parte degli israeliani, è inutile che gli vogliamo togliere la responsabilità. Bene, questo per me è palese, quindi queste prese di posizione solo nei confronti di qualche ministro, questi tentativi di salvataggio, a me sembrano francamente fuori tempo massimo. Buona giornata.
2: E l'umore degli audio si capisce, c'è indignazione da parte di tutti, anche sul web, si allarga il fronte delle proteste, ne abbiamo parlato anche prima nel corso della puntata. In Europa e in Canada si moltiplicano le convocazioni degli ambasciatori israeliani, come il ministro degli esteri spagnolo, che ha convocato per la seconda volta in meno di 48 ore il rappresentante israeliano. Anche Parigi, la pressione diplomatica dell'Italia, Francia, Olanda, Canada, Grecia, Belgio. La perplessità nasce dal fatto che negli ultimi mesi gli ambasciatori israeliani sono stati convocati tante volte, ma il tutto si è ridotto a una semplice passeggiata. Dopo tante convocazioni la domanda rimane: cosa è cambiato?
6: Buongiorno, bisognerebbe chiedere però anche alla comunità ebraica italiana di esprimersi su questi comportamenti. Qui non c'entra la religione, qui non c'entra l'ebraismo, qui c'entra una forma di nazismo nascosta. E quindi le persone che sono state vittime di un'atrocità come quella nazista debbono dire cosa pensano di questo comportamento israeliano. Tiziana, grazie e buongiorno.
2: Grazie a Tiziana, sono stati tanti anche i commenti sulla nostra pagina Facebook La Città, come Lorenzo. Quante azioni simili avvengono lontano dalle telecamere e da quanto tempo? Abbiamo paura di sapere la risposta. E poi Matteo che ride la flotilla parlando di crociera di primavera completamente gratis e offerta da Hamas. Una crociera però per portare aiuti umanitari in luoghi dove le persone muoiono di fame. Abbiamo concezioni diverse di crociera, caro Matteo. Adesso c'è il GR3, torniamo tra pochissimo con Tutta la città ne parla.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, arrestati insieme a tanti altri attivisti dall'esercito israeliano in acque internazionali nel raid contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Le loro testimonianze.
3: Io volevo cercare anche di proteggere loro. Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
4: Dario Carotenuto si commuove quando pensa ai compagni della flottiglia ancora trattenuti in Israele. Il deputato 5 Stelle mostra il bracciale rosso che i militari israeliani gli hanno messo al polso con il numero identificativo
3: 147.
4: Macabra similitudine con i numeri tatuati sulla pelle nei campi di sterminio.
3: Ci hanno chiamato quando erano con i mitra spianati, poi ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso.
4: La separazione dal gruppo non gli ha evitato il pestaggio.
3: Una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
4: Lo stesso trattamento subito dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
5: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Ti pestavano e ti dicevano welcome to Israel. Per sottolineare che stavamo a casa loro.
4: Dall'aeroporto di Fiumicino, Simone Zazzera, GR3.
0: Il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia hanno suscitato la dura condanna del presidente Mattarella, che l'ha definito incivile, bollando come infimo il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir. La premier Meloni ha chiesto le scuse dello Stato ebraico, mentre le opposizioni chiedono al governo di andare oltre, varando sanzioni nei confronti di Tel Aviv e sospendendo i rapporti commerciali. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore di Israele. Ecco le parole del ministro degli esteri Tajani, intervenuto questa mattina su Radio 1.
6: Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia.
2: Nessuna nazione, nessuna società, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo esclusivamente con il potere e la prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha sottolineato il Papa questa mattina ricevendo un gruppo di ambasciatori accreditati presso la Santa Sede.
0: Questa mattina una scossa del grado 4,4 della scala Richter ha colpito l'area dei Campi Flegrei. Sono in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli. La scossa è stata avvertita anche a Napoli. È stata attivata l'area di prima accoglienza nell'ex base NATO di Bagnoli. Fenomeni di questo tipo si susseguono ormai da molto tempo nella zona. Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano.
7: Una tra le più forti che sono state registrate ai Campi Flegrei, 4,4, il massimo si era raggiunto 4,6 a marzo e poi a giugno. Questa è stata localizzata a mare, a largo di Bacoli e a una profondità di 3 km. Il sollevamento del suolo sempre un centimetro al mese, il degassamento sempre molto intenso, 1.300 tonnellate al giorno di CO2. Uno sciame in corso.
2: È nata circa 20 anni fa negli Stati Uniti la pratica della depavimentazione. Si tratta della rimozione di tratti di asfalto nelle città, un intervento che sta conquistando anche l'Italia. L'obiettivo è combattere le ondate di calore e restituire verde e vivibilità alle metropoli.
8: Con il motto «Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra», i volontari dell'associazione DePave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
9: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
8: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
9: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
8: Come si procederà?
9: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
8: Eleonora Belviso, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso la linea torna a Tutta la città ne parla, prossimo giornale radio alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Fiamme Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
11: Tutta la città ne parla.
12: Buongiorno, mi chiamo Maria, chiamo da Ragusa. Io volevo intervenire sulla vicenda di Davide Cavallo, sul fatto che ieri c'è stata la sentenza di primo grado. Quello che ha fatto Davide Cavallo è il seguito di quella lettera che è stata pubblicata 10 giorni fa un po' su tutte le testate nazionali. Cioè, questo è l'esempio di un ragazzo che ha vissuto, che ha respirato responsabilità sempre dalla nascita, e io vorrei che fosse invitato in tutte le scuole, dalle medie ai licei, per portare questo bene ai suoi coetanei, anche quelli più piccoli, e insegnare che c'è qualche altra possibilità oltre alla violenza e oltre alla sopraffazione.
13: Era la voce di una delle ascoltatrici intervenute questa mattina a Prima Pagina. Con questa voce saluto l'ultimo ospite di oggi, Saranti Stanopoulos. Buongiorno, bentornato.
14: Buongiorno, ben trovato.
13: Allora, Stanopoulos è psicanalista, già presidente della Società Psicanalitica Italiana, ha scritto Il pensiero affettivo per Feltrinelli. Abbiamo pensato di coinvolgerla, Stanopoulos, perché ha sentito la telefonata di Maria, l'ascoltatrice intervenuta stamattina al filo diretto di Prima Pagina con Alberto Faustini. Ecco, Maria è intervenuta sul gesto di Davide Cavallo, il ragazzo aggredito a ottobre, accoltellato, ha subito una grave lesione al midollo. Ieri la sentenza di primo grado che condanna il suo aggressore a 20 anni. Lui aveva scritto una lettera qualche giorno fa dove diceva: il mio cuore ha perdonato, ma il mio corpo no. E ieri, dopo la sentenza, Davide è andato ad abbracciare il suo aggressore. Ecco, questo episodio oggi viene accostato a quello di Ben-Gvir, che irride e umilia gli attivisti della flottiglia. Un gesto opposto e speculare, ne scrive Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, ne scrive Concita De Gregorio su Repubblica. Come leggiamo queste due immagini, Saranti Stanopoulos? Cosa ci restituiscono?
14: Ma il gesto di Ben-Gvir è un gesto che spiega da sé l'impasse in cui si trova questo conflitto, che è diventato ormai nel tempo ripetitivo e quasi irrisolvibile, quando permanere nella logica della continua contrapposizione, dell'umiliazione, la distruzione dell'altro, l'effetto che ha è quello di comprimere i sentimenti, di comprimere gli affetti e quindi anche la comprensione della realtà. Ben-Gvir è fuori dalla realtà, si è collocato fuori dalla realtà e quindi agisce in una maniera cieca e estremamente pericolosa per sé e per gli altri. Il ragazzo invece, che ha scelto di abbracciare il suo aggressore, dando un esempio a tutti noi, e io direi anche nelle parti di conflitto in Palestina, in tutto il mondo, in questo momento di conflitti assurdi e di distruzione reciproca, che più avanza, più si fa sparire nei nostri sentimenti umani e nel nostro senso di vivere, perdiamo il senso di vivere in questo senso, in questa direzione. Allora, questo ragazzo ha fatto un gesto molto strano, ha fermato la vita, è uscita dalla condizione dell'odio che rischiava di paralizzare la vita, è uscita dalla condizione della vittima, è uscita dalla morte dei sentimenti e ha scelto di fare la cosa giusta, andare verso l'altro che l'ha aggredito, di abbracciarlo. È un dono che ha fatto, non soltanto nel senso del perdono, lei sa che il perdono viene da un gesto di Dio che ci fa come dono la cancellazione dei nostri debiti nei suoi confronti. Lui non si è posto in una condizione di superiorità, ha detto: il mio corpo soffre, i miei sentimenti no, vogliono vivere, e quindi non si è posto assolutamente in una condizione di nessun tipo di elevazione morale. Ha fatto un gesto di scambio come tra coetanee, ha donato un sentimento di amore.
13: Non voglio odiare, infatti, ha detto una frase che sembra semplicissima, che invece racchiude appunto un mondo che in questo momento ci sembra quasi un'utopia. Intanto leggiamo che sarebbero stati rilasciati tutti gli attivisti della flottiglia, secondo la fonte della ONG Adalà. Senta, Sarantis Satanopoulos, Concita De Gregorio oggi scrive che questi episodi, e ne cita anche altri, hanno in comune nichilismo e violenza, come una febbre diffusa dal livello collettivo politico a quello individuale sociale, o viceversa, un virus di odio che si espande e che va arginato. Come?
14: Ma il virus dell'odio si espande perché è naturalmente funzionale. E in un momento di grande precarietà e di disagio, di insicurezza di tutti, l'odio ha questa funzione sicuramente negativa ma reale di compatare, compata e inserito all'interno di un sistema paranoico di percezione dell'altro, dà un senso di sicurezza e quindi eccita e quindi ci fa uscire da questo stato di precarietà. È un veleno, ovviamente, è una droga. E è una cosa tossica e che minaccia la vita di tutti. Reagire significa avere il coraggio di andare verso l'altro, di avere il coraggio dei nostri sentimenti, rifiutare di comprimere i nostri sentimenti dentro questa spirale dell'odio, dentro questa trappola dell'odio, perché quello che deve essere più importante per noi in questo momento è capire che dobbiamo assolutamente restare vivi, far resistere i sentimenti dentro di noi. Questo ragazzo, volevo dire che Aristotele usava al posto di perdono, perché non era usato, è venuto con cristianesimo, il perdono, la parola signomi, scusa, che viene dal verbo signosco, che significa conosco con, sappiamo tutte e due, quindi ti scuso perché sappiamo tutte e due che siamo esseri umani, che sbagliamo, che possiamo farci male, che possiamo però riparare e che non possiamo chiedersi internamente nella reciproca incomprensione senza distruggersi reciprocamente.
13: Ecco,
14: quindi
13: a proposito
14: è il sentimento
13: però
14: di vita che dobbiamo proteggere in tutte le possibilità, e questo è anche scompito delle forze politiche,
13: ecco,
14: che devono
13: a proposito
14: difendere
13: di forze politiche di distruzione. C'è un altro articolo interessante stamattina, utile per noi, sull'Unità, un'intervista a Riccardo Nuri di Amnesty International, che nel rapporto annuale denuncia un'escalation d'assalto dei diritti da parte di, come li chiama lui, leader predatori. Trump, Netanyahu, Putin sono i modelli di questa incarnazione predatoria e violenta del potere e della politica. Sarantis Satanopoulos.
14: Sì, è naturalmente la forma più esplicita, prepotente e diciamo così volgare del diritto del più forte. Quello che noi dobbiamo ricordarci è che il diritto del più forte ha portato sempre a catastrofi, e che questo, di questo dobbiamo essere ben consapevoli, e le forze politiche dovrebbero fare quello che permette che il diritto del più forte non si espande come macchia d'olio dappertutto, e quello è salvaguardare gli spazi conviviali, gli spazi in cui comunichiamo tra di noi sentimentalmente, eroticamente, intellettualmente, politicamente, culturalmente. Lei si rende conto che è stata proposta e si va in questa direzione di cancellare la filosofia delle scuole?
13: Certo, qualcosa di cui ci siamo occupati e che in questo momento sembra di nuovo particolarmente urgente, anche seguendo il filo che ci ha tracciato Sarantis Satanopoulos, che ringrazio per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Anna Maria Giordanio per Radio Tremondo, che torna in Israele. Rosa Polacco e Antonio Santaniello ai microfoni, Piero Pugliese in regia, Fabio Zampa alla console, Sonia Curza, il Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.
15: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Ops, Hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
13: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e naturalmente anche chi ci ascolta in podcast. Follow the money, segui il denaro, un metodo di indagine destinato a dare sempre ottimi risultati, ed è seguendo questo metodo che forse si può leggere anche l'attualità, si può capire una storia e stabilire il ruolo dei suoi attori e dei suoi protagonisti. Andiamo oggi in continuità con la puntata di Tutta la città ne parla che si è appena conclusa, riafferrando uno dei suoi fili. Andiamo infatti innanzitutto in Israele, torniamo appunto da questo punto in Israele, nelle pieghe della sua storia recente, della storia di questi momenti, che viene scritta appunto in queste ore, in questo tempo, soprattutto dalle forze politiche di estrema destra del paese. Tutta la città ne parla che si è appena conclusa, riafferrando uno dei suoi fili. Andiamo infatti innanzitutto in Israele, torniamo appunto da questo punto in Israele, nelle pieghe della sua storia recente, della storia di questi momenti, che viene scritta appunto in queste ore, in questo tempo, soprattutto dalle forze politiche di estrema destra del paese, dalla forza dell'estrema destra, e lo faremo per capire da dove sorge e

0: Entrambi solcano il globo in veste di emissari della Casa Bianca, hanno incontrato i leader di Hamas e il presidente Putin, il presidente Zelensky e i negoziatori iraniani. La loro onnipresenza nei negoziati ad alto rischio suggerisce che i due imprenditori immobiliari newyorkesi, entrambi, che ora sono membri esecutivi del Consiglio per la Pace, di quel Board of Peace di Trump, siano stati incaricati quasi in solitaria di realizzare il desiderio di Trump di essere ricordato come il presidente della pace. Ma quale pace? Un articolo del New York Times scrive di una pace come business e di un processo di privatizzazione della guerra prima e della pace ora. Cercheremo di capire in che modo, in che senso. Allora, questo è il nostro programma, questo è il numero a cui scriverci: 335-5634-296.
1: The question of the Arabs is something which no party, neither left nor right, neither a Rabin nor a Begin is willing to deal with this greatest of all problems. The Arabs are not equal citizens here. An Arab who is born in Israel and is asked to get up and sing his national anthem, Hatikva, the hope of 2,000 years, he didn't sit here for 2,000 years hoping for us to return. Our dream was his nightmare. He is not an equal citizen here. What we are seeing here is a population growth which will soon, within 10 years.
0: La voce che stiamo ascoltando viene da lontano nel tempo. La fonte è l'Associated Press, siamo nel gennaio del 77 e la voce è quella del rabbino Meir Kahane, fondatore del partito nazionalista e sionista Kach e figura di riferimento della estrema destra israeliana. Qui parlava del problema dei problemi, forse lo vedremo all'origine di una radicalizzazione a destra, il problema arabo. Diceva: stiamo vedendo qui una crescita demografica che entro 10 anni porterà almeno 20-25 arabi alla Knesset, e questi sono arabi che odiano Israele, odiano lo Stato ebraico. Io dico che è giunto il momento di affrontare la questione. Allora, Meir Kahane è solo uno dei tanti nomi che troviamo alla fine di un libro che abbiamo qui sul tavolo, uno dei tanti nomi che sono i protagonisti della storia che questo libro racconta. Il libro si intitola Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, San Paolo Edizioni. L'autrice Elena Testi è con noi al telefono, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: E allora abbiamo proprio davanti le ultime pagine del libro, dove abbiamo ritrovato anche il nome dei Meir Kahane. Allora Elena, noi siamo partiti pronunciando quella classica frase che è all'origine di tante indagini che dovrebbero portare alla giustizia, ma anche di tante inchieste che dovrebbero portare a almeno una parte della verità, e questa è quella che hai fatto tu con questo libro. Allora Elena Testi, noi ci troviamo in queste ore a commentare le immagini che fanno il giro del mondo. Abbiamo appena finito di ascoltare la puntata di Tutta la città ne parla, che ha più voci cercato di entrare in questa storia. Noi vogliamo approfondire un capitolo specifico, che è proprio quello dei protagonisti attuali della scena politica israeliana, protagonisti che dettano la politica del governo guidato da Benjamin Netanyahu, e in questo libro c'è molto di questa storia. Elena Testi, ti chiederei di fare davvero una breve fotografia, ecco, di quello che tu hai potuto scoprire in un'indagine che ha percorso decenni di storia, di relazioni tra la politica e la società israeliana e forze esterne. Ecco, dico solo questo.
2: Sì, proprio così, breve, insomma, è molto difficile perché, come hai detto tu, è una storia molto lunga. Il movimento dei coloni, diciamo che in Israele, nasce nel 1967, quindi con la guerra dei sei giorni, e dà vita a un tipo di sionismo di stampo messianico, con delle sfumature diverse, perché Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza interna, di cui in queste ore si parla a seguito di quelle immagini che sono state pubblicate sui social network, è diverso da un altro ministro che ben conosciamo, quello delle finanze israeliane, Bezalel Smotrich. Hanno due padri diversi: uno è Meir Kahane, che avete fatto sentire prima, ed è il rabbino razzista da cui prende origine Itamar Ben-Gvir, un rabbino che entra alla Knesset negli anni

0: 80 in Israele, ma di fatto poi viene bandito dallo stesso Stato israeliano perché considerato appunto un uomo troppo estremista, un razzista, ma anche un terrorista. Ecco, da quella radice che all'epoca era solo un piccolo seme, Itamar Ben-Gvir con grande impegno e determinazione annaffia e fa diventare quel seme una vera e propria pianta che adesso ha radici profonde in Israele ed è un tipo di sionismo che vuole la cacciata di tutti gli arabi, non soltanto i palestinesi che vivono in Cisgiordania e a Gaza, ma anche degli arabo-israeliani, considerati un nemico ed estremamente pericolosi per lo Stato di Israele. Ecco, però Itamar Ben-Gvir, va detto, va sottolineato, quel tipo di comunicazione che abbiamo visto ieri l'ha proprio ereditata da Meir Kahane, anche lui faceva questo tipo di video, vero è che però non era ministro e parte del governo israeliano.
1: Ed ecco, la differenza è che noi troviamo questi personaggi dentro la storia dell'Israele di questi
0: Esatto.
1: giorni. Elena Testi, sono partita con Follow the Money perché i soldi hanno un'importanza determinante, soprattutto quelli che vengono da fuori, dicevamo, e soprattutto quelli che vengono dagli Stati Uniti. Il libro fa un quadro davvero molto dettagliato di un vero e proprio flusso di denaro. Ufficiale in realtà, riconosciuto, peraltro incentivato, che assume varie forme e che va ad alimentare vari canali.
0: Sì, è proprio così, perché di fatto, come ben sappiamo storicamente, Stati Uniti d'America e Israele hanno una special relationship, cioè una relazione speciale. Ora però va detto che questi soldi che arrivano agli insediamenti partono proprio dagli Stati Uniti d'America, perché le leggi statunitensi sono molto diverse rispetto al resto del mondo. Quindi sono stati aperti vari fondi dove arrivano questi soldi. In anonimato e soprattutto detraibili dalle tasse. Una volta arrivati da questi fondi, i fondi li destinano ai vari insediamenti che si trovano all'interno della Cisgiordania. È sempre stato così con tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America, anche Barack Obama, che è stato un grande nemico della politica di annessione di Israele, questo meccanismo non l'ha mai fermato. E pensate che il 90% dei finanziamenti delle colonie arrivano proprio dagli Stati Uniti d'America. Si è più volte denunciato anche organizzazioni non governative israeliane residenti a New York hanno chiesto appunto di interrompere questo meccanismo, però non si è mai avuta la reale volontà di farlo politicamente ed è un meccanismo che si è acutizzato e ha avuto un accrescimento di denaro soprattutto a seguito del 7 ottobre e anche con l'arrivo dell'amministrazione Trump.
1: Questa storia, e anche qui dobbiamo andare un po' lontano nel tempo, questa storia comincia a crescere piano piano quando si crea una rottura nella storia con la pace, con gli accordi di Oslo, con quello che viene visto come un tradimento e con quello che è l'inizio appunto di una storia che prende un'altra strada e che porta alla radicalizzazione. Quindi andiamo molto lontano e arriviamo ad organizzazioni recenti, arriviamo a fondi che arrivano attraverso ONG anche, perché c'è un altro aspetto che forse dobbiamo prendere in considerazione, c'è un altro asse, diciamo, che è quello riconducibile a una sorta di sionismo cristiano, non so se è consentita questa espressione,
0: No, no, si chiama proprio così.
1: il legame con il mondo evangelico americano, Elena.
0: Esatto. Sì, il cristiano è un sionismo più antico rispetto al sionismo di stampo ebraico che nasce politico e nasce con Theodor Herzl nell'Ottocento. È un sionismo cristiano e che cosa si intende per sionismo cristiano? Chiariamolo. È la realizzazione della grande Israele. Secondo gli evangelici, una volta che verrà creata la grande Israele in base alla profezia di Ezechiele, tornerà il Messia. È uno dei motivi per cui gli evangelici appoggiano appoggiano questa estrema destra israeliana. Ora però bisogna capire gli evangelici quale potere hanno negli Stati Uniti d'America, un potere enorme in questo momento. Lo abbiamo visto anche domenica scorsa di fronte al National Mall di Washington DC, dove per volontà dell'amministrazione americana e di Trump è stata organizzata questa grande manifestazione che consacra gli Stati Uniti d'America al cristianesimo. Gli evangelici, ricordo, contano il 28% della popolazione americana, votano in massa repubblicano e credono in questa profezia, come crede in questa profezia lo stesso Donald Trump. E per quale motivo lo si può comprendere, lo si può dire? Perché la consigliera spirituale di Donald Trump è Paula White, che è pro-israeliana, evangelica, e anche lei ha più volte rimarcato questa profezia e la volontà della realizzazione della grande Israele. Lo so, per noi europei che veniamo comunque dall'illuminismo, siamo di stampo laico, tutto ciò può apparire anche una visione un po' complottista. Ecco, invece chi frequenta Israele e Stati Uniti d'America sa che la società è molto diversa e che la religione in questo momento sta avendo un'importanza estremamente maggiore rispetto ai tempi passati.
1: È la fede che genera consenso. Hai parlato del presidente Trump, che peraltro possiamo ben dirlo e l'abbiamo ripetuto in questi mesi, intercetta attraverso le sue scelte politiche questa situazione, e quelle che ci sembrano azioni di politica estera sono anche azioni di politica interna. Abbiamo visto il trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme, il riconoscimento del Golan, appunto la legittimazione degli insediamenti. Questa storia ha avuto dei padri politici americani, spicca fra tutti i nomi, a proposito della lista che è nel tuo libro, quello di Mike Pompeo, Elena.
0: Sì, Mike Pompeo, che ricordo essere l'ex segretario di Stato della prima amministrazione Trump, perché tutti noi siamo molto concentrati nella seconda amministrazione di Donald Trump, credendo che l'appoggio incondizionato a Israele sia soprattutto in questo secondo mandato. In realtà inizia nel primo mandato e inizia con una serie di personaggi, tra questi Mike Pompeo, che per la prima volta fu l'unico segretario di Stato americano a mettere piede in Cisgiordania, cioè nei territori occupati. Ora potrebbe sembrare una sottigliezza, no? Mettere piede in un territorio occupato. In realtà no, perché l'ex segretario di Stato di fatto in quel momento disse: gli Stati Uniti d'America riconoscono la Cisgiordania come parte di Israele, e lo fece in un luogo simbolo, che è questa cantina, questa vineria, la Pasagot, la cui proprietà è della famiglia Falik. La famiglia Falik è legata,
1: è un marchio, è
0: alla
1: un
0: famiglia
1: marchio.
0: Netanyahu, e quindi questo fa ben comprendere anche gli intrecci personali tra l'amministrazione americana e il primo ministro israeliano e la sua famiglia.
1: La Falik Family Foundation investe milioni di dollari nei territori occupati, sostenendo appunto gli insediamenti in Cisgiordania, in realtà come Hebron, è appunto una delle tante sigle che noi possiamo scorrere nelle pagine del tuo libro. Elena Testi, prima di salutarci, ancora un passo indietro, perché è interessante capire da dove nasce la storia, perché tutto ciò si salda con la figura politica di Netanyahu, perché Netanyahu diventa un po' il punto di sintesi di una storia che si è creata nei decenni precedenti.
0: Ma Netanyahu è il grande protagonista del suo paese, non soltanto perché è il primo ministro più longevo di Israele, perché è un uomo di fatto che ha cambiato le sorti di quel paese, ha cambiato anche il linguaggio di Israele. Io lo dico sempre, vorrei molto tornare a quella stretta di mano tra Rabin e Arafat nel 93 alla Casa Bianca, dove i due misero da parte le sofferenze reciproche di entrambi i popoli, ma ebbero il coraggio di guardare avanti alle nuove generazioni. Ebbene, dal 93 al 95, ricordo, ci furono una serie di manifestazioni, la più violenta a un mese della morte, dell'assassinio di Yitzhak Rabin, e a guidare quella manifestazione fu Netanyahu, motivo per cui molti politici, anche ex primi ministri, e cito ad esempio Olmert, che era un ex del Likud, dissero che il mandante morale di quell'omicidio era proprio Benjamin Netanyahu. Credo che abbia delle responsabilità enormi, e mi auguro però che ci sia di nuovo una stretta di mano e il coraggio di mettere da parte le ferite reciproche dei popoli e tornare a un dialogo.
1: Elena Testi, prima di salutarci, davvero pochi secondi per tuffarci nell'attualità più stretta, elezioni in prospettiva, un governo che si fonda sull'appoggio di queste forze di estrema destra, quanto sono davvero funzionali, quanto tollerabili per lo stesso Netanyahu?
0: Allora, stando agli ultimi sondaggi di Mahariv, che è un giornale israeliano molto attendibile, in realtà la coalizione di Benjamin Netanyahu dovrebbe ottenere solo 49 seggi e l'opposizione 61, quindi potrebbe non tornare al governo. Ora però c'è un problema: in questi anni è stato sdoganato un tipo di linguaggio, è stato sdoganato un tipo di violenza da parte dei coloni che pone delle domande. Riuscirà ad esserci un'inversione di marcia e riuscirà Israele a riconoscere che c'è un reale problema interno, che i coloni di stampo terrorista ebraico sono un limite alla stessa Israele? Ecco, questa è una domanda che si pongono anche grandi analisti israeliani come Sergio Della Pergola, che insomma è un grande demografo, il quale ha detto che bisogna anche guardare i numeri di crescita e di natalità in Israele, perché il paese sta cambiando e sta cambiando nel tempo. Quindi Israele a un certo punto dopo queste elezioni dovrà farsi delle domande, però sembrerebbe che insomma a vincere dovrebbero essere Lapid, Naftali Bennett, che io cito nel libro anche perché è un uomo che anche lui, ahimè, viene dall'estrema destra ed è stato il primo che ha portato in Parlamento Bezalel Smotrich.
1: Elena Testi, grazie infinite davvero per essere stata con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi.
1: Elena Testi, inviata della Sette, autrice del libro che abbiamo qui con noi, Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, San Paolo Edizioni. Grazie e buon lavoro, a presto allora. E adesso, come abbiamo annunciato, in realtà il nostro claim del giorno rimane lo stesso: follow the money, in questo caso sono altri soldi, soldi per la guerra, soldi per la pace.
2: So we did a master plan. We brought in, I think, Yakir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. He's volunteered to do this not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential. And this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning we were toying with the idea of saying let's build a free zone.
1: A parlare Jared Kushner, che rivela il master plan per Gaza. Abbiamo elaborato un master plan, abbiamo coinvolto Yakir Gabay, che è uno degli sviluppatori immobiliari di maggior successo. So che si è offerto di farlo praticamente senza profitto. Abbiamo sviluppato dei modi per ricostruire Gaza. Ci siamo detti: sapete una cosa, pianifichiamo un successo totale. Hamas ha firmato un accordo per la smilitarizzazione, questo lo faremo rispettare. La gente chiede quale sia il nostro piano B, non abbiamo un piano B, eccetera. Insomma, naturalmente si parlava dell'accordo raggiunto allora, siamo a più di 3 mesi fa. Jared Kushner parlava del piano di ricostruzione di Gaza, quello che ha raccontato anche a Davos durante il forum dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ad ascoltare con noi la voce di Kushner c'è collegata Marilisa Palumbo. Buongiorno Marilisa.
3: Buongiorno.
1: Caporedattore esteri del Corriere della Sera. E Marilisa, ti abbiamo chiamato per aiutarci a orientarci in questa mappa, che poi è la mappa degli interessi economici di Jared Kushner, anche di Witkoff, ma in realtà forse la mappa più interessante è proprio quella del genero del presidente, la sua impronta immobiliare mondiale. La possiamo raccontare?
3: Sì, devo dire, anche ascoltando l'audio, no? È commovente che sono tutti che lo fanno non per soldi, ma in realtà, diciamo, come anche Kushner stesso e Witkoff, che diciamo non prendono chiaramente uno stipendio federale, ma come vedremo hanno interessi ovunque e stanno guadagnando tantissimo dalle loro avventure da diplomatici improvvisati in giro per il mondo. E la storia di Gaza colpisce particolarmente, naturalmente, perché qui stiamo parlando di un progetto di una riviera. Vi ricordate il video incredibile fatto con le AI di Netanyahu e Trump sulla sdraio che bevono un cocktail? Parliamo di costruzioni su 60 tonnellate di macerie e oltre 70.000 morti, peraltro morti che continuano, c'è cioè una cifra che continua a crescere anche dal famoso cessate il fuoco, che poi non ha risolto nulla, e quindi ci sono quasi 800 morti ancora. E Kushner aveva promesso, dopo il primo mandato di Trump, vi ricordate, si era un po' defilato, lui e Ivanka avevano detto che non sarebbero tornati nell'amministrazione Trump, non si erano avvicinati più di tanto anche alla campagna elettorale. E invece, promessa disattesa, lui e la sua Affinity Partner, che è questa società di investimenti, sono in un conflitto di interessi veramente clamoroso, perché questa Affinity Partner ha il 99% di fondi stranieri. È iniziata, diciamo, ha preso il volo con un investimento subito dopo la fine del primo mandato di Trump da parte di Mohammed bin Salman, il principe che ha investito 2 miliardi di dollari in questa società. MBS e Kushner sono grandi amici, si dice che giochino anche ai videogiochi assieme, e così anche tantissimi investimenti da parte delle monarchie del Golfo. Allora è chiaro che tutti questi soldi e questi interessi, nel momento in cui due persone, Kushner e Witkoff, che non hanno una vera esperienza diplomatica, si improvvisano appunto negoziatori su dossier complicatissimi, è evidente che c'è un conflitto di interesse grande quanto a questo, palazzo di Trump.
1: A questo proposito, nell'articolo del New York Times da cui siamo partiti, leggiamo che Witkoff ha presentato un rapporto di divulgazione finanziaria che elenca, diciamo, le sue proprietà in tutto il mondo. Kushner non l'ha fatto, e durante la trasmissione 60 Minutes ha avuto modo di dire che ciò che la gente chiama conflitti di interessi, Steve e io lo chiamiamo esperienza e relazioni di fiducia. E questo basterebbe a giustificare quello che abbiamo che il New York Times definisce privatizzazione del processo di pace, Marilisa Palumbo.
3: Assolutamente, lui ha un'altra sua citazione, diciamo, abbastanza famosa, è bisogna fare affari e non dare lezioni al mondo, e spesso, diciamo, calcolare gli interessi sopra i valori. La cosa che bisognerebbe aggiungere però è che in questa, diciamo, filosofia del mondo, finora loro si sono arricchiti, ma i problemi non sono stati risolti, perché diciamo, di tutti i dossier negoziali ai quali loro si sono applicati, nessuno si è veramente concluso. Anche diciamo, il negoziato con Mosca, lì peraltro il ruolo di Witkoff è veramente straordinario, lì si intreccia Medio Oriente e Russia, perché, diciamo, a suggerire Witkoff è Dmitriev, attraverso Bin Salman, cioè che è un grande amico di Putin, attraverso Bin Salman. Quindi, insomma, tutto si intreccia, però la verità è che tutti questi dossier, ripeto, sono ancora aperti. I democratici stanno cercando di investigare su questo conflitto di interessi, in particolare il deputato Raskin, che è un deputato democratico, insomma, molto, molto competente, molto bravo, che è nella commissione giustizia, e che dice non puoi rappresentare gli Stati Uniti quando hai miliardi di dollari degli Emirati che bruciano nelle tasche di ogni completo elegante che possiedi, insomma, no? Però aggiungerei...
1: Prego, prego Marilisa.
3: No, aggiungerei che qui parliamo di Kushner, ma la cosa veramente incredibile è che forse potrebbe più anche di altre cose portare a fondo Trump è il livello di corruzione di questa amministrazione, perché, diciamo, negli ultimi giorni sono venute fuori continuamente, insomma, nuove notizie. Questo, nei primi tre mesi di quest'anno il portfolio di investimenti di Trump ha compiuto 3.600 operazioni, e spesso legate a società delle quali il presidente ha parlato. Per esempio la Dell, ha comprato azioni della Dell, ha lodato la Dell, esplose le azioni della Dell. L'ultima diciamo, mossa di Trump, di cui avrete sicuramente sentito parlare, di questo maxi fondo da 1,8 miliardi di dollari fatto per i suoi alleati, questo accordo con il fisco per, uno, non avere future diciamo, e anche retroattivamente indagini del fisco, e sappiamo che Trump è un, diciamo, un evasore fiscale conclamato, quindi questo è una cosa gravissima, e in più soldi che vengono dati ai suoi alleati, compresi i rivoltosi, gli assalitori del congresso del 6 gennaio, insomma.
1: Marilisa Palumbo, tornando alla privatizzazione della pace, va detto che se uno guarda la storia della diplomazia, in in realtà non che non ci siano stati ai tavoli negoziali dei negoziatori che avevano degli interessi privati. Io ricordo sempre che il nostro concorso per l'accesso alla diplomazia era per volontari nella carriera diplomatica, e questo voleva dire che volontario lo diventava chi aveva i mezzi e soprattutto forse anche degli interessi. Il punto è che cambiano le prospettive. Tra l'altro il New York Times fa una cosa molto interessante, perché ricorda la storia di Andrew Carnegie, diciamo un privato che certamente si è interessato a rimodellare l'ordine mondiale, ma l'ha fatto, diciamo, in base a quelli che poi erano i principi delle Nazioni Unite. Si deve a lui peraltro la costruzione la fondazione della Lega della Pace, la costruzione del Palazzo della Pace all'Aia, che adesso è sede della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Permanente di Arbitrato, che viene bellamente ignorata, sistematicamente ignorata proprio dal presidente Trump. Dunque ci si può occupare della pace da privati e sostenere un disegno, ma in questo caso però stiamo assistendo invece a tutt'altro. Ma il punto è, se anche avessero successo, perché situazioni eccezionali, soluzioni eccezionali, se questo Board of Peace per esempio raggiungesse dei buoni risultati, forse potremmo anche perdonare. Il fatto è che i risultati non ci sono a nessuna latitudine.
3: Sì, sì, è quello che dicevo all'inizio, il punto è proprio questo, cioè queste sue soluzioni creative, che insomma, diciamo, questo finto pragmatismo, ecco, lo definirei, no? Facciamo affari, cerchiamo di capire quali sono gli interessi, non stiamo a pensare ai valori, ma i risultati non ci sono, perché come dicevo su Gaza, raccontavo prima, anzi continua la conta dei morti, in Russia fondamentalmente non si è arrivati a nulla, in qualche modo gli Stati Uniti sembrano quasi aver abbandonato un po' quel dossier, e stessa cosa sull'Iran, perché sull'Iran ci sono usciti articoli su articoli e anche voci dall'interno del Dipartimento di Stato di funzionari sconvolti dal fatto che Kushner e Witkoff non conoscessero i dettagli dell'arricchimento del nucleare, che è un punto fondamentale, anzi il punto fondamentale di queste trattative. E allora come si fa? Tra l'altro non solo non conoscono, ma hanno anche l'arroganza, diciamo, di non essere briffati, di non leggere i dossier, perché anche quando Witkoff andò per la prima volta a Mosca a incontrare Putin, rifiutò il briefing della CIA. Quindi insomma, stiamo parlando veramente di un'arroganza e incompetenza che sono un mix
1: fatale e letale, forse, speriamo di no. Marilisa Palumbo, grazie per essere stata con noi, grazie infinite, buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi.
1: Caporedattrice esteri del Corriere, noi ci salutiamo qui e torniamo domani alle 6.50 alle 11. Un grazie e un saluto da Daniele Verde alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Rimanete in ascolto di Radio 3 Scienza e buona giornata da Anna Maria Giordano.
4: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
5: RAI Radio 3. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000. Radio 3 Scienza.

0: stati tutti recuperati i sub dispersi nella grotta degli squali alle Maldive. Un recupero molto delicato condotto con successo da un team finlandese specializzato proprio in speleo subacquea. Ma come si opera in questi casi? Quale formazione è necessaria e che tecniche sono state impiegate? Buongiorno a tutti da Francesca Buoninconti, bentornati a Radio 3 Scienze e buongiorno anche a Roberta Fulci che è qui con me in studio.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Si chiamano Sami Pakarinen, Jenny Westerlund, Patrick Gronqvist, sono i soccorritori finlandesi che sono finalmente riusciti a recuperare i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odeino e Federico Gualtieri. Una operazione di recupero molto complessa, durata più giorni, che si sta concludendo proprio in queste ore, che è stata coordinata da Dan Europe, una divisione europea della Divers Alert Network, una organizzazione internazionale senza scopo di lucro, specializzata proprio nella sicurezza dei subacquei, che appunto fornisce loro assistenza in tutto il mondo. Lo sappiamo, purtroppo la speleo subacquea è una delle discipline più rischiose, spesso purtroppo accadono ancora incidenti e operare insomma in questi contesti è sempre molto complicato. Proviamo oggi a capire allora come si fa in questi casi, come si opera, con quali strumenti, con quale norme anche di sicurezza, quali strumenti ci sono. Aspettiamo ovviamente come sempre le vostre domande via sms e via whatsapp al 335 5634 296, mentre in apertura ci prendiamo qualche minuto per continuare a parlare di acqua e di grotte, ma parliamo di acqua dolce, di acqua potabile. Andiamo in Friuli, dove sta cominciando il Festival dell'Acqua di Staranzano.
1: Esatto, inizia oggi e continua fino al 24 maggio il Festival dell'Acqua a Staranzano. Siamo in provincia di Gorizia, ci sono tanti appuntamenti, tanti eventi, e tra questi ce n'è uno che ci ha particolarmente incuriosito. È il racconto di un progetto di, diciamo, censimento, di mappatura delle acque dolci che si trovano sotto i fondali marini o anche sottoterra lungo le coste. In tutto il mondo, insomma, effettivamente ci sono queste riserve d'acqua sotterranee.
0: Quindi acqua dolce, in questo caso nascosta sotto altra acqua, quella salata appunto, e sappiamo anche che il tema dell'acqua insomma potabile è uno dei temi centrali, no? In questa epoca di cambiamenti climatici, e allora anche mappare, censire quest'acqua è importante. Addirittura c'era uno studio, no, qualche anno fa, pubblicato su Nature una decina di anni fa, che raccontava proprio del ritrovamento di un bacino molto ampio tra coste di Australia, Cina, Nord America e Sudafrica. Mettendo assieme questi bacini si creava praticamente un bacino 100 volte più grande rispetto a tutta l'acqua che abbiamo consumato fino adesso dalle falde acquifere sotterranee a partire dal 1900. Quindi se mai queste falde possano essere sfruttate è ancora da capire, però intanto si inizia a capire dove sono localizzate, quanta acqua c'è nascosta sotto l'acqua salata.
1: Esatto, il primo passo è proprio fare questa specie di censimento. Il progetto che vi raccontiamo oggi riguarda l'Alto Adriatico, un progetto che si chiama Rescue, che vuol dire salvare, recuperare. È un progetto dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, in collaborazione con l'Università di Trieste. Si tratta di mappare le falde acquifere che si trovano sia terrestri che marine, quindi sia sottoterra che sotto i fondali marini lungo le coste appunto dell'Alto Adriatico, luoghi in cui si raccoglie l'acqua dolce. Questo progetto è finanziato da una partnership europea che si chiama Water for All, acqua per tutti, e dai governi di una serie di paesi, quello italiano ma anche Malta, Regno Unito e Norvegia.
0: E noi allora abbiamo chiesto ad Angelo Camerlenghi, dirigente di ricerca dell'OGS, quindi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, ma anche referente per l'OGS appunto del progetto Rescue, appunto il progetto che vi stiamo per raccontare, in che cosa consiste questo progetto, a che punto sono.
2: Lo scopo è quello di valutare la presenza di acque dolci o acque a bassa salinità sotto i fondali marini delle aree vicine a costa, parliamo di qualche decina di chilometri dalla costa. tutte le coste del globo, del pianeta, hanno un potenziale di contenere acque sotterranee dolci o a bassa salinità, perché la linea di costa non è un limite geologico, quindi tutte le falde acquifere delle pianure costiere che ricevono le acque dalle catene montuose tramite i fiumi, i laghi, lo scorrimento sotterraneo, passano sotto la linea di costa e vanno a occupare quella zona vicino a costa che era anch'essa una pianura costiera quando durante le epoche glaciali il fondale marino era più basso di circa 100-120 metri. Poi queste pianure costiere che tenevano gli acquiferi sono state allagate dall'aumento del livello del mare, quello naturale, e quindi questi acquiferi sono rimasti là sotto, sigillati dal fondale marino. Ci sono quindi dappertutto, non ci sono posti dove non si pensa che ci siano. In Italia abbiamo due posti dove è particolarmente probabile che ci siano, uno è l'Alto Adriatico, perché la zona durante i periodi glaciali riceveva acque dalle Alpi, dagli Appennini, dalle Dinaridi, quindi era una pianura estremamente probabilmente fertile e ricca di acqua, ora inondata, e poi c'è una zona a sud della Sicilia, tra Sicilia e Malta. Attualmente stiamo facendo dei modelli geologici previsionali prima di passare alle prospezioni geofisiche e poi un bel giorno a dei sondaggi che possano portare in superficie questa acqua.
1: Per chi vuole saperne di più, l'appuntamento è all'interno del Festival dell'Acqua di Staranzano in provincia di Gorizia, domenica 24 maggio alle 15.30, quando appunto ci sarà l'incontro con Angelo Camerlenghi, che abbiamo appena ascoltato, dirigente di ricerca all'OGS, che è appunto il portavoce responsabile di questo progetto chiamato Rescue.
0: Grazie Roberta per averci ricordato questo appuntamento appunto del Festival dell'Acqua a Staranzano. Noi continuiamo a stare in acqua, però andiamo in mare, torniamo alle Maldive, nella grotta degli squali, per capire come hanno operato i soccorsi, come si lavora nella speleo subacquea, e aspettiamo i vostri messaggi via SMS e via WhatsApp al 335 56 34 296.

0: Buongiorno Laura Marroni, benvenuta.
1: Non voi.
0: Laura Marroni è amministratrice delegata, vicepresidente di Dan Europe, che sta appunto coordinando e ha coordinato le operazioni di recupero dei nostri connazionali alle Maldive, e do il buongiorno e il benvenuto anche ad Alfonso Bolognini.
2: Buongiorno, buongiorno alla dottoressa Fulci, alla dottoressa Marroni, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Alfonso Bolognini è presidente della SIMSI, la Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica. Grazie davvero ad entrambi per essere qui ai nostri microfoni a farci capire di più. Si chiamano Sam Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist i protagonisti di questo recupero, i sub finlandesi. Laura Marroni, vorrei cominciare da lei per capire proprio meglio chi sono, che profilo hanno questi tre subacquei finlandesi e come avete scelto in questo caso questo team.
1: Sì, certo. Allora, prima di tutto stiamo parlando di subacquei che non sono solo subacquei di grotta, subacquei tecnici e molto esperti, ma loro come professione, soprattutto Sami Pakkarinen e Patrick, hanno svolto anche a livello professionale attività di search and rescue, uno nella Guardia Costiera finlandese e l'altro nel Corpo di Vigili del Fuoco. Noi siamo in contatto con loro da tanti anni, abbiamo fatto tante attività rivolte alla sicurezza subacquea insieme, quindi c'è una conoscenza appunto che va indietro anni e una fiducia reciproca importante. Eravamo ben a conoscenza delle loro competenze per questo caso specifico, ma in questo contesto è stata anche molto importante la tempestività, nel senso che, come puoi immaginare, succede una tragedia, noi lo veniamo a sapere, ci siamo attivati subito per offrire supporto a tutte le autorità competenti. Ci siamo mossi andando a pensare a chi potessero essere le persone più adatte da mandare in questa situazione, e loro erano immediatamente disponibili, quindi io ho fatto una telefonata e, sebbene stessero facendo altro in quel momento perché stavano esplorando delle miniere allagate in Svezia, hanno lasciato tutto quello che stavano facendo per partire nel giro di poche ore.
0: E di questo ovviamente li ringraziamo, e anche bello vedere quanto spirito, no, di collaborazione c'è nella comunità, esatto, di grande umanità nella comunità dei subacquei, per vedere anche il lavoro dei tre sub finlandesi basta anche sfogliare semplicemente i loro profili social, li si vede in immersioni davvero complesse, appunto in miniere allagate, come ci stava raccontando Laura Marroni, ma anche tra relitti. Tra l'altro, Laura Marroni, mi corregga se sbaglio, tutti e tre avevano già lavorato insieme in un'altra situazione, in un altro recupero molto complesso, sì, in una grotta in Norvegia.
1: Sì, anche in quel caso si trattava di appunto un cosiddetto ambiente ostruito, quindi una grotta. In Norvegia, come potete ben immaginare, le temperature non sono quelle delle Maldive, quindi c'era anche la componente dell'acqua molto fredda. E ambienti, noi adesso nel caso di cui tutti sentiamo parlare in questi giorni, parliamo di grotte relativamente piccole per capirci, mentre questa in Norvegia era lunga centinaia di metri, quindi comunque un sistema di grotte, un sistema veramente molto complesso. E loro tutti e tre in questa storia piuttosto triste, dove hanno perso un amico durante un'immersione che stavano facendo insieme in quella grotta, poi hanno deciso di molto coraggiosamente di tornarlo a recuperare e ci sono riusciti. Ma questa è solo una delle tante attività di questo genere che hanno fatto, ce ne sono innumerevoli altre che non hanno raggiunto l'attenzione mediatica di questa della Norvegia, appunto di Plura, come pure del caso delle Maldive.
0: Certo, un team collaudato ormai da tempo, come ci raccontava anche Laura Marroni, ovviamente in situazioni così critiche c'è bisogno di tempestività, oltre che ovviamente di grande competenza. E proprio prima dell'arrivo dei finlandesi, purtroppo nei tentativi nelle operazioni di individuare e recuperare i nostri connazionali, è morto anche un sergente della Marina Militare di Malé, lo ricordiamo, Mohamed Maude, ed è morto per una malattia appunto da decompressione. Alfonso Bolognini, questa malattia da decompressione purtroppo è una delle evenienze più frequenti. ci ricorda come si verifica, che sintomi dà, quanto tempo anche si ha per intervenire? Ricordiamo che l'isola di Alimatà, nell'atollo di Vavu, dove appunto è successa questa tragedia, è circa a un'ora e mezza di motoscafo dalla capitale delle Maldive, dove appunto c'è l'ospedale.
2: Sì, certo. La malattia da decompressione è una delle evenienze che naturalmente possono colpire il subacqueo in immersione. È un'evenienza remota nelle immersioni ricreative che diciamo sono fatte entro le curve di sicurezza, cioè i subacquei conoscono determinati limiti temporali che devono rispettare. Per esempio, a 12 metri si può stare immersi fino a 44 minuti senza la necessità di dover fare alcuna pratica decompressiva, se non una sosta di sicurezza, e possono riemergere senza il rischio. Nel caso del sergente maggiore della Marina Maldiviana, aveva effettuato una immersione tecnica, un'immersione prolungata, e era una immersione che necessitava quindi di fasi di decompressione che generalmente si fanno a varie quote in acqua. La malattia da decompressione si forma perché l'azoto, che è un gas inerte presente nell'aria che respiriamo, ha un equilibrio raggiunge un equilibrio nei nostri tessuti che è pressione dipendente. Quindi all'aumentare della pressione idrostatica, quindi all'aumentare della profondità, i nostri tessuti vanno in equilibrio con la quantità di azoto disponibile. Quindi quando noi riduciamo la pressione, quindi nel momento della risalita, l'azoto si libera dai tessuti. Nella complicazione poi abbiamo tessuti che si comportano in maniera differente, ma chiaramente per semplificare non entreremo in questa discussione. E se questa liberazione dell'azoto dei tessuti è eccessiva e le regole della decompressione non vengono rispettate, c'è il rischio che si liberino delle bolle gassose aeree che, a seconda di dove sono localizzate, midollo spinale o cervello, possono creare un'ostruzione all'apporto di ossigeno con dei sintomi che sono chiaramente in generale gravi e che praticamente, come in questo sfortunatissimo caso, possono portare anche alla morte. I sintomi si cominciano a comparire in risalita, naturalmente, o meglio dopo l'emersione.
0: E ovviamente diciamo i tempi esatto per intervenire devono essere rapidi. Parliamo di interventi con camera iperbarica.
2: Iperbarica, certo, l'intervento deve essere rapido. C'è un primo intervento dove si fa una idratazione del subacqueo con la malattia da decompressione e una ossigenazione dello stesso, però l'intervento deve essere quanto prima completato con delle tabelle decompressive fatte all'interno della camera iperbarica, respirando ossigeno puro nelle quote consentite.
0: Grazie Alfonso Blondini per questa spiegazione. Noi lo ricordiamo, insomma, la grotta degli Squali, dove purtroppo hanno perso la vita cinque nostri subconnazionali. È un ambiente molto complesso proprio come morfologia, lo abbiamo letto ovunque, c'era questo ingresso tra i 55 e 60 metri di profondità. All'inizio si entra in questa grande caverna, quindi dove la luce ancora c'è, trapela, e quindi l'uscita è sempre visibile. Dopodiché ci si inoltra proprio nella parte di grotta, quindi con corridoi, cunicoli e stanze, e proprio una strettoia all'inizio della camera dove poi sono stati ritrovati i sub italiani sarebbe quella che probabilmente ha creato maggiori difficoltà. L'hanno descritta anche appunto i tre sub finlandesi che si sono immersi come una sorta di muro di sabbia che non faceva più vedere l'uscita. Una volta sorpassato e quindi entrato nella camera, girandosi indietro sembrava di avere appunto un muro davanti e non una possibile uscita. Laura Marroni, torno da lei perché appunto i tre sub finlandesi non si erano mai immersi, no, in questa grotta. Come avete impostato quindi questa missione? Come avete deciso, insomma, di operare appunto anche per mantenere ovviamente la sicurezza dei tre sub soccorritori?
1: Sì, allora intanto una piccolissima correzione, dire muro di sabbia è un tantino eccessivo, nel
0: Sì.
1: senso che c'è questo dosso di sabbia che si trova proprio alla fine del corridoio di ingresso o di uscita da questa camera, che sicuramente rende un po' più difficile identificare l'uscita corretta. I subacquei finlandesi, come dicevo prima, sono esperti di immersioni in grotte anche complesse. In questi casi la procedura fondamentale con la quale inizia un'immersione di questo tipo è quella di posizionare correttamente il cosiddetto filo di Arianna o sagola guida, che non è altro che una cimetta arrotolata intorno a un mulinello che i subacquei portano con loro in modo ridondante, nel senso che normalmente se ne porta più di una e più di una persona, e quindi diverse all'interno di un team di tre, ce ne devono essere almeno sei. Si assicura questa sagola ben all'esterno della cavità, quindi nel loro caso, per esempio, l'hanno posizionata proprio piuttosto lontano dall'ingresso della caverna, e poi si porta con sé questa sagola fin tanto che si penetra all'interno della cavità. Ovviamente, man mano che si prosegue, ogni tot metri la sagola va assicurata a delle parti rocciose piuttosto che a qualcosa di pesante, dei sassi che si possono trovare, no? Perché altrimenti ci si trova con una sagola che comunque rischia di essere in mezzo alla strada, magari un po' galleggiante. Quindi, ecco, la sagola deve essere sempre ben assicurata su punti fermi. Oltre a questo, è fondamentale avere diversi sistemi di illuminazione artificiale, quindi torce più di una, oltre che un'appropriata scorta di gas. Loro, prima di arrivare sul posto, hanno informato si sono informati come hanno potuto circa la profondità stimata della grotta, la grandezza stimata. Avevamo un amico in comune, sia noi Dan che loro, che è un ex militare maldiviano, che ci ha fornito un po' di informazioni, visto che la grotta l'aveva visitata anni fa, e quindi questo ha consentito al team di fare una pianificazione sia della scorta di gas necessaria che del tipo di gas necessario e delle attrezzature da portarsi. Si sono quindi introdotti all'interno della grotta, l'hanno percorsa tutta, l'hanno esplorata tutta, fino poi a trovare il punto in cui sono state rinvenuti i corpi.
0: E appunto poi hanno deciso, insomma, di proseguire recuperandone, no, due alla volta, proprio anche per evitare di stare troppe ore immerse. Tra le attrezzature particolari di cui abbiamo sentito parlare in dotazione al team di finlandesi, c'erano questi rebreather e i diver propulsion vehicles. Di che cosa si tratta, Laura Marroni?
1: Allora, sono attrezzature che fino a, insomma, un po' di anni fa non erano alla portata di tutti, oggi sono, se vogliamo, anche alla portata di tutti quelli che decidono di fare le cosiddette immersioni tecniche o in circuito chiuso, ovvero rebreather. E non si tratta altro che di sistemi di respirazione che permettono di fare circolare l'aria che viene respirata, quindi c'è un filtro fatto, un filtro chimico, cosiddetto scrubber o Sofnolime, che rimuove la CO2 dal gas espirato, che quindi passa all'interno di questo filtro, viene pulito dalla CO2 e torna quindi nel circuito di inspirazione gas respirabile, al quale viene aggiunto tramite un sistema meccanico piuttosto che elettronico, a seconda del rebreather, ossigeno dalla bombola che è collegata con la macchina, che quindi va a compensare l'ossigeno metabolizzato dal subacqueo. E questo quindi permette di respirare nuovamente lo stesso gas, e quindi di far durare le bombole che uno si porta sott'acqua molto più a lungo. Infatti Sami stesso, durante un'intervista che ha rilasciato ieri, ha detto: mentre per i subacquei in circuito aperto, con l'attrezzatura che avevano, no?
0: Classica,
1: Quando sono
0: diciamo.
1: entrati in grotta, sì, esatto, ricreativa, sarebbero potuti stare lì 10 minuti, scarsi o poco più, noi con il rebreather possiamo stare dalle 5 fino alle, chiaramente in modo molto tirato, 10 ore.
0: Certo.
1: Quindi l'immersione totale può durare così.
0: Una differenza ovviamente fondamentale che regala molto più tempo. E c'erano anche appunto questa specie di scooter subacquei che
1: Ah,
0: li
1: sì.
0: hanno aiutati forse anche a fare questa sorta di staffetta con cui sono riusciti a recuperare i corpi anche insieme ai subacquei invece maldiviani.
1: Sì. Allora, gli scooter subacquei o diver propulsion vehicles o DPV, chiamati in più, ecco, volgarmente da tutti noi subacquei, sono uno strumento di sicurezza davvero fondamentale, non solo per le immersioni tecniche, in realtà ormai stanno diventando molto, molto comuni nella comunità subacquea, perché permettono anche di affrontare, ad esempio, correnti. Quindi non è altro che un sistema meccanico a batterie con un'elica, che avete visto, penso, un po' tutti nelle foto che sono girate in questi giorni, al quale che il subacqueo comanda con la mano, no? C'è un trigger che attiva l'elica e permettono a tutti gli effetti di fare meno fatica sott'acqua, perché comunque pinneggiare implica muscoli che consumano tanta energia, quelli delle
0: Certo.
1: gambe, e il dottor Bolognini potrà confermare. E quindi facendo meno fatica c'è anche meno sforzo respiratorio, meno rischio di accumulo di CO2. Oltretutto, nel caso in cui si debba affrontare un trasporto di qualcosa di pesante piuttosto che un recupero di vittime, come in questo caso, magari anche in condizioni di corrente, perché sappiamo che, ad esempio, ieri all'uscita della grotta c'era della corrente, e allora diventa fondamentale avere questo aiuto alla
0: Un supporto
1: pinneggiata.
0: esatto, meccanico. Alfonso Bolognini, in questi giorni abbiamo sentito parlare molto anche delle diverse tipologie di gas all'interno delle bombole che cambiano in base alle profondità. Ci spiega meglio anche eventualmente, insomma, qual è appunto la composizione, no, differente tra le varie bombole?
2: Certo, allora abbiamo le bombole che vengono usate nell'immersione cosiddetta ricreativa, che ricordiamo può avere una quota massima con i brevetti adeguati fino a 40 metri, dove in generale è molto usata l'aria, quindi che noi tutti conosciamo. Poi abbiamo delle miscele di aria arricchita di ossigeno. Che si chiamano, per esempio, Nitrox, abbiamo il 30, il 50, sono delle miscele che permettono, di, soffermarsi in immersione, un tempo leggermente maggiore rispetto al respirare l'aria, in quanto, essendo arricchite di ossigeno, riducono l'equilibrio dell'azoto, con i nostri tessuti. Si fanno per l'utilizzo di queste miscele respiratorie dei corsi e sono usate generalmente da subacquei, diciamo, evoluti e preparati per l'utilizzo di queste miscele che devono essere usate rigidamente entro un range di sicurezza, perché per esempio l'ossigeno al 30% può essere respirato sino a 30 metri, oltre a 60 diventerebbe tossico, creando proprio un effetto tossico chiamato sindrome di Paul Baird, quando la pressione parziale aumenta, ci possono essere delle interferenze convulsive nel cervello. I tecnici del DAN, in questa situazione di una immersione invece con rebreather, ma sono anche respirabili attraverso le bombole, possono aver respirato una miscela fatta da elio, una piccola quantità di azoto e poi ossigeno, poi la dottoressa Marroni eventualmente ci confermerà, oppure per determinate quote si può utilizzare una miscela chiamata Heliox dove non c'è addirittura l'azoto ed è presente una quantità di elio e di ossigeno come gas respiratorio. L'elio viene utilizzato in quanto è un gas dove ha una, diciamo, ridotta densità, quindi anche respirato a pressione, le molecole del gas sono abbastanza respirabili rispetto a quelle dell'aria che man mano che aumenta la pressione, il gas diventa sempre più denso e quindi sempre più difficile da respirare, con aumento quindi della fatica respiratoria, con insomma vari problemi. L'elio è un gas molto leggero e quindi facilita gli agli atti respiratori anche a profondità rilevanti.
0: Alfonso Polognini, le chiedo una risposta compatta ad uno dei messaggi che è arrivato qui al 335-5634-296, che ci chiede se incidenti di questo caso non si presentino molto più spesso tra invece personale esperto, che magari in qualche modo sottovaluta il rischio rispetto all'esperienza. Lei appunto come medico di medicina appunto subacquea e di iperbarica, quanti casi diciamo ha visto di questo tipo? Può confermare se invece è più purtroppo diciamo un episodio che magari accade anche la malattia da decompressione, no? In caso di inesperienza o invece tra subesperti che magari, non so, sottovalutano il rischio.
2: Certo, allora se ho ben capito, l'incidente in grotta probabilmente è più diciamo frequente nel subacqueo esperto, che probabilmente sopravvaluta le sue diciamo capacità. La malattia delle compressioni invece può essere legata ad errori tecnici, ad errori di programmazione dell'immersione, oppure a qualche inconveniente che può comparire durante l'immersione, per cui ci costringe a saltare le tappe decompressive per riemergere naturalmente nel più breve tempo possibile in superficie. Questo tecnicamente viene chiamato appunto pallonata, ecco, quindi e devo dire che può colpire sia il subacqueo ricreativo che il subacqueo tecnico e più esperto, quindi ci sono dei fattori, ecco, legati all'ambiente, ecco, durante un'immersione, che possono influenzare la comparsa, per esempio, della malattia di compressione.
0: In questo, ore stiamo per concludere la nostra puntata appunto di Radio 3 Scienze. In queste ore si sta concludendo anche la missione coordinata da Dan Europe di recupero, appunto stanno smantellando diciamo la sagola, quindi il filo di Arianna cosiddetto, per uscire dalla grotta. Io ringrazio davvero moltissimo Laura Marroni, appunto vicepresidente di Dan Europe, amministratrice delegata di Dan Europe, che lo ricordiamo fa appunto circa 5.500 emergenze gestite ogni anno. Ringrazio anche Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica. Insieme a me vi salutano Marco Pompi in regia, Daniele Verde alla parte tecnica, Marco Motta alla cura di Radio 3 Scienza, Roberta Fulci in redazione, e da Francesca Buoninconti buona continuazione di ascolto su Radio 3.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, Radio 3.
3: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
4: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per il concerto del mattino qui su Radio 3. Saluto e ringrazio Fabio Zampa in console, accanto a lui Gianluca Diana in regia. Ricordo che il programma è a cura di Giovanna Natalini e che oggi ci porterà nella Sala Victoria a Ginevra, in una data che è quella del 3 dicembre 2025, che ha visto protagonista l'Orchestre de la Suisse Romande con la direzione di Karina Kanellakis. Allora, due parole sul luogo, una sala da concerto a Ginevra che fu costruita tra il 1891 e il 94 da un architetto, John Camoletti, e finanziato dal console britannico che era Daniel Fitzgerald Pakenham, Barton, che dedicò ovviamente questa sala alla regina Vittoria, poi concedendola appunto alla città di Ginevra. Il concerto prevede due celeberrime composizioni, la prima è di Ludwig van Beethoven, la seconda di Maurice Ravel. Iniziamo con raccontare la direttrice dell'orchestra, che è Karina Kanellakis, nata a New York nel 1981, che è direttrice d'orchestra ma violinista anche, conosciuta per essere peraltro la prima direttrice di un'orchestra olandese nel 2018. Va ricordato appunto che ha frequentato la Juilliard School, che ha avuto anche corsi di perfezionamento con molti grandi direttori, che ha esordito come sostituto per Nikolaus Harnoncourt in un'emergenza. Ecco questa dunque la presentazione della nostra direttrice in questo caso, e peraltro la prima direttrice di un'orchestra olandese nel 2018. Va ricordato appunto che ha frequentato la Juilliard School, che ha avuto anche corsi di perfezionamento con molti grandi direttori, che ha esordito come sostituto per Nikolaus Harnoncourt in un'emergenza. Ecco questa dunque la presentazione della nostra direttrice in questo caso.

dallo stesso compositore. Abbiamo qualche notizia: il fatto che il manoscritto originale sia perduto, che sia stata dedicata al principe amico Karl Lichnowsky e che fu durante un periodo di vita passata a Heiligenstadt, celebre località tra l'altro dove è stato scritto quel famoso testamento, che allora era una località fuori Vienna, adesso è uno dei quartieri settentrionali della capitale austriaca. È la prima volta che Beethoven usa un linguaggio estremamente eroico, e questo qualcuno l'ha fatto coincidere con la presa di coscienza di una malattia che stava progredendo, e naturalmente ci riferiamo alla sordità. Fece dunque la sua prima con un concerto nel quale fu eseguito anche il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, con l'autore come solista, ed oratorio Christus am Ölberge, Cristo sul monte degli ulivi. Ascoltiamo dunque la sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 36, movimenti adagio molto, allegro con brio, larghetto, scherzo, allegro trio, allegro molto, di Ludwig van Beethoven, esecuzione affidata all'orchestra della Swiss Romande, diretta da Karina Kanellakis.

Ludwig van Beethoven, sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 36, adagio molto allegro con brio, larghetto, scherzo allegro trio, allegro molto, esecuzione affidata all'orchestra della Suisse Romande con la direzione di Karina Kannelakis, che abbiamo già raccontato essere una direttrice nata nel 1981 di origini greco e russe, figlia di musicisti e che in questo caso, nel prossimo caso, cioè nel secondo concerto che ascolteremo oggi, sempre nella stessa occasione, 3 dicembre 2025, nella Sala Victoria a Ginevra, vede la collaborazione di una importante pianista e bravissima, ovvero Alice Sara Ott. Alice Sara Ott è nata a Monaco di Baviera nel 1988, quindi è tedesca, di madre giapponese, ha studiato pianoforte a Tokyo, suo padre in realtà era un ingegnere civile tedesco e lei ha detto che ha capito subito che la musica era il suo linguaggio, esattamente ha detto la musica era il linguaggio che va molto al di là di ogni parola, che serve a comunicare. Queste sono le parole della stessa Sara Ott, che ha collaborato con molti musicisti, con molte orchestre. Ha una sorella, anche lei, pianista classica, Mona Asuka Ott, ha collaborato con Francesco Tristano in progetti molto interessanti e in questo caso la vediamo impegnata nel concerto per pianoforte e orchestra per la mano sinistra in re maggiore, ovvero Concerto pour la main gauche en re majeur, composto da Maurice Ravel tra il 29 e il 30 del secolo scorso. Si tratta di una composizione molto particolare perché è una composizione che prevede l'uso della sola mano sinistra. È un concerto che infatti fu fatto e composto per il pianista austriaco Paul Wittgenstein, fratello del noto filosofo Ludwig Wittgenstein, che aveva perso il braccio destro durante la Prima Guerra Mondiale. La cosa che in qualche modo sicuramente ha giocato nella scelta di questa composizione è che è la stessa Alice Sara Ott, affetta da una malattia autoimmune da sclerosi multipla, scoperta nel 2019, che ha avuto due importanti e gravi recidive, ma che ha in qualche modo superato e anzi, piuttosto che fermarsi, ha voluto trasformare questa sua condizione in un modo per raccontare la malattia e anche esibirsi. Quindi diciamo c'è una doppia lettura, peraltro malattia che colpisce purtroppo spesso queste e altre grandi interpreti, basterebbe ricordare Jacqueline Dupré, ma ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa all'interno del primo movimento presentando un album tutto dedicato appunto all'uso della mano sinistra. Dunque questa è la composizione, ricordiamone ce ne sono molti altri per lo stesso con la stessa caratteristica, per esempio Paul Hindemith e il suo Klavier Musik mit Orchestra. In questo caso dunque concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore per la mano sinistra, lento, allegro, tempo primo, allegro, ed è Alice Sara Ott con Karina Kannelakis, orchestra della Suisse Romande.

0: Maurice Ravel, concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore per la mano sinistra. Lento, allegro, tempo primo, allegro. L'esecuzione affidata da Elis Sara Ott al pianoforte, Karina Kanellakis alla direzione dell'Orchestre de la Suisse Romande. Seconda composizione di questo concerto del mattino, registrato nella Sala Victoria di Ginevra il 3 dicembre 2025. Siamo arrivati dunque in conclusione anche di questo nostro concerto. A me non resta che passare la linea e i microfoni alla Voce in Barcaccia con Roberta Vespa e Enrico Stinchelli. Ringrazio Fabio Zampa, che è stato con noi in console, Gianluca Diana in regia. Vi do appuntamento a domani, come sempre, se vorrete, alle 9:30 per le novità discografiche e alle 12 per il concerto del mattino. Luca Damiani, a questo punto, vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Radio 3 verso la giornata della legalità.
2: Il primo morto ammazzato lo vedo a 8 anni, tornando a casa da scuola.
1: Autoritratto di e con Davide Enia, un monologo intimo e insieme collettivo che racconta lo strapotere di Cosa Nostra sui siciliani fino alle bombe del 92.
2: Stavo giocando con le figurine, avevo aperto il pacchetto e avevo trovato Hubert Pirker, rarissimo. Lo stavo appiccicando sull'album quando ho sentito 5 colpi. Pam, pam, pam, pam, pam.
1: Questa sera alle 20:30 su Radio 3.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Signore e signori, buongiorno da Enrico Sinchelli con Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Simone Dell'Orca qui in console con noi, una diretta da Via Asiago per tutti, 335-5634-296. Buongiorno ad Andrea Castello.
1: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie per questo preziosissimo invito.
0: Ma grazie a te per la tua presenza e per il lavoro fatto ieri insieme alla giuria.
1: È stato uno straordinario lavoro ieri sera, un bellissimo concorso e naturalmente da lodare lo spazio ai giovani che voi date.
0: Questo è veramente un fiore all'occhiello, una medaglietta, medagliona, altro che medaglietta, una medagliona grossa così che naturalmente brilla su tutti. E Andrea, io sono molto curioso di sapere, intanto, siccome si è laureata una vincitrice dalla voce molto bella, Sara Minieri, che sarà in finale il 7 luglio, che impressione hai avuto del livello dei giovani che si sono presentati?
1: Io ho avuto un'ottima impressione ieri sera perché il livello comunque era alto. Naturalmente tutti hanno
0: su tutti. E Andrea, io sono molto curioso di sapere, intanto, siccome si è laureata una vincitrice dalla voce molto bella, Sara Minieri, che sarà in finale il 7 luglio, che impressione hai avuto del livello dei giovani che si sono presentati?
1: Io ho avuto un'ottima impressione ieri sera perché il livello comunque era alto. Naturalmente

0: controtenore, okay, che c'era.
1: Ecco, questa è stata una sorpresa, no? Un po' per tutti, perché non sì. sono voci facili.
0: Non sono voci facili, a volte vengono passate un po' in secondo piano, cosa che io non condivido, ma il controtenore di ieri sera ha una grande vocalità, come tutti gli altri, per carità.
1: Cosa ne pensi, Andrea, tu che sei poi un cultore esperto del barocco, ma... il fatto che adesso i controtenori siano usciti un po' dal loro alveo naturale e abbiano cominciato a sostituire hanno cominciato proprio a sostituire i mezzo soprani addirittura nel repertorio rossiniano come Arsace, esatto, sì. o per esempio ora Tancredi all'Opera di Roma, no? Col controtenore. Che ne pensi di questo approccio che forse è andato un po' al di là dei loro limiti?
0: Io lo trovo un po', non dico sbagliato, ma un po' fuori luogo, nel senso che il controtenore è una voce da tenere presente ancora, da dare delle opportunità. E ricordiamoci sempre Monteverdi italiano, esatto. 1607, Orfeo di Monteverdi. E quindi perché perdere anche magari una tradizione anche con i controtenori, i sopranisti, i contraltisti? Perché? Perché? Non lo condivido. No, non lo condivido, e i teatri devono dare lo spazio anche a loro, ascoltarli. È una ad esempio la voce di ieri sera è una voce che può arrivare al pubblico, che può trasmettere, ma è una voce ben proiettata sicuramente, certo, per un'orchestra di strumenti antichi.
1: Attenzione. Che ci sia un tappeto giusto, certo, diciamo.
0: L'orchestra di strumenti antichi, quella appunto la...
1: Ora, gli argomenti sono davvero tanti, e scrivete pure, che così qualche vostra domanda sarà molto stimolante per il dibattito con Andrea Castello, che ricordiamo è titolare anche organizzatore del concorso lirico Tullio Serafin, che è arrivato alla 9ª edizione e al Festival Vicenza in Lirica, certo. di cui parleremo certo. subito dopo il primo ascolto. Tullio Serafin, nume tutelare nostro e di tutti quelli che amano l'opera, veramente.
0: Sì, un padre, no?
1: E ce lo ascoltiamo stavolta in Rossini, ouverture dal Barbiere di Siviglia.

0: Dunque, la cosa che veramente colpisce di Tullio Serafini, e stavamo commentando questo con Andrea Castello, che è un po' il depositario anche dell'ascito di tutti i libri, le lettere, i documenti di Serafini, è sempre giusto.
1: È sempre giusto, è sempre corretto.
0: Come fa?
1: Il tempo, il legato, il crescendo, il diminuendo. È sempre giusto.
0: Ma guarda,
1: dicono che la perfezione non esiste, ma io credo che con Tullio Serafini la perfezione possa esistere. Magari non in tutto, per carità.
0: No.
1: Però la perfezione in Tullio Serafini.
0: Repertorio smisurato di Serafini e poi questo legame con l'opera di Roma. Che

0: è diventata la casa sua, fino sì. all'ultimo, fino alle ultime...
1: Fino al 64, appunto con i maestri cantori, ma se pensi che Tullio Serafin, quando è arrivato a Roma, quindi nel 1934, cosa porta il suo... Così disse, io, il mio biglietto da visita sarà l'Orfeo di Monteverdi, quindi la prima ripresa moderna al Teatro dell'Opera, e lui... sta al Teatro dell'Opera come direttore artistico e direttore principale. Io ho visto i carteggi al Teatro dell'Opera. Lui ha fatto: in questo ufficio manca questo, in questo manca questo, manca questo tipo...
0: Tutto, controllava tutto.
1: Il direttore del Vero. Teatro. Infatti, certo. Io quando vengo al Teatro dell'Opera di Roma per il concorso Tullio Serafin, è un grande riconoscimento che ci dà il Teatro dell'Opera certo. di Roma, come anche gli altri teatri naturalmente che ci ospitano. E sono felicissimo perché è stato un padre per il Teatro certo, dell'Opera di
0: certo,
1: Roma.
0: Certo, adorato.
1: E questo posso dire comunque grazie in questi anni a chi è al vertice al Teatro dell'Opera.
0: Al dottor Giambrone.
1: Al dottor Giambrone, certo. Alessandro Di Gloria. E poi è arrivato...
0: Che ci ospita poi per il concorso.
1: E che vi ospitano per il concorso, e lo trovo una cosa veramente molto molto è preziosa.
0: È vero, dobbiamo ribadirlo, e quindi grazie di nuovo. Buongiorno, ottima trasmissione ieri sera, giuria equilibrata ed esperta, il soprano vincitore se lo meritava tutto, scrive il signor Enzo al 335-5634-296. Ed è vero, sì, è stato un verdetto unanime veramente... Sì. Per Sara Minieri. Bene, allora, tanti sono gli argomenti, torniamo ai giovani, perché sì. questo è un po' il nostro punto di interesse massimo. Giorni fa è uscito, sì. è diventato virale, come si suol dire, un messaggio di una cantante, Aida, il cognome non me lo ricordo sinceramente, un nome veramente d'arte, si può dire, sì. Aida.
1: Aida Turgangeva, io non sono capace.
0: Turgangeva, dove sta? Eccola qui, Aida Turgangeva. Che parlava, diciamo, a parte il fatto che c'è una musica che è stata messa in sottofondo, Ditone nella piaga, e questo già fa capire quanto è diventato disgustoso il sistema dei teatri d'opera, fino alla nausea, fino allo sfinimento. E lei parla di audizione dove tutto è deciso in partenza, concorsi in cui il vincitore già si sa, direttori artistici con sorrisi tirati, eccetera, giovani artisti che devono ancora essere trattati come carne da macello, pagare iscrizioni, viaggiare, i soldi. E la cosa più tragica è tutto questo capita nel paese dove l'opera è nata. Il messaggio è molto lungo e è immediatamente diventato virale e ha scatenato una discussione. Vogliamo però rimetterla nel contesto sì. giusto?
1: Allora, quest'anno Vicenza in Lirica, il festival è Vicenza in Lirica contesti, perché bisogna contestualizzare.
0: Ah, pensavo contestare.
1: No,
0: contestualizzare.
1: Contestualizzare. Tutto, i giovani vanno contestualizzati, il pubblico, il repertorio, eccetera, eccetera. Questa cosa, questo titolo, grazie a una mia amica giornalista, tra l'altro, mi è arrivato l'anno scorso, mi è arrivata questa idea, anche perché mi ha fatto riflettere una frase di una persona: io non vengo ad ascoltare, a pagare un biglietto per ascoltare l'orchestra del conservatorio. Cosa sbagliatissima, perché la cultura intanto va pagata.
0: Primo.
1: E l'orchestra del conservatorio l'anno scorso di Vicenza, che quest'anno sarà l'orchestra dell'Opera Barbieri di Siviglia, quindi giovani.
0: Poi se suonano bene, perché
1: suonano benissimo, non devono essere... Ein deutsches Requiem in maniera memorabile, che dopo ascolteremo.
0: Ah, abbiamo un
1: momento.
0: Quindi già questo è un punto sbagliato, che significa non vengo perché c'è l'orchestra del conservatorio.
1: Non pago
0: assurdo.
1: 75, ma va bene, ok, pazienza.
0: Non venire, verrà
1: qualcun altro, era sempre pieno. Ma questo, la signorina che ha scritto questo posto, allora bisogna contestualizzare. Non credo che tutti i teatri sia così, anzi lo dico per inciso, non credo che tutti i concorsi siano così, ce ne sono, certo, io vado non tantissimo ai concorsi perché amo proprio la trasparenza. La trasparenza per rispetto di quello
0: quindi,
1: che sta dicendo la signorina.
0: Ecco, in qualche modo sottoscrivi in pratica quello che è stato scritto, che molti concorsi sono un po' pilotati.
1: È un po', ce ne sono, dobbiamo dire la verità.
0: Sulle audizioni devo dire che proprio recentemente ho dovuto constatare con molta tristezza che effettivamente succede anche questo.
1: Sì.
0: Cioè che In alcune audizioni i direttori artistici stessi si sono lasciati scappare. Ah, ma io il cast già ce l'avevo.
1: Certo, ma questo succede anche con i concorsi a volte. Che qualcuno poco furbo dopo lo dice, tanto noi abbiamo già il contratto. Allora lì ha ragione la signora, però bisogna contestualizzare. Ad esempio sul concorso lirico Tullio Serafin io non invito agenti. Perché? Non perché io non ami gli agenti, perché io gli agenti, che ne conosco di bravissimi, di persone straordinarie, li chiamo al momento, contestualizzo al momento del bisogno, chiamo chi è competente.
0: Non prima.
1: Non certo, prima.
0: Certo.
1: Non al concorso. I registi nel mio concorso non ci sono. Tu sei anche regista.
0: Certo.
1: Ma perché? Perché ho avuto delle esperienze che guardano solo la fisicità.
0: L'aspetto fisico,
1: ma
0: sì.
1: Ma quella, se non siete capaci di mettere, non capaci inteso te, certo, Enrico, di mettere in scena una persona un po' corpulenta o una...
0: Con i giusti abiti, con le giuste...
1: C'è un affare certo, vostro,
0: certo,
1: giusto?
0: Nel senso, se no, non regista... avrebbero cantato la metà dei cantanti lirici.
1: Ma insomma, possiamo fare tanti nomi, no? Certo. Però quindi va contestualizzato. Io dico alla signorina di contestualizzare e soprattutto di non usare i social sempre come
0: un valvola di sfogo.
1: Valvola di sfogo. Contestualizzare. Non tutti siamo così, non tutti i teatri sono così, i concorsi. Contestualizzi sempre. E se vede qualcosa che non va nel giusto modo, pacato, o anche direttamente con una lettera, lo scriva, non esatto, abbia paura.
0: Esatto.
1: Ok, poi il limite di età, ecco lì non sono tanto d'accordo, io il limite d'età lo metto, 34 anni, qualcuno mi dice che è già alto, però 34 anni ad esempio per un basso, per una
0: ecco,
1: voce grave.
0: Dipende dalle voci.
1: Insomma, dipende dalle
0: voci.
1: Noi
0: l'abbiamo alzato per gli uomini, ma come giustamente dice, ci sono soprani che anzi a 34 anni sono quasi al termine della carriera,
1: sì, magari perché prima non hanno hanno anche sbagliato repertorio, magari, però insomma si capisce se uno può diventare un cantante, insomma, non basta, come diceva la grande Daniela De Sì.
0: Sì.
1: Ok, non serve solo avere una bella voce, bisogna anche essere bravi, bisogna essere bisogna studiare
0: certo,
1: molto. Ok, io
0: musicisti.
1: Io posso portare la mia esperienza. Io sono nato come cantante, sono arrivato ad un punto che ho detto devo scegliere direttore artistico o cantante. Quindi la responsabilità, altrimenti fai male tutti.
0: Certo. Ho scelto... Ci sono stati direttori artistici che si sono autoscritturati come cantante, sì, c'era un caso Claudio Desderi.
1: Io ho fatto questo sbaglio, io lo posso dire, nel 2015 col Festival Vicenza in Lirica.
0: Ah, ti sei scritturato?
1: No, ho fatto un concerto di musica da camera al Teatro Olimpico, ma anche bello, perché avevo come pianista Norman Shetler. E poi ho detto, ma devo fare il festival per me o per i giovani? Esatto. E ho fatto una scelta.
0: È giusto, è vero.
1: Ed è corretto.
0: È coerente. Senza mai lasciare la musica, perché il fatto che tu sia cantante no, è un di più, scusami.
1: Ma è un diletto.
0: Ti
1: adesso
0: fa anche capire meglio molte cose.
1: Io studio ancora canto.
0: È giusto, ma è giusto che sia così.
1: Perché vado ad ascoltare i cantanti.
0: Infatti, a proposito di cantanti, signore e signori, Rosa Ponsell.
2: As you know, Chesterfield radio program was off the air during the summer. Tonight, we are glad to be back with a program which we hope you will thoroughly enjoy. The soloist on Monday night will be America's own prima donna, Miss Rosa Ponsell, and here she is, Miss Ponsell.
3: My dear, dear friend, I am indeed most happy to be back and grateful that I may again have the pleasure of singing for you. My first number is from Mozart's Don Giovanni, where Zerlina is heard coaxing her husband, Mazzetto, to forgive her innocent flirtation with Don Giovanni. The kisses at the end prove that her feminine charm has triumphed.
0: Ecco, abbiamo ascoltato la voce di Rosa Ponsell.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Rosa Ponsell che annuncia il suo Don Giovanni.
1: Ok. Prima, se mi ricordo l'opera, mi sfugge, prima di farla debuttare, Norma, Tullio Serafini ha detto prima un anno e mezzo studi con me.
0: Giusto.
1: E dopo debutterai Norma, ma prima c'è un anno e mezzo di studio costante, quindi...
0: Così deve essere.
1: Perché Rosa Ponsell, che tutti pensano, Tullio Serafini, Callas arriva nel 46.
0: Certo, e dopo aver conosciuto
1: dopo
0: anche
1: 45
0: la Ponsell.
1: Anni di carriera.
0: Ascoltiamo la Ponsell.

0: testa di
1: e dal vivo, stavamo commentando con Andrea Castello, che ringraziamo per questo ascolto, la particolarità. Allora, prima di tutto l'ascolto è antico e quindi sentite molte cose che acusticamente sembrano un po' come un miagolio, è stato detto da un ascoltatore. Invece no, se ascoltate con molta attenzione sentirete i contrasti dei colori, la dinamica forte, piano, le risposte della Ponselle, la concertazione di Serafin, magistrale direi, e non è mai noioso, tempo giusto, l'eleganza di questa voce che cantava Norma, cantava Forza del Destino, sì, Aida, sì, sì. Cioè cantava anche opere
0: Norma l'ha preparata Tullio Serafin, gli ha detto prima studi un anno e mezzo con me e poi potrai debuttare, non studi,
1: ti perfezioni, diciamo.
0: Fai un percorso vocale e poi potrai debuttare Norma.
1: Ricordiamo che la Ponselle è stata proprio l'antesignana della Callas, è stata colei che ha portato poi alla Callas e si sente in tanti dettagli, quindi ascoltate con attenzione. Il cast di questo Don Giovanni era mostruoso, di un po' chi erano gli altri?
0: Ma allora, questa è la registrazione però, c'era Schipa sicuramente.
1: Pensa Don Ottavio.
0: Ecco, perdonatemi, ce l'ho qua.
1: Serafin sul podio, ricordiamo il Metropolitan.
0: Sul podio, Müller e Pinza.
1: Ezio Pinza, sì. Pensa un po', fantastico.
0: Lazzari.
1: Agostino Lazzari, sì. Un altro
0: e
1: grande.
0: D'Angelo. Coro Orchestra Metropolitan di New York. Dovrebbe essere
1: forse Lazzari era il basso, Virginio Lazzari.
0: Virginio
1: perché Lazzari l'altro invece no, cantava dopo Schipa.
0: Sono sicuro.
1: Dunque, Manuela da Roma scrive: la fisicità è importante, io mi irrito se vedo un tenore ciccione. Penso che ora non si debba più accettare di avere peso il fisico. Ma no, allora scusa, allora con questo che significa? Che allora, rimandiamo via,
0: facciamo la Fashion
1: tutto.
0: Week, dai, facciamo le audizioni Fashion per Week. La Fashion Week, vai.
1: Esatto. No, questo non è così. Che si sia in salute, ecco.
0: Che si sia in salute,
1: giusto.
0: Brava.
1: Dunque, da millenni all'appassionata di musica antica, la voce del controtenore mi ha positivamente sorpreso ieri sera e fatto pensare a una sua possibile interpretazione di Si dolce il tormento di Monteverdi, oppure Umbra mai fu, dice Chiara da Catanzaro.
0: Sì, certo.
1: Anche.
0: Certo.
1: Serse, sì.
0: Ha una grande sensibilità questo artista, secondo me. Va sentito anche in un altro contesto.
1: Infatti,
0: contestualizziamo sempre.
1: Poi, diciamo, ci sono viaggi lunghi che portano questi ragazzi qui, viaggi lunghissimi,
0: i sacrifici
1: esatto,
0: che fanno,
1: quindi non è che si arriva in piena forma magari,
0: quindi ecco un appello per rispondere alla signorina di prima: se i direttori artistici, sovrintendenti, casting manager sanno già che stanno facendo questa audizione ma hanno già il cast o non possono prendere perché il loro teatro è tra i più grandi e vogliono solo i grandi, non illudano i ragazzi, ma soprattutto non gli facciano spendere dei soldi. Se sanno già che non possono prenderli ma devono fare le audizioni solo per dimostrare alle istituzioni, al ministero che devono farle, però state facendo spendere dei soldi di viaggio che, come tu sai, costa una follia adesso, di hotel, di preparazione.
1: Di tutto, certo.
0: E quindi se lo sapete, ecco, questo è un appello. Piuttosto non fatele.
1: Giusto. Cosa ne pensi della figura che in certi casi mi sembra addirittura così in sovrabbondanza del casting manager? Un tempo c'era il direttore artistico che fungeva da casting manager. O addirittura ci sono casi di sovrintendenti che sono anche direttori artistici. Perché bisogna mettere un casting manager e magari anche un segretario artistico, direttore artistico, quattro stipendi?
0: Ma io questa cosa qua me la sto chiedendo e me la stavo chiedendo anche questa mattina, no? Perché io parlo sempre di Roma. Roma, cioè, sapevo appunto Giambrone e di Gloria. Adesso c'è anche il maestro Galoppini, no?
1: Certo.
0: Comunque alla Scala ha fatto
1: un gran lavoro,
0: è una persona molto sensibile.
1: Preparatissimo,
0: anche.
1: Certo.
0: Ma lasciando stare questo, che io non voglio andare sulle persone, perché servono tutte queste figure?
1: Me lo chiedo anch'io.
0: Cioè, io
1: ci si lamenta
0: allora,
1: sempre dei deficit, ma
0: cioè, appunto, deficit, eccetera. Abbiamo il vice del vice del vice.
1: Esatto.
0: No, allora dico, bisogna un po' ottimizzare anche, ecco, perché non stiamo vivendo un momento molto con gli anni d'oro della lirica, no? Quindi me lo faccio anch'io questa domanda, però sinceramente non trovo ancora una risposta, vorrei che qualcun altro me la desse.
1: Esatto, noi lanciamo questa cosa nell'etere. Dunque c'è una domanda per te al bravissimo Andrea Castello, vorrei chiedere come si fa a prenotare per il Barbiere all'Olimpico in settembre, perché nel sito non è ben chiaro l'accesso. Nel 22 e nel 23 ho prenotato online, adesso come si fa? Ho visto Don Giovanni e così con grande soddisfazione Maurizio da Bologna, quindi aiutiamolo come bisogna.
0: Maurizio ha ragione, entro 3 giorni saranno aperte le prenotazioni su Viva Ticket, anzi forse oggi o domani, comunque mettiamo entro 3 giorni sempre sul circuito online Viva Ticket, oppure che ci scriva un'email a biglietteria@vicenzainlirica.it. Siamo un pelino in ritardo perché io non ho il vice del vice, ma siamo in pochi.
1: Fai
0: per ottimizzare.
1: Tutto.
0: Tu no, insomma tutto io no, ho dei bravi collaboratori, sì. Però cerco sempre di ottimizzare.
1: Va bene, adesso abbiamo dato la notizia che a breve c'è questa possibilità per tutti.
0: Sì.
1: E il prossimo ascolto che abbiamo in scaletta, sono curiosissimo. Ma dimmi
0: eccola.
1: Un po'. Beh, lei per forza, dai.

Allora c'è la lunga introduzione che ci consente di fare un quiz. Indovinate al 335-5634-296, però dovete essere velocissimi. Di chi sarà la voce che sentiremo tra breve? Provate, così, al buio, come a poker. Scrivete.

0: Beh, devo dire che avete indovinato tutti, ovviamente. E un ascoltatore, un ascoltatrice, Donatella, scrive: sembra Callas oppure Maria Dragoni. Ma io penso che Maria Dragoni in questo momento sia contentissima di questo omaggio, anche perché è stato sempre un suo grande punto di riferimento. E Callas, Maria Callas, nella sua ultima norma con Serafin.
1: Il maestro, sì, registrazione Teatro alla Scala 1960.
0: Meravigliosa. Ricordiamo Corelli, Zaccaria e
1: Ludwig.
0: Christa Ludwig, immensa dal Gisa.
1: E Palma e Vincenzi.
0: Sì. Ascoltiamo.

0: Beh, siamo tutti...
1: Come si fa a non commuoversi di fronte a tanta...
0: Abbiamo tutti gli occhi lucidi, Callas, dice una signora, e l'aria, la cantante preferita di mia nonna, che malata di demenza senile, uno dei pochi stimoli a cui rispondeva era la musica, e tentava addirittura di cantare ed era ancora intonata, vedi?
1: Pensate.
0: La potenza della musica.
1: Della voce, di questa energia.
0: Bellissimo. Tu hai una lettera, so che...
1: Io in archivio storico Tullio Serafini, oltre a tutte le partiture, le lettere, ma anche di Strauss, di Wolf-Ferrari, eccetera, c'è anche una lettera di Maria Callas. No, due lettere di Maria Callas. Questa del 1967 è particolarmente toccante, perché ancora una volta ti fa vedere, almeno a me, questi grandi nomi della lirica, quanto fragili sia. Cioè, siamo persone, io dico siamo perché ho fatto il cantante, prima di essere cantanti sono delle persone con un cuore e un'anima.
0: Quindi, certo, sì. Ricordiamo che nel 67, da 2 anni, aveva abbandonato le scene, sì, dopo quell'ultima Tosca nel luglio del 65, appunto.
1: Il maestro muore dopo un anno, nel, sì, 68, no? Caro maestro, come sta? Tante volte nella mia mente vorrei passare da Roma e così vederla quest'autunno. Sto riprendendo il lavoro, ma con calma, non avendo un fisico forte come più giovane. Non ero mai tanto forte. Questa frase a me a volte commuove. Lavoro, volontà tanta e fede, come dice nella sua dedica, ma la vita logora.
0: Vedi, già allora.
1: Ma la vita logora. Cioè, Maria Callas, mi scriva se può, o mi faccia scrivere sue nuove. Anche questo, mi scriva se può. Maria Callas sapeva che il maestro
0: era anziano,
1: era molto anziano, male, e stava male. Quindi, o mi faccia scrivere sue nuove. Sono sua affettuosamente tanto, Maria. Questa è del 60. È un testamento.
0: Mamma mia.
1: È un testamento, è, sì, una qualcosa.
0: Siamo conto 67, siamo a 10 anni dalla morte.
1: E a 67. Ma io ho parlato con il pianista che ha accompagnato Maria Callas, Robert Sutherland, nei concerti.
0: Certo, Londra, all'inizio dell'ultima tournée.
1: Ecco, e questo ancora 10 anni fa, e 3 giorni prima che appunto Maria morisse, Maria ha chiamato il suo pianista e lei ha detto: mi manca tanto mio padre, Serafin. Mi manca mio
0: padre, lo chiamava
1: Serafin. Mi manca tanto il mio maestro. Certo. E io me la sono fatta ripetere questa frase da Robert Sutherland diverse volte, ok? E dopo 3 giorni Maria Callas, appunto. Certo. Però questa
0: e su cosa, quegli, no, ultimi 3 giorni aleggiano ancora vari misteri, la famosa, sì, Vasso De Vezzi, questa, sì, pianista che ebbe un testamento che poi venne smentito. Sì. Torneremo su questo argomento, sì, e prepariamo delle puntate speciali sugli inediti, le lezioni inedite di Callas Di Stefano a fine giugno, quindi, sì, ci sarà un momento epico anche,
1: perfetto,
0: in questo senso. Beh, siamo tutti molto emozionati e quindi ora, prego, il Requiem tedesco di Brahms, la voce di...
1: Said Gobecha, vincitore del concorso lirico Tullio Serafini nel 2023, l'anno scorso ha inaugurato il festival Vicenza in lirica con l'Ein Deutsches Requiem.

0: vogliamo sottolineare Orchestra dei Giovani del Conservatorio
1: di Vicenza,
0: diretti dal maestro Titotto.
1: Diretti dal maestro.
0: Questo per la signora che aveva detto non
1: o
0: vado,
1: signore,
0: per,
1: o signore,
0: non si sa, che non voleva andare perché c'erano i ragazzi del Conservatorio. Ma sentite che roba.
1: Ecco, quest'anno Bravi. Saranno protagonisti del Barbiere di Siviglia. Tra l'altro, l'orchestra siamo andati ad ascoltarla anche con la signora Frittoli in conservatorio e lei al primo suono ha detto sì, questi fanno la in Doces Requiem, sono bravissimi, il maestro è straordinario.
0: Certo, hai ragione Barbara Frittoli.
1: E la salutiamo perché ci sta
0: ciao
1: ascoltando.
0: Barbara, grande. Ciao Barbara. Quando la vediamo?
1: Quando vuoi.
0: Dai. Quando
1: vuoi,
0: vogliamo,
1: arriva a Roma per voi sicuramente.
0: Benissimo. Questa è la migliore risposta, sono sempre i fatti. C'è poco da fare. La musica parla da sola e poche chiacchiere. Quando lo scrivi e non ascolti, e tutti poi se la bevono.
1: Perché anche questo giovane, invece, no? Vincitore del concorso Tullio Serafin, quindi l'opera studio Guglielmo in Così fan tutte.
0: Bravissimo.
1: Formato da Barbara anche durante l'opera studio e poi l'anno scorso ha appunto debuttato. Stessa cosa quest'anno, iniziamo con la Petite Messe Solennelle di Rossini,
0: capolavoro.
1: Versione con l'orchestra, perché abbiamo già fatto per due pianoforti, quindi nel cast ci sarà anche un tenore vincitore di un passato concorso. Con Cenerentola, che sarà Luis Magallanes, poi... adesso tra un po' dico il cast, dai,
0: certo,
1: so che tu me lo chiedi.
0: Io nel frattempo dico i tanti messaggi per la lettera commovente che tu hai letto della Callas e Serafin, ti ringraziano in tantissimi, ti ringrazio anch'io perché è una lettera che non si dimentica a tre giorni dalla morte e lei pensava appunto al suo padre.
1: Pensava
0: alla perdita di questo padre.
1: Pensava a Tullio Serafin.
0: Infatti.
1: Quindi questa cosa qua comunque giovani fanno parte del mio modo anche di fare direzione artistica.
0: Ed è giusto.
1: Bisogna formali, ci sono i grandi nomi della lirica, anche le masterclass. Le masterclass, ricordiamolo sempre, Enrico, non è una scuola di canto, la masterclass è un
0: perfezionamento.
1: È un perfezionamento.
0: Se no si arrivano con l'ABC, ciao.
1: Ecco, non è sicuramente
0: l'inizio.
1: Appunto l'inizio.
0: Grazie Andrea.
1: Io volevo naturalmente ricordarvi al Festival Tullio Serafin, al Festival Vicenza in Lirica, Teatro Olimpico, vi aspetto dal 6 al 20 di settembre a Vicenza e anche al Sabbioneta Chamber Opera Festival, che abbiamo già iniziato con la trilogia di Mozart, l'Orfeo di Monteverdi, e continueremo fino a novembre.
0: Perfetto. Andrea,
1: non dico i cast perché ho paura di dimenticarmi
0: qualcuno.
1: Si
0: vedranno sul sito,
1: ecco,
0: sul sito.
1: Quindi ho parlato di giovani.
0: Grazie ad Andrea Castello.
1: Grazie a voi tutti.
0: Per tutto, per tutto quanto. E l'appuntamento è per domani con il Lab. Vi salutano Enrico Stinchelli, Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Simone Dell'Orca. Ciao a tutti.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie Andrea. Grazie.

Armi Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Legati e picchiati selvaggiamente, il racconto shock dei primi attivisti italiani della flottiglia rientrati a Fiumicino. Entro oggi il rimpatrio degli altri 28 connazionali. Il ministro Tajani, inaccettabile quanto accaduto.
3: Sopralluogo della Premier Meloni a Niscemi, in arrivo dal Consiglio dei Ministri 150 milioni per frana e indennizzi.
2: Stati Uniti-Iran, Teheran valuta la nuova proposta d'accordo arrivata da Washington, al centro delle trattative sempre il dossier nucleare e lo stretto di Hormuz, allarme della Commissione europea sulla crescita dell'Eurozona.
3: Contiamo l'Italia, contiamo per il futuro. L'Istat celebra i suoi 100 anni alla Camera, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Cala ancora la popolazione, positivo il saldo migratorio.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Sono rientrati a Fiumicino i primi attivisti italiani della flottiglia. All'arrivo il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani hanno raccontato le torture subite dagli israeliani. L'inviato.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
5: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
4: Tutto questo in acque internazionali. Ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
5: Sulle navi israeliane hanno subito quelle che non stentano a definire torture.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte.
5: Anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto.
6: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
5: È Carotenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
6: Hanno chiamato per numero, io 147.
5: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR3.
3: E sul trattamento degli attivisti della flottiglia e sul loro rimpatrio sentiamo il ministro degli esteri Tajani, intervenuto stamani a Radio Anch'io su Radio 1.
7: Inaccettabile prelevare delle persone violando il diritto internazionale da delle navi, cioè sempre a libertà di navigazione, e poi non avevano commesso alcun reato. Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia.
2: Lo sentivamo, le autorità italiane lavorano per rimpatriare entro oggi gli altri 28 attivisti italiani ancora in Israele, la corrispondente da Gerusalemme.
8: Stanno lasciando il carcere di Keziot nel deserto del Negev per andare all'aeroporto di Eilat gli attivisti della flottiglia, dove ad attenderli ci saranno voli charter messi a disposizione della Turchia per lasciare Israele. Tra loro anche i nostri connazionali che vengono assistiti da funzionari dell'ambasciata, ha fatto sapere la Farnesina. Questa mattina le visite consolari in carcere, ma il movimento della Sumud flottiglia chiede a tutti di continuare a monitorare le immagini shock divulgate ieri dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti al porto di Ashdod hanno fatto il giro del mondo e provocato un'ondata di indignazione che ancora non si ferma. Sono stati tantissimi i paesi che, come l'Italia, hanno convocato gli ambasciatori israeliani per chiedere spiegazioni e stanno aumentando le pressioni affinché vengano interrotti i rapporti commerciali e militari con Israele dopo quanto accaduto. Proprio la Global Flotilla ora chiede che dalle parole si passi ai fatti con azioni concrete contro Israele, dopo la dura reazione del ministro degli esteri Saar e più sfumata del premier Netanyahu. Il ministro Ben-Gvir invece continua a ribadire nessuna pietà verso chi sostiene i terroristi di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, continuano le trattative, mentre la CNN svela che l'apparato militare di Teheran si sta ricostruendo molto più velocemente del previsto.
9: Un ping pong estenuante che non sblocca la partita, con Teheran che per l'ennesima volta esamina la nuova proposta redatta da Washington. Gli Stati Uniti hanno colmato alcune lacune, trappela dalla Repubblica Islamica. Stiamo preparando la nostra risposta. In mezzo, il Pakistan, instancabile mediatore, il capo dell'esercito, vero regista delle trattative, è tornato a Teheran per un colloquio con il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Troppo presto per lavorare al testo di un vero e proprio accordo. Si media ancora per arrivare a un'intesa difesa che crei una cornice per iniziare i veri e propri negoziati. Si parla di almeno 30 giorni di trattative, innanzitutto per riaprire lo stretto di Hormuz e poi per discutere della storica questione del nucleare. Siamo al limite. Se l'Iran ci darà una risposta corretta, riprenderemo l'offensiva, torna a minacciare il presidente Trump. Stiamo assistendo all'epopea senza precedenti della resistenza della nazione iraniana contro due eserciti terroristici globali e la risposta della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che anche oggi non si è fatto vedere in pubblico, consegnando il suo messaggio scritto alla televisione di Stato. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In cima all'agenda del governo, il caro energia, conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Questa mattina intanto nuovo sopralluogo della premier Giorgia Meloni a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio scorso. In diretta Federica Ionta.
10: Sì, visita a sorpresa nei territori colpiti dalla frana e per cui il governo ha già stanziato 165 milioni per la prima messa in sicurezza. Giorgia Meloni ha viaggiato insieme al capo della protezione civile Fabio Ciciliano, che è anche commissario straordinario per l'area di Niscemi, e presieduto il consiglio comunale con un annuncio nel suo intervento in cui ha definito vergognosa la gestione degli indennizzi dopo la frana del 97. Sentiamo.
11: Noi domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri, in quel Consiglio dei Ministri vorremmo licenziare due programmi per un totale di 150 milioni di euro. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizzi.
10: Il Consiglio dei Ministri di domani dovrebbe occuparsi anche delle accise sui carburanti. La proroga del taglio scade infatti proprio domani, quando a Palazzo Chigi sono attese le sigle degli autotrasportatori. Si lavora ancora sulle coperture del provvedimento. E ieri, in una nota ufficiale, Meloni ha espresso tutta la sua indignazione per le immagini arrivate da Israele degli attivisti della flottiglia bendati e inginocchiati, un gesto definito inaccettabile per cui la Presidente del Consiglio ha preteso le scuse dal governo di Israele. È tutto, linea allo studio.
3: E il caso della flottiglia resta anche al centro del confronto tra i partiti.
12: Immagini incommentabili, così Raffaele Fitto esprime la sua piena e totale condivisione per le parole del Presidente della Repubblica. Il vicepresidente della Commissione Europea, Fratelli d'Italia, si unisce così ai tanti esponenti di maggioranza che condannano il comportamento di Ben-Gvir. Oltraggioso lo definisce da Forza Italia Deborah Bergamini, non escludendo, dopo la convocazione dell'ambasciatore israeliano, altri provvedimenti.
13: Sono decisioni di pertinenza dell'Unione Europea. L'Italia ha già detto di essere favorevole a delle sanzioni nei confronti in particolare dei coloni.
12: I comunicati sono gratis, ora servono fatti concreti, incalza dal PD e Elie Schlein. Se Meloni vuole davvero prendere le distanze da Netanyahu, sconfessando anni di appiattimento, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla flottiglia. Cosa cambia oggi, chiede il 5 Stelle Giuseppe Conte, rispetto alle precedenti missioni degli attivisti e a decine di migliaia di morti a Gaza?
14: Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di associazione Unione Europea Israele.
12: Anche Carlo Calenda critica la premier e in confusione dice ha difeso Trump e Israele fino all'ultimo. Lucio Bondi, GR3.
2: La Commissione Europea per quest'anno rivede al ribasso le stime di crescita per l'eurozona, solo più 0,9%, e per l'Italia più 0,5%. Nel 2027 l'economia tornerà a salire nel vecchio continente, ma il nostro paese sarà fanalino di coda. Già da quest'anno invece, secondo Bruxelles, il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. In risalita l'inflazione. Sulla richiesta dell'Italia di derogare al patto di stabilità, il commissario Dombrovskis afferma: stiamo valutando cosa fare all'interno del quadro fiscale.
3: Contiamo l'Italia, contiamo per il futuro, il motto con il quale l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, celebra il suo centenario. Presentato stamane alla Camera, alla presenza del presidente Mattarella, il rapporto annuale Istat 2026.
15: In 100 anni di vita, l'Istituto Centrale di Statistica ha accompagnato la storia del nostro paese, fornendo dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini, come quelli contenuti nel rapporto annuale 2026. Cala ancora la popolazione, 58,9 milioni di cittadini, il saldo negativo, circa 300.000 persone, compensato dal saldo migratorio positivo. 47 anni l'età media, gli over 65 rappresentano ormai un quarto del totale. Il tasso di fecondità 1,14 13 figli per donna, tra i più bassi in Europa. In crescita le famiglie di una persona sono il 37%. La disoccupazione si è ridotta al 6%, ma la partecipazione femminile e quella tra i giovani rimane inferiore alla media europea. La speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4,2 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa. Francesco Maria Kelly, presidente Istat.
16: La scuola e l'università concorrono allo sviluppo del capitale umano. Un risultato importante, quello sugli abbandoni precoci, scesi all'8,2% nel 2025.
15: Eleonora Belviso, GR3.
2: Dal Festival di Trento, la fotografia dell'economia sommersa in Italia contro evasione fiscale, frodi e riciclaggio si muove la Guardia di Finanza, che indica anche le nuove sfide. L'inviato.
17: 217 miliardi a tanto ammonta l'economia sommersa in Italia, il 10% del PIL. Per contrastare il fenomeno serve un'azione congiunta di prevenzione e repressione, ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento. Positivo contro l'evasione l'effetto della fattura elettronica e del recente collegamento tra registratori di cassa e POS, ma oggi la sfida arriva anche dalle piattaforme digitali, dove ci sono forme di economia sommersa legate anche a situazioni nuove, i servizi alloggiativi per esempio, il fenomeno degli influencer, per i quali all'inizio c'è stata una sacca quasi totale di evasione. Molto preoccupante poi è la crescita dei medici e dei chirurghi estetici abusivi, non soltanto per ragioni fiscali. Occhi puntati infine sul riciclaggio, che non è legato solo alla criminalità organizzata, ma riguarda anche fatture false, IBAN virtuali e criptovalute. Questa la stima riferita da De Gennaro.
18: Nel quinquennio 2018-2022 la dimensione del riciclaggio sia stata tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno.
17: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
10: Stasera su Rai 1, per la regia di Graziano Diana, va in onda il film Un futuro aprile, che racconta la strage di Pizzolungo, l'attentato mafioso contro il giudice Carlo Palermo, che coinvolse una madre e due bambini.
19: Ma perché proprio a noi?
20: Non lo so, amore mio, lo so.
21: Era il 2 aprile 1985, due auto, una dietro l'altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c'è il giudice Carlo Palermo, nell'altra Barbara Asta, una giovane madre con i due figli gemelli di 7 anni. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l'autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode. Il giudice viene ferito mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono. L'altra figlia, Margherita, 11 anni, si salva solo perché è a scuola. Per anni il padre lotta per avere giustizia, ma questa non arriva se non quando Margherita, ormai adulta, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta alla condanna dei mandanti. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa. Il giudice è interpretato da Francesco Montanari.
22: Io ho lavorato su questo fantasma che come un demone arriva dentro il cuore di Carlo e lo fa sentire colpevole.
19: Ho mai pensato a quante coincidenze hanno fatto sì che le nostre vite si incrociassero?
22: Tutti i giorni.
23: Dottore, lei colpa non ne ha.
21: Maurelia Carafa, GR3.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Max Gambino e Alessandro Adriani. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wiki Radio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
25: 112, mi dica.
24: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, un veicolo in fiamme code per 12 km. Siamo tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Un mezzo pesante in fiamme al chilometro 249-300. Si consiglia l'uscita Brescia Est Desenzano con rientro a Sirmione. Andiamo in A22, code traffico tra Carpi e Allacciamenta 1 verso Modena.
3: code per 4 km in A13, traffico è congestionato tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Un incidente in A12, siamo tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra la Stassigna e Svincola 1 verso Firenze. Andiamo verso la capitale, torniamo a parlare della 12 Roma-Civitavecchia. Per il ripristino di un incidente ci sono ancora code tra la barriera di Roma Ovest e Torre in Pietra in direzione statale 1 via Aurelia. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS.

0: previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi, a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Wikiradio, le voci della storia.
4: Carteggi.
3: Charles Darwin ed Ernst Haeckel, con Telmo Pievani.
4: L'insieme delle conoscenze riguardanti l'economia della natura. Lo studio delle complesse relazioni di un animale con il suo contesto inorganico e organico, comprese soprattutto le sue relazioni positive e negative, con gli animali e le piante con cui è in contatto, direttamente o L'insieme delle conoscenze riguardanti l'economia della natura. Lo studio delle complesse relazioni di un animale con il suo contesto inorganico e organico, comprese soprattutto le sue relazioni positive e negative, con gli animali e le piante con cui è in contatto, direttamente o indirettamente. In una parola, l'ecologia è lo studio di tutte

0: Specie è uscita da 7 anni e ha suscitato un clamore mondiale. Il suo autore, Charles Darwin, sta intrattenendo una interessante conversazione epistolare con un suo allievo tedesco. Gli spiega che la lotta per la sopravvivenza, da alcuni intesa già in quegli anni come una prova della natura irrimediabilmente gladiatoria e guerresca, potremmo dire, della vita animale e umana, è invece da intendersi solo come una metafora, dice Darwin. La mancanza di risorse sufficienti per tutti genera, certo, una lotta che favorisce la sopravvivenza dei portatori di variazioni favorevoli, ma le strategie per farcela possono essere le più diverse. Qualche volta ci si affronta con la forza, come i maschi che competono per accoppiarsi con le femmine, altre volte si prevale con l'astuzia, con la flessibilità, con l'opportunismo nel trovare soluzioni buone al momento, o ancora si vince grazie alla capacità di stare insieme, di cooperare, per esempio nella caccia o nella difesa dei cuccioli. Darwin quindi precisa al suo amico che la lotta per la sopravvivenza è da intendersi in un senso lato e metaforico, cioè come l'insieme di tutte le relazioni di interdipendenza che legano gli organismi tra loro, le specie le une alle altre, come per esempio le catene di prede e predatori, e che poi connettono tutti quanti all'ambiente fisico circostante. Una trama di relazioni, insomma, che permettono di sopravvivere e di lasciare una progenie. Il naturalista tedesco è illuminato da questa idea. Ci rimugina su e decide di inventare una nuova parola. Ecologia. Sì, l'ecologia è una disciplina di cui abbiamo bisogno, scrive. Essa affronta lo studio di tutte le complesse relazioni che un animale o una pianta intrattiene, direttamente o indirettamente, con il suo contesto, organico e inorganico. E queste relazioni possono essere negative, cioè di lotta e di competizione, oppure positive, cioè di cooperazione e collaborazione. Insomma, l'ecologia, detta anche economia della natura, è la scienza di quelle relazioni che per Darwin sono le condizioni per la lotta per l'esistenza. Quel naturalista tedesco, inventore della parola ecologia, si chiamava Ernst Haeckel. E già con questa sua decisione ci insegna qualcosa che viene spesso dimenticato, che la teoria dell'evoluzione è una visione ecologica della vita, cioè relazionale, perché tutto dipende dalle connessioni di reciproca dipendenza che si instaurano tra individui e popolazioni in una specie, tra specie diverse e poi tra animali e piante e il mondo fisico, che spesso cambia anche drasticamente il gioco della sopravvivenza a causa di cambiamenti climatici, derive dei continenti, eruzioni vulcaniche, impatti di asteroidi e altre catastrofi.
1: Professoressa Della Valle, la
2: Sì.
1: parola ecologia, poi questo sofismo eco, ci dica
2: Certo, come
1: qualcosa.
2: stanno le cose?
1: Sì.
2: Allora, tutto parte da una parola greca che è stata presa per formare queste parole e quella parola è oikos, che significava casa, abitazione e dopo è stata soprattutto utilizzata con il significato di ambiente. In questo caso, per ecologia, siamo di fronte a quelle che chiamiamo una parola d'autore, quando sappiamo chi ha coniato quella parola o quell'espressione. Ecco, per ecologia abbiamo un grande biologo dell'Ottocento, Ernst Haeckel, che creò la parola di cui aveva bisogno, anche se con un significato un po' diverso da quello col quale lo usiamo oggi, perché per lui l'ecologia era la branca della biologia che studia i rapporti tra organismi viventi e l'ambiente. Poi nel
3: No, è certo.
2: Novecento, per esempio, in Italia ci fu una certa resistenza ad accogliere il termine ecologia, che poi lentamente si è invece diffuso perché corrisponde a un bisogno.
0: Ernst Haeckel era nato a Potsdam il 16 febbraio del 1834. Era quindi di 25 anni più giovane di Darwin. Aveva studiato medicina alla Humboldt University di Berlino. Ma più che dalla clinica, era rimasto folgorato dagli organismi marini raccolti sulla costa di Helgoland, un'isola amata dagli scienziati a quanto pare, visto che se ne innamorò anche Werner Heisenberg. Medico mancato come Darwin, Haeckel non ebbe dubbi che il suo destino fosse trasferirsi a Iena.

0: dove si specializzò in biologia marina e dove rimarrà come professore di anatomia comparata per ben 47 anni, dal 1862 al 1909. Dopo il 1859, anno della pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin, in pochi anni Haeckel divenne uno dei massimi esperti di filogenesi, termine anche in questo caso da lui stesso coniato, cioè lo studio delle relazioni di parentela tra le specie, che si dispongono in un albero di discendenza, con antenati comuni, ramificazioni, estinzioni, nuove speciazioni e così via. Fra l'altro, curiosamente, i suoi alberi sono molto simili a quelli delle lingue, disegnati dal suo collega linguista di Jena, August Schleicher. Da qui, e fino all'opera del genetista italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, persisterà a lungo questa ipotesi di un parallelismo, se non altro formale, quantomeno, tra alberi delle specie e alberi delle lingue. Haeckel fu davvero un grande pioniere della classificazione darwiniana, nella quale introdusse un intero apparato terminologico. Fu lui, per esempio, a usare per primo la parola filum, cioè i grandi raggruppamenti di animali con lo stesso piano corporeo, come i cordati, gli artropodi e così via. Diede un nome anche ai protisti e alle cellule staminali. Dobbiamo a Haeckel la descrizione di centinaia, forse migliaia, di nuove specie. Siamo davanti a un naturalista di prima grandezza. Darwin, peraltro, gli fu sempre molto grato, perché Haeckel introdusse la visione evoluzionistica in Germania e in gran parte del continente, con la sua instancabile attività pubblicistica. Negli ultimi anni, a dire il vero, si premurò Darwin di suggerirgli maggiore prudenza, perché il collega di Jena leggeva la rivoluzione darwiniana in chiave fortemente anticlericale ed era molto baldanzoso nell'applicarla anche alla società e alla politica. In realtà i due non la pensavano esattamente nello stesso modo, nemmeno sul piano scientifico, come è ovvio ed è giusto che sia. Haeckel dava, per esempio, una grande importanza alle pressioni ambientali, più di Darwin stesso, non solo in termini di pressioni selettive darwiniane, ma anche di modificazioni dirette, diciamo lamarckiane. Ma anche Darwin, lo sappiamo, fece molte concessioni al francese, al naturalista francese. Haeckel poi era affascinato anche da Goethe e dalla sua teoria della metamorfosi delle piante come trasformazione di archetipi ancestrali. Un altro fatto curioso è che in molti degli alberi di Haeckel, famosissimi e disegnati benissimo peraltro, la specie umana compare sempre in alto, al centro, come se fosse l'apice dell'evoluzione. Quindi anche un darwiniano integerrimo come lui, che tratteggiava alberi di ramificazione delle specie e non marce di progresso, tuttavia, quando doveva inserire la specie umana, faceva un'eccezione e ci metteva là in cima, come se fossimo sul trono più alto della filogenesi. La sua opera scientifica maggiore è del 1866. E si intitola Morfologia generale degli organismi. Quindi notiamo sempre questo accento sulle forme, la morfologia. Nel 1868 ne scrisse una versione divulgativa intitolata Storia della creazione naturale, che divenne un bestseller internazionale. Vendette tantissime copie in tutto il mondo. E qui Haeckel si spinse oltre Darwin, che sulle origini della vita, per esempio, era stato molto cauto. Secondo Haeckel, l'elemento chiave della vita è il carbonio, un'evidenza a quel tempo per nulla scontata, e il vitalismo non ha senso, perché la chimica organica segue le stesse regole fondamentali di quella inorganica. Questo materialismo rigoroso lo portò a ipotizzare che il processo di emergenza di forme viventi, la abiogenesi si chiama, fosse avvenuta prima attraverso la formazione dei mattoni organici a partire dalla chimica inorganica e poi da questi alla prima cellula. E aveva ragione, non c'era bisogno di alcuno spirito vitale. Anche Haeckel, come Darwin 3 anni prima e come anche Thomas Henry Huxley, prima ancora, applicò la sua concezione all'evoluzione umana nel 1874, pure qui coniando un nuovo termine, antropogenia o, se vogliamo, antropogenesi. Anche lui si affidò a una visione progressionista della comparsa di Homo sapiens, dai pesci agli anfibi, poi ai rettili, ai mammiferi, quindi ai primati e dunque all'uomo. Da grande anatomista comparato, aggiunse poi una sezione dedicata all'evoluzione dei singoli sistemi, con grande precisione: l'evoluzione del sistema nervoso, di quello sensoriale, dei muscoli, della pelle, del sistema digerente e così via. Ma il suo intento era principalmente filosofico, perché alla fine del libro sull'antropogenesi, e poi anche nel 1894, analizzò e confutò una per una tutte le teorie dualistiche sulla natura umana. L'anima non esiste e le capacità mentali umane sono tutte figlie dell'evoluzione biologica, scriveva. Il monismo di Haeckel era integrale. Lui pensava che tutto ciò che esiste obbedisse a una sola legge di conservazione della sostanza, cioè materia ed energia, che secondo lui sono interscambiabili, come poi dimostrerà non tanto tempo dopo Albert Einstein. Haeckel era convinto, sempre all'interno di questa sua visione dell'evoluzione umana, che le razze umane non solo esistessero, ma che si fossero evolute separatamente da ceppi diversi che risalivano agli antenati scimmieschi dell'uomo. Contrariamente anche in questo caso a Darwin, che ipotizzava invece un'origine unica e africana di tutte le popolazioni umane. Qui Haeckel, lo sappiamo, aveva torto, come quando immaginò che l'umanità fosse nata in un misterioso continente ora sommerso nell'oceano Indiano, chiamato Lemuria, perché abitato da specie simili ai lemuri del Madagascar. Non esiste ovviamente alcuna Lemuria, ma l'idea che l'anello mancante tra gli esseri umani e le scimmie potesse trovarsi in Asia, in particolare nell'estremo oriente, condurrà tempo dopo un paleoantropologo olandese, Eugène Dubois, a cercare fossili a Giava e a trovare nel 1891 il pitecantropo, cioè quello che noi oggi chiamiamo Homo erectus asiatico. Le strane vie della scienza funzionano così: da un errore possono anche nascere nuove scoperte inaspettate. Haeckel è noto anche per un altro contributo fondamentale che lega lo sviluppo individuale degli organismi all'evoluzione delle specie sui tempi lunghi. Si chiama teoria della ricapitolazione, o più precisamente legge biogenetica fondamentale.
1: La filogenesi è la causa meccanica dell'ontogenesi. In altre parole, lo sviluppo della specie o della razza è, secondo le leggi dell'ereditarietà e dell'adattamento, la causa di tutti i cambiamenti che si manifestano in forma condensata nell'evoluzione del feto.
0: Nel 1874, partendo dagli spunti che Darwin stesso introdusse nell'origine delle specie a proposito degli embrioni, Haeckel ribadisce che lo studio degli embrioni e del loro sviluppo è una prova cruciale dell'evoluzione. Perché? Perché i loro stadi ricapitolerebbero, cioè ripercorrerebbero da capo ogni volta, le grandi fasi dell'evoluzione passata, come una sorta di reminiscenza nello sviluppo. Andando a ritroso fino all'inizio, per Haeckel ciò significava che tutti gli organismi superiori, come si chiamavano allora, cioè in pratica gli animali o i metazoi, si erano evoluti a partire da un ipotetico animale primordiale simile a una gastrula, cioè l'embrione nelle sue prime fasi quando ha due foglietti germinativi, cioè un ectoderma e un endoderma, e a volte in mezzo un mesoderma. Secondo questo parallelismo embriologico, si dice che l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. Quante volte l'abbiamo sentita nominare questa legge? E come ci pare peraltro di vedere anche negli embrioni umani, no? Che nelle prime fasi sembrano pesci, poi acquisiscono sempre più caratteristiche da anfibi, poi da mammiferi e quindi da umani. Altri estesero questa concezione per stadi dello sviluppo anche alla crescita e allo sviluppo cognitivo del feto e del bambino. Oggi però questa teoria, che influenzò anche Sigmund Freud, sul piano biologico è superata, sia perché suppone erroneamente che l'evoluzione sia una progressione lineare, sia perché l'embriogenesi si è trasformata profondamente nel corso dell'evoluzione stessa e quindi la ricapitolazione è solo un'apparenza assai grossolana. In realtà, i processi di sviluppo cambiano molto, perché alcune fasi nel corso dell'evoluzione sono state accorciate o allungate, altre si sono perse nel corso del tempo e altre ancora si differenziano a seconda delle parti diverse dell'organismo. Come al solito, l'evoluzione è molto più complicata di come ce la immaginiamo. Noi umani, per esempio, abbiamo fortemente rallentato la fase infantile e adolescenziale della nostra crescita, mantenendo anche in età adulta caratteri giovanili, il che ci ha regalato grandi vantaggi in termini di apprendimento, di plasticità e di creatività. Quindi noi stessi disobbediamo alla legge della ricapitolazione. Darwin non era d'accordo, peraltro, e disse che non c'era alcun motivo di pensare che un embrione umano dovesse assomigliare all'adulto di un nostro antenato pesce. Quindi aveva già capito che c'era un problema in questa ricostruzione. E anche le illustrazioni comparative di Haeckel degli stadi embrionali di diversi animali e di umani del 1868, degli anni successivi, furono poi messe in discussione perché accostate in modo forzato e forse anche alterate nei disegni, secondo un'accusa postuma mossa da alcuni storici a Haeckel, pubblicata nel 1997 sulla rivista Science, ma poi a sua volta contestata, quindi il dibattito rimane aperto. Comunque sia andata, non ci sarebbe nulla di strano nello scoprire che Haeckel voleva dimostrare a tutti i costi la sua grande intuizione. Ma la biologia, lo sappiamo, è abbastanza refrattaria alle leggi universali. La teoria della ricapitolazione aveva poi un altro difetto non trascurabile, quello di far pensare che le specie più recenti, come l'uomo, fossero l'esito di un perfezionamento progressivo a partire dalle precedenti, cioè che fosse lo stadio più avanzato di una gerarchia dei viventi. Quindi da qui a pensare che queste ultime, cioè le specie più recenti, tra cui noi, fra tutte, avessimo più diritti di dominio sulle altre, il passo ovviamente è breve. E lo stesso vale per la classificazione gerarchica tra le razze umane. Haeckel pensava, come altri del suo tempo, che esistessero razze superiori e razze inferiori sulla base di considerazioni biologiche. Conversando a distanza con Darwin, Haeckel stava per inventare anche un altro neologismo che, se fosse sopravvissuto, sarebbe stato non meno interessante delle parole ecologia e filogenesi che abbiamo già visto. Un anno dopo quel fatidico 1866, quando nacque la parola ecologia, Darwin gli spiega che nelle sue ricerche ha scoperto negli organismi una grande quantità di caratteristiche inutili, prive di qualsiasi funzione. Possono essere per esempio i tratti cosiddetti vestigiali, come gli occhi residui in certe talpe, le ali dei pinguini che non servono più per volare, le ossa del bacino nelle balene, gli arti che a volte spuntano nei serpenti, oppure pensate al nostro coccige, residuo delle vertebre della coda. Ecco, insomma, tutte quelle parti che un tempo avevano una funzione e poi l'hanno persa al mutare delle condizioni ambientali, cioè ecologiche, appunto. Il naturalista inglese Darwin notò che a volte la natura è così ingegnosa che la selezione naturale riutilizza un tratto vestigiale, cioè dismesso, per una funzione del tutto nuova. Insomma, fa bricolage con il materiale a disposizione. Lo stesso vale per gli effetti collaterali. Per esempio, un organismo sviluppa un adattamento in una parte del suo corpo che poi influisce su altre parti, a volte senza alcuna funzione. Ad un certo punto, Darwin dice che la natura gronda di inutilità. Nell'evoluzione, in sostanza, non sono mai in azione cause finali. E allora a Haeckel venne un'idea. Perché non inventiamo una nuova parola? Scrive nella Morfologia Generale degli Organismi, che potrebbe essere disteleologia, cioè lo studio del contrario di ciò che ha una funzione, un fine. In pratica la scienza dell'inutilità, delle stranezze, di tutto ciò che in natura è ridondante, imperfetto, abborracciato.
1: La disteleologia, ovvero la scienza dell'inutilità delle parti negli organismi, è una teoria dell'inadeguatezza delle parti negli organismi, come controipotesi alla vecchia dottrina popolare dell'utilità delle parti.
0: Haeckel capisce che sarebbe importante coniare questo neologismo perché permetterebbe di capire che l'evoluzione non ha una direzione, non c'è un fine, un telos, appunto. La storia naturale è piuttosto un'esplorazione di possibilità e di forme, non lo svolgersi di un piano preordinato. Darwin reagisce entusiasticamente. «Bellissima idea!» gli dice. Gli risponde così il 12 aprile del 1867. E rispondendogli peraltro commette una gaffe, forse un lapsus freudiano, perché anziché scrivere «disteleologia», come aveva detto Haeckel, cioè la negazione di un fine nell'evoluzione, scrive «disteologia», che sarebbe la negazione dell'azione di un Dio nell'evoluzione. La parola è quasi la stessa, ma il concetto è un po' diverso. Abbiamo detto che i libri di Haeckel sono riccamente e finemente illustrati, come alcuni di quelli di Darwin, ma sarebbe riduttivo pensare che per lui quei disegni fossero solo un corredo al testo. Erano centrali, vere e proprie opere d'arte. Tanto è vero che inizialmente Haeckel le pubblicò in fascicoli autonomi, 10 litografie contenenti più di 100 illustrazioni a colori, splendide, di organismi marini. I dettagli anatomici sono perfetti. Nel 1904, quando lui era ormai anziano, furono raccolti in un libro che si intitola Forme d'arte della natura. Straordinario, molto consigliabile da riguardare, da leggere, e che ebbe un successo formidabile già al suo tempo. Le sue creature degli abissi influenzarono molto, per esempio, l'Art Nouveau di inizio Novecento.

0: Every age has its own image of the world, and every image reflects the vision of its time and of its maker. This is a 19th century image of a one-celled organism, a radiolarian. Its skeleton is a series of concentric shells connected in a single crystal web. It was found at the bottom of the sea. That image was made by biologist and artist Ernst Haeckel, for whom the elegance and complexity of these tiny creatures embodied the unity of science and art.
1: Haeckel morì nella sua Jena dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1919. Negli ultimi anni si era dedicato a opere filosofiche un po' azzardate, un po' confuse, come L'Enigma del Mondo o Enigma dell'Universo, altro grande successo editoriale internazionale, in cui delinea una sorta di spiritualismo materialistico, un panteismo senza Dio. Questa religione laica doveva, secondo lui, prevedere riti e templi da espropriare alle religioni istituzionalizzate.
2: Come la nostra madre terra è un semplice granello nel raggio di sole nell'universo illimitato, così l'uomo stesso non è che un minuscolo granello di protoplasma nella struttura deperibile della natura organica. Questo indica chiaramente il vero posto dell'uomo nella natura, ma dissipa l'illusione diffusa della sua suprema importanza e l'arroganza con cui si pone a parte rispetto all'universo illimitato, elevandosi al rango di suo elemento più prezioso.
1: Nel 1906 aveva fondato una lega monista tedesca, a cui aderirono, tra gli altri, anche il grande fisico Ernst Mach e Rudolf Steiner. Le sue idee sulle razze umane piacevano molto alla destra nazionalista tedesca e furono adottate anche dai nazionalsocialisti, da lì a pochi anni. Ma Haeckel restava pur sempre un libero pensatore e i nazisti misero all'indice i suoi libri. Meglio ricordarlo oggi per la maestria del suo tratto, del suo disegno, per il suo essere biologo e artista al contempo. Per lui la conoscenza non è concetto, ma visione, lo ripete stesso, è guardare, è vedere. Sono meravigliose in particolare le meduse da lui studiate e disegnate, una delle quali dedicata ad Anna Sete, la prima moglie, morta nel 1864. Splendide anche le sue amate diatomee, alghe unicellulari i cui cristalli silicei formano strutture di rara armonia. Fu il suo modo, estetico e scientifico al contempo, di onorare le infinite forme bellissime e meravigliose che l'amico Darwin aveva messo a sigillo finale del suo capolavoro.
2: Il mio ragionamento è semplice. Gli esseri umani sono natura, sono parte dell'evoluzione e ne sono il risultato. Le nostre azioni e i nostri pensieri sono prodotti di questa evoluzione. Di conseguenza, quando gli esseri umani giungono a conoscere qualcosa, in definitiva ciò rivela la loro stessa natura. La nostra conoscenza, che si è sviluppata all'interno delle leggi della natura ed è soggetta ad esse, è di per sé natura, niente di più. Il disegnatore, i suoi organi di senso, la sua attività motoria, sono il risultato di uno sviluppo con cui, in ultima analisi, la natura si limita a rappresentare se stessa.
3: Telmo Pievani ha raccontato il carteggio tra Charles Darwin ed Ernst Haeckel.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
3: Realizzazione di Laura Zanacchi.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai, Radio 3. Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
8: Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, siamo di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago, lo studio è uno solo, con Pino Zingarelli in regia, ma Mirko Buonomo in console che ci manda in onda. Il prossimo mese di giugno Maria Monti compie 91 anni, cantante, attrice, cantautrice, forse una delle prime. Nei lontani anni 60, nata a Milano nel 1935, Maria Monticelli, questo è il suo nome vero, orfana di guerra e stenodattilografa per mantenere la famiglia. Prima ancora di compiere 20 anni, era già nel giro dei locali, dei cabaret milanesi, a cominciare dal leggendario Santa Tecla, dove cantava canzoni americane. Non ho notizie recentissime di lei, ho letto delle interviste di pochi mesi fa. Lei vive a Milano, nella casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. In una di queste interviste ho letto che ha spesso acceso Radio 3, quindi spero che magari le arrivi il mio saluto, credo anche quello degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Abbiamo 5 suoi brani nella lista di oggi, non sono tutti popolarissimi, lo sentirete, potrebbero essere delle scoperte. In realtà lei ha sempre fatto delle scelte molto personali, neanche facili, un po' ha pagato la sua immagine di ragazza ventenne molto moderna per i tempi, almeno qui da noi. Si presenta tra il 1959 e 60 nella Milano in piena esplosione culturale come la Maria e il Giorgio, che è Giorgio Gaber, suo partner in scena e anche suo compagno nella vita. Per qualche tempo. E il primo album di Maria Monti esce per la RCA nel 1961, si chiama Recital, le canzoni sono composte in gran parte con Giorgio Gaber. Gaber credo suoni anche la chitarra in queste esecuzioni, sono cose molto semplici, cantautorali ma elegantissime, con un retrogusto di jazz. Nel disco ci sono anche delle presentazioni brevi e ne ascoltiamo una, questa canzone si chiama Vetrine.
9: In questo long play c'è una raccolta di canzoncine che qualche volta, forse, potranno anche lasciarvi un pochino perplessi. Io vorrei tanto che questo non accadesse. Anzi, mi piacerebbe molto pensare che sto parlando ad un amico. Nel pezzo Vetrine racconto quello che a me passa per la mente quando cammino per una strada del centro guardando le vetrine dei negozi. Dopo c'è una ninna nanna per un bambino come tutti gli altri, mentre suo padre, no, non è come tutti gli altri.

Maria Monti Vetrine, già un piccolo gioiello con questo esistenzialismo milanese, nebbioso, questa bohème da boom economico dove le vetrine sono piene di cose, le tasche sono vuote, tutto quello che posso darti è amore. Peccato, aggiunge Maria Monti, forse con un sorriso. La ninna nanna che lei presentava appunto in questo breve testo all'inizio, una presentazione, viene dopo, è c'è un bambino e suo padre che è un gangster, la ninna nanna del gangster, ed è molto carina. Vi rimando a questo album che si chiama Recital, 1961, lo trovate facilmente. Dunque la Maria e il Giorgio in quel periodo si presentano, Giorgio Gaber, in scena assieme al teatrino Gerolamo in piazza Beccaria a Milano, dove sta nascendo la canzone d'autore italiana con Iannacci, Millì, Laura Betti, Ornella Vanoni, vanno tutti lì in scena. Enzo Iannacci è un amico molto stretto, vengono fotografati a volte insieme tutti e tre, Iannacci, Gaber e Maria Monti. Iannacci per loro ha scritto Benzina e Cerini, che è una canzone folle. Sono andati a Sanremo nel 61 e sono arrivati ultimi, però l'Espresso, la rivista, scrive che quella è la sua canzone preferita, ma è una vecchia storia. Eravamo gente da teatri vuoti, dice oggi Maria Monti, qui davanti a un po' di sue interviste recenti, tutte molto belle, Rolling Stone, Vanity Fair, anche quelle si trovano facilmente. Ci si mise anche la radio, cioè noi, che rifiutò di programmare alcune di queste canzoni perché erano troppo strane, perché l'immagine della ragazza moderna e così libera non era facile da sostenere. Al limite era diventata una figura da cabaret, pensate alle caricature di Franca Valeri, di Laura Betti o anche di Franca Rame, però ecco, incuteva probabilmente qualche timore. Anche Maria Monti segue un po' questa via da cabaret, si lega ironicamente alla figura della zitella, scrive una zitella cia cia cia con Gaber, e poi quest'altra canzoncina si chiama Non sono bella, è un 45 giri e adesso la ascoltiamo.

Non sono bella, ma sono un tipo ancora. Maria Monti, Gaber Monti, gli autori, l'orchestra di Hiller Pattaccini per questa canzoncina molto, molto carina. Siamo nel 1961, ancora. Gaber e Monti lasciano la canzone italiana altri due capolavori dopo. Uno è La Balilla, versione di una vecchia canzone popolare, e l'altro Non arrossire, che è una delle più belle canzoni d'amore per me in assoluto della nostra canzone. Poi, non so, Giorgio me lo ricordo bene perché è stato un grande amore, è sempre Maria Monti che parla, era tutto bello tra noi, ci amavamo molto, è finita perché io ero poco più grande, sarei stata contenta se lui mi avesse lasciato ammollare mia madre e ci fossimo sposati, troppo giovane per me. Sono questioni forse di un altro tempo, non lo so, ci aiutano però a capire che cosa volesse dire essere una ragazza, una donna di poco più di 20 anni a quell'epoca, proprio in termini personali. Nel 1963 Maria Monti rompe con questo personaggio da ragazza moderna, protofemminista quasi, comincia a frequentare il fotografo bohemien Mario Dondero, altro personaggio meraviglioso dell'epoca, con tutto il suo giro del bar Giamaica, Luciano Bianciardi e tutti gli altri, con l'etnomusicologo Roberto Leidi, altro personaggio di quella Milano, sposta il suo repertorio verso la canzone popolare, anche politica, fa un disco di canzoni della resistenza spagnola, un disco di canzoni popolari milanesi e lombarde, e con Paolo Poli invece e con altri musicisti fa un album intitolato Le canzoni del diavolo. Progetto curioso, il formato è ancora quello di un recital, ci sono canti rivoluzionari, canti anarchici, canti d'epoca fascista. L'idea è che il diavolo ha tante forme, che ci sono diavoli buoni e diavoli cattivi, ed è sempre difficile prenderlo per la coda, il diavolo. Addio Lugano, bella, Paolo Poli, Maria Monti. Thank you.

I cavalieri erranti sono trascinati al nord. Questa era la storia di Pietro Gori, che aveva scritto la canzone che davvero girò tutta Europa, andò negli Stati Uniti, in Argentina, a predicare la pace ed a bandire la guerra, come diceva proprio il testo di questa canzone. Paolo Poli, Maria Monti, Armando Celso, Celso alla chitarra, Celso era un cabarettista del Giro del Derby di Milano, il locale di Milano. L'anno è 1965. Nel 1964, l'anno prima, Maria Monti aveva partecipato ad un album dei Dischi del Sole intitolato Le canzoni del no, cantando le strofette scritte da Franco Fortini, musicate da Fausto Amodei durante la prima marcia della pace Perugia-Assisi. E se Berlino chiama, ditele che si impicchi, crepare per i ricchi, no, non ci garba più o meno. Poi andava avanti. Dopo un'interrogazione parlamentare, Andreotti, il ministro della difesa, una denuncia, il disco venne ritirato dal commercio, ma quelli erano i tempi, la censura funzionava così. Parallelamente a questa radicalizzazione, diciamo così, del suo repertorio, meno popolare ovviamente, forse anche meno remunerativa, dal 68 in poi lei fa il cinema. La vediamo in Giù la testa di Sergio Leone, La notte dei diavoli di Giulio Ferroni, Cosa avete fatto a Solange, Massimo Dallamano, Due gialli, horror. Più avanti scorro la filmografia, 900 di Bertolucci, film a cavallo tra il genere e il cult in qualche modo. Nel 1972 Maria Monti entra in studio per un album intitolato I contrautori, dove interpreta canzoni di Ivan Della Mea, di Paolo Pietrangeli, Gianni Nebbiosi. Poi ci sono canzoni scritte da lei, canzoni impegnate. Il riferimento alla cosiddetta linea rossa della canzone italiana, che allora si contrapponeva alla linea verde, era Mogol Battisti più o meno, e dalla linea gialla, che invece erano le canzoni del tutto disimpegnate. Ascoltiamo questa sua versione di un pezzo bellissimo di Gualtiero Bertelli, cantautore veneziano, cantautore di lotta. Nina, ti te ricordi? C'è una coppia che vorrebbe amarsi, vorrebbe mettere su famiglia, sposarsi, fare tutto per bene, ma i soldi non ci sono, e oltretutto lui dopo poco si ritrova disoccupato e in veneto, in dialetto veneto, la canzone dice: amarsi non è un peccato, ma se è così è un lusso da pochi. Ci viene in mente la Maria Monti che avevamo incontrato all'inizio davanti alle vetrine di Milano, no? Davanti alle vetrine diceva: peccato, posso regalarti soltanto l'amore, non ho soldi per regalarti altro. Nina, ti te ricordi, Maria Monti.

intanto Nina ti aspetti un figlio e io sono disoccupato. Maria Monti cantava una canzone di Gualtiero Bertelli. Bertelli era un cantautore notevole di quegli anni, tra il popolare e il pop, non conosciutissimo ma assolutamente da riscoprire. Era lasciata al maschile in questa versione, proprio così come era stata scritta nel 1973 in dialetto veneto. Il dialetto veneto, terra così cattolica, ci aiuta a capire meglio il dramma del protagonista della canzone, che ha fatto tutto per bene, ha fatto tutto quello che bisognava fare, ma nonostante questo non vive una vita buona, non vive una vita facile. Canzone bellissima, mi ripeto. Nella lista di oggi ci sono brani che non sono famosi, lo dicevo all'inizio, ma sono davvero delle gemme della nostra canzone. Ci manca soltanto un brano per chiudere la lista di oggi. Questo sta in un album del 1974 che è stato ristampato di recente e ci regala il lavoro di un circolo di musicisti d'avanguardia, davvero un circolo notevole. C'erano Alvin Curran, che stava a Roma, musicista americano di ricerca. C'era il sassofonista Steve Lacy, c'era Roberto Lanati che lavorava spesso con Curran, Gino Negri che era invece milanese, veniva dal giro del piccolo teatro, e c'erano infine Luca Balbo e Tony Ackerman, che sono i due chitarristi che accompagnano Maria Monti in questo pezzo, La pecora che crede di essere un cavallo. Questo brano ha il testo di Aldo Braibanti, scrittore, poeta, ex partigiano, il quale nel 1968 fu processato per plagio nei confronti di un ragazzo che era in realtà il suo compagno. Braibanti non aveva mai fatto mistero della propria omosessualità, fu la famiglia di questo ragazzo che poi finì in manicomio sotto gli elettroshock, un caso terribile, a mettere in piedi questo processo, questo caso, il caso Braibanti. Sono stati dedicati di recente, mi pare Gianni Amelio, dei film ancora a questa storia. Braibanti condannato a 9 anni in base a una legge del codice Rocco, poi la pena fu ridotta a 2 anni, uscì di galera nel 71, tornò a scrivere poesie e teatro, e questa canzone perciò ha un valore particolare. Maria Monti, La pecora crede di essere un cavallo.

Ti guarda mite la pecora che crede di essere un cavallo, Maria Monti, su testo di Aldo Braibanti. La lista di oggi era tutta dedicata a lei. Maria Monti, 91 anni tra poco, la sua carriera coraggiosa, ragazza moderna della Milano anni 60 e poi cantautrice femminista, cantautrice d'avanguardia. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, Pino Zingarelli in regia, Mirko Bonomo in console. Ci hanno mandato in onda oggi, Linea Affari, Naita domani con l'Idealista.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
5: Fahrenheit, i libri e le idee.
6: Che istruzioni dareste a un'auto senza guidatore? Quali scelte le chiedereste di compiere? C'è qui un paradosso. Sembra dagli studi, ne parleremo oggi con Maurizio Caminito qui a Fahrenheit, che la maggior parte delle persone siano d'accordo sul fatto che l'ordine che dobbiamo dare all'auto senza guidatore è di salvare in situazioni di pericolo il maggior numero di vite, evitare quindi la perdita di vite umane. Ma al tempo stesso, secondo gli stessi studi, se dobbiamo scegliere quale auto prendere noi stessi, compreremmo un'auto senza guidatore pensata per proteggere innanzitutto il passeggero. È un paradosso, no? Un paradosso etico, come se ne incontrano tanti, ma è un paradosso che incontriamo quando abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, e che però ci dice anche qualche cosa sul fatto che in fondo noi vorremmo il meglio per tutti, ma tante volte finiamo per puntare su ciò che è meglio per noi. Ecco, allora possiamo iniziare questo pomeriggio di Fahrenheit chiedendoci come far crescere nel corso del tempo quella parte di popolazione umana che sceglie il bene comune anche a proprio scapito. Come possiamo fare per fare in modo che siano di più le persone che scelgono il bene di tutti? 335-5634-296 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Sta partendo, l'avete capito, il pomeriggio di Fahrenheit, che è programma curato da Susanna Tartaro con Mariangela Liardi alla regia, Mauro Tonini e Fabrizio Paccione alla console, in redazione Giuseppe Calaciura, Beatrice Palazzoni, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi, e in conduzione Tommaso Giartosio, che vi saluta di nuovo, attende i vostri messaggi, le vostre risposte, e le collocheremo tra l'altro in una riflessione ad ampio raggio oggi sul nostro paese, sulla realtà del nostro paese, dell'Italia, soprattutto la realtà sociale. Abbiamo con noi per cominciare Elena Granaglia. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie.
6: Elena Granaglia ha insegnato Scienza delle Finanze all'Università di Roma 3. Tra i suoi libri voglio citare subito Uguaglianza di opportunità, sì, ma quale? Pubblicato nel 22 da La Terza. Si occupa del tema del rapporto tra giustizia sociale e disegno istituzionale delle politiche di distribuzione delle risorse. Abbiamo pensato a Elena Granaglia perché oggi è il giorno in cui viene presentato, è stato presentato il rapporto Istat sull'anno che si è concluso. È un rapporto molto ampio, come potete immaginare, che tocca tutti gli aspetti della SOCI2 da La Terza. Si occupa del tema del rapporto tra giustizia sociale e disegno istituzionale delle politiche di distribuzione delle risorse. Abbiamo pensato a Elena Granaglia perché oggi è il giorno in cui viene presentato, è stato presentato il rapporto Istat sull'anno che si è concluso. È un rapporto molto ampio, come potete immaginare, che tocca tutti gli aspetti della società italiana, dell'economia italiana, e però abbiamo pensato a lei in particolare.

0: uno dei cuori, ma un cuore che batte molto forte della faccenda, il lavoro giovanile, che ci viene da definire come un labirinto. Questo è il titolo che abbiamo dato fra noi a questo primo momento di conversazione. Un labirinto pieno di vicoli ciechi?
1: Se non proprio vicoli ciechi, vicoli, diciamo, dove trovare la strada è molto molto complicato. Allora, sì, grazie per questa intervista. Allora, questo lavoro di cui ho parlato nell'articolo si inserisce in un progetto più ampio del Forum di Disuguaglianze e Diversità su Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, dove insieme a 23 altre associazioni, tutte giovanili, abbiamo cercato di, come dire, fare un'agenda di proposte concrete per dare potere ai giovani, per rimuovere gli ostacoli che impediscono, diciamo, lo sviluppo della persona umana per quanto riguarda i giovani, quindi in piena connessione con l'articolo 3 della Costituzione. E relativamente al lavoro, che è il tema di cui noi oggi parliamo, noi vediamo che a ciascun momento, ci sono delle diverse tappe dell'ingresso nel mercato del lavoro, chi è giovane oggi si trova in difficoltà. Innanzitutto noi lo vediamo subito, appena un giovane, una giovane termina il percorso dell'istruzione, e ricordo, dato che anche oggi Istat ha messo in evidenza nel suo rapporto, anche ricevere un'istruzione ancora così condizionato dalla famiglia di origine, perché c'è una connessione fortissima fra titolo di studio dei padri e delle madri e quello dei figli e delle figlie. Però iniziamo lì, terminato il percorso di istruzione, che cosa vediamo? Vediamo che i livelli occupazionali per chi è giovane in Italia sono comparativamente, decisamente più bassi di quelli che sono nei paesi dove i nostri tanti giovani emigrano. Ricordo appunto i 630.000 giovani emigrati fra il 2011 e il 2024 dal nostro paese.
0: Sono lieto che lei menzioni questo elemento, perché mi ha colpito nel rapporto Istat che è stato reso noto. C'è una differenza, se non sbaglio, di ben 14 punti percentuali rispetto alla media europea.
1: Che è incredibile, esattamente. E in questo anche il settore pubblico, c'è da dire, è molto deficitario nell'accogliere i giovani, quindi non è soltanto un problema dell'economia, diciamo, più privata, ma anche quella del settore pubblico. L'incidenza dei NEET, cioè delle persone, dei giovani che non studiano, non sono occupate, non sono coinvolti in attività formativa, quindi si è ridotta, però resta di nuovo la più elevata rispetto agli altri paesi. E quindi già entrare nel mercato del lavoro è difficile. E poi una cosa interessante dell'Italia, queste informazioni che do sono prese da un lavoro di D'Angelo Di Raitano, che appunto è disponibile sul sito del forum, un dato importante dell'Italia è che quando c'è una crisi negli altri paesi ci si riprende prima, invece da noi, come si diceva l'Ocse, le ferite permanenti, no? Se si inizia a lavorare in un momento difficile, quelle difficoltà ce le portiamo dietro nel corso della vita. Comunque è difficile trovare il primo lavoro, punto uno. Punto due, quando i giovani trovano lavoro, c'è da dire che ormai l'incidenza dei contratti a termine, del part time, non è così diversa da quella degli altri paesi. Però che cosa cambia in Italia? Che negli altri paesi le cose poi migliorano abbastanza in fretta, mentre la nostra, diciamo nel nostro caso, la precarietà si allunga nel ciclo di vita. E poi un altro dato molto importante è che in Italia è elevatissima l'involontarietà, cioè part time involontario, tempo determinato involontario, che magari un giovane potrebbe volere un tempo determinato perché vuole esplorare, quindi lo sceglie per avere un po' di flessibilità, ha studiato, vuole vedere che tipo di lavoro può prendere, invece no, da noi è fortissimo il peso della involontarietà, e anche questo è un dato secondo me interessante. Poi
0: La interrompo, Elena Granaglia, perché c'è un elemento che vorrei proporle di affrontare, cioè quello del welfare. L'impressione è che il welfare italiano continui a immaginare un paese fatto di famiglie e non di singole, insomma dia per scontato che i figli restino a casa.
1: Assolutamente sì, perché ad esempio se noi vediamo le misure di sostegno al reddito, sono misure che sono in gran parte, da un lato sono misure familistiche. Oddio, in Italia abbiamo già difficoltà nelle misure di sostegno al reddito, perché finito il reddito di cittadinanza non abbiamo più un reddito minimo universale neanche per le persone che giovani non sono. Però detto questo, il reddito minimo è un reddito minimo interamente universale e quindi familistico, cioè i giovani non fanno mai il nucleo a sé, anche se sono giovani che vorrebbero lavorare e che non trovano lavoro. In altri paesi d'Europa invece questo non è, ad esempio in Svezia questo non è, ma non soltanto in Svezia. Quindi ci sono sicuramente un welfare familistico, gli assegni per i figli sono sempre figli a carico, continuano a stare sempre a carico.

0: dei genitori. Quindi da un lato abbiamo un welfare familistico, dall'altro lato abbiamo degli ammortizzatori sociali che, nonostante alcuni, diciamo, miglioramenti che ci sono stati nel tempo, in qualche modo continuano a pensare sempre al lavoratore maschio che ha un lavoro a tempo, diciamo, indeterminato nel corso della vita. E quindi che cosa capita? Capita che, anche se sono estesi a persone con contratti di lavoro, diciamo, a tempo determinato, alla fine, siccome gli ammortizzatori sono legati al reddito guadagnato, e se noi siamo in un contesto di redditi molto bassi, e noi sappiamo che un giovane su tre percepisce un reddito da lavoro inferiore al 60% della mediana nazionale, quindi attorno ai 1000 euro, e se ci sono tanti buchi lavorativi, cosa che è molto presente presso i giovani, che cosa vuol dire? Vuol dire che i contributi, le indennità che io riesco ad avere a seguito di bassi contributi che ho pagato sono molto bassi. E quindi abbiamo un welfare che è un po' trappola sotto questo profilo: familismo da un lato, e dall'altro, nella parte più contributiva, ammortizzatore sociale, l'idea che, diciamo, soggiacente è che sia ancora un welfare pensato per un tipo di lavoratore e di lavoratrice che non è più quello di oggi, e quindi c'è bisogno di cambiare assolutamente queste due dimensioni di non sostegno al reddito. Ricordo poi che...
1: Ecco, Elena Granaglia, no, volevo, aggiungo ancora un elemento, anche uno stimolo per la riflessione che sta conducendo, e lo stimolo in realtà non lo aggiungo io, ma lo aggiunge Chiara Saraceno, che oggi sulla stampa parla della ricerca di Save the Children su bambini e adolescenti nelle periferie, giovani in generale, e osserva Saraceno che nei contesti difficili, secondo questa ricerca, c'è una... sorprendente, ma forse neanche troppo sorprendente, ma comunque da rilevare, ambivalenza nei giovani stessi, che da una parte hanno un desiderio di fuga da una realtà molto, molto difficile da affrontare per tanti motivi legati anche al mondo del lavoro, naturalmente, ma si identificano moltissimo con il loro territorio. Allora, la risposta, e qui sto pensando anche proprio alle proposte che voi avete portato avanti, è anche quella di valorizzare gli spazi, i luoghi, i contesti più difficili del nostro paese?
0: Beh, assolutamente sì, perché quella che viene chiamata sempre di più la capacità di aspirare, no? La capacità proprio anche di pensare a un piano di vita, un percorso di vita che si può ottenere se uno si impegna, è molto molto influenzato dal contesto. A me ha colpito un dato di studi di un po' di tempo fa che metteva in evidenza come nei luoghi dove c'è tanta disoccupazione, anche se i genitori non sono disoccupati e quindi i genitori lavorano, i figli che abitano in quel contesto sono meno determinati a studiare e vorrebbero sì uscire da quel contesto, ma sono anche, diciamo, hanno più difficoltà a pensare a una vita alternativa. Quindi la rivitalizzazione dei luoghi e creare quella che in fondo era il vecchio sogno del welfare, cioè anche impegno del welfare, non vorrei chiamare solo sogno, ma impegno del welfare, cioè di creare delle condizioni di vita dignitose, un'infrastruttura sociale che dia quelle condizioni di base che sono fondamentali per tutti, proprio anche per formarsi il piano di vita, per pensare a che cosa si vuol fare, è assolutamente importante. Noi come forma avevamo proposto anche un'eredità universale, con l'idea di, nel senso, una dotazione di risorse da dare a tutti i giovani ai 18 anni, con l'idea che a partire dai 13-14 anni anche nelle scuole, sapendo in tutta Italia, sapendo che si potrà contare su questa base di ricchezza, i giovani e le giovani possono incominciare fra di loro a discutere su che cosa vogliono fare. Quindi sì, assolutamente è vero che il contesto è centrale, le politiche di uguaglianza e di opportunità non sono solo politiche individualistiche, sono politiche che incidono, che cercano di incidere sul contesto.
1: Ma è sempre stato così? C'è un problema di matrice culturale di lunga durata nel nostro paese, una gerontocrazia, un potere dei più anziani che tende a perpetuarsi a danno della valorizzazione dei giovani neoassunti, oppure si tratta di un fenomeno relativamente recente?
0: Allora, di nuovo il rapporto Istat di oggi, l'ho solo guardato velocemente perché certo, appunto è appena uscito stamattina, però mi sembra che ci dia delle indicazioni interessanti, cioè ci dice come la mobilità intergenerazionale in Italia dopo alcuni anni, soprattutto fino agli anni 80, fosse diciamo in crescita e quindi ci fosse più possibilità per giovani di sganciarsi dalle origini familiari, adesso invece stia subendo una frenata e già avevamo alcuni indizi di questa situazione in alcuni lavori della Banca d'Italia, penso di D'Alessio, di Cannari di alcuni anni fa. Quindi noi stiamo vedendo una riduzione delle della possibilità di mobilità sociale. Da che cosa dipende questo? Ma diciamo, questo ci vorrebbe un'altra puntata, però dipende da sicuramente la disuguaglianza complessiva incide, vivere in contesti più ugualitari ci fa sentire tutti un po' sulla stessa barca, quindi migliora le condizioni di partenza. Non a caso con tutte le difficoltà negli anni gloriosi del welfare c'era più uguaglianza. Dall'altro lato sicuramente molto a che fare su come si sta muovendo l'economia. Noi vediamo che in Italia l'economia è un'economia che offre lavori in gran parte poco remunerativi, il fenomeno del lavoro povero diffuso anche non soltanto fra i giovani ma anche più avanti nel corso della vita, e quindi abbiamo avuto un scadimento della qualità dei lavori, carriere frammentate. Una volta c'era più possibilità comunque di avere delle carriere verticali nel corso della vita, adesso si cambia lavoro ma si resta sempre più o meno nella stessa posizione, no? O magari ogni tanto va anche peggio. In altri paesi magari che sono cresciuti di più, però il tipo di crescita che è avvenuto mettendo in discussione il potere del lavoro e quindi anche la quota di reddito e di potere che va al lavoro. Quindi io credo che abbia a che fare, credo che la disuguaglianza e cosa capita nel mercato del lavoro e nell'economia sia assolutamente cruciale per spiegarci perché la disuguaglianza di opportunità oggi è sempre di più un problema.
1: Ancora una cosa, Elena Granaglia, lei ci parlava di lavori poco qualificati, c'è però anche un problema di sovraqualificazione che finisce con lo svuotare il valore della laurea.
0: Assolutamente sì, cioè la laurea, diciamo in un qualche modo, anche se all'inizio può essere più complicato per un giovane e una giovane laureati trovare lavoro, poi dopo la laurea comunque protegge un po' di più della disoccupazione, però in Italia noi abbiamo un fenomeno molto forte di sovraqualificazione, soprattutto per quanto riguarda le donne, e questo va esattamente nella direzione di quello che dicevamo prima, cioè le persone studiano, ma se poi dopo nell'economia io non trovo lavori che sono in qualche modo adeguati, corrispondenti alle competenze che mi sono fatta nei percorsi di studio, dovrò accettare il primo lavoro. E di nuovo questo, vede, è di nuovo un rischio per l'uguaglianza di opportunità. Perché? Perché se io sono di una famiglia un po', diciamo, che mi può sostenere, posso quantomeno cercare un po', posso aspettare, posso rifiutare il primo cattivo lavoro sperando che ne arrivi uno migliore. Se invece io provengo da una famiglia più povera, è evidente che questo diventa molto molto più difficile, e di nuovo oggi con l'impoverimento complessivo questo tipo di problemi, insomma, è sentito da molte famiglie e da molti giovani.
1: Elena Granaglia, io la ringrazio e ricordo allora il forum disuguaglianza e diversità e questa insieme di proposte, ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, è facile reperire in rete il documento che permette di conoscerle in dettaglio. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie moltissimo. Buona giornata.
1: E tra l'altro i temi che ha toccato penso che torneranno ancora quando parleremo con l'Istat, con due ospiti dell'Istat che ci aiuteranno a conoscere meglio il rapporto di quest'anno. Vedo che tra i messaggi che ci arrivano ce n'è uno di qualcuno che chiede perché in 20 anni gli stipendi negli altri paesi europei sono aumentati rispetto a quelli italiani. Ecco, questa è la classica domanda che forse l'Istat può aiutarci ad affrontare. Intanto grazie anche per gli altri messaggi che ci arrivano, in cui riflettete sul tema, per esempio, appunto dell'auto senza guidatore. E qualcuno è veramente preoccupato, dice che siamo schiavi del big tech e quindi la prospettiva di auto senza guidatore è più inquietante che promettente. Continuate naturalmente a scriverci, noi ascoltiamo oggi Colapesce con Ego Mostro del 2015 e iniziamo con Sottocoperta.

Questo è il secondo album da solista di Colapesce. Al secolo Lorenzo Urciullo, cantautore siciliano, è un album che è stato molto apprezzato. Questo era Sotto Coperta, ma continueremo ad ascoltare altri brani, naturalmente dopo La Caccia al Libro.

le cose che preferisco, vorrei che ci fossero davvero. La terra pulita, la tempesta che porta bellezza, il vento buono,

0: E questa è la voce di Maldestro al secolo, Antonio Prestieri, cantautore, drammaturgo e regista, una delle tante versioni di My Favorite Things. Intanto vedo che tra le cose preferite nei vostri messaggi c'è anche quella di trovare delle soluzioni. Marco da Lucca ci scrive: vorremmo delle idee per risolvere i problemi che ci ha descritto, peraltro molto bene, come dicono altri messaggi, Elena Granaglia. Per le soluzioni, o perlomeno per delle proposte, si può rimandare a quella sorta di manifesto, ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, formulato dal Forum Disuguaglianze e Diversità. Ma ovviamente il discorso sulle soluzioni, sulle proposte, è un discorso ampio che bisogna continuare a svolgere e che certamente continueremo ad affrontare anche appunto con l'Istat. Intanto nella caccia al libro c'è con noi Roberta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Roberta, dove si trova?
1: Io mi trovo a Saint Martin, a circa 7000 chilometri da voi in questo momento.
0: Oh, però la sentiamo benissimo. Senta, che cosa sta cercando?
1: Allora, io sto cercando questo libro, Palla di Sogno, che è una fiaba. E, siccome sto frequentando un corso per l'accompagnamento empatico alla morte con l'Università Popolare in Cor de Scienza di Torino, è una fiaba che permette ai bimbi di affrontare il tema della morte, che sanno vicina, con i genitori, con i curanti, perché è una bellissima metafora della trasformazione.
0: Beh, è difficilissimo toccare un tema di questo tipo. In che modo l'Istuan lo affronta?
1: Allora, in questa fiaba, scritta da Liz Twain, una canadese, edita da In Sintonia in File Show Production, e che ovviamente non è più edito, per questo lo sto cercando, si racconta la storia di questo giovane delfino che è un po' speciale, perché il suo universo è il mare, ma si sente irresistibilmente attratto da tutto ciò che esiste oltre il livello dell'acqua. Quindi questo mondo sconosciuto e affascinante per lui. E un giorno avviene questa straordinaria metamorfosi, al delfino spuntano le ali. E quindi questa trasformazione viene usata con i bambini in fin di vita e viene usata anche per spiegare il lutto ai bambini.
0: Mi sembra anche molto adatto al luogo in cui lei si trova, Roberta, perché insomma Saint-Martin è un'isola dei Caraibi, quindi di mare ce n'è naturalmente tanto, ci saranno anche dei pesci o mammiferi, se parliamo di delfini, particolarmente belli da vedere, e quindi raccontare una favola di questo tipo, come dire, ha già l'ambientazione a portata di mano. Come ha scoperto questo libro?
1: È vero. Beh, è esattamente quello che dicevo all'inizio, seguendo questo corso. Ci sono vari moduli, sono 16 moduli per preparare delle persone che come me poi hanno intenzione di diventare volontari per l'accompagnamento ai morenti. C'è un modulo dedicato al lutto dei bambini e a come anche spiegare il lutto ai bambini, oltre che ai bambini morenti. E quindi questo libro è fortemente consigliato dalla nostra scuola. Quindi è per questo che lo sto cercando, perché probabilmente io abito a Bologna quando sono in Italia, abbiamo 3 hospice, a Bologna abbiamo anche un hospice pediatrico, quindi sarà per me forse uno strumento di lavoro. Mi auguro il meno possibile, evidentemente, ma insomma.
0: Certo, certo. Cerchiamo di trovarlo allora, questo Palla di Sogno di Liz Thuan, pubblicato da Editori In Sintonia and Five Show Production, editori evidentemente piccoli, gli anni però non sono troppi, è un libro del 1999 e quindi può darsi che qualcuno,
1: esatto,
0: che qualcuno ce l'abbia e possa offrirlo, Roberta. Bene, vediamo se ce la facciamo, è un po' una sfida, ma proviamoci.
1: Grazie infinite, grazie.
0: Lo aggiungiamo alla lista dei libri cacciati, Palla di Sogno di Liz Twain, e passiamo a un'altra ricerca con Dino, che invece si trova su un'isola molto più vicina, credo.
2: Buonasera.
0: Buonasera, dove sta?
2: Buonasera, sì, io sto a Cagliari, quindi in Sardegna, sì.
0: E che cosa cerca Dino?
2: Allora, io cerco Poteri dell'orrore di Giulia Kristeva, che insomma è un libro noto, molto intrigante, molto interessante, perché ha come sottotitolo Saggio sull'abiezione, quindi un tema diciamo un po' filosofico, anzi molto filosofico e se vogliamo psicanalitico, però diciamo molto anche allo stesso tempo attuale, perché affronta quelle che sono delle tematiche che in questo momento sono diciamo molto, molto, molto attuali, appunto, cioè come le turbe diciamo dell'identità, il sistema, l'ordine sociale, eccetera. E lo fa appunto ponendosi nella prospettiva diciamo meno conveniente, se vogliamo, da un certo punto di vista, cioè quella dell'abiezione, quindi dell'abieto, che è per sua natura, diciamo, per definizione stessa, per concetto, un elemento in grado di essere poco rassicurante, ecco, lo sporco, lo sgradevole, lo sconveniente, ecco. Quindi questa prospettiva è intrigante, è interessante e rientra fra le tematiche, diciamo, dell'arte contemporanea, della poesia, che sono anche quelle che poi mi hanno portato alla ricerca del libro, perché
0: E lei ci ha scritto che questo libro non lo vuole per sé, ma per una piccola comunità di artisti e pensatori. È molto bello questo. Di che si tratta?
2: Arrivo a questo punto. Sì, io faccio parte di un'associazione, appunto, un'associazione che si occupa d'arte contemporanea, che si chiama DictArt, appunto, quindi abbiamo una piccola comunità, appunto, di artisti, di pensatori, di scrittori che si incontra e ragiona, ecco, cerca di risolvere, sa, come si fa fra amici, di risolvere i problemi del mondo, anche analizzandoli chiaramente con gli strumenti che si hanno a disposizione, quindi ciascuno padroneggia i suoi, e appunto l'arte contemporanea in questo senso è un meraviglioso strumento di analisi, appunto, però necessita anche allo stesso tempo di fondamenti continui, cioè di approfondimenti continui. E questo libro, ecco, è uno di questi, è un libro che sicuramente diciamo, ha dato origine poi a tutto un filone anche d'arte e di pensiero che ci piacerebbe in questo contesto qui, appunto, approfondire ulteriormente.
0: Molto interessante, molto interessante. Sì. Psicoanalisi arte, potremmo dire, il nesso, esatto, che sì, cerca di esplorare questo libro, o perlomeno il modo in cui verrà utilizzato questo libro da Dino, che ce lo richiede. Il volume si intitola Poteri dell'orrore, di Giulia Cristeva, è stato pubblicato da Spirali nel 1980. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. A volte sono effettivamente un po' delle sfide, ma qualcuno che ama Giulia Cristeva e tutto il suo pensiero tra psicoanalisi e femminismo forse ha questo libro ed è disposto a offrirlo a Dino. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Proseguiamo raccontandovi qualcuno dei libri che stiamo cercando, visto che siamo dalle parti del sogno, tra la psicoanalisi e Palla di sogno, il libro di Liz Twain che abbiamo lanciato all'inizio di questa puntata della Caccia al Libro. Ecco, altri libri che hanno a che fare con il sogno, per esempio Il sogno di Icaro, di Ferdinando Tacconi. Questo è un fumetto pubblicato dall'edizione di San Paolo, uscì originariamente su Il Giornalino, che era un periodico della San Paolo, non so se sia ancora attivo, ancora presente. Poi L'anima romantica e il sogno, di Albert Béguin. Sogno cose che non sono state mai, di Robert Kennedy. Animali guida nella vita, nel mito, nel sogno, di Neil Russack. E poi ancora Le sciamane del tempo di sogno, di Katie Parker e Johanna Lambert. La mediazione civile, metodo Zur, le 4C, conoscere, comprendere, creare, costruire, di Michael Zur, appunto. E tornando al sogno, Il sogno di Roma, di Boris Johnson. Ma poi anche libri di vario tipo, per esempio La tragedia di Napoleone in Russia 1807-1814, abbiamo catturato anche questa fra le nostre ricerche perché il sottotitolo di questo volume di Dominic Leven è La fine del sogno imperiale. E ancora Eugen Fink, Presentificazione e immagine, contributi alla fenomenologia dell'irrealtà, e gli scritti di G.E. von Grunebaum, Il sogno e le civiltà umane, a cura di Vittorio Lanternari. La terza, 1966. Questo è uno tra i più lontani nel tempo tra i libri che cerchiamo. Gli altri però sono generalmente degli anni 2000, quindi speriamo che possiate trovarli. Intanto vi ricordo che il numero della caccia al libro è 06 36 86 56 66. Potete anche scrivere all'indirizzo fare con l'H al centro, fahre@rai.it. Potete riempire gli spazi cerco e offro nella sezione novità del nostro sito all'interno di Rai Play Sound. E naturalmente in tutti questi casi indicate un vostro contatto in modo che possiamo raggiungervi. Vi ricordo, per chi ancora non lo sapesse, che la caccia al libro permette di cercare libri fuori commercio. La lista la trovate sempre nella sezione novità del nostro sito, e forse il fine settimana che si avvicina potrebbe essere un buon momento per scorrerla e vedere se riuscite a far felice qualcuno. Ora noi invece ci facciamo felice con un'altra canzone di Colapesce, sempre da Ego Mostro del 2015, Le vacanze intelligenti.

0: Credo che questo Le vacanze intelligenti di Colapesce, un rarissimo caso di canzone d'autore dedicata alla Biennale di Venezia, oltre che evidentemente a una storia d'amore, abbia alle spalle quel film a episodi del 78 Dove vai in vacanza, in cui c'era un episodio diretto e interpretato da Alberto Sordi che si chiamava appunto Le vacanze intelligenti e che era ambientato tra l'altro alla Biennale di Venezia. Ci sono spezzoni molto divertenti e che possono facilmente venire recuperati su internet, che mostrano il senso di smarrimento di questa coppia che si trova di fronte alle opere d'arte contemporanea della Biennale. Un senso di smarrimento che poi potremmo sentire a volte anche noi di fronte alle tante problematiche del nostro paese, che vengono fotografate una volta di più dall'Istat nel suo rapporto annuale. Tra le coordinatrici del rapporto ci sono, per il settore economico, Roberta De Santis. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie di averci alla vostra trasmissione per parlare del nostro rapporto del centenario.
0: Del centenario, fatto bene a sottolinearlo, e con noi c'è anche Clelia Romano, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie anche da parte mia.
0: Clelia Romano, del settore sociale invece dell'Istat. Ecco, io dicevo, Roberta De Santis, di un senso di smarrimento, e le confesso che tra i messaggi che ci arrivano, un po' anche sull'onda della nostra conversazione iniziale con Elena Granaglia, che aveva a che fare col tema del lavoro giovanile, ma poi ha toccato anche altre questioni e tra l'altro ha accennato anche il rapporto di cui Elena Granaglia conosceva già i contenuti, perché sono stati resi noti stamattina. Ecco, ci sono arrivati messaggi che dicevano: ma insomma, le cose non cambiano, non ci sono né delle criticità nuove né delle aperture nuove degli spazi di cambiamento. È effettivamente così, secondo lei, Roberta De Santis?
1: Direi che comunque l'Italia, in un contesto molto complesso, continua a crescere, quindi abbiamo una crescita moderata, non particolarmente dinamica, sostenuta da consumi e investimenti, però l'Italia cresce anche in contesti molto difficili. Addirittura l'anno scorso, che è l'anno su cui si concentra il rapporto annuale, sappiamo, è stato un anno particolarmente complesso nel contesto internazionale, per le politiche commerciali, per i dazi, eccetera. Comunque, nonostante questo, l'Italia si è difesa molto bene, perché abbiamo avuto una crescita delle esportazioni superiori ai principali partner europei, legata a una ricomposizione delle esportazioni italiane. Quindi sì, rimangono senza dubbio dei problemi strutturali in Italia, come quelli affrontati nel rapporto, riferiti a un'innovazione ancora non sufficiente, alla necessità di un capitale umano più formato, a una produttività che deve crescere di più. Però comunque, in questa situazione molto complessa, questa apertura anche del 2026 caratterizzata da tensioni geoeconomiche molto gravi, blocchi dei trasporti, aumento dei prezzi energetici, l'Italia è stimata da tutti quanti i previsori continuare a crescere quantomeno allo stesso tasso dell'anno scorso. Poi certo, ci sono naturalmente moltissime problematiche, e alcune, stavo sentendo il vostro programma prima, riferite ad esempio a una perdita di potere d'acquisto in senso lato. Anche questo è vero fino a un certo punto, nel senso che l'Italia ha recuperato la differenza tra le retribuzioni contrattuali e l'inflazione negli scorsi anni. Chiaramente poi rispetto a un nuovo aumento dell'inflazione legato a fattori internazionali, non sappiamo con esattezza noi, come nemmeno gli altri, le altre istituzioni, come evolverà la situazione.
0: Ecco, proprio sul confronto con la dimensione internazionale vorrei chiederle, Roberta De Santis, una domanda invece su una questione specifica, e cioè vedo che dal rapporto emerge una cresciuta difficoltà di accedere al lavoro a tempo indeterminato. È una tendenza generale dell'Occidente, forse difficilmente reversibile, o è qualcosa che caratterizza in modo più specifico il nostro paese?
1: Ma questo forse Clelia sarà più specifica a dirlo, non mi sembra che emerga specificatamente dal rapporto, anzi mi sembra che l'occupazione in Italia cresca e
0: aspetti, diciamo, allora coinvolgiamo subito Clelia Romano,
1: sì.
0: Così io mi basavo su una notizia che parlava di una crescente difficoltà a stabilizzare la propria condizione lavorativa. Ho letto male, Clelia Romano?
2: No, cioè, questa difficoltà c'è soprattutto per i giovani che entrano più frequentemente con contratti a tempo determinato e quindi hanno difficoltà nella stabilizzazione del contratto di lavoro. Però in generale, come diceva Roberta, ci sono segnali, come dire, positivi. Sia dal punto di vista, sia in termini di occupazione, quindi di calo del tasso di disoccupazione, sia di incremento del tasso di occupazione. Negli ultimi 5 anni c'è stato un incremento, come dire, ben riportato e evidenziato dal rapporto annuale. Non riguarda trasversalmente, ovviamente, questa condizione tutte le fasce sociali, cioè restano delle criticità e delle forti disuguaglianze, innanzitutto le disuguaglianze di genere, insomma, perché abbiamo delle differenze nei tassi di occupazione tra uomini e donne che permangono, quindi un divario nei tassi di occupazione di circa 17 punti che ovviamente penalizzano
0: molto, certo.
2: La componente femminile della popolazione. Ma ci sono dei segnali positivi, per ritornare alla sua domanda iniziale. In questo rapporto noi abbiamo voluto sottolineare l'importanza dell'investimento in capitale umano e capitale sociale come dimensioni strategiche e complementari che possono incidere sulla capacità di un paese di innovare, competere e garantire opportunità più diffuse. E abbiamo quindi, proprio intorno a queste dimensioni, scelto di sviluppare il rapporto annuale di quest'anno, e sono dimensioni che ci aiutano a leggere i dati anche in un'ottica di genere. Però di sicuro il rapporto ci dice che investire in formazione, in istruzione è una scelta premiante da tutti i punti di vista, perché favorisce l'occupabilità, favorisce un'occupazione di migliore qualità, protegge dal rischio di vulnerabilità economica e migliora anche le condizioni di salute, oltre che a rafforzare la coesione sociale, perché un elevato titolo di studio si associa anche a una maggiore fiducia interpersonale, fiducia nelle istituzioni, una maggiore propensione a partecipare alle varie forme di vita associativa e anche dal volontariato, quindi.
0: Certo, va a toccare un po' tutti gli aspetti della vita sociale.
2: Sì.
0: Vorrei chiederle, Clelia Romano, una cosa specifica. Il fatto che anche quest'anno si nota un calo delle nascite non libera della forza lavoro femminile, non è magari in modo sgradito, però comunque un fattore che fa sì che ci siano più donne che entrano nel mercato del lavoro?
2: Il rapporto non è così diretto, direi che la questione è ben più complessa. La denatalità è ormai un fenomeno di lungo corso che è determinato sia da fattori strutturali che affondano le radici nelle dinamiche demografiche del passato, di fatto, perché i potenziali genitori di oggi in un contesto storico, cioè nati a partire dalla seconda metà degli anni 70 del secolo scorso, in un contesto storico già caratterizzato da una riduzione del numero medio di figli, sono meno numerosi rispetto alle generazioni del baby boom. Però a questi fattori strutturali si aggiunge anche la continua diminuzione della propensione ad avere figli. Per cui le nascite nel 2025 si fermano a 355.000, in diminuzione del 3,9 rispetto all'anno precedente, e il numero medio di figli per donna cala nuovamente, passando da 1,18 del 2024 al minimo storico di 1,14. Quindi, sebbene si tratti poi di una dinamica condivisa con altri paesi, in effetti ci collochiamo stabilmente nel gruppo dei paesi a più bassa fecondità, e la diminuzione riguarda tutte le aree del nostro paese. Quindi il nord, il centro e il mezzogiorno. E in più mi sentirei di sottolineare anche quello che dicevo, la riduzione della propensione ad avere figli. Quindi si passa dal 57% del 2003 al 45,3% nel 2024 di 18-49enni che esprimono l'intenzione di avere un figlio in futuro. è un dato, come dire, che importante su cui riflettere, perché le intenzioni di fecondità sono un indicatore importante di quelli che saranno poi i comportamenti reali, così come è importante sottolineare che considerando il segmento di quanti non intendono avere dei figli, in questo ventennio, cioè dal 2003 al 2024, è aumentato di quasi 6 punti percentuali il numero, la quota di giovani 18-24 anni che non intendono diventare genitori, e di quasi 9 punti percentuali tra i 25-34 anni, cioè proprio la fascia di età in cui è più frequente avere figli.
0: Quelli che proprio non hanno intenzione di diventare genitori. Ma visto che Clelia Romano accennava ora al tema del mezzogiorno, Roberta De Santis, l'andamento economico sta riducendo il divario tra nord e sud del nostro paese?
1: Allora, nel rapporto, questa è una domanda molto complessa, e nel rapporto non ne trattiamo, quindi in maniera specifica, devo dire, quindi non saprei rispondere relativamente a quanto noi abbiamo presentato in maniera specifica. Certo, è un dualismo persistente da moltissimi anni, quindi è qualcosa di strutturale. Sicuramente
0: c'è un aumento occupazionale, almeno?
1: Ma questo anche non ne parliamo specificatamente nel rapporto, diciamo, di questi spostamenti all'interno dell'Italia, almeno nella parte economica. Rimane quello che un po' diceva Clelia, cioè che in ogni posto, diciamo in ogni area del paese, effettuare un maggiore investimento in formazione è premiante. Quindi probabilmente, ma questo però non è esaminato nel rapporto, un maggiore investimento in istruzione anche nel sud potrebbe migliorare senz'altro la situazione occupazionale anche, diciamo, dei giovani. Però mi dispiace, ma non è proprio un argomento che abbiamo trattato specificatamente.
0: La questione
2: prego,
0: Clelia Romano.
2: Sì. Posso intervenire su questo tema? Sì, in effetti c'è il mezzogiorno mostra l'aumento occupazionale più marcato tra il 19 e il 2025. Quindi si riduce la distanza dal nord nei tassi di occupazione, che passa da 23 punti del 2019 ai circa 20 punti del 2025. Quindi una riduzione del divario, ma un divario sempre molto molto ampio.
0: E Romano, è un divario che riguarda anche l'orientamento verso diversi lavori, scelte professionali tra i due generi, cioè rimane una segregazione di genere?
2: Sì, purtroppo il mercato del lavoro italiano è fortemente caratterizzato da una segregazione di genere, nonostante il progressivo miglioramento del tasso di occupazione femminile, perché nel 2025 circa la metà dell'occupazione femminile è concentrata in appena 17 professioni, mentre la metà di quella maschile si concentra in 43 professioni. La situazione è ancora più critica poi nel sud e nelle isole, dove le professioni si riducono a 15 e a 12, cioè le professioni in cui si concentra circa la metà dell'occupazione femminile. Tra l'altro si tratta di professioni mediamente scarsamente retribuite, con scarse opportunità di carriera. Inoltre la situazione peggiora, diventa più critica in presenza di livelli di istruzione bassi, perché in questo caso la metà delle donne con al massimo la licenza media è concentrata in solo 8 professioni. Se poi guardiamo le donne straniere, la metà delle occupate è assorbita da sole 4 professioni, scarsamente o per nulla qualificate: badanti, addette alle pulizie, gli uffici ed alberghi, colf e camerieri. Anche se pure in questo caso dobbiamo cogliere degli spiragli di miglioramento, perché il 50% delle giovani è occupato in 20 professioni, a fronte delle 12 professioni in cui è occupata oltre circa il 50% delle donne di 55 anni e più. Quindi sembrerebbe un po' ampliarsi il ventaglio delle professioni, e quindi ridursi leggermente tra le giovani generazioni questa segregazione di genere.
0: Quindi
2: per chiarire
0: Romano, la retribuzione più bassa delle donne rispetto agli uomini è legata soprattutto all'orientarsi verso determinate professioni o anche negli stessi ruoli le donne vengono pagate di meno?
2: Direi anche negli stessi ruoli, quindi ci sono divari retributivi che hanno ovviamente diverse ragioni di esistere. Insomma, alcuni rimandano sicuramente alle diverse professioni svolte, altre insomma invece si spiegano con altre ragioni, quindi possono, come dire, riguardare anche le medesime professioni. Ma anche questo è un tema che non abbiamo però sviluppato nello specifico del rapporto.
0: Roberta,
1: sì, ne abbiamo,
0: prego.
1: Se posso, infatti su questo tema, se posso invece intervenire io, non abbiamo diciamo nella parte economica. Abbiamo esaminato l'andamento delle retribuzioni, la perdita di potere d'acquisto, confrontando l'Italia con i principali partner europei e, come diceva Clelia, però riferito non senza distinzione per genere, ovviamente abbiamo messo in evidenza che l'arretramento, cioè nel senso che il salario reale in Italia è inferiore soprattutto al 2022, rispetto ai partner europei dipende dalla dinamica delle retribuzioni nominali, ma anche dai cambiamenti della struttura occupazionale, quindi come diceva lei prima, da quanto l'incremento occupazionale è distinto in tempo pieno e tempo parziale e dalla ricomposizione settoriale, come diceva Clelia, alcune settori in cui magari si ridistribuisce l'occupazione sono a minori retribuzioni o retribuzioni inferiori alla media. Quindi nel rapporto questo mettiamo in evidenza, che ad esempio questo gap del salario reale tra il 2019 e il 2025 in Italia dipende da come ad esempio l'occupazione si è ridistribuita verso attività con retribuzioni più contenute come costruzioni, alloggio, ristorazione. È un po' quello che diceva Clelia per le donne, è vero anche per tutta l'occupazione, però in questo caso l'analisi che facciamo non è distinta per genere o per età.
0: Uno dei dati che mi sembra emergano è quello riguardo alla scarsa presenza di professionalità nell'ambito scientifico e tecnologico rispetto ovviamente all'Unione Europea. Questa si può tradurre, Roberta De Santis, anche in delle auspicabili scelte di politica economica per i prossimi anni?
1: Diciamo auspicabili sono senz'altro, però speriamo, questo diciamo l'Istat non lo può dire. Quello che invece abbiamo espresso con grande chiarezza oggi è che senza dubbio il capitale umano è un fattore chiave per sostenere e aumentare la capacità produttiva.
0: È caduta la linea con Roberta De Santis. Clelia Romano, si è un po' interrotta a metà questo discorso, non so se vuole aggiungere qualcosa.
2: Posso aggiungere che alla segregazione orizzontale si aggiunge anche la segregazione verticale, quindi la difficoltà delle donne di raggiungere i vertici delle posizioni lavorative. Quindi il cosiddetto soffitto di cristallo, perché sul totale degli occupati le donne nel 2025 rappresentano il 43%, ma la presenza scende al 25,3% nelle professioni dirigenziali e manageriali. Quindi un quadro che necessita sicuramente di misure mirate, insomma, per favorire l'occupazione femminile e per favorire anche varie opportunità.
0: Ecco, intanto Roberta De Santis è tornata collegata con noi. È con noi De Santis.
1: Quando mi sono scollegata?
0: No, ci stavamo parlando del fatto che ovviamente un rapporto come quello dell'Istat non può fornire delle soluzioni, però qualche cosa si può dire.
1: Certo. Ad esempio ci terrei a sottolineare che c'è un'analisi molto interessante che mette in relazione il fatto che sebbene di per sé l'invecchiamento della forza lavoro è un fattore, diciamo, che in qualche modo scoraggia l'innovazione, questo effetto di scoraggiamento potrebbe essere in parte compensato da una maggiore istruzione del capitale umano. Quindi sono diciamo idee che chiaramente sono molto condivise, però il rapporto dell'Istat prova con la sua grande base dati integrata eccetera, prova proprio con dei modelli che c'è questa relazione positiva tra la formazione, l'innovazione, la produttività e la capacità competitiva di un paese, quindi sicuramente suggerisce che l'investimento in formazione è un investimento molto vantaggioso sotto tanti punti di vista, cioè anche come Claudia diceva, una maggiore formazione ha vantaggi sotto tutte le forme che rappresentano, diciamo, il benessere della popolazione, non soltanto quella economica.
0: Grazie a Roberta De Santis, a Clelia Romano per averci presentato il rapporto annuale dell'Istat, e a questo punto proseguiamo con Colapesce, con l'altra guancia.

0: Ed era appunto Colapesce. Vi ricordo che l'album è Ego Mostro dal 2015. Ci scrivono ascoltatori stupendosi un pochino del fatto che l'Italia sia in crescita. Bruno dice la benzina a 2 euro al litro, gli stipendi più bassi d'Europa, di quale paese state parlando? Eppure alcuni dati positivi, almeno i dati che abbiamo citato, ci sono. Per esempio una crescita dell'occupazione del 4,3%, un dato migliore rispetto a quello della Germania. Rimane naturalmente il fatto che ci sono dei divari strutturali molto forti che vanno tenuti presenti, abbiamo provato a metterli in evidenza. Abbiamo iniziato questo pomeriggio parlando di auto senza guidatore. Abbiamo ricordato questo paradosso per cui la maggior parte delle persone concorda sul fatto che queste auto dovrebbero venire programmate in modo da, in caso di incidente, uccidere meno persone possibile, la metto in termini un po' brutali, però poi gli stessi sondaggi mostrano che la maggioranza delle persone vorrebbe un'auto che protegge innanzitutto il guidatore. È appunto un paradosso etico, e vedo che i messaggi che ci sono giunti si interrogano su questo fin dall'inizio. È una delle tante cose che si imparano da Vite Intelligenti di Maurizio Caminito, che è qui con noi negli studi di Via Asiago. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Vite Intelligenti, donne e uomini nella storia dell'intelligenza artificiale. Caminito è stato a lungo direttore della Biblioteca Centrale per Ragazzi e poi del Sistema Bibliotecario della Città, che i messaggi che ci sono giunti si interrogano su questo fin dall'inizio. È una delle tante cose che si imparano da Vite Intelligenti di Maurizio Caminito, che è qui con noi negli studi di Via Asiago. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Vite Intelligenti, donne e uomini nella storia dell'intelligenza artificiale. Caminito è stato a lungo direttore della Biblioteca Centrale per Ragazzi e poi del Sistema Bibliotecario della Città di Roma, ha insegnato bibliografia all'Università della Tuscia e qui ci fa viaggiare attraverso

0: cibernetica, informatica,
1: robotica. Infatti, diciamo che quando è stata in qualche modo fondata l'intelligenza artificiale, è venuto per unificare tutta una serie di studi abbastanza parcellizzati, insomma. Quindi Minsky, che diciamo
0: Marvin Minsky,
1: che è la figura di riferimento, è stato proprio quello, insieme a un gruppo di 7-8 persone, non di più, che si sono chiusi in una stanza per un paio di settimane e hanno discusso su quelle che erano, insomma, le possibilità, l'avanzamento degli studi, eccetera. E alla fine, quando sono usciti, Minsky insieme a un'altra persona sono tornati all'MIT e hanno fondato proprio un laboratorio. Da lì è nata l'intelligenza artificiale, diciamo, è stata riconosciuta come materia, diciamo, come ambito di studio.
0: È interessante, Maurizio Caminito, il fatto che questa serie di pannelli, di vite di persone che hanno dedicato la propria energia, le proprie speranze, a volte la propria disperazione all'intelligenza artificiale, inizi con una donna come Ada Lovelace e finisca con la questione di genere, insomma, certo. In vari modi che poi magari diremo.
1: Ma sì, questa è stata una delle, diciamo, scoperte anche per me, nel senso che quando ho iniziato a, come tanti, insomma, a interessarmi a
0: questo, come si è avvicinato a questo?
1: Ma in realtà diciamo che io faccio parte di un'associazione che è il Forum del Libro e che discutiamo molto, insomma. È un'associazione di insegnanti, studenti, bibliotecari, librai, editori, eccetera. E di questa associazione fa parte Gino Roncaglia, che insomma è quello che ci spinge sempre a riflettere su questo tipo di cose. E io, niente, proprio per curiosità e per capire un po' di che cosa stavamo parlando, ho incominciato, ma questo qualche anno fa, a raccogliere libri, articoli, interviste, eccetera. E ho visto che a un certo punto le questioni di cui stiamo parlando, di cui ormai stanno parlando tutti, erano le stesse che si ponevano alcune persone che hanno proprio contribuito a fondare questo tipo di esperienze.
0: E molte di queste vite non sono solo intelligenti, ma anche un po' estreme, cioè sembra che lo stay hungry, stay foolish, certo, di Steve Jobs si fosse fin dall'inizio.
1: Sì, diciamo sono vite molto avventurose, anche perché si tratta quasi sempre di persone molto determinate, molto appassionate. Molti hanno a ben vedere un caratteraccio, nel senso che sono delle persone che hanno dei rapporti, insomma, delle difficoltà di rapporto.
0: Molti conflitti.
1: Conflitti.
0: Anche tra di loro.
1: Tra di loro sempre, basti dire che appunto appena uno diceva l'intelligenza artificiale ormai è un dato di fatto, un altro studioso diceva ma che stai dicendo delle sciocchezze, cioè, e sì, e questo è andato avanti molto anche rispetto a un po' i due filoni su cui l'intelligenza artificiale ha viaggiato, cioè quella dell'intelligenza artificiale generale e quella della, diciamo, debole e ristretta, cioè da una parte quelli che pensavano ormai è fatta, sappiamo come funziona il cervello, basta
0: riprodurre
1: il cervello umano e siamo arrivati addirittura alla coscienza, insomma. E altri che dicevano no, ma qui bisogna pensare soltanto ad avere degli strumenti che ci permettono di risolvere problemi specifici, quindi problemi che poi riusciamo a dominare, ma non c'entra niente con appunto quello che è il nostro modo di sentire umano, insomma.
0: E l'impostazione attuale attraverso ChatGPT, Big Data, eccetera, risponde soprattutto al secondo approccio?
1: Sì, risponde al secondo approccio, però c'è da dire che gli ultimissimi, però questo dibattito è sempre vivo, poi le ultimissime acquisizioni che riguardano gli orientamenti, che riguardano gli agenti dell'intelligenza artificiale, quindi dei programmi che non solo rispondono come ChatGPT, ma fanno delle cose. Quindi diventano agenti nostri, quindi diventano, diciamo, in qualche modo delle entità che, coordinate tra di loro, potrebbero riaprire il discorso ancora una volta dell'intelligenza artificiale generale. Quindi questo è un dibattito che

0: penso che non finirà mai, anche perché c'è uno dei più importanti studiosi che si chiama Tommaso Roggio, che dice in realtà noi dell'intelligenza artificiale non sappiamo ancora niente esattamente. Lui fa l'esempio della ricerca sull'elettricità, no? Lui dice quando è stata fatta stata inventata, diciamo così, da Volta, la famosa pila di Volta, l'elettricità è stata fatta, è stata praticata e da allora sono uscite tutta una serie di strumenti, applicazioni, eccetera. Però da quel momento a quando invece si è capito
1: capito esattamente
0: teoricamente
1: cosa
0: cos'era, sono
1: succedeva.
0: passati 60 anni. A 60 anni, no, c'è stata le equazioni di Maxwell che hanno detto esattamente come funzionava l'elettricità,
1: Ma i
0: l'elettrodinamica.
1: tempi si stanno stringendo
0: Adesso
1: da questo punto di vista.
0: penso proprio di sì, però fatto sta che in qualche modo siamo ancora un po' in questo limbo, cioè che esiste, sappiamo che sono le cose, ma la logica vera, cioè la formula, come dire, no? Che racchiude un po' il tutto, ancora non ce l'abbiamo in mano completamente.
1: Allora, non state ascoltando Radio 3 Scienze, siamo sempre a Fahrenheit con qualche pretesa imperialistica. Forse abbiamo con noi Maurizio Caminito, che forse ha scritto Vite intelligenti, perché poi nei ringraziamenti c'è anche Gemini.
0: Certo,
1: Si è aiutato
0: ovviamente.
1: con l'intelligenza artificiale
0: Ma in realtà l'ho usata perché intanto per molto nelle note, anche se sempre stare molto attenti, ho dovuto controllare e ricontrollare, spero di non aver lasciato qualche falla perché l'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, insomma ChatGPT, eccetera, tende comunque a rispondere. Anche se non sa la risposta, quindi a volte inventa, cioè le famose allucinazioni. No? Però insomma l'ho usata molto. E poi alla fine ho introdotto un po' per scherzo, insomma, questa sorta di intervista,
1: Dialogo, sì.
0: di dialogo, in cui però mi è stata utile, per esempio, per tutta la parte che riguarda diciamo, la presenza femminile, perché a un certo punto ho insistito. No? Con una domanda dicendo: sì, ma a me interesserebbe capire quali sono, e lì sono usciti 4-5 nomi, due o
1: Adesso
0: tre
1: ci
0: li avevo
1: arriviamo.
0: già, però insomma altri.
1: I nomi in effetti che si affrontano nel corso di questo viaggio attraverso le vite di persone che hanno fatto la storia dell'intelligenza artificiale sono in parte nomi più noti come appunto Alan Turing o Miguel Benesayag, Marvin Minsky, Elon Musk e via dicendo. Ci sono anche nomi meno conosciuti come quello di Angelo Dalle Molle. Chi era Angelo Dalle Molle?
0: Beh, quella di Angelo Dalle Molle è una
1: È una
0: storia,
1: bella
0: è una
1: storia.
0: storia incredibile. È una storia incredibile perché Angelo Dalle Molle nasce a Mestre e
1: Quando?
0: nel
1: Inizio
0: 1902, mi
1: primo
0: pare,
1: Novecento,
0: primi
1: sì.
0: Novecento. Da famiglia facoltosa, lui e i suoi fratelli e la sua famiglia acquistano un'azienda che produceva il famoso Vov.
1: No, il Cynar, al Vov.
0: No,
1: Ah, il
0: il
1: Vov prima e poi il
0: Vov
1: Cynar.
0: prima, negli anni 40.
1: Mi scusi.
0: Quando l'acquistano, poi appunto si appassionano a questo tipo di attività e appunto il loro must, insomma, è il Cynar, inventano il Cynar. E lui in particolare si dedica alla parte promozionale, inventa l'avio jet, porta questo Cynar in giro per l'Italia, insomma fa una serie di cose sempre più incredibili. A un certo punto però appunto è molto attirato dalle nuove tecnologie e lascia tutto, cioè vende la sua parte, quindi il Cynar esce dalla società e si dedica appunto ad altri progetti. E il progetto più incredibile è quello dell'auto elettrica, che negli anni 60 riesce a convincere la Fiat, l'ENI, la M, a produrre un prototipo di auto elettrica. E vengono prodotti 40,
1: Troppo presto.
0: troppo presto perché il progetto, nonostante stia funzionando, però viene abbandonato. Viene abbandonato, tra l'altro lui aveva in mente una cosa ancora più avanzata, cioè il fatto di fare in modo che nei centri storici, lui particolarmente si concentra su Milano, ci fosse l'ingresso soltanto per auto elettriche e le auto a motore a scoppio dovessero invece andare fuori fuori dalla cinta muraria del centro storico. E questo sistema interno era un sistema anche di un po' car sharing, cioè questi certo. elementi che venivano. Insomma, tutta questa cosa lo ha naturalmente poi, insomma, è andato come è andato, ma ha continuato a fare ricerche fino a fondare con una sua fondazione dei centri veri e propri di ricerca, 3 o 4 che ancora funzionano, sono in Svizzera, tra l'altro appunto. Probabilmente lui non ha avuto, a proposito di cattivo carattere, è una delle persone che almeno leggendo le cose che ha scritto e anche i suoi...
1: Pessimo carattere,
0: litigava facilmente, quindi...
1: Allora veniamo ai buoni, se permette Maurizio Caminito. La terza parte di questo Vita Intelligente pubblicato da Nutrimenti è dedicata a tutti coloro che si sono interrogati in modo serio e approfondito sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e moralità e etica. L'auto senza guidatore ci porta poi in questa direzione, ma c'è per esempio Demis Hassabis che chiede che ci sia un comitato etico per seguire le sue ricerche di intelligenza artificiale e questo è un tema che torna più volte in queste vite. Un altro caso è quello di Fei-Fei Li, che non conoscevo, che si interroga sul rapporto tra intelligenza artificiale e armi. Ecco, queste grandi figure della ricerca sulla IA sono sempre così attenti alla dimensione etica?
0: Ma in linea di massima sì, insomma, è chiaro che ci sono anche quelle, diciamo, un pochino più spregiudicate, il classico caso di Alex Karp e Thiel, che sono appunto all'ordine del giorno oggi, perché con Palantir, la loro azienda, sono a fianco di tutte le vicende, diciamo, guerresche, certo, che infiammano il mondo in questo momento. Però in linea di massima tutto ciò di cui noi ragioniamo e cerchiamo di capire deriva proprio è nato insieme all'intelligenza artificiale, appunto. Uno di questi, la parte, diciamo, morale, la parte etica è sempre stata una, anche magari verso la fine della propria carriera, molti di questi studiosi hanno incominciato a capire che l'intelligenza artificiale poneva determinati dubbi, insomma. Altri invece lo hanno fatto da giovani, per esempio le due ricercatrici di cui parlo, etiopiche, che sono anche abbastanza sconosciute, Abeba Merhane e Timnit Gebru, sono della diaspora etiopica, perché poi, insomma, hanno studiato in Etiopia, però poi sono andate in Irlanda una e negli Stati Uniti l'altra. Loro invece hanno ragionato su un'altra cosa, su come tutta questa massa enorme di dati potesse portare a una etichettatura, insomma,
1: una profilazione
0: che in qualche modo rispondeva e tendeva a sovraccaricare questi elementi di considerazioni, appunto, anche razziste, anche di disprezzo di genere. Una delle due parla di colonialismo algoritmico, no? Cioè, per dire che un altro elemento su cui, insomma, fare molta attenzione è che questi dati sono poi inseriti da parte di persone che devono non solo inserire, per esempio, per quanto riguarda le fotografie, no? Non solo l'immagine, ma dettagliarla, scrivere di a che cosa si riferisce, eccetera. Questa parte è una parte umana e che quindi può generare, insomma, una serie di fenomeni che possono essere poi riprodotti in modo negativo, portare appunto un elemento di...
1: Una di queste ricercatrici, se non sbaglio, si accorge che in realtà la capacità di riconoscere un volto è molto più alta per i maschi bianchi che per, certo, le donne nere. Certo. E quindi questo va in qualche modo affrontato e corretto. E perché la macchina stessa non lo può, naturalmente, non può autocorreggersi. No, certo. In questo senso mi colpiva il fatto che un altro ricercatore di cui lei parla, Maurizio Caminito, Azim Sharif, sì, parla di macchine come agenti o soggetti morali. E sono effettivamente dei soggetti morali? allora, ma soprattutto direi oggi, o solo degli intermediari morali, cioè dei macchinari che compiono delle azioni che poi l'essere umano giudica moralmente?
0: Ma sono lui è un sociologo e ha sempre studiato di psicologia morale, eccetera, e ha sempre studiato il rapporto tra uomini e uomini, tra uomini e animali, tra uomini e divinità, ha parlato molto di religione. Quando parla di uomini e macchine, in realtà parla di un problema sempre di rapporto di quello che gli uomini insegnano alle macchine. Quando la sua piattaforma più famosa, che è appunto la Moral Machine, è una piattaforma in cui vengono posti dei dilemmi, che sono appunto dei dilemmi etici, in cui vengono posti tipo appunto quella del guidatore, una macchina senza guidatore, che tra l'altro appunto ormai esistono. Mia figlia, che è stata a San Francisco, ne ha presa una, era molto molto interessata da questa cosa. Tra l'altro mi ha detto una cosa importante, cioè che la macchina, nel momento in cui in realtà c'erano dei problemi di traffico, non è che si bloccava. Mentre invece diciamo che a livello teorico si ragiona sul fatto se una macchina, per esempio, deve può investire 5 persone oppure una persona, cosa sceglie? Investirle 5 o una? Questa oppure 5 anziani e un bambino, cosa bisogna scegliere? Ma questo lo scelgono gli umani. Questa piattaforma è una piattaforma che invita le persone, ormai sono 40 milioni di persone che hanno risposto a queste domande, a dire che cosa farebbero loro. Tra l'altro sono uscite fuori anche delle cose curiose, cose diverse.
1: Differenze culturali.
0: Esatto, certo. La differenza culturale porta anche a questo. Per esempio, nei paesi emergenti si tende più a conservare, diciamo, avere più attenzione alla vita degli anziani. Invece in questi noi abbiamo più tendenza a salvare i giovani, no? Cose di questo tipo. Però appunto il discorso è che questo,
1: quindi, tipo, non c'è un punto di vista etico umano generalizzabile.
0: Non esiste. Quindi questo, per esempio, invece quando per nei casi concreti si chiede a chi vuole acquistare una macchina, no, a guida autonoma, quali sono le sue preferenze? La sua preferenza è quella di conservare la vita di chi guida, certo, cioè del passeggero. Quindi insomma sono una serie di questioni ancora vive, ancora attuali, perché poi alla fine non si è arrivati a un punto, non esiste un punto, esistono una serie di punti di vista che vengono di volta in volta trasferiti su degli apparati che poi, certo, governano le macchine.
1: No, poi c'è un altro aspetto della questione morale riferita all'intelligenza artificiale, cioè il fatto che essa può portarci in delle direzioni che non desideriamo. C'è una frase, ecco, di Hassabis, che citavamo prima, quando si preoccupa che l'intelligenza artificiale cada nelle stesse trappole che hanno reso tossici i social media. Esatto. Tema che tocchiamo quasi ogni, esatto, giorno qui a fare, soprattutto quando si parla di scuola, ma anche in tante altre occasioni, e cioè il fatto che non solo ci sono fenomeni di dipendenza, ma anche di fake news, tutto ciò che noi conosciamo. L'intelligenza artificiale è qualche cosa che sta venendo progettata in modo da evitare o rimuovere, forse dovrei dire, queste potenzialità, oppure effettivamente la tossicità è esattamente la stessa?
0: In questo momento non esiste una governance mondiale, diciamo.
1: Neanche nazionale.
0: Neanche nazionale. In parte l'Europa sta tentando di porre alcuni paletti, però sappiamo anche che questa cosa è molto contrastata, insomma, dalle grandi aziende, per esempio, è vista come un limite, insomma. Ma adesso stavo appunto vedendo che il 15, mi sembra, quindi esce l'enciclica papale, che parla proprio di intelligenza artificiale, di come l'umano deve governare questo sistema, questo nuovo sistema, questa nuova situazione. Quindi è un tema attualissimo che non ha ancora trovato soluzione. non esiste, insomma. E poi ci sono sicurezza che questa cosa vada meglio.
1: Nessuna garanzia. Poi ci sono una serie di vite che invece mettono in gioco il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e creatività anche artistica. Anche situazioni drammatiche come quella di Salvatore Iaconesi, che si ammala gravemente e decide di raccontare attraverso
0: la cura che sta vivendo
1: e di condividerla al massimo. Questo può ricordarci forse certi fenomeni che accadono nei social, ma abbiamo anche David Hanson o Martine e Bina Rothblatt, insomma una serie di storie che sarebbe anche lungo raccontare e che vi lascerei scoprire. Ma
0: se no poi non si legge il libro.
1: Si può parlare di co-creatività davvero, secondo lei? Vedo che
0: secondo
1: esita,
0: me sì, esito perché è facile dire di no, però in realtà è troppo facile dire di no.
1: Non è anche facile dire di sì.
0: Sì, è anche facile. No, nel senso che è anche questa una frontiera che, dico, quasi ogni giorno si sposta un pochino più avanti. Quindi quasi ogni giorno, adesso c'è, a proposito, voi vi interessate di letteratura, no? C'è questo premio Pulitzer che è stato vinto probabilmente da un'intelligenza artificiale. E quindi questa cosa di nuovo sposta, e chi lo ha fatto rivendica questa cosa, rivendica di aver fatto questo libro insieme a... Quindi il discorso è abbastanza complesso, soprattutto dal punto di vista della creatività, insomma. È chiaro che sono anche solo... ma non sono solo strumenti, ecco. Sono anche delle... è ormai un'infrastruttura all'interno della quale noi ci muoviamo e che appunto determina tutta una serie di situazioni al limite, insomma.
1: Allora, queste situazioni le trovate ben raccontate in Vite intelligenti, donne e uomini nella storia dell'intelligenza artificiale, di Maurizio Caminito, pubblicato da Nutrimenti. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: E questo era Copperfield, sempre il nostro colapesce da Ego Mostro del 2015. E intanto i vostri messaggi, Paolo per esempio: ovviamente i gruppi di pressione petroliferi non avrebbero mai facilitato le auto elettriche di Dalle Molle, questo personaggio di cui ci ha parlato Maurizio Caminito nel suo Vite Intelligenti. In effetti questa osservazione di Paolo la troviamo anche nello stesso libro di Caminito, che prospetta l'ipotesi perlomeno che siano state appunto le case automobilistiche a bloccare la possibilità dell'auto elettrica a suo tempo. Non so quanto sia provato questo, però certamente è un'ipotesi che può venire alla mente. E poi ancora altre riflessioni, per esempio sul tema dell'occupazione, che abbiamo toccato con le nostre esperte dell'Istat. Ma intanto siamo arrivati al momento di fare scuola. Domani parte a Bologna il Play Festival, prosegue fino al 24 maggio, fino a domenica, e con noi c'è Arianna Rivi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Il Play Festival è una gigantesca festa dedicata appunto al settore, ai giochi. E Arianna Rivi è pedagogista, consulente di Play, segue in particolare il lavoro con le scuole. Ecco, che cosa fate con le scuole?
1: Esatto, allora quest'anno ti correggo e dico la Play, perché da quest'anno, visto il tema che è l'ottantesimo anniversario del diritto di voto, insomma, alle donne, dell'estensione del diritto di voto alle donne, abbiamo deciso di attribuire un articolo solo per quest'anno al festival.
0: Ce lo mettiamo.
1: Quindi lo usiamo, insomma. E Play è un festival in cui le classi possono accedere gratuitamente nelle giornate del venerdì e del sabato, e gli enti di ricerca, le associazioni, i grandi editori, le grandi case editrici che sono al festival li ospitano le classi, gli alunni e le alunne per giocare, quindi giochi da tavolo, giochi di ruolo, c'è cioè veramente EduLARP, e quindi diciamo che sono esperienze immersive, e l'idea è quella di fornire un'opportunità, mettiamola così, a tutte le fasce d'età, perché poi noi accogliamo studenti e studentesse dall'infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado, quindi ce n'è veramente per tutte e tutti.
0: Ma vengono con docenti, professori, maestre e via dicendo?
1: Assolutamente sì, e vengono accompagnati da insegnanti. Allora, quest'anno abbiamo circa 1700 tra studenti e studentesse e 210 insegnanti e accompagnatori e accompagnatrici, che di fatto al posto dell'uscita didattica annuale spesso scelgono di venire a fare questa esperienza al festival, per cui il mio compito è quello di fare un pochino da ponte tra le realtà che ci sono in fiera e i desiderata degli alunni e delle alunne, e per cercare di far vivere a tutte e tutti la migliore esperienza ludica e formativa possibile.
0: E qual è la dimensione formativa e forse anche didattica del gioco, di qualcuno magari dei 1000 giochi che sono presenti alla Play?
1: Ah, guarda, noi in realtà quando parliamo di gioco e didattica ci illuminiamo, perché per noi e per Andrea Ligabue in particolare il metodo è quello della didattica ludica, quindi l'idea che attraverso il gioco e il giocare possano essere allenate e trasmesse anche tante conoscenze e competenze, per cui di fatto in un contesto formativo il gioco è uno strumento, poi dopo è compito di noi adulti e adulte indossare gli occhiali giusti e creare, no, il setting, il contesto adeguato per sviluppare le competenze che desideriamo, per cui l'idea è fondamentalmente quella di conoscersi e conoscere attraverso l'esperienza ludica, ma esperienze ludiche di vario genere.
0: Può farci un esempio, tanto per dare a chi ci ascolta il senso di una concretezza di una situazione di gioco, le reazioni che possono avere i partecipanti, anche il modo in cui si risolve il tutto?
1: Allora, noi ci immaginiamo un'aula scolastica anche, o in fiera. Pensa al festival oppure a un'aula?
0: Al festival.
1: Ok, allora durante il festival le attività di gioco durano presso uno stand, durano in media 90 minuti, quindi che cosa succede? Che una volta entrate le classi si recano allo stand che le ospiterà, e dopodiché per 90 minuti giocano giocano di fatto, a volte provano giochi diversi. Facciamo un esempio, potremmo dire che è nel padiglione 15, che è il padiglione scientifico, quello di tutte le università e centri di ricerca dove abbiamo anche la ludoteca, diciamo che si concentra la maggior parte delle attività per le scuole. Quindi un qualunque stand dell'università, che potrebbe essere Firenze piuttosto che Bologna, piuttosto che Modena e Reggio, Genova, quest'anno ne abbiamo veramente tante, e le accoglie, sa già quale classe arriverà, di quale fascia d'età, a volte hanno già anche preso contatti in precedenza, c'è anche in Bire per esempio, e giocano per un'ora e mezza. Molte delle attività prevedono anche una fase di riflessione finale, di debriefing, che per noi è il vero momento formativo dell'esperienza didattica ludica. Quindi vuol dire una riflessione sull'esperienza di gioco, e che parte dall'esperienza concreta in sé, che può essere la regola che ho trovato più facile, più difficile, se è stato facile o difficile giocare con gli altri, alla riflessione invece su di me, quali sono le competenze in cui magari mi sento più forte o più fragile. No, per mettersi in gioco veramente, per conoscersi.
0: Certo, e quando si tratta di giochi di ruolo, questo significa anche mettersi a confronto con un personaggio?
1: Assolutamente sì, e devo dire che negli ultimi anni, io è qualche anno che seguo le attività delle scuole, e negli ultimi anni il desiderio di sperimentare il gioco di ruolo è cresciuto, anche perché credo che l'ambiente del gioco di ruolo stia diventando veramente inclusivo. Abbiamo lavorato tanto con le associazioni di gioco di ruolo in questi anni, che si sono messe a disposizione anche per far giocare i più piccoli e le più piccole, e l'idea di confrontarsi anche solo con la creazione di un personaggio, oltre al fatto di dover interpretare qualcun altro, ma negli ultimi anni abbiamo dato anche la possibilità di fare laboratori proprio per la creazione del personaggio, perché creare un personaggio significa proprio, no, costruirgli una storia o costruirle una storia e attribuirle delle caratteristiche che potrebbero essere simili a ciò che sono, l'esatto opposto, ciò che vorrei essere, quindi quello a cui aspiro. Per cui, sì, mamma mia, anche legato al mondo del gioco di ruolo c'è veramente un'infinità di sfaccettature, di sfumature, di esperienze dal punto di vista formativo. Oltre al fatto che comunque giocare di ruolo significa affrontare insieme ad altre persone una sfida, spesso e volentieri, no? E quindi mettere ognuno in campo le proprie competenze, le proprie abilità, le proprie attitudini in funzione del benessere del gruppo. E questo è potentissimo a livello relazionale e sociale.
0: Ma io leggo che sabato nel padiglione 18 ci sarà un evento che si chiama Echi della Frattura, una partita simultanea con 200 giocatori. Che cosa sì. Potrà essere, e anche che cosa si ricava da una cosa del genere? È una specie di campionato di calcio schiacciato dentro?
1: No, guarda, tra l'altro stavo pensando, in realtà anche domani mattina abbiamo una multitavolo che è dedicata alle scuole. Quest'anno abbiamo 138 partecipanti di classi, di scuole diverse, per cui diciamo che l'idea, esattamente come quella dell'evento di sabato, è di vivere tutte e tutti una medesima avventura, ognuno, no, con le proprie peculiarità al proprio tavolo, perché appunto non è che quando si fa una multitavolo i tavoli sono tanti e diversi, non si gioca tutti quanti allo stesso tavolo, però diciamo che l'idea è quella di offrire l'opportunità di momenti di condivisione, quantomeno di condividere tutti lo stesso spazio e lo stesso spirito per l'avventura.
0: Ecco, tra l'altro appunto c'è una particolare attenzione alla dimensione femminile in questa edizione del festival, ma c'è anche un designer queer canadese che si chiama Avery Elder, i cui giochi, leggo, sfidano i giocatori a riflettere sulle strutture di potere e sulle narrazioni collettive. In che modo? Ce lo sa dire? O è una domanda troppo specifica, forse questa?
1: È molto specifica.
0: È molto specifica, lo si
1: però,
0: scoprirà
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: si sarà in fiera.
1: Perché lo devo ancora conoscere.
0: Certo. Sì. Ma invece una curiosità, in questa grande fiera del gioco ci sono anche i vecchi giochi,
1: sì,
0: tipo gli scacchi, la dama, la tavola.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo una sezione di giochi astratti, che tra l'altro è un'area...
0: Si chiamano giochi astratti?
1: Anche sì, bellissimo. Esatto. E già abbiamo giochi astratti, giochi in legno, abbiamo un sacco di giochi per tutte e tutti, veramente, tutte le fasce d'età e tutti desiderata, come dicevamo prima. E sono aree che devo dire sono sempre popolate e popolose. Ecco, e la magia della play, secondo me, oggi è un momento di allestimento, quindi oggi è la frenesia, oggi è la risoluzione del problema dell'ultimo minuto, e anche domani mattina fino alle 9:00. 2025 probabilmente sarà così, e credo che la magia della Play come festival sia proprio il fatto di potersi sentire accolti e accolte, cioè per cui io mi muovo in questi padiglioni e dovunque mi muova posso trovare qualcosa che può fare per me e può essere interessante dal mio punto di vista, quindi dal gioco astratto appunto al gioco di ruolo, al gioco da tavolo, cioè veramente e poi dei contenuti di qualità, perché comunque stiamo parlando non solo di giochi che hanno una storia e quindi un percorso, ma anche di tante novità e di tanta riflessione dietro l'ideazione, il design di un gioco, le meccaniche, e quindi credo che questo sia la famosa opportunità di cui stavamo parlando all'inizio.
0: E ovviamente si scoprono anche giochi nuovi e poi c'è la possibilità di scambiare le carte collezionabili come i Pokémon.
1: Assolutamente.
0: Insomma, un po' di tutto. Arianna Rivi, grazie per averci raccontato il Festival Play a Bologna. Inizia venerdì, domani, e prosegue fino a domenica. E grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto. Fra i tanti messaggi c'è quello di Marco, che torna sul tema dell'Istat dicendo: segnali positivi oltre le consuete criticità, e dice questo dovrebbe tacitare i soliti gufi che amano leggere anche in Rai i dati in chiave solo negativa. Il paese va avanti lentamente, dovremmo tutti impegnarci di più. Certamente dovremmo tutti impegnarci di più. Ringrazio Marco, ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto. Tra poco le poesie di Mariano Baino ad alta voce, il nostro libro del giorno, una delicata collezione di assenze di Aline Bay, brasiliana, La Nuova Frontiera l'editore, quindi a fra poco con Fahrenheit.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Stretta degli Stati Uniti su Cuba, Washington schiera una portaerei a propulsione nucleare e il relativo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio del comando americano all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili americani vicino alle coste cubane nel 1996. La Russia sostiene Cuba, condanniamo ogni minaccia. Guerra in Ucraina, droni di Kiev colpiscono il quartier generale degli 007 russi nella regione di Kherson, provocando circa un centinaio tra morti e feriti. Lo annuncia su X il presidente Zelensky. Mosca scrive deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, mentre il cancelliere tedesco Merz propone ai vertici europei di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Global Sumud Flotilla, il ministro Tajani chiede sanzioni europee contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo i video in cui umiliava gli attivisti. Intanto sono partiti da Israele 30 partecipanti italiani alla missione.
4: A tre giorni dalla loro cattura in acque internazionali, gli attivisti della flottiglia sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat a bordo di aerei charter messi a disposizione dalla Turchia. Sono stati tutti espulsi, conferma il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha ribadito Tel Aviv non permetterà mai violazioni del blocco navale di Gaza. Ma non si placano le polemiche sul trattamento dei 450 attivisti e sul video che mostra le umiliazioni inferte loro dal ministro della sicurezza Ben-Gvir. Tanti paesi che come l'Italia hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro estremista e aumentano le pressioni perché vengano interrotte le cooperazioni commerciali e militari con Israele, ipotesi sinora sempre respinta da Roma. Intanto il giornalista Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, i primi due partecipanti della missione rientrati a Roma stamani, hanno raccontato di essere stati picchiati e bendati, denunciato abusi sessuali e trauma cranio. Fra gli altri attivisti, Valeria Fraschetti, GR3.
3: Indignazione per quanto accaduto in Israele è stata espressa dalla Premier Meloni, un gesto inaccettabile per la Presidente del Consiglio che ha preteso le scuse del governo israeliano. Oggi per Giorgia Meloni visita a Niscemi, la terza dopo la frana del 25 gennaio. La Premier ha annunciato nel Consiglio dei Ministri di domani due interventi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio e il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case nell'area interessata dalla frana. Sentiamo.
5: Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti.
3: Stellantis presenta Fastlane 2030, piano strategico per accelerare competitività e crescita.
6: Vale 60 miliardi di euro il piano Stellantis da qui al 2030, una strategia che prevede il lancio di 60 modelli e che ha tra gli obiettivi quello di aumentare il fatturato in Nord America ed Europa rispettivamente del 25% e 15%. Il gruppo punta a uno sviluppo di prodotto rapido per rispondere alle esigenze dei mercati e della clientela, a un miglioramento della qualità e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi entro il 2028. I 4 marchi di punta saranno Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi sarà destinato il 70% degli investimenti previsti. Gli altri marchi si caratterizzeranno per un posizionamento regionale. Per Maserati previsto il lancio di 2 modelli elettrici. L'elettrico sarà protagonista anche della valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano con la produzione di una nuova city car economicamente accessibile. Il piano conferma le collaborazioni con i costruttori cinesi Dongfeng in Francia, Leap Motor in Spagna e una partnership negli USA con Jaguar Land Rover. Alleanze che insieme alla riconversione di alcuni impianti potranno compensare la riduzione della produzione europea di circa 800.000 unità e preservare i livelli occupazionali. Francesca Capannolo, GR3.
3: Anthropic sbarca in Italia, il colosso americano dell'intelligenza artificiale che sviluppa l'assistente Claude apre una sede a Milano.
0: Dietro la società ci sono due fratelli italo-americani, Dario Amodei, 43 anni, e Daniela, 39, figli di padre toscano e di madre americana. Nel 2021 lasciano OpenAI, l'azienda di ChatGPT, convinti che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale stia correndo troppo. Fondano Anthropic e creano Claude, una famiglia di modelli apprezzati soprattutto per la programmazione informatica e gli usi professionali. Ed esattamente tra una settimana, una sede di Anthropic aprirà i battenti a Milano, puntando sulle imprese. Secondo Amodei, come spiega in un'intervista al Corriere della Sera, metà dei lavori d'ufficio sparirà nei prossimi 5 anni e sull'AI chiede regole a differenza di quanto successo con i social. L'arrivo di Anthropic nel nostro paese, inoltre, si intreccia anche con la capitale. Uno dei fondatori potrebbe essere presente il 25 maggio alla presentazione dell'attesissima enciclica di Papa Leone dedicata proprio al tema, sempre più esplosivo, dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati i principali aggiornamenti in questo momento in A21, tratto chiuso un incidente tra barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo Asti Ovest verso Brescia. Ci spostiamo in Avenida 13, qui un incidente code per 1 chilometro tra Bologna Arcoveggio e Altedo verso Padova. In A10 in questo momento troviamo delle code tra svincolo A10 a 6 e Albisola verso Genova. Andiamo poi in A1, Bologna-Firenze, qui code per 8 km, un veicolo è in panne, siamo tra Calenzano e A1, variante direzione nord verso Bologna. Chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Calenzano, seguire le indicazioni per croci di Calenzano e rientrare a Barberino. Andiamo poi sulla Firenze-Roma, anche qui un incidente code, siamo tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, sul ramo Casalecchio, traffico intenso e quindi code tra Bologna-Casalecchio e allacciamento 1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Ma prima di chiudere torniamo a parlare della 12 Roma-Civitavecchia, in questo momento code per 1 chilometro per il ripristino di un incidente, siamo tra barriera Roma Ovest e Torre in Pietra in direzione statale 1 Aurelia. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. La circolazione dell'aria sull'Europa è caratterizzata da pressione atmosferica alta e livellata, con due anticicloni. Il primo sull'Europa centrale e sul Mediterraneo occidentale, e il secondo sulla Russia. Tra queste due figure scorre però ancora aria fredda e instabile verso i Balcani e il Bosforo, dove il tempo è ancora incerto e piovoso. Iniziamo con Barcellona, sulla costa orientale della Spagna. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno e temperatura compresa tra 18 e 25 gradi. Sole pieno e caldo anche per Bruxelles, in Belgio. Cielo sereno dal mattino alla sera e temperatura tra 19 e 27 gradi. Per Edimburgo, in Scozia, solo nubi irregolari per lo più innocue. Giornata gradevole e mite, con temperatura tra i 13 e i 21 gradi. Anche sulla Norvegia, per Oslo, alta pressione, cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperatura che andrà dai 13 ai 22 gradi. Per Varsavia, in Polonia, tempo stabile ma con cielo poco o parzialmente nuvoloso, comunque senza pioggia e con temperatura tra 14 e 23 gradi. Maltempo invece per Bucarest, in Romania, nubi persistenti e pioggia, anche nella forma di temporale dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 22 gradi. Infine anche per Atene, tempo incerto con rovesci possibili nelle ore centrali della giornata, vento sostenuto e temperatura tra 17 e 24 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Oggi doppio appuntamento musicale. Alle 20.30 andiamo in diretta dall'Auditorium Arturo Toscanini di Torino per il concerto numero 20 della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In programma musiche di Schumann e Dvorak. Violoncello Pablo Ferrandes. Direttore Robert Trevigno. Alle 22.30 poi la Stanza della Musica ospiterà Axel Trolese, che interpreterà musiche di Debussy, De Falla, Albéniz e Ravel. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

il fax filologa che Jean deforma Genova e che a Genova la stoffa mitica dei jeans fu ordita e fu tramata. Jean Genova destinata di avere agli occhi lago che declina dalla stella per non poco spazio verso ponente. Terra, terra, paese oltre l'oceano, salutato in un zoffio, una favilla, un fiat, subito sera, anche sera del testo, anche sera d'oceani cartacei, anche sera Johannes Gensfleisch, detto Gutenberg. Saluti, vecchio oceano loquace, è messo muto a derivare ambasciate ambasce tra le carte di chi viene, verga, va, fogli sui fogli, di padre in figlio, sfoglia pure ad occhi chiusi, chimere ruminando, sfoglia, annota a margine col dito, scorri con l'occhio pagine, righe, capriolando capitoli, indici d'argomenti, e il siglo, secolo che schiuppa, millenario, millenaire qui meurt, scacca suoi semi, sue sfaccime da fior festaiolo, patullano parole, papareggiano da papere papesse, in broda universale agguazzano, a galla musiche, mappe, immagini, dati e archivi virtualmente senza fine lì per testo.

0: Questo flusso di parole è un ritaglio non arbitrario, perché l'ha compiuto l'autore stesso, ma comunque un ritaglio dal libro di poesie che presentiamo oggi. Si tratta della raccolta On Terra più Fax Giallo di Mariano Baino, pubblicata da Diaforia. In realtà è l'unione di due raccolte storiche dei primi anni 90 di Baino, figura importante del gruppo 93, formatosi nell'89 e scioltosi nel 1993 per deliberata scelta fin dalla fondazione. E come avete sentito è un andamento quello di queste pagine, che vengono in particolare da Fax Giallo, un andamento fluviale, o forse dovremmo dire oceanico, perché l'immagine del mare e dell'oceano torna continuamente, giocata e rigiocata in mille modi diversi, con allusioni, accenni. Si parte con questa, ma ovviamente non è l'inizio, perché si tratta di un ritaglio appunto del testo poematico. Si parte con questa Genova, che potrebbe essere anche quella di Cristoforo Colombo e che effettivamente è l'origine etimologica della parola jeans, e poi si prosegue sempre con un fitto gioco di riferimenti, subito sera con l'allusione a Quasimodo, e poi Gutenberg, che effettivamente si chiamava Johannes Gansfleisch, e poi ancora l'oceano, un oceano che diventa sempre di più insieme di acqua, di flutti e di carte, di fogli che si mescolano gli uni agli altri. Ci sono in mezzo delle chimere, che potrebbero anche essere quelle di Dino Campana, ci sono parole inventate, ci sono termini del napoletano, del dialetto napoletano, c'è un po' di tutto, insomma c'è una grande creatività alle spalle. Se vogliamo possiamo vedere il grande padre Joyce, oppure uno Stefano D'Arrigo per esempio di Orcinus Orca, e si finisce con questa parola, l'ipertesto, che era relativamente nuova allora, è un termine nato verso la metà degli anni 60 in contesto americano e poi è arrivato in Italia, ma insomma c'è anche qualcosa di molto proiettato in avanti, l'idea di una testualità diffusa che si moltiplica, si sparge dappertutto, che oggi conosciamo molto bene. Mariano Baino, questo è un pezzo di Fax Giallo che si trova insieme a On e Terra in un volume che ha per titolo questi due titoli, è pubblicato da Diaforia. Siamo nello spazio della poesia, siamo nello spazio dei vostri messaggi, sono come sempre numerosi, ma a volte lapidari. Questo è un ascoltatore che, se leggo bene, si firma Ido. Chi lavora e rimane povero è uno schiavo istituzionalizzato. Riflessioni a margine dei dati dell'Istat che abbiamo presentato. Mauro da Udine, sempre a margine di questi dati: se io venissi assunto per un solo giorno in un anno, statisticamente sarei assunto per l'anno intero, sostiene Mauro. Misteri della statistica e dell'Istat. Non so se sia questo il modo in cui vengono raccolti i dati, ma riporto le parole di Mauro. E poi ancora altri messaggi, ancora continuiamo a raccoglierli, a leggerli, a riproporveli. Qualche dubbio su come si misura la crescita di un paese, qualche obiezione riguardo al fatto che certi trend, certe tendenze economiche e nel mondo del lavoro sono forse mondiali, anche se con disuguale distribuzione, dice Giuseppe, e aggiunge: lo trovo un fenomeno positivo, visto che la pressione antropica sul pianeta è assolutamente insostenibile. Insomma, siamo in troppi e quindi va bene che certi problemi economici si verifichino. Anche qui riporto semplicemente le parole di Giuseppe e vi lascio ad alta voce con la preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, letta da Barbara Ronchi.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
8: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sedicesima puntata.

monologo di un difensore del potere sovietico. Che cosa sta scrivendo? Chi l'ha autorizzata? E fa pure fotografie. Metta subito via quel giocattolo se non vuole che glielo faccia a pezzi. Ma guarda.

idee alla gente. Seminate idee sovversive, venite a cercare chissà cosa. Non c'è più ordine, nessun ordine. Però non basta, ci mancavano pure questi qua. Col magnetofono. Proprio così, io lo difendo. Difendo il potere sovietico, il nostro potere, il potere del popolo. Sotto il potere sovietico eravamo forti. Tutti ci temevano. Tutto il mondo aveva gli occhi fissi su di noi. Certi tremavano per la paura, altri ci invidiavano. E invece adesso, oggi, sotto la democrazia ci rifilano sneakers e margarina scaduta, jeans sdruciti, neanche fossimo dei selvaggi appena scesi dagli alberi, dalle palme. È umiliante per quella che era una potenza. E ci mancavano anche questi qua. Eravamo una grande potenza, altro che. Finché non hanno lanciato Gorbaciov e l'hanno piazzato sul trono, quel demonio marchiato in fronte. Gorbi, già. Gorbi ha agito in base ai loro piani, ai piani della CIA, altro che storie, quelle che ci venite a raccontare voi. Sono stati loro a far saltare in aria Chernobyl. Quelli della CIA e i democratici, l'ho letto sui giornali. Se Chernobyl non fosse esplosa, lo Stato non sarebbe crollato, una così grande potenza, cose da non credere. Quando c'erano i comunisti, una pagnotta costava 20 copechi e adesso ci vogliono 2000 rubli. Con 3 rubli compravo una bottiglia e mi avanzava anche di che comprare qualcosa da mangiarci assieme. E adesso invece, quei democratici hanno svenduto tutto, ipotecato ogni cosa. Neanche i nostri nipoti riusciranno mai a far tornare i conti. Non sono ubriaco, io sono per i comunisti. Come loro erano dalla nostra parte, dalla parte della gente comune, non so che farmene delle favole. La democrazia, l'uomo libero, così libero che se muore non ha neanche i soldi per la sepoltura. Da noi è morta una vecchietta, sola, senza figli. L'hanno lasciata poverina 2 giorni in casa sua, con indosso un vecchio giubbotto, sotto le icone. Non c'era di che comprarle la bara. Una che era stata stacanovista, caposquadra. Per 2 giorni ci siamo rifiutati di andare a lavorare nei campi. Un'assemblea dopo l'altra, finché non è intervenuto il presidente del Kolkhoz davanti ai lavoratori, promettendo da lì in avanti, per ogni defunto, l'assegnazione gratuita di una bara di legno, nonché un vitello o un maiale, più 2 casse di vodka per il banchetto funebre. 2 casse di vodka, gratis. Una bottiglia a testa è una bella bevuta, mezza bottiglia è una medicina contro la radiazione. Perché di questo non prende nota, delle mie parole? Lei scrive solo quello che le fa comodo. Confondete le idee e la gente, seminate malcontento. Dovete farvi un capitale politico per riempirvi le tasche di dollari. Noi viviamo qui, soffriamo. E non ci sono colpevoli. Me lo dica lei, chi sono i colpevoli? Io sono dalla parte dei comunisti. Torneranno al potere e scoveranno subito i colpevoli. Hai capito questi qua? Arrivano e registrano. Non ha voluto dire il proprio nome. Monologo su come 2 angeli sono venuti incontro alla piccola Olenka. Ho parecchio materiale. Per 7 anni ho raccolto articoli di giornali, appunti miei. Ho anche delle cifre, le darò tutto quanto. Benché sia un argomento che ormai mi accompagnerà per tutta la vita, so per certo che io stessa non scriverò mai niente. Potrò continuare a lottare, questo sì. Organizzare manifestazioni, picchetti, campagne per ottenere i medicinali. Potrò andare a far visita ai bambini ammalati. Ma scrivere no. Ci si dedichi lei. Io non sono in grado di controllare la piena dei miei sentimenti, ne sono troppo paralizzata. Chernobyl ha già i suoi stalker, i suoi scrittori, e io non voglio entrare nella cerchia di coloro che sfruttano questo tema. Ma se si vuole scriverne con onestà... Quella pioggia tiepida di aprile. Sono 7 anni che penso a quella pioggia. Le goccioline rotolavano come mercurio. Dicono che la radiazione è incolore. Però le pozzanghere erano colorate, verde o giallo lucente. Una vicina mi ha comunicato bisbigliando che a Radio Liberty avevano dato la notizia di un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Non ho attribuito la benché minima importanza alle sue parole, nell'assoluta convinzione che se fosse accaduto qualcosa di veramente grave, la popolazione ne sarebbe stata informata immediatamente. Ci sono delle procedure speciali, segnali, rifugi antiaerei. Ci avrebbero avvertiti, ne eravamo certi. Tutti, senza eccezione, avevamo fatto i corsi di difesa civile. Io ci avevo persino insegnato. Ma la sera di quello stesso giorno, la vicina ci ha portato delle polverine. Le aveva ricevute da un suo parente che le aveva anche spiegato come andavano prese. Lui lavorava all'Istituto di Fisica Nucleare. Però le aveva fatto promettere di non dire niente a nessuno.

muta come un pesce, come un sasso. Ciò che lui temeva di più era di dover rispondere per telefono a richieste di informazioni e chiarimenti. In quel periodo viveva da noi anche un nipotino. E io non ci ho creduto neanche dopo la faccenda delle polverine. Penso che in casa nostra nessuno le abbia prese. Eravamo molto fiduciosi, non soltanto quelli della vecchia generazione, ma anche i giovani. Ricordo le prime impressioni, le prime voci. Passo continuamente da un tempo all'altro, da una condizione all'altra, da qui a laggiù. Come persona che scrive ho riflettuto su questi passaggi, mi interessano. In me coesistono due persone, quella prima di Chernobyl e quella cernobiliana. Ma proprio la ricostruzione veritica del prima Chernobyl è per me la più difficile, dato che rispetto ad allora la mia visione delle cose è cambiata. Ho cominciato ad andare nella zona fin dai primi giorni. Ricordo che ci siamo fermati in un villaggio evacuato e la prima cosa che mi ha colpita è stato il silenzio. Non si sentivano gli uccelli e nessun altro rumore. Percorrevi la via, silenzio assoluto. Certo, le case erano deserte, erano tutti andati via, ma quel silenzio che era calato su ogni cosa, senza neanche un cinguettio. Al villaggio abitato di Kujani c'erano 149 curie. In quello di Manikovna, 59 curie. La popolazione riceveva dosi di radiazioni che superavano di centinaia e migliaia di volte quelle dei soldati che sorvegliano le zone in cui vengono effettuati i test nucleari. I poligoni atomici, migliaia di volte. Il dosimetro crepita e si inceppa, mentre negli uffici dei Kolkhoz sono affissi degli annunci, firmati dai radiologi locali, nei quali è detto che cipolle, insalate, pomodori e cetrioli si possono mangiare tranquillamente. Crescono, e bene, li mangiano tutti. Cosa dicono adesso questi radiologi? E i segretari dei comitati locali del partito, come si giustificano? In tutti questi villaggi incontravamo molta gente ubriaca, perfino donne visibilmente alticce, soprattutto mungitrici e addette degli allevamenti di vitelli. A Malinovka, distretto di Cerinovsky, visitiamo un asilo. I bambini corrono per il cortile, giocano con la paletta e secchiello nella vasca della sabbia. La direttrice ci spiega che la sabbia viene cambiata tutti i mesi. Da dove arriva? E da dove volete che arrivi? Non da molto lontano, comunque. I bambini hanno certe facce tristi. Cerchiamo di scherzare con loro, neanche un sorriso. Una maestra scoppia a piangere. È tempo sprecato, i nostri bambini non sorridono e piangono nel sonno. Per strada incontriamo una donna con un neonato. Chi l'ha autorizzata a partorire qui? Con 59 curie. È venuta una radiologa, mi ha solo consigliato di non far asciugare i pannolini all'esterno. Convincevano la gente a non partire, a rimanere, a completare i piani di produzione. Perfino quando i villaggi venivano evacuati, riportavano la gente sui campi per i lavori stagionali, per la raccolta delle patate. Che cosa dicono adesso quelle autorità? I segretari dei comitati distrettuali e provinciali del partito, come si giustificano? Secondo loro, di chi è la colpa? Ho conservato molte istruzioni, riservatissime. Le darò anche quelle. Scriva un libro onesto. Le istruzioni per la lavorazione del pollame contaminato. Nei reparti, gli addetti dovevano essere vestiti come su un terreno esposto a emissioni radioattive. Guanti e camici di gomma, stivali, eccetera. Se la radiazione raggiungeva un certo numero di curie, bisognava far cuocere i polli in acqua salata, versare l'acqua nella fognatura e usare la carne, in percentuali stabiliti, per pasticci e salami. Se la radiazione era più elevata, bisognava aggiungere la carne alle farine animali per l'alimentazione del bestiame. Ecco come si completavano i piani per le forniture di carne. I vitelli delle regioni contaminate venivano venduti a prezzi di realizzo in altre zone non contaminate. Gli autisti che trasportavano quei vitelli raccontavano che erano animali buffi, avevano il pelo lungo fino a terra ed erano così affamati che mangiavano di tutto, stracci, pezzi di carta. Non ci voleva molto a nutrirli. Li vendevano ai Kolkhoz, ma chi voleva poteva prenderseli per la propria stalla o il proprio consumo. Era da criminali. Da criminali. Una volta, strada facendo, ci siamo imbattuti in un autocarro. Procedeva lentissimo, come durante un funerale, col defunto a bordo. L'abbiamo fatto fermare. Al volante c'era un giovanotto. Gli chiedo: per caso ti senti male che vai così piano? No, sto trasportando della terra radioattiva. E c'era un caldo,
una polvere. Ma sei pazzo? Così giovane, vorrai sposarti, avere dei figli. Me lo dice lei dove li guadagno 500 rubli a viaggio. Ai prezzi di allora, con 500 rubli ci si poteva comprare un buon completo giacca e pantaloni. E in giro si parlava molto più di gratifiche che di radiazioni. Gratifiche, supplementi e miseri extra. Miseri in confronto al valore della vita. Il tragico e ridicolo gomito a gomito. Due vecchie contadine sedute sulla panchetta davanti a casa, bambini che corrono. I nostri rivelatori indicano 70 curie. Da dove vengono questi bambini? Da Minsk, sono qui per le vacanze estive. Ma qui da voi c'è una forte radiazione. Non ci fare di nuovo una testa così con sta radiazione, tanto non è qui, l'abbiamo vista. Ma non la si può vedere. Guarda laggiù, quella casa non finita. L'hanno lasciata a metà e sono scappati. Troppa fifa. Noi invece una sera siamo andati a vedere. Guardiamo dentro attraverso la finestra. Ed eccotela lì, seduta sotto la trave principale, la radiazione in persona, cattivissima e con certi occhi che mandavano faville, nera nera. Non può essere. Che ci possa venire un colpo se non è vero. Te lo giuriamo e facciamo pure il segno della croce. Si segnano, con allegria. È di noi che ridono, o piuttosto di se stesse. Dopo i vari viaggi ci riuniamo in redazione. Allora come vanno le cose? Ci chiediamo l'un l'altro. Tutto normale. Tutto normale, dici? Ma guardati un po' allo specchio, sei tornato coi capelli grigi. Circolavano molte barzellette e freddure, la più breve. Quello bielorusso era proprio un bel popolo. Qualcuno gliel'ha raccontato che fare fotografie in prossimità del reattore era severamente vietato. Ci voleva un'autorizzazione speciale. Le macchine fotografiche venivano sequestrate. I soldati che avevano prestato servizio da quelle parti, prima di essere rimandati a casa, venivano sottoposti a perquisizioni, come in Afghanistan, perché, Dio ce ne scampi, non si portassero via delle foto, perché non ci fossero corpi del reato. Quelli del KGB confiscavano le pellicole alle truppe televisive e le restituivano dopo averle esposte alla luce. In questo modo chissà quanti documenti sono andati distrutti, quante testimonianze. Perdute per la scienza e per la storia. Bisognerebbe trovare quelli che hanno ordinato di agire in questo modo. Che cosa si inventerebbero oggi? Come si giustificherebbero? Io non li giustificherò mai. Mai. Fosse solo per quell'unica bambina. Era in ospedale e ballava. La sua danza, diceva, era una polchina. Aveva 9 anni e danzava così bene. Dopo 2 mesi mi ha telefonato la sua mamma. Olenka muore. Quel giorno non ho avuto la forza di andare all'ospedale e il giorno dopo era già troppo tardi. La piccola Olga aveva una sorella minore. La mattina dopo, quando si è svegliata, ha detto: «Mammina, ho visto in sogno che sono venuti in volo 2 angeli a prendersi la nostra Olenka. Hanno detto che lì da loro si troverà bene. Non avrà più male da nessuna parte. Mammina, la nostra Olenka se la sono portata via 2 angeli». Non posso giustificarli, nessuno di loro, in nessun modo. Irina Kiseliova, giornalista.

Il coro dei bambini. Una nuvola così nera e un tale acquazzone, le pozzanghere sono diventate gialle, verdi, come se ci avessero versato del colore. Dicevano che era il polline dei fiori. Noi non correvamo nelle pozzanghere, le guardavamo e basta. La nonna ci chiudeva in cantina e lei si inginocchiava e pregava e ci diceva: «Pregate, è la fine del mondo, il castigo di Dio per i nostri peccati». Mio fratello aveva 8 anni e io 6. Ci siamo messi a ricordare i nostri peccati. Lui aveva rotto un barattolo di marmellata di lamponi e io non avevo confessato alla mamma che avevo strappato il vestito nuovo impigliandomi nella palizzata. L'avevo nascosto nell'armadio. Mamma si veste spesso di nero, mette in testa un fazzoletto nero. Nella nostra via ci sono continuamente dei funerali. Non appena sento la musica, corro in casa e prego, recito il Padre Nostro. Prego per mamma e papà. Sono venuti a prenderci dei soldati con gli autocarri. Ho pensato, è cominciata la guerra. Dicevano delle parole incomprensibili, decontaminazioni, isotopi. Durante il viaggio ho fatto un sogno, un'esplosione, ma io ero rimasto vivo. Non c'era più la casa, non c'erano più i miei genitori e neanche i passeri e le cornacchie. Per lo spavento mi sono svegliato di colpo, sono quasi saltato in piedi. Ho guardato dal finestrino per vedere se in cielo c'era quel fungo orrendo. Ricordo un soldato che inseguiva una gatta. Il suo misuratore di radioattività ticchettava forte come un mitra, tac tac tac tac, ogni volta che lei si avvicinava. Dietro al soldato correvano un bambino e una bambina per recuperare la gatta. Il bambino correva e basta, ma la bambina gridava: «Non te la lascio portare via!» Correva e gridava: «Scappa, Micia, scappa, Micia!» Ma il soldato aveva un grande sacchetto di plastica. Abbiamo lasciato a casa chiuso dentro il mio criceto, bello bianco. Gli abbiamo lasciato il mangiare per 2 giorni, però noi siamo partiti per sempre. Ci hanno caricati su un lungo convoglio. I bambini piangevano, se la facevano addosso. C'era una maestra ogni 20 bambini e tutti piangevano. «Mamma, dov'è la mia mamma? Io voglio andare a casa». Avevo 10 anni e le bambine come me aiutavano a tenere buoni i più piccoli. Delle donne ci accoglievano alle stazioni e benedicevano il treno facendo il segno della croce. Ci portavano biscotti fatti in casa, latte, patate calde. Ci stavano portando nella provincia di Leningrado e quando ci avvicinavamo alle stazioni ormai la gente si faceva il segno della croce stando a debita distanza. Avevano paura del nostro treno. A ogni fermata lo lavavano a lungo. Quando a una fermata siamo saltati giù e siamo corsi tutti al buffet, hanno chiuso la porta e non hanno lasciato entrare più nessuno. Ci sono dentro i bambini di Chernobyl che mangiano il gelato. Una cameriera del buffet, che era al telefono con qualcuno, gli ha detto: «Quando ripartono dobbiamo lavare il pavimento col cloro e sterilizzare i bicchieri». Noi abbiamo sentito. Ci hanno accolto dei medici, indossavano maschere antigas e guanti di gomma. Si sono fatti consegnare i vestiti, tutte le nostre cose, perfino le buste, le matite, le penne, li hanno impacchettati nella plastica e seppelliti nel bosco. Ci siamo presi una tale paura. Per molto tempo abbiamo creduto che da un momento all'altro avremmo cominciato a morire. Voglio raccontare di come mia nonna ha detto addio alla nostra casa. Ha chiesto a mio padre di portare fuori dalla dispensa il sacco del miglio e l'ha sparso in giardino. Per gli uccellini del buon Dio. Ha raccolto le uova in un paniere e le ha lasciate qua e là sull'aia, per il nostro gatto e per il nostro cane. Ha anche affettato per loro del lardo. Ha svuotato tutti i suoi sacchettini di semi di carota, zucca, cetriolo, nigella e anche di diversi fiori. E li ha sparpagliati per l'orto, che vivano nella terra. E poi si è inchinata davanti alla casa, si è inchinata davanti alla rimessa. Ha fatto il giro del frutteto inchinandosi davanti a ogni albero di melo. Io ero piccolo, 8 anni mi sembra. Sì, proprio 8, ho fatto il calcolo. Ricordo molte paure. Avevo paura di correre scalzo sull'erba. Era stata mamma a farmela venire, aveva detto che sarei morto. E di fare il bagno, i tuffi. Insomma, avevo paura di tutto. Di raccogliere le nocciole nella foresta, di prendere in mano uno scarabeo, perché si trascinava sul terreno e il terreno era contaminato. Le formiche, le farfalle, i bombi, tutti contaminati. Un giardino tutto bianco, un giardino di vetro.
aspettavamo la primavera. Davvero sarebbe spuntata la camomilla, come prima. Da noi tutti dicevano che il mondo sarebbe cambiato. Lo dicevano sia alla radio che alla televisione, che la camomilla si sarebbe trasformata. E in che cosa si sarebbe trasformata? In qualcos'altro. E che alla volpe sarebbe cresciuta una seconda coda e i porcospini sarebbero nati senza culei e le rose senza petali. Sarebbero apparse persone simili a umanoidi, senza capelli, senza ciglia, occhi e basta. Io ero piccolo, avevo 8 anni. Primavera. In primavera, come sempre, i germogli si sono distesi in foglie, verdi. Sono fioriti i meli, bianchi. Il ciliegio selvatico ha cominciato a profumare, si sono schiuse le margherite. Erano quelle di sempre. Allora ci siamo precipitati dai pescatori. Le lasche hanno la testa e la coda al loro posto. E i lucci? Abbiamo controllato le casette degli storni. Erano arrivati, avrebbero avuto i piccoli.

ma loro non lo sanno che io la notte imparo a volare. Chi ha detto che è facile volare? Un tempo scrivevo poesie. Mi sono innamorato di una ragazzina in quinta. E in settima ho scoperto l'esistenza della morte. L'ho trovato in Garcia Lorca, l'oscura radice del grito. Ho cominciato a imparare a volare. Questo gioco non mi piace, ma cosa ci posso fare? Avevo un amico, si chiamava Andrei. Dopo due operazioni l'hanno rimandato a casa. Di lì a 6 mesi doveva affrontare una terza operazione. Si è impiccato con la cintura. Nella classe vuota, dopo che i compagni erano tutti corsi fuori per l'ora di ginnastica. I medici gli avevano proibito di correre, di saltare. Julia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg e adesso Andrei. Moriremo e diventeremo scienza, diceva Andrei. Moriremo e ci dimenticheranno, pensava Katia. Quando morirò non seppellitemi al cimitero. Il cimitero mi fa paura, ci sono soltanto morti e cornacchie. Seppellitemi nei campi, aveva chiesto Oksana. Moriremo, piangeva Julia. Per me adesso il cielo è vivo. Quando lo guardo, loro sono là.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
6: Ed eccoci qui a Fahrenheit, ancora con i vostri messaggi che sono interessanti. Ce n'è uno per esempio a margine del ciclo di Ad Alta Voce che stiamo seguendo in queste settimane. C'è un ascoltatore che ci scrive dicendo: ecco, questo libro andrebbe consigliato a tutti quei politici e quegli esperti di destra, sinistra e centro che raccontano balle sulle nuove centrali sicurissime. Questo è il punto di vista di Denis, evidentemente molto contrario rispetto all'uso civile dell'energia nucleare. E poi ancora un altro messaggio di Enzo da Cagliari, che invece ha a che fare con la nostra conversazione con alcune delle redattrici del rapporto Istat. L'Italia cresce con lo sfruttamento, ci scrive Enzo, non si sa più che significato dare al lavoro, se esso sia sfruttamento o schiavitù. A Cagliari di recente è stato

aperto un grandissimo centro commerciale, ho chiesto a un giovane dipendente part-time quali erano le condizioni contrattuali, ho saputo che fa più ore di quelle retribuite nonostante le assunzioni siano state accompagnate dall'Agenzia Pubblica del Lavoro. Enzo aggiunge che queste aziende in una terra di disoccupazione e emigrazione ricorrono massicciamente all'automazione delle casse sfruttando il lavoro non retribuito dei clienti. Interessante quest'ultima annotazione critica di Enzo. Noi torniamo a questo punto ad ascoltare Colapesce, Ego Mostro del 2015, Sold Out.

0: Ed è il momento del nostro libro del giorno con un'altra ospite straniera, cosa che ci rende molto felici. Si tratta di Aline Bey. Il romanzo si intitola Una delicata collezione di assenze, è tradotto da Marta Silvetti, pubblicato dalla Nuova Frontiera, mentre qui con noi per fare da interprete con Aline Bey c'è Federico Giannattasio. Benvenuta Aline Bey.
1: Molto obrigada, è un prazer estar aqui com vocês.
0: Una delicata collezione di assenze è un racconto che vede soprattutto molte presenze femminili. Abbiamo una donna di nome Margarida, sua nipote, nel senso che lei è la nonna, che si chiama Laura, e poi a un certo punto comparirà anche la madre di Margarida, quindi la bisnonna di Laura, che è Filippa. Attorno a questo effettivamente c'è una collezione di assenze, assenze maschili, assenze femminili però anche. E poi ci possiamo anche chiedere se questi stessi personaggi non vivano con la loro presenza una sorta di assenza. Cercheremo di capirlo meglio, perché i rapporti fra queste donne e fra coloro che le circondano, che sono personaggi per esempio della scuola oppure della parrocchia, ecco, cercheremo di capire meglio come si intrecciano questi rapporti. Ma prima di tutto vorrei chiedere a Aline Bey di dirci qualche cosa sul luogo in cui avviene tutto questo. Sappiamo che si chiama Belva, questo villaggetto, immagino, quartiere. Ecco, come possiamo immaginarlo?
1: Eu adoro escrever num espaço-tempo que é um pouco mais nebuloso do que se espera naturalmente. E eu tive essa vontade de construir uma cidade fictícia que tem um quê de cenário. É muito inspirada por um filme que eu gosto muito, que é o Dogville, do La Ventrailler.
2: Dunque sì, io amo scrivere in quello che è uno spazio-tempo nebuloso, no? Quindi una città che effettivamente è fittizia e che trae ispirazione dal Dogville di Von Trier.
1: E io sinto che nessa cidade, come è una città che non esiste, ela di certa forma espelha algumas cidades muito pequenas do meu país, do Brasil, pequenos vilarejos, mas talvez numa cidade como essa seja possível acontecer coisas um tanto fora da realidade, talvez dois dedos acima da realidade.
2: Essendo una città che non esiste, porta però con sé anche quello che è un po' il riflesso di alcune piccole città brasiliane, dove nonostante questa dimensione ridotta si immagina, ci si domanda come mai possano succedere cose fuori un tantino dal comune.
1: Perché io gosto molto di lavorare anche le storie in un senso più simbolico. Do arquétipo. A minha primeira formação é no teatro, então o modo como eu entendo a cena, o detalhe, os personagens, tem muita relação com esses estudos cênicos que eu fiz no início da minha jornada.
2: Io adoro anche lavorare molto con il simbolo, con l'archetipo. Questo ha a che vedere con la mia prima passione, che è quella del teatro. La mia formazione nasce proprio dal teatro, quindi quel lavoro che è fatto con i dettagli, con la scena, con i personaggi, ha proprio un po' a che vedere con questo posizionamento scenico in un contesto.
1: E un dato curioso di compartilhar con vocês è la questione da spontaneità dos nomes, tanto das personagens quanto dessa cidade fictícia. Quando o nome apareceu para mim, Belva, non foi una busca che eu fiz a un nome in italiano, né? Mas foi algo che se apresentou come una opção de nome. E quando eu fui pesquisar, eu descobri che tinha esse significado in português, che è a besta. Então, é um significado que faz muito sentido. Esse solo talvez realmente fosse o solo ideal para contar esse tipo de narrativa que eu conto nesse livro.
2: E giusto a titolo di curiosità per quanto riguarda i nomi, nomi che sorgono in maniera un po' forse spontanea, potrei dire, partendo anche proprio dal nome della località, della città, no? Belva, che mi si è un po' presentato così, potremmo dire quasi per caso, in portoghese è besta, quindi appunto questa belva, un suolo forse ideale proprio per la narrazione che doveva ospitare.
0: Noi iniziamo a seguire la vicenda di Una delicata collezione di assenze di Aline Bey con Margarida. Margarida che fugge di casa e va in un circo, si unisce a un circo, siamo evidentemente in un mondo un po' di favola, e ha una relazione con un clown da cui nascerà una figlia. Questa figlia si chiama Gloria, ma è praticamente assente dal romanzo, perché dopo il momento in cui Margarida rimane incinta la ritroviamo molti anni dopo, è tornata quasi subito a casa sua e si è occupata di tirare su Gloria, che poi a sua volta è andata via di casa e ha lasciato dietro di sé una figlia che è Laura, e quindi Margherita si occupa di Laura. Insomma, ci sono molte fughe, ce n'è anche una alla fine che però non voglio rivelare. Ecco, perché la fuga, l'allontanamento dalla casa è così importante per lei, tanto che a un certo punto c'è un altro personaggio che invece pensa di avere una casa che però in realtà è stata distrutta, e questo in qualche modo ci parla dell'eccessivo radicamento di questo personaggio.
1: E essa questão da ausência e da fuga, as presenças intermitentes do livro, eu acho que geram todo o movimento da narrativa em alguma medida.
2: Questa questione dell'assenza e della fuga, quindi una sorta di presenza intermittente, è quello che è un po' il nucleo della narrativa.
1: Ah, Delicada è il mio terzo libro, tenho dois livros anteriores, e nesses livros anteriores, pubblicados no Brasil, eu tinha um procedimento de escrita que era saltar no tempo com uma personagem, uma protagonista. Então, eu tenho uma espécie de obsessão com o tempo passando.
2: Questo è il mio terzo libro, una delicata collezione di assenze. In Brasile ne ho pubblicati altri due. Questi due libri hanno una narrativa temporale dove io gioco con dei salti temporali. Quindi mi piace giocare con con questi tempi verbali, potremmo dire.
1: E nesse livro, o contrario dos outros, è un libro che si passa maggioritariamente num presente contínuo. E nessa continuidade que constrói uma espécie de transe da rotina, do doméstico, a gente acessa o tempo pelos corpos dessas mulheres em relação umas com as outras.
2: E questo romanzo, invece, viene raccontato più in un presente continuo, quindi quelle che entriamo un po' di più in quelle che sono le routine, l'aspetto domestico, e lo facciamo attraverso i corpi di queste donne.
1: No entanto, dentro dessa composição, logo se apresentou para mim essa grande ausência da Glória e justamente esse nome, Glória, que, como eu disse na minha resposta anterior, os nomes aparecem para mim de uma forma um tanto inconsciente, espontânea, e eles são muito reveladores de uma espécie de caminho que eu persigo ao longo da narrativa e que não é claro num primeiro momento, mas quando o livro se encerra, eu posso acessar com mais clareza.
2: E proprio di questa grande assenza, parliamo della grande assenza di Gloria. Come ho anche già anticipato prima, i nomi arrivano un po' così per caso, potremmo dire, e questa spontaneità, questo nome che arriva in maniera spontanea, traccia quello che è il cammino narrativo all'interno delle mie opere, di questa opera in particolare. E spesso non mi è chiaro dall'inizio cosa voglia dire, però poi chiude un po' il cerchio alla fine.
1: E essa ausência, de certa forma, ela conduziu toda a minha escrita para que eu pudesse descobrir um motivo, esse enigma, que talvez o leitor também percorra ao longo da narrativa, do porquê ela não está. Mas conforme a história vai avançando, a gente vê que não é só essa ausência que existe, mas outras mais sutis, que não são da ordem corporal, mas talvez ausências que possam anunciar essa espécie de falta existencial que talvez guie essas fugas dessas mulheres, cada uma num ponto da vida.
2: E questa assenza é um pouco il leitmotiv, un po' l'enigma che accompagna non soltanto me nella scritta, ma chissà forse anche i lettori, no? Perché c'è questa assenza? Un'assenza che, va sottolineato, non è soltanto un'assenza fisica, corporea, ma anche una sottile assenza in senso più lato. Quindi forse un'assenza, una mancanza esistenziale del personaggio? Possiamo domandarci?
1: E só para encerrar, talvez essas fugas, que todas elas em alguma medida exercem em algum ponto da vida, seja uma tentativa de modificar, né, o inalterável, porque eu sinto que não é só no material, numa escassez material, que elas também experimentam essa ausência, mas, como eu disse, num sentido mais existencial, e é como se essa fuga pudesse revelar essa inquietação dessas mulheres e talvez, né, mostrar um caminho que pudesse ser novo, diferente.
2: Quindi, un po' per chiudere il cerchio, tutte queste fughe sono delle fughe forse volte anche un po' a voler cambiare un qualcosa, no? E chissà che non si tratti di una scarsità esistenziale, quindi una mancanza esistenziale, un'inquietudine che viene rappresentata da queste donne che fuggono.
0: Ecco, in effetti ci sono in questo romanzo una delicata collezione di assenze di Aline Bey, pubblicato dalla Nuova Frontiera. C'è una narrazione che si sviluppa molto al presente, tutta al presente sostanzialmente, con tantissime cose che accadono nelle ultime 30 pagine circa. È uno di quei romanzi in cui veramente i nodi vengono tutti al pettine alla fine, dopo una narrazione più pacata, e ci sono tanti assenze, anche tanti rimandi temporali. Per esempio Margherita, per lavoro, legge il futuro, è una chiromante, e spesso si parla appunto di ciò che è accaduto nel passato lontano, di ciò che potrebbe accadere nel futuro. Io vorrei chiederle una cosa, Aline Bey. C'è in questo romanzo una particolare attenzione agli oggetti. Ci sono gli oggetti di bisnonna Filippa, ci sono gli oggetti che osserva Laura, ci sono molti momenti in cui ci si curva su un oggetto e si parla addirittura di compassione per gli oggetti. Ora, io non so se è una suggestione legata alla letteratura brasiliana, viene un po' in mente Clarice Lispector, e non so se è una scrittrice che per lei è importante oppure no, ma anche a prescindere da questo mi chiedo come mai gli oggetti hanno tanta centralità.
1: A Clarice Lispector è una das minhas autoras favoritas, una grande referência para o meu trabalho e para muitos brasileiros também. E essa questão do objeto é um grande mistério, o modo como uma história se impõe para nós, porque eu sinto que como é uma história feita de uma matéria um tanto insólita, que são esses segredos ancestrais que essa família carrega e carrega silenciosamente, ou seja, essas mulheres não falam umas com as outras sobre o que acontece. Os objetos são uma forma de espelhar essa mudez, essa impassibilidade, esse modo de pertencer a uma espécie de destino marcado.
2: Clarice Lispector è sicuramente un riferimento per me importantissimo, come un po' per tutti i brasiliani probabilmente. E, per quanto riguarda l'oggetto è un po' quello che potremmo definire un mistero, no? Perché? Perché c'è questa storia di raccontata su dei segreti che sono ancestrali, quindi non c'è un contatto diretto, non si raccontano le protagoniste le une alle altre cosa è accaduto realmente, è un po' come se lo trascinassero dietro per questa vaga reminiscenza, potremmo dire. Quindi l'oggetto è un po' il modo forse di raccontare quella che è una nudità, una impassibilità e una traccia della storia.
1: Além disso, o objeto ele é uma grande permanência, uma espécie de rastro do passado. Então, como é um livro que se passa no presente, eu gostaria de construir uma tensão com os outros tempos verbais, o futuro, pela quiromancia, e o passado, a partir dos objetos, em especial quando a bisavó se apresenta como uma visita que veio para ficar, né? E ela vem cheia de objetos. E a menina, a bisneta, se interessa muito pela figura dessa bisavó, no entanto, ela não tem como se aproximar dela senão pelas coisas que essa bisavó trouxe de volta, que é uma maneira também, um objeto talvez, como uma continuação de quem a gente é.
2: Quindi questi oggetti sono appunto un po' una traccia, quindi ad esempio nel libro abbiamo detto che parliamo molto al presente, no? Quindi in che modo parlare del futuro? Tramite la chiromanzia. In che modo parlare del passato? Tramite gli oggetti. Ad esempio c'è quando ritorna la bisnonna per questa visita, arriva con moltissimi oggetti, no? E c'è un avvicinamento da parte della nipote alla nonna attraverso gli oggetti, quindi l'oggetto come modo di avvicinarsi a una presenza.
0: Ed è anche molto un romanzo sull'adolescenza, questo, sul diventare grandi, c'è anche a un certo punto la citazione della canzone di Mercedes Sosa, tornare a 17 anni dopo aver vissuto un secolo, che non proverò a cantare naturalmente, ma vedo sorridere Aline Bey che la riconosce. Ecco, è una perdita o un guadagno per Laura diventare grande?
1: Laura si torna grande. Que bonita pergunta. Eu acho que o livro ele tenta justamente trabalhar essa dualidade do tempo. Nessa canção da Violeta Parra que você menciona, Vou Ver a Luz 17, é que essas mulheres escutam juntas, essa idade é uma impossibilidade para todas elas, para duas delas, porque essa idade já se foi há muito tempo, e para uma delas, porque é uma idade que ainda está num horizonte distante, pois a Laura ainda é muito jovem, 17 anos ainda é muito longe da idade que ela tem, de fato.
2: Beh, una bella domanda. Sicuramente ci troviamo di fronte ad una dualità nelle parole di questa canzone di Violetta.
0: Violetta Parra, non Mercedes Sosa, se non ho sbagliato, prego.
1: Sì, sì.
2: una canzone che ascoltano insieme e che dimostra in un certo modo una impossibilità di essere in quell'età. Da un lato perché è un'età ormai superata da tanto tempo, dall'altra parte un'età che è lontana nel futuro, quindi dei 17 anni che sono lontani.
1: E o narrador da Delicada se aproxima da menina e das amigas dessa menina, né, da nossa protagonista, de uma maneira um tanto ambivalente, porque tantos prazeres dessa idade, né, as descobertas, o frescor, eles estão muito intricados com o lado mais sombrio dessas descobertas, pois entrar em contato com emoções pela primeira vez é sempre um grande desafio, pois o jovem ainda talvez não saiba nomeá-la e nem construiu ainda um repertório para que possa se colocar em relação aos outros diante dessa emoção.
2: Quindi il lettore si trova un po' di fronte a un panorama ambivalente. Da una parte quella che è la scoperta delle emozioni e quel lato oscuro che queste emozioni portano con sé. Perché? Perché l'emozione è una sfida. Magari ci si trova di fronte a un ambiente emotivo che non sappiamo ancora elaborare o descrivere e ci troviamo anche di fronte al dover capire in che modo elaborare questo repertorio di fronte agli altri.
1: E só para fechar esse pensamento, essa solidão ela é muito acentuada para Laura em especial, pois ela não tem uma referência próxima da idade dela dentro de casa. A avó e a bisavó são mulheres muito mais velhas. Então talvez se ela tivesse uma mãe mais próxima, todas essas inquietações se aquietariam. Mas ela não encontra essa referência, né? Dentro de casa, essa ausência marca uma solidão muito, muito delicada mesmo da nossa protagonista mais jovem.
2: E la sempre per chiudere un po' il discorso, la solitudine di Laura è una solitudine che troviamo in forte inquietudine. Perché? Perché Laura non ha un punto di riferimento anagraficamente vicino. Quindi forse se avesse avuto una madre un po' più vicina anche a livello di età, avrebbe potuto elaborare meglio questa inquietudine, riuscendo a superarla, no? Quindi anche questa solitudine forse è una solitudine delicata.
0: Una delicata collezione di assenze di Aline Bay, tradotto da Marta Silvetti per La Nuova Frontiera, e tra l'altro è anche un romanzo interessante sul piano grafico, perché Bay gioca con le minuscole, con lo spazio della pagina, con i segni che chiudono i capitoli. C'è una grande attenzione proprio al modo in cui la narrazione è proposta graficamente a chi legge. Io la ringrazio molto per essere stata con noi.
1: Io che agradezco, un piacere conversare con voi.
0: Grazie Federico Giannattasio per aver tradotto le sue parole.
2: Grazie a voi.
0: Ed è intanto arrivato il momento, come sapete, di 6 gradi su Rai Radio 3, 6 gradi con Paola De Angelis, mentre vi saluta Tommaso Gertosio da Fahrenheit, vi saluta Fabrizio Paccioni alla console, Maria Angela Liardi in regia, prima di Fabrizio alla console c'era Mauro Tonini, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro, in redazione Laura Zanacchi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Lea Gemmato, Michele De Mieri, Beatrice Palazzoni e Giosuè Calaciura. Stanno per scattare le 17:59, un saluto, Fahrenheit torna domani.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit continuano le trasmissioni in diretta di Radio 3, la linea passa al K2 dove va in onda, come di consueto, 6 gradi. Bentrovati a tutti, io sono Paola De Angelis e con me ci sono Nicola Catalano in regia, che oggi ha curato anche la selezione che stiamo per ascoltare, Luigi Iavarone in redazione, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. E oggi finalmente sentiamo Loi e Alto Mare, il punto di partenza di questa scaletta che si concluderà con Sam Chabalala.

335-5634-296 è il numero dei messaggi di Radio 3. Ho detto finalmente oggi ascoltiamo Loi Altomare perché li avevamo programmati per qualche giorno fa, la scaletta è slittata oggi, ma nel frattempo sono esplosi come fenomeno sui nostri social. Davvero c'è stata una risposta fortissima da parte dei nostri ascoltatori che hanno scritto tanti messaggi ricordando ognuno la sua canzone preferita di questo duo oppure il suo album preferito dei tre che hanno inciso, ricordando le liriche delle loro canzoni, chi appunto che ricorda che sono state canzoni che hanno accompagnato i primi momenti con quella che poi è diventata la futura moglie, chi invece ha inciso uno dei loro dischi con la sua etichetta. Insomma, veramente i ricordi sono stati proprio decine e decine, in un afflato nostalgico forse dovuto anche alla fascia d'età principale dei nostri ascoltatori, e questi ricordi vivissimi di un periodo che magari era quello dei 20 anni, in cui insomma c'era una situazione anche musicalmente molto entusiasmante tra il rock, i cantautori e molto altro, le tournée, i concerti. Gli stessi Loi e Altomare per esempio hanno fatto da spalla alle Orme, ma poi spesso si esibivano insieme a Finardi, agli Area, a Branduardi. Insomma, il loro esordio discografico è del 73. Due ragazzi, Francesco Loi e Massimo Altomare, che si erano conosciuti a Londra e poi decidono di fare musica insieme. Insieme a me, tutto il giorno, era dal loro primo album intitolato Portobello. E come primo grado vogliamo partire proprio da quel 1973 per ricordare un altro disco che usciva sempre nello stesso anno. Si tratta di Hush and Thunder di Yusef Lateef. Ascoltiamo un brano di Kenny Barron, che poi troviamo nella formazione al pianoforte, e si intitola The Hump.

Questo era The Hump da Hush and Thunder di Yusef Lateef, principalmente sax tenorista, ma anche polistrumentista. Suonava anche il flauto, l'oboe, il fagotto, cosa piuttosto rara nel jazz, e anche strumenti non occidentali come lo shanai, questa specie di flauto oboe indiano, oppure il koto giapponese. E infatti veniva considerato un innovatore per questa fusione di jazz con musica orientale in senso ampio, e anche un musicista che ha fatto musiche del mondo prima che il termine world music venisse coniato, anche se questo poi si dice di tanti altri musicisti. Era una persona che rifiutava veramente il jazz come termine e preferiva usare questa parola coniata da lui stesso, autofisio psychic, per descrivere una musica nata dall'io fisico, mentale e spirituale. Nella formazione c'erano anche Kenny Barton al piano, Cornel Dupree alla chitarra, Bob Cunningham al basso, Albert Heath alla batteria. Sono arrivati molti messaggi al 3355634296 per l'apertura di oggi qui a 6 gradi a Radio 3 con Loi Altomare. Quindi c'è, cioè, insomma, sempre questa grande empatia. Sembra veramente di essere tornati a quei momenti nel passato in cui ci si dava appuntamento a una certa ora tutti insieme davanti alla radio per ascoltare qualcosa, magari, non so, una novità, perché non ce n'erano molte di occasioni di farlo. E in effetti, se ci pensiamo, siamo un po' tornati a quei tempi. E adesso i media sono tantissimi, le possibilità di fruire della musica, ma radio che mandano una certa musica sono pochissime, quasi nessuna. Secondo grado, musicisti che hanno fatto delle cover di In the Still of the Night di Fred Parris. Lo ha fatto Yusef Lateef e lo hanno fatto gli Shanana, un gruppo americano rock and roll doo-wop, però di revival di questi generi, perché si sono formati alla fine degli anni 60. Un gruppo che veniva dalle strade di New York, vestiti in maniera piuttosto così sfarzosa, giacche di lamè dorata o giacche di pelle con acconciature anche molto voluminose a pompadour oppure a coda d'anatra. Quindi un repertorio di canzoni basato sui successi degli anni 50, quindi però una rivisitazione in chiave parodistica, no, di quello che si sentiva per le strade di New York in quel periodo. Li sentiamo con un brano intitolato You Can Bet They Do.

Questi sono gli Shanana con You Can Bet They Do dall'album This Night Is Still Young. Loro divennero molto famosi grazie a Jimi Hendrix, che li portò al Festival di Woodstock. Suonarono proprio prima di Hendrix, che poi chiuse il festival, ebbero un grandissimo successo, una standing ovation, furono richiamati per un bis. Poi la loro esibizione venne inclusa nel documentario di Woodstock e questo poi scatenò tutto questo revival per gli anni 50, che ispirò anche il musical di Broadway Grease, che poi divenne un film al quale loro parteciparono, American Graffiti, Happy Days. Quindi tutta una serie di cose grazie a questa passione per gli anni 50, il rock and roll, il doo-wop, i balli dell'epoca e anche questo aiuto da parte di Jimi Hendrix. Io non so, caro Andrea da Amelia, qual è l'età media degli ascoltatori di Sei Gradi? So che sono tanti, sempre di più, e anche che vanno da un estremo all'altro, quindi possono essere molto giovani, ma anche in quella fascia che possiamo tranquillamente definire degli anziani molto anziani. Non so quale sia l'età predominante, anche se posso avere un'idea, ma non ho uno studio sociologico, statistico di quello che tu mi chiedi. Allora, siamo al terzo grado di stasera, che è la Juilliard School, dove ha studiato il cantante degli Shanana, John Bauman, e dove ha insegnato per 15 anni, dal 1940 fino alla morte avvenuta nel 1955, la compositrice Marion Bauer, che è stata molto importante, ha avuto un ruolo significativo nella creazione di una identità musicale americana nella prima metà del XX secolo. Dalla sua suite per orchestra d'archi ascoltiamo il terzo movimento, il finale, una fuga, la Vienna Orchestra diretta da Frederick Charles Adler.

E questo era il terzo movimento, il finale, una fuga dalla Suite for String Orchestra di Marion Bauer, la Vienna Orchestra diretta da Frederick Charles Adler. Bauer è stata una compositrice, insegnante e anche saggista, è stata la prima allieva americana di Nadia Boulanger, con cui faceva un cambio, una specie un baratto, sì, le lezioni d'inglese scambiate con lezioni di armonia. Era in contatto anche con altre importanti compositrici americane come Emmy Beach, come Ruth Crawford, e poi insegnò e tenne molte conferenze, tra cui alla Juilliard, che è stata il nostro grado precedente. Molto rispettata proprio per la sua capacità di comunicare la musica moderna e anche un'opera che spaziava tra vari idiomi e atmosfere. Prima di passare al quarto grado, adesso vi dico uno per uno l'età di tutti gli ascoltatori di 6 gradi, perché sono arrivati messaggi, no, che spaziano da Giacomo di 68 anni, che sta camminando con il suo cane in un sentiero in mezzo ai campi, il sole gli scalda leggermente la testa e la musica di 6 gradi e Radio 3 gli scalda il cuore. Poi abbiamo Marco e Maura da Venezia, che hanno 44 anni e che mettono la sveglia per non perdere l'inizio dei 6 gradi. Poi abbiamo una fascia un po' più age, sopra i 70, Barbara, Massimo, e vabbè, ora vediamo gli altri che man mano arrivano. Allora, il quarto grado, andiamo per tombe a onorare i nostri defunti, e in particolare al Kensico Cemetery, dove è sepolta Marion Bauer e dove si trovano anche le spoglie mortali di Gil Scott Heron. Ascoltiamo un brano dal suo secondo disco del 72. Lui aveva esordito l'anno prima con quel capolavoro che è Pieces of a Man, e un'altra collaborazione con Brian Jackson. Da Free Will ascoltiamo The Get Out of the Ghetto Blues.

Un blues spettacolare da Free Will di Gil Scott Heron, The Get Out of the Ghetto Blues. Nel disco ci sono 12 canzoni, sono un misto di musica e di poesia, e anche in Free Will ha un ruolo importante Brian Jackson, grande collaboratore di Gil Scott Heron. Nel frattempo siamo stati sommersi dai messaggi riguardo all'età degli ascoltatori di 6 gradi. E c'è Camilla che ne ha 9, poi abbiamo Giovanni e Luca che ne hanno 12 e 10 e che ascoltano 6 gradi con i loro genitori da quando erano piccoli, per cui siamo di famiglia. E questa invece che ci scrive è un nucleo familiare di Aosta. Ci sono 36 anni felici di ascoltare Gil Scott Heron. C'è Dario che è del 1963 che dice: continuate così, noi boomer siamo tutti con voi. Magda che ne ha 57 scrive da Toulouse mentre sta facendo la polenta. Insomma, veramente si potrebbe fare una maratona e leggere tutti i messaggi che sono arrivati in un nucleo familiare di Aosta. Ci sono 36 anni felici di ascoltare Gil Scott Heron. C'è Dario che è del 1963 che dice: continuate così, noi boomer siamo tutti con voi. Magda che ne ha 57 scrive da Toulouse mentre sta facendo la polenta. Insomma, veramente si potrebbe fare una maratona e leggere tutti i messaggi che sono arrivati, numerosissimi, un po' per, credo, anche capire con curiosità chi c'è dall'altra parte della radio.

che sono anche scrittori e scrittrici. Gil Scott Heron ha scritto romanzi, The Vulture, The Nigger Factory, il memoir The Last Holiday, ha scritto anche poesie. Dao Strom, che è la novità di oggi a 6 gradi, è una poetessa, musicista, scrittrice, artista interdisciplinare che lavora con 3 voci, quella scritta, cantata e quella visiva. È nata in Vietnam, ma vive a Portland, in Oregon. Il suo nuovo disco si intitola Redux e rivisita delle canzoni dei primi anni 2000. Quella che sentiamo si intitola Ancestors.

con queste voci stratificate, chitarre, finger picking, tocchi di elettronica e campionamenti. E continuano ovviamente ad arrivare i messaggi per questo sondaggio improvvisato sull'età dei nostri ascoltatori qui a 6 gradi a Radio 3. Diciamo che come consuntivo potrei dire che si va dai 5 anni agli 87, 5 anni è la nipotina di un nostro ascoltatore di cui adesso ovviamente ho perso il messaggio, e Paolo invece è il nostro ascoltatore di 87 anni. Poi c'è chi dice, beh, vi ascolto da 15 anni, ho più di 70 anni, questo è Armando, qualcuno che conta gli anni in cui ci ha iniziato ad ascoltare, abbiamo un 33enne venerando che dice la melomania non ha età, e quindi è veramente bello conoscervi anche da questo punto di vista sotto il profilo anagrafico. Allora, siamo al sesto e ultimo grado e sono i musicisti che hanno suonato al Moving Poets di Berlino, che è un'organizzazione indipendente, un'organizzazione culturale, artistica, che ha come base il Novilla, un centro per le arti e la creatività. Ci ha suonato Dao Strom e anche Sam Chabalala, che è un ex componente dei Malo Poets, un gruppo anti-apartheid sudafricano degli anni 70 e 80. E lui, Sam Chabalala, ha vissuto per 30 anni come esiliato in Francia e poi ha deciso di tornare in Sudafrica per registrare questo disco un po' di anni fa, Back and Forth. E anche questo, Vandauo, è un disco dedicato alle sue radici, alle sue origini. Si intitola infatti Antenati.

E questa era la voce di Dao Strom da Redux, il suo nuovo disco. Il brano si intitolava Ancestors, un disco di ambient folk, quindi una raccolta di 9 brani che lei ha riportato in vita, trasformandoli in mini epopee ambient folk,

E quindi adesso vi dico anche l'età che ha Sam Shabalala, che è nato nel 55 in una township di Pretoria, quindi credo che abbia 71 anni, autore, compositore, chitarrista, bassista, fondatore anche del gruppo Sabeca. Allora, Filippo da Monterotondo ha 59 anni, ma se si pensa lui se ne dà 40-42, questo è l'importante, caro Filippo. E poi qualcuno mi ricorda anche i miei di anni, perché dice: ti ascolto da 25 anni, da quando trasmettevi di notte dalle 9 in poi, chissà cos'era, forse Radio 2. Grazie davvero a tutti per le decine e decine di messaggi, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. Vado di corsa perché sono rimasti pochi secondi, tra poco il giornale radio, a seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento qualunque età abbiate su Radio 3 e a domani.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 €. Scopri di più su conad.it.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Fuori da Israele, partito l'aereo con gli attivisti della flottiglia, arrestati, umiliati e malmenati dall'esercito israeliano. Il ministro Tajani chiede all'Europa sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, regista dell'operazione. La strage di Kherson, le forze speciali ucraine colpiscono un sito dei servizi russi, un centinaio tra morti e feriti, esercitazioni nucleari congiunte di Putin con il presidente bielorusso Lukashenko. Fotografia di un paese che invecchia. Nel rapporto 2026 l'Istat certifica un ulteriore calo delle nascite e della popolazione che scende sotto i 59 milioni. Un italiano su quattro ha più di 65 anni. Gentili ascoltatori, buongiorno, anzi buonasera da Ivano Liberati. Dopo il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, arrivati stamattina a Fiumicino, si attendono gli altri attivisti della flottiglia, partiti da Tel Aviv con un aereo diretto prima in Turchia e poi in Italia. Un'esperienza drammatica con Israele e soprattutto il suo ministro della sicurezza Ben-Gvir, finiti nella bufera per il trattamento disumano riservato ai fermati che, lo ricordiamo, si trovavano in acque internazionali. Tajani oggi ha chiesto di discutere nel prossimo Consiglio europeo dei ministri degli esteri delle sanzioni contro Ben-Gvir, a capo del partito ultranazionalista che fa parte del governo Netanyahu. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
4: Tutti sono stati espulsi dal paese, ha fatto sapere in tarda mattinata il ministro degli esteri Gideon Saar. Solo una di loro è stata arrestata perché è anche cittadina israeliana, portata questa mattina in tribunale per la conferma dell'arresto. Ma l'eco di quanto scatenato dalle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir ancora risuona. Lo stesso Ben-Gvir, dopo le parole durissime rivoltegli da Gideon Saar, ha rilanciato e dichiarato: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e i nostri militari hanno preso in controllo i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. È una vergogna che abbassi la testa davanti a questi personaggi. Una polemica che sta fortemente dividendo il governo, ma che rientra in un dibattito politico di campagna elettorale ormai cominciata. Ben-Gvir però ora è nel mirino della comunità internazionale. Non solo l'Italia chiede sanzioni contro di lui, anche altri paesi. Le immagini degli attivisti trattati come criminali, tenuti in ginocchio, bendati, le mani legate dietro la schiena per ore, hanno provocato un'ondata di indignazione mondiale. Ora si tratterà di vedere se questa porterà ad azioni concrete contro lo Stato di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Dopo uno scalo a Istanbul, gli attivisti italiani della Global Flotilla espulsi da Israele torneranno questa sera nel nostro paese. Siamo stati torturati, denunciano intanto il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, rientrati per primi questa mattina.
5: Con i mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita.
6: Sono stati attimi drammatici quelli seguiti all'abbordaggio della flottiglia da parte dei militari israeliani. A raccontarli è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. A lui e al giornalista Alessandro Mantovani è andata meglio rispetto ad altri attivisti.
5: Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo "Welcome to Israel", ci picchiavano selvaggiamente.
6: Anche Mantovani mostra i segni delle botte.
7: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, c'ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio.
6: Il video che mostra il ministro israeliano Ben-Gvir mentre offende i fermati, inginocchiati a terra e con le mani legate dietro la schiena, sarà acquisito dalla procura di Roma. Ma oltre alle umiliazioni, questa volta il trattamento subito è stato ancor più duro, spiega il giornalista del Fatto Quotidiano alla seconda missione a bordo della flottiglia.
7: Fin dagli abbordaggi. A noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
6: Simone Zazzera, GR3.
3: La guerra in Ucraina, Putin e Lukashenko presiedono esercitazioni nucleari congiunte. Intanto Kiev assesta uno dei colpi più duri alle forze russe.
8: Sui social il presidente ucraino Zelensky plaude al risultato delle forze speciali che hanno colpito in pieno il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti interni russi, nei territori occupati della regione di Kherson. Il video muto postato da Zelensky parte da una cartina dell'oblast, zoomma sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dell'FSB, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Il leader ucraino annuncia anche la distruzione di un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche, e parla di un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato dall'invasione di un altro drone non identificato, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Oltre alla questione iraniana, nelle ultime ore gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio di una portaerei nei Caraibi, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema dell'autorizzazione alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Ma intanto tengono banco le dichiarazioni su entrambi i fronti del segretario di Stato Rubio.
0: La portaerei statunitense Nimitz con il suo gruppo d'attacco è schierata nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e dimostrazione di forza e non come piattaforma per azioni militari come la portaerei Gerald Ford durante il blitz per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo dice una fonte al New York Times, ma non sembra una coincidenza l'arrivo nei Caraibi proprio mentre il Dipartimento di Giustizia annunciava le accuse contro Raúl Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento di due aerei civili nel 96. Trump ha detto ieri che non ci sarà un'escalation e poco fa il segretario di Stato Rubio ha annunciato che Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e ha aggiunto: il futuro dell'isola appartiene al suo popolo, ma la minaccia alla sicurezza nazionale riguarda gli Stati Uniti. Sul fronte della guerra in Iran, Rubio ha parlato di segnali positivi, ma ha anche detto che un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz renderebbe impossibile un accordo diplomatico. Trump avvertito: la risposta di Teheran dovrà essere quella giusta al 100%, in caso contrario agiremo rapidamente. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: La flottiglia insieme ai dati sull'economia restano i temi centrali tra il confronto tra i partiti.
9: Fratelli d'Italia rivendica il lavoro del governo su famiglie e imprese. Salvo Sallemi.
10: Dopo la crescita dell'export italiano certificata dall'Istat, l'obiettivo di 20 miliardi di euro in interscambio con l'India conferma l'impegno del governo Meloni nel tracciare nuove rotte per la crescita delle imprese italiane.
9: Forza Italia torna ad attaccare il superbonus, continua a pesare come un macigno sul nostro debito pubblico. Matteo Salvini ribadisce la necessità del ponte sullo stretto e dice: sono fiducioso nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Di tutt'altro avviso il centrosinistra con il PD che denuncia: servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux, Eli Schlein.
11: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai che lavorano in Italia per loro.
9: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, l'Istat conferma che gli italiani rinunciano a figli e il governo non arretra su spese militari. Poi dice: l'Italia torna fanalino di coda, mandiamo Meloni a casa. Sul caso flottiglia il ministro Nordio denuncia quanto fatto dagli israeliani è un crimine e ancora peggio un errore. Per la Lega, da Ben-Gvir, atteggiamento improprio. E le opposizioni insistono: basta ambiguità, ora sanzioni e stop accordo da Israele, violazioni indegne di un paese civile. Alessandro Allegra, GR3.
3: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia e per l'Eurozona, a pesare sull'economia il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
12: Previsioni riviste in calo per l'Eurozona, l'Unione Europea e per l'Italia. Secondo Bruxelles, il nostro paese dovrebbe crescere quest'anno dello 0,5% contro lo 0,8% previsto in autunno, l'Eurozona dello 0,9% contro l'1,2%, l'intera Unione Europea dell'1,1% contro l'1,4%. I rischi sono orientati al ribasso, afferma il commissario economico Dombrovskis, perché non esiste una soluzione evidente al conflitto in Medio Oriente e per la normalizzazione delle forniture di energia. Inoltre, abbiamo spazi fiscali più limitati rispetto alla precedente crisi, afferma Dombrovskis. Viene poi rivista al rialzo l'inflazione per quest'anno con il caro energia al 3,1% nell'Unione Europea e al 3,2% per l'Italia. Confermata per il nostro paese la discesa del deficit sotto il 3% sia per quest'anno che per il prossimo, inferiore a quello dell'Eurozona, mentre continua a crescere il debito pubblico che l'anno prossimo supererà quello della Grecia. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Visita a sorpresa della Premier Meloni nei territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi insieme al capo della Protezione Civile. Premier che nel pomeriggio ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento di Coldiretti. Ci aggiorna in diretta Carla Macrillino.
13: Sì, ha raggiunto Brescia, ma non è ancora salita sul palco la Presidente del Consiglio, all'Assemblea della Coldiretti, come dicevi, con il Vice Premier Antonio Tajani e anche altri ministri del governo sui temi della salute e della sicurezza in questo scenario internazionale di guerre, di tensioni geopolitiche e anche di instabilità energetica che incidono ovviamente su famiglie e imprese. Questo sarà il tema dell'Assemblea della Coldiretti. Ma questa mattina la Premier è andata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove ha annunciato la messa a terra delle risorse previste con due provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Sentiamo.
14: Vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro, per un totale quindi di 150. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizi ai proprietari di case.
13: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti che scade proprio domani, ma prima la Presidente del Consiglio incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori che hanno annunciato, lo ricordiamo, uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio. È tutto, linea allo studio.
3: L'Istat festeggia i suoi 100 anni con la presentazione del rapporto annuale 2026 davanti al capo dello Stato Mattarella. La fotografia del paese registra un calo ulteriore della popolazione, scesa a 58,9 milioni di italiani. Il saldo negativo, circa 300.000 persone, è compensato da quello positivo dei migranti. Sentiamo.
15: Dal 1926 l'Istat accompagna la nostra storia raccontando attraverso i numeri le trasformazioni economiche, sociali e demografiche del paese.
16: In un secolo di attività l'Istat, spiega il presidente Francesco Maria Kelly, ha fornito al paese dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini. Il rapporto annuale 2026 dedica particolare attenzione al capitale umano e sociale e ai cambiamenti demografici con la progressiva riduzione del tasso di natalità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi d'Europa, e l'invecchiamento della popolazione, con un quarto del totale rappresentato da over 65.
15: La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire in modo tempestivo, con misure che favoriscano la genitorialità e sostengano le famiglie.
16: Per quel che riguarda salute e disuguaglianze sociali, la speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa. Eleonora Belviso, GR3.
3: Il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 25, la rendicontazione di sostenibilità 2026, illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Il risultato netto consolidato è stato positivo per 9,3 milioni di euro grazie ad una rigorosa disciplina economica, ed è il primo risultato netto positivo dal 2017. E il ministro della Cultura Giuli, dopo la visita al padiglione Italia della Biennale di Venezia, ha confermato l'intenzione del Ministero di valorizzare i due beni di particolare valore artistico che la RAI si appresta a dismettere. Sentiamo.
17: Confermo con molta forza la nostra ferma intenzione di valorizzare, per quanto sarà nelle nostre possibilità, Palazzo Labbia, così come il Teatro dei Vittori.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Giovanni Leporale e Max Gambino. Ora la linea alle previsioni meteo, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ragazzi, con questa non entri.
19: Ma no, non vale.
18: Bravo, non vale.
20: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Le 18.58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, code a tratti per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Tra Cormano e Pero verso Torino la coda è per curiosi perché c'è un incidente in direzione di Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla A4 Torino-Trieste sempre là il traffico è intenso, c'è coda a Bergamo per chi viene da Milano. A8 Milano-Varese tra svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese le code a tratti per traffico intenso, così tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. A1 Milano-Napoli ci sono 7 km di code in aumento per un incidente tra Fiorenzuola e Bivio. A1 a 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro verso Ancona ci sono 4 km di code in aumento per un incidente. Sulla 1 Milano-Napoli tra Incisareggello e Arezzo verso Roma 8 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto. E concludiamo con la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno, coda a tratti per incidente. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
3: Rai Radio 3.
4: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: È giovedì, mi dicono che è giovedì.
6: Lunedì sì, Alberto Crespi.
5: Speriamo che sia vero, Stefania Olivi, quindi vuol dire che domani sarà venerdì. Sono le ultime due puntate di Hollywood Party in diretta dal Festival di Cannes. Il concorso è addirittura d'arrivo, tra poco ne parliamo, ma parliamo anche di tante altre cose con due graditissimi ospiti che ora Stefania Olivi va a introdurre.
6: Abbiamo qui Pepa Blanes, una giornalista spagnola di Cadena Ser.
5: E io faccio girare il microfono perché abbiamo due microfoni. Buonasera.
6: Che è una presenza fissa. Ciao. Ai festival anche a Venezia, a Roma, per cui insomma siamo molto legati e in questo anno in cui la Spagna trionfa è un ospite graditissima.
7: Ciao.
6: Hola Pepa.
7: Hola. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere stare qui
6: molto
7: con voi.
6: Molto per noi. E Mauro Donzelli, coming soon, un critico, giornalista, con lui abbiamo modo anche di parlare anche molto di cinema francese, che anche quello è molto presente quest'anno. Benvenuto Mauro.
8: Grazie mille, ciao a tutti, ciao.
5: Allora, dobbiamo dare una notizia,
6: sì,
5: una
6: vai.
5: Notizia bella, interessante, è stato annunciato che Rai Cinema e Masi Film, con la partecipazione di HBO Max, HBO Max è la piattaforma dove è andato... Portobello, la serie,
6: sì,
5: di Marco Bellocchio, annunciano il nuovo lavoro di Alessandro Tonda. Alessandro Tonda era il regista di Il Nibbio, il film con Claudio Santamaria, che non era affatto male.
6: No.
5: Questo nuovo film si intitola Linea di difesa Gaza ed è un film d'azione ma ispirato a fatti reali, che racconta il lavoro di un'unità dell'intelligence italiana che in rapporto con la Farnesina hanno realizzato, è impegnata nel film in un'azione, in un'operazione ad alto rischio per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini palestinesi feriti dai bombardamenti israeliani. Così leggo proprio dal comunicato e mi sembra una notizia positiva che la Rai produca, contribuisca a produrre un prodotto del genere, che mi sembra stare dalla parte giusta. Come dalla parte giusta è sempre il nostro amico Ken Loach, giusto Stefania? Che tu hai evocato. Ken Loach è venuto a Cannes perché Stefania Olivi l'ha pensato. È andata così.
6: Io ero sicura che sarebbe venuto, non era stato annunciato, ma c'è Paul Laverty in giuria.
5: Il suo sceneggiatore
6: storico, amico, complice, veramente alter ego. E il suo compagno, diciamolo. E il compagno di avventure artistiche e civili. E c'era in programma la proiezione di Terra e Libertà a Cinema sulla Plage. Era impossibile tenere Ken Loach a casa e infatti è arrivato. È stata una sorpresa anche per lui, perché l'ha detto, c'è stata una standing ovation, la folla adorante, perché tutti erano lì in attesa, nella speranza tutti di vederlo, non era sicuro, però aveva già fatto, era comparso sul red carpet di Almodovar, di Amarga Navidad, e lui ha confessato di essere sorpreso lui stesso, non pensava mai di tornare a Cannes. Ken Loach ha 89 anni, non gli auguriamo vita lunghissima e speriamo sempre di vedere un suo nuovo film. E ha ringraziato il pubblico francese e ha citato anche quello italiano, perché ha detto: senza questo pubblico, il pubblico europeo, il mio cinema non sarebbe esistito. Io faccio il cinema che faccio perché è stato capito e apprezzato in diversi paesi, in Francia prima di tutto, ma ha citato anche l'Italia. E però dice: voglio aggiungere una cosa, e ha detto: mi rivolgo al mio caro amico, al mio buon amico Wim Wenders, a proposito del commento che ha fatto sulla Berlinale della separazione, necessità di separare arte e politica. Wim Wenders ha suggerito che il cinema debba essere al di sopra della politica. Devo dissentire, e cito le parole di Martin Luther King, che disse: la cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei giusti. E poi ha aggiunto che in tempi come questi, in cui vediamo lo sfruttamento, l'oppressione, la ricchezza smodata e la povertà disperata, quando vediamo guerre e crimini di guerra, e diciamolo, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo tacere e non lo faremo. E sentiamo direttamente la voce di Ken.
9: Something to say about the comment that was made in the Berlinale Film Festival, where my good friend Wim Wenders suggested that cinema should be above politics. I have to disagree. And I would quote the words of Martin Luther King, who said, "The worst thing is not the violence of the bad, it is the silence of the good."

0: Questa versione a cappella di The Wind Shakes the Barley è eseguita da Lisa Gerrard, una cantante britannica. È una canzone, è un traditional, una canzone tradizionale, credo irlandese. E The Wind Shakes the Barley, il vento che accarezza l'erba, è uno dei due film di Ken Loach che hanno vinto la Palma d'Oro, perché Ken Loach è uno dei pochi registi che hanno fatto doppietta qui sulla Croisette. Anni dopo ha vinto anche con Io, Daniel Blake. Abbiamo citato Terra e Libertà. Terra e Libertà invece era un film sulla guerra civile spagnola, e di guerra civile spagnola si parla molto anche nel film in concorso, di cui ora ci facciamo raccontare qualcosa anche dalla nostra ospite Pepa Blanes. È il film di due giovani registi, di cui adesso ci dirai, che si svolge su tre livelli narrativi. Uno non tanto presente, nel senso che nel 2017, stando a quello che compare sullo schermo. Un ragazzo spagnolo riceve una strana eredità dal nonno che scopre essere un manoscritto di Federico García Lorca, un'opera di Federico García Lorca che si intitola appunto La Bola Negra. Contemporaneamente vediamo due livelli narrativi nel passato. Uno è la visualizzazione proprio della Bola Negra, di quest'opera di García Lorca, in cui un giovane ragazzo cerca di entrare in un circolo molto esclusivo di Granada, ma viene respinto in quanto omosessuale. E poi all'interno della guerra civile spagnola, il rapporto, l'amore un po' folle, un po' assolutamente proibito, tra un giovane falangista che è stato arruolato tra i fascisti un po' per caso, un po' per forza, insomma, e un giovane prigioniero repubblicano che in punto di morte gli dice: tu devi andare a Madrid a recuperare questa cosa, e che si rivelerà essere appunto questo manoscritto. Vi ho fatto degli spoiler pazzeschi in realtà, perché tutto questo si capisce molto in corso d'opera, perché francamente entrare nel film in questi tre livelli narrativi non è semplicissimo, secondo me. Però il film è potente, dura 2 ore e 40 ed è diretto dallo Dos Chavis. Allora Pepa, chi sono? Sì. Allora Pepa, racconta un po' chi sono lo Dos Chavis. Stefania, se è necessario, un po' ti traduce.
1: Ciao, los Javis son los Javis, sí, dos directores jóvenes de una nueva generación, un poco influidos por el cine de Almodóvar, y ellos triunfaron, eran actores realmente, y triunfaron con una serie que se llamó Paquita Salas, que es una comedia muy loca sobre el mundo del cine, que fue un fenómeno en España. Se convirtieron en...
2: Se llaman los Javis porque son Javier Calvo.
1: Y eran pareja hasta hace poco, pareja...
2: erano proprio una coppia, separati un anno fa, sono stati una coppia.
1: Però siguen trabajando juntos. Y bueno, estaban en muchos realities de televisión, entonces tienen un público muy popular y muy juvenil a sus espaldas. Y después hicieron una película que se llama La Llamada, porque ellos habían empezado con una obra de teatro, y después La Mesías, que es una serie de televisión que compró en Francia el canal de televisión Arte, y con eso entraron, digamos, en el mercado internacional. Y ahora han hecho esta Bola Negra, que la verdad es una película muy muy especial para el cine español, por lo que significa.
2: È coprodotta da Almodóvar, dal deseo dei fratelli Almodóvar, ¿vero?
1: Sí, el deseo ha entrado como coproductores. Pedro se ha hecho muy amigo de ellos, tienen una buena relación. Pedro aparece en sus fiestas, que esto es un comentario de sociedad, pero es real. Y ellos veneran mucho a Pedro Almodóvar. De hecho, hay un guiño en la película, una broma sobre el propio Almodóvar.
2: Ricordalo, perché c'è una battuta che riguarda Almodóvar. ¿Riesci a ricordartela?
1: Sí, están jugando en la historia que contabas del presente, están jugando a, no sé si en Italia existe ese juego de los personajes.
2: Sí, di conoscere indovina chi, stanno giocando indovina chi nella parte di film ambientata nel 2017.
1: Y uno le hace spoiler al otro y le dice: eres Almodóvar, ¿no? Y entonces hay risas porque todo el mundo conoce a Pedro Almodóvar.
2: Ecco, riassumi un pochino. Sì, sì, che fanno una. stanno giocando a indovina chi, e c'è la battuta, uno subito indovina uno perché lo riconosce che è tutto un po' flamboyante e dice: vabbè, è facile indovinare, sei Almodóvar. Per cui c'è anche questo gusto di aver preso in giro. Si prendono anche la libertà di prendere in giro il loro mentore Pedro Almodóvar, los Javis.
1: Y creo que ellos tienen la capacidad de hacer, de conectar con una generación joven y con una generación que probablemente no esté politizada, y hacer esta película sobre la guerra civil y sobre Lorca, que es la... Yo creo que la figura de Lorca ejemplifica lo mal que lo ha hecho España en la transición y en la memoria, ¿no? Y el hecho de que Lorca esté en las cunetas y reivindicar a Lorca es algo sumamente importante. Y que lo hagan ellos es muy especial, porque es una historia que emocione, que va a llegar a un público muy derechito, o sea, muy cercano ahora a la extrema derecha también, y eso es sumamente importante.
2: Sí, infatti loro l'hanno anche sottolineato l'importanza, è un film che non è su García Lorca, però negli 80, sono 80 anni quest'anno che Lorca è stato ammazzato dai franchisti nel 36. 90 ovviamente. Sì, 90. Sì. Era l'agosto del 1936, proprio un mese dopo lo scoppio della guerra civile spagnola. E l'idea che questo film possa rivolgersi, essendo loro così popolari presso un pubblico giovane, l'idea che questo film faccia venire voglia di prendere in mano le opere di García Lorca in un momento in cui anche la Spagna vive una situazione politica in cui l'estrema destra è molto, veramente...
1: popolare entre los jóvenes.
2: Sì, c'è anche una grande popolarità tra i più giovani di Vox, il partito di estrema destra, per cui c'è anche questa volontà di ricordare, ovviamente in tre momenti diversi della storia, quanto è stato difficile essere omosessuali, vivere liberamente la propria omosessualità, quanto il potere ha sempre cercato di, come dire, di combattere le scelte personali della gente, e però anche questo, per cui è veramente un insieme di livelli, un film storico, un film sul presente, un film sui diritti LGBT, per cui sono tante cose insieme.
0: Abbiamo, vedo qui in scaletta, Frémaux sulla bolla negra, ma sei tu che sai che cos'è?
2: Perché Frémaux l'aveva presentato, era molto, cioè Frémaux quando l'ha presentato alla conferenza stampa, questo lo può confermare anche Mauro e anche Pepa, all'inizio di aprile quando c'è stata la conferenza stampa di Cannes, si è veramente dilungato e ha parlato di questo film con un entusiasmo che non usa per tutti i film, per cui se vogliamo sentirlo poi facciamo dire a Mauro, facciamo commentare a Mauro.
3: Autre entrée espagnole après Rodrigo Sorogoyen en compétition, la Bola Negra, la boule noire, aussi film historique qui visite à travers la trace qu'a laissé Federico García Lorca, qui visite un moment de l'histoire de la guerre civile, pas du côté complètement des républicains. C'est un film à la grande inventivité de mise en scène dans lequel Penélope Cruz fait une apparition éclair mais inoubliable. Ça s'appelle donc La Bola Negra de Javier Calvo et de Javier Ambrosi.
2: Sì, appunto, Frémaux dice che è un film di una grande inventiva e ha sottolineato il cameo, un breve ruolo ma indimenticabile, di Penélope Cruz, che fa una cantante che deve cantare per le truppe franchiste, che effettivamente è una parte meravigliosa. Lei, di una, come sempre, riempie lo schermo con una bravura straordinaria.
4: Sì, diciamo che Frémaux, siccome racconta il programma, e secondo me fa bene, e devo dire negli ultimi tempi anche Barbera a Venezia ha preso questa iniziativa, perché secondo me se ascolti la conferenza stampa, ascolti raccontati i film da chi li ha scelti con passione, poi alla fine te li ricordi, e infatti ci siamo ricordati di questo pezzo. Però devo dire, traspare sicuramente l'entusiasmo per alcune cose di più che rispetto ad altri film, però del resto fa parte del gioco. Questo sicuramente, anche perché sono due, insomma, ragazzi che non ti immagini in concorso a Cannes, anche perché scegliere il terzo film spagnolo in concorso a Cannes vuol dire proprio che è un film che gli è piaciuto molto, ecco.
2: Pepa Blanes, cosa significa tre film spagnoli a Cannes quest'anno? Veramente è, appunto, noi lo diciamo, è il tormentone del festival, il trionfo della Spagna e, come dire, l'Italia che quest'anno proprio sta nell'angoletto.
1: Sì, Spagna è la nuova Italia. Es una cosa maravillosa porque nunca habíamos conseguido algo así. El cine español le ha costado mucho tener esta parte internacional, llegar a los festivales. Solo llegaba Pedro Almodóvar. El año pasado tuvimos a Oliver Lasse y Carla Simón, y tener tres películas significa mucho, porque estamos en un momento que pasa como en el cine francés, que todo puede cambiar y las leyes y el apoyo al cine pueden bajar. Entonces, tener esta visibilidad y que desde fuera reivindiquen el cine español, esto ayuda para adentro. Y luego yo creo que esto también abre la posibilidad a que jóvenes directores digan, podemos hacer películas ambiciosas, podemos hacer coproducciones, podemos hacer historias grandes, y yo creo que eso es importante.
2: Sí, l'ambizione, l'ambizione è importante, perché questo, tra l'altro, La Bola Negra è il film col budget più alto dei tre film spagnoli.
0: Beh, per cui tra l'altro i soldi sullo schermo si vedono tutti, perché la ricostruzione d'epoca è notevolissima. No, Pepa ha detto una cosa importante, c'è preoccupazione in Spagna per... nel caso arrivino nuove leggi, nel caso di un governo di destra, che diminuirebbero le sovvenzioni al cinema, ed è la stessa preoccupazione che hanno qua in Francia.
2: Sì.
0: Hanno davanti a loro un esempio non lontano, che esatto. È l'Italia, dove le cose stanno andando in questo modo.
2: E quindi, è cronaca.
0: E quindi c'è preoccupazione, immagino.
1: Sí, es una preocupación porque ya ha habido amenazas al cine y porque ha costado mucho. Esto, el resultado que vemos en este Cannes es un trabajo de hace muchos años, de cambiar las políticas públicas, también de una nueva generación de productores, productoras, directores y directoras, pero si cambian, si no hay ayudas, es imposible levantar una película. Y claro, todo lo que se ha conseguido... Además, en España pasa una cosa que yo no sé si pasaba en Italia, que hay una parte de la población que odia el cine español. Y se ha
2: conseguido. Sí, aunque en Italia.
1: Aunque en Italia, vale. Somos parecidos. Y eso se ha con directores como los Javis, con Sorogoyen, se ha conseguido levantar. Almodóvar lo sigue odiando la mitad del país, pero a los jóvenes han conseguido esa unidad mayor, ¿no? Y claro, hay un miedo de todo lo que se ha conseguido en los últimos 20 años volver para atrás.
0: Riassumo molto rapidamente, sì, c'è il rischio che tutto il lavoro di questi anni con questi nuovi registi venga messo in discussione, e tra l'altro, diceva Pepa, in Spagna c'è questo curioso fenomeno, diceva, non so se accade anche in Italia, giustamente, che metà del pubblico odia i film spagnoli, metà del pubblico continua a odiare Almodóvar, però adesso con questi nuovi registi, con i due Javis, con Sorogoyen, eccetera, eccetera, comincia a cambiare qualcosa. Ricordiamo che l'anno scorso qui il concorso c'era Sirat e c'era il film di Carla Simon, quindi insomma qualcosa comincia a muoversi. Io adesso faccio una proposta, Stefania. Sentiamo il trailer del film di cui adesso ci parlerà Mauro Donzelli.
2: Credo che dobbiamo salutare Pepa, che deve andare a proseguire il suo lavoro, che oggi c'è la prima, in questo momento c'è la prima alla Bola Negra, per
0: giusto.
2: Cui ha molto da lavorare. Allora,
0: grazie Pepa. Alla prossima volta.
1: Grazie mille, un piacere. Grazie a tutti.
0: Piacere nostro. Il film di cui invece adesso andremo a parlare è La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, il primo capitolo di questo dittico di film dedicato a Charles de Gaulle, di cui tra poco Mauro Donzelli ci racconterà tutto.
5: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight.
6: Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort.
7: Autre chose?
6: Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre.
7: La France n'a pas capitulé.
8: Vous n'êtes pas la France!
9: Nous sommes la France.
10: Vous?
9: Nous.
11: You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you step in.
12: La France n'est pas un enfant, monsieur le président. Elle a toujours continué à se battre.
0: Allora, abbiamo visto in concorso Moulin di Laszlo Nemes, che parla di Jean Moulin, eroe della resistenza francese, catturato, torturato e assassinato dai nazisti nel 1943. Abbiamo visto sempre in concorso Notre Salut di Emmanuel Mar, che parla proprio della Repubblica di Vichy. E fuori concorso è passato il primo capitolo di questo dittico, La Battaglia de Gaulle, l'età del ferro, La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer. Mauro Donzelli è andato a vederlo e adesso ce lo racconta, e magari ci racconti qualcosa anche di questo regista, che è veramente Antonin Baudry, giusto? Che è uno strano personaggio.
4: Sì, in realtà di mestiere principalmente ha fatto il diplomatico, quello che scriveva i discorsi di Dominique de Villepin, forse qualcuno ricorderà, a proposito di gollisti, insomma, un ministro degli esteri di qualche anno fa, e anche autore di BD, come si chiamano in Francia, cioè di fumetti, di graphic novel, come dicono gli anglosassoni, una delle quali era questo Quai d'Orsay, che è diventato un film di Bernard Tavernier. Tanto, secondo me, è un film molto bello che comunque raccontava proprio il dietro le scene del ministero degli esteri, in questo caso, come funzionano proprio le dinamiche della politica. Un po' quello che ha fatto Giuliano da Empoli successivamente, però a livelli molto diversi, e poi è diventato anche il film su Putin. E quindi ha usato un po' questa sua abilità. Ha fatto un primo film che era Le Chandelou, che era un film ambientato in un sottomarino, un film invece thriller completamente diverso. E questa volta invece gli è stata affidata questa macchina gigantesca, 75 milioni di euro, questi due film in totale 5 ore. Sì, i francesi, come hanno dimostrato con Montecristo e Moschettieri, voglio dire, quando vogliono esportare i film lo fanno in maniera seria. E questo film, secondo me, ha un tocco che si vede un tocco più interessante di quello che poteva essere, perché da una parte c'è ovviamente De Gaulle, c'è molta ironia, molta autoironia, soprattutto nella prima parte di De Gaulle, perché De Gaulle, siamo nel 40, la Germania invade la Francia, il Marcello Pétain, appunto, fa il collaborazionista, si prende la parte sud, la parte nord è occupata totalmente, anche Parigi, e questo povero disperato, questo De Gaulle generale, che non si arrende e che va in giro per Churchill, gli dà un po' retta, gli dice va bene, fai la Francia libera, cioè lui sostiene che non bisogna arrendersi, l'armistizio non andava bene, bisogna continuare a lottare, però in realtà era all'epoca ritenuto una specie di zimbello, e si vede questo zimbello che arriva in Africa e cerca di prendere le parti dell'impero che erano ancora francese, e tipo scivola nel fango e rimane tutto zozzo mentre parla con teoricamente il governo del Congo o di un altro paese. Quindi insomma è una figura abbastanza grottesca, che però nella sua ostinazione poi mano a mano, ecco, si vedrà, questo film racconta dal 40 al 42 e il secondo dal 43 al 44, e racconta invece con questa ostinazione, poi dietro c'è altro, ci sono delle battute divertenti, un paio di scene molto divertenti con Churchill. Proprio potete immaginare l'umorismo britannico con l'altezzosità francese, quindi dovete sempre ricordarvi, come dice la moglie a un certo punto, De Gaulle, che hanno dato fuoco a Giovanna d'Arco, dice a un certo punto, per cui insomma c'è molto di questa parte divertente. E poi c'è in parallelo invece la storia di un ragazzo ventenne della Resistenza che inizia a Parigi a stimolare e incontra quel Jean Moulin che Laszlo Nemes ci ha raccontato, che era poi diventato poi successivamente il capo, era un prefetto prima della guerra, che è diventato poi il capo della Resistenza. E poi questa parte secondo me è ancora più bella, perché piano piano si vedono i giovani che iniziano a fare delle manifestazioni, vengono arrestati, e questo personaggio poi arriva a Algeri e avrà un ruolo cruciale alla fine di questo primo capitolo. Non svelo molto, ma insomma si chiama Fernand Bonnier, insomma un doppio cognome. Se qualcuno va a indagare su un fatto di sangue accaduto contro un membro del regime di Vichy, c'è di mezzo anche lui, per cui insomma c'ha un ruolo importante. E quindi questa idea secondo me lo rende un film, chiaramente un film commerciale, però non è una geografia quella che avrei temuto, ecco. È sicuramente un film in cui a un certo punto c'è per esempio la battaglia di Birakeim, che è un momento cruciale, fondante per i francesi, perché è un momento in cui la Francia libera diede effettivamente una mano anche sul campo, perché aiutò gli inglesi a lottare in Nord Africa contro i tedeschi. Però ecco, lo si rivendica legittimamente, pensiamo che De Gaulle è quello su cui si è fondata la Repubblica francese del dopoguerra, quindi è evidente che c'è quella parte, però non si insiste secondo me troppo, per cui rimane uno di quei film che comunque ha un lato spettacolare, non annoia, per cui ecco, per ora mi sembra un'operazione intelligente, così come credo era stata fatta con i Moschettieri, sempre gli stessi produttori, Moschettieri e poi anche Montecristo.
0: Sono operazioni produttivamente molto importanti. Tra l'altro, da come lo descrivi, anche questo in realtà sulla bola negra, quando dicevo che in certi momenti sembra una serie, un po' scherzavo, perché in realtà è un film lungo, diciamo che avrebbe potuto avere il respiro magari di una serie. Anche questo, da come l'hai descritto e dalla durata che ha, avrebbe potuto essere una serie, ma qui in Francia le serie le fanno per il cinema, mi viene da dire.
4: Eh sì, perché proprio è Pathé, che è la grande major francese, ha proprio scelto questa politica da alcuni anni, no? Loro coproducevano per esempio grandi autori, Almodovar, Sorrentino, adesso si sono tenuti pochi, ma soprattutto investono su grandi serie commerciali che possono essere esportabili, perché insomma Pathé è nato insieme al cinema come Gaumont, no? E quindi hanno questa politica che per ora mi sembra che funzioni anche a livello industriale, che è la grande differenza rispetto magari al cinema francese, italiano e spagnolo, è proprio la potenza industriale. Ecco, oltre al cinema d'autore c'è un, effettivamente un cinema che poi all'estero funziona, vende biglietti e effettivamente è visto un po' in tutto il mondo.
0: Il film che Mauro ha visto stamattina, il primo capitolo, L'âge de fer, esce il 3 giugno, mentre il secondo, che ha il sottotitolo J'écris ton nom, mi pare, scrivo il tuo nome, uscirà il 3 luglio. Anche questa è una scelta distributiva, diciamo così, interessante, insomma. Però è probabile che avrà successo, perché qui, insomma... Ecco, il pubblico francese non è come quello italiano o come quello spagnolo.
2: Non smette di andare al cinema
0: non odia il proprio cinema,
2: anzi.
4: Anche su quello ognuno, voglio dire, la pensa sempre. Cioè uno pensa, quando facciamo un weekend a Parigi e diciamo che metropolitana è meravigliosa, ma i parigini appena si ferma un secondo dicono ah, è sempre la solita metropolitana orrenda di Parigi. E mi viene a dire venite a Roma o magari Milano meglio. Per cui ecco, ognuno si lamenta del suo. Quindi lì anche c'è qualcuno che dice ah, facciamo sempre i film sfigati. Però sono un po' di meno, e dietro poi questo film c'è tutta l'industria francese. C'è Pathé, c'è Canal Plus di cui tanto si parla ultimamente, c'è TF1 che è la TV privata più vista in assoluto, insomma c'è una struttura France Télévisions, cioè c'è una struttura che investe tanto sul cinema, e quindi vengono fatti anche tanti film, e quindi in media ne vengono, riescono anche meglio, ecco.
2: Apro con una piccola parentesi, visto che hai citato Canal Plus, ne abbiamo parlato nel corso di queste puntate, visto che c'è questa mobilitazione, veramente questo scontro, che è qualcosa di inedito così forte nel cinema francese intorno alla figura di Bolloré, e ecco, per cui volevo l'opinione di una persona come Mauro Donzelli, che il cinema francese lo conosce abbastanza bene.
4: Io non avrei un po' di distinguo da fare, pur adorando tanti di quelli che hanno firmato questa. Molti l'hanno un po' ritrattata, quello si sono resi conto. Ovviamente queste minacce sono fuori dal mondo, ci dovrà essere una mediazione. Però finora, se pensiamo che 13 dei 22 film hanno dei soldi di Canal Plus, 49 film della selezione ufficiale hanno o il preacquisto o il finanziamento di Canal Plus, che investe tantissimo. Cioè, senza Canal Plus insomma, il cinema francese difficilmente esisterebbe, per cui continua a investire con diversità di espressioni, perché insomma continua a produrre film molto diversi uno dall'altro. Si è scatenato il problema perché ha annunciato che sta acquisendo UGC, che è una grande circuito catena di cinema, quindi è preventiva questa cosa, quindi è un, come dire, è un giusto
2: allarme,
4: è un giusto allarme preventivo, forse ecco l'utilizzo di termini un po' spinti, un po' molto forti. Ecco, non è stato apprezzatissimo da parte del ministro delegato Maxime Sada, che ecco, in maniera un pochino idiota ha detto ok, facciamo le liste nere. Io penso che alla fine queste liste nere diventeranno sbiadite, spero, perché insomma saranno intelligenti da pensarlo. Però ecco, in questo momento va detto che il gruppo Bolloré dietro a Canal Plus ecco, non è stato apprezzatissimo da parte del ministro delegato Maxime Sada, che ecco, in maniera un pochino idiota ha detto ok, facciamo le liste nere. Io penso che alla fine queste liste nere diventeranno sbiadite, spero, perché insomma saranno intelligenti da pensarlo. Però ecco, in questo momento va detto che il gruppo Bolloré dietro a Canal Plus ha tutto un impero, che ha creato il personaggio di Zemmour, che è un personaggio che

0: c'è un grosso campanello d'allarme. Sul cinema per ora mi sembra che non sia cambiato niente.
1: Tra i firmatari di questo appello contro Vincent Bolloré c'è anche Emmanuel Mar, che è il regista di Notre Salut, il film che è passato in concorso. Anche qui a me è piaciuto molto come film. Mi è piaciuta molto la scelta di essere proprio l'anti-Moulin. No, non nel senso che Moulin di Laszlo Nemes non mi sia piaciuto, ma Moulin è proprio un film pieno di tutta la. Fatemelo dire, la gloriosa retorica antinazista, giusta, è chiaro, e quindi Jean Moulin, eroe della Resistenza, che viene dipinto appunto come un eroe. C'è quella scena, una scena terrificante e molto bella, in cui fingono di fucilarlo e fucilano tutti quelli che sono intorno a lui, però, e questi prima di essere fucilati cantano la Marsigliese. Ecco, la Marsigliese la cantano anche in Notre Salut, ma la cantano quelli al servizio dei nazisti, quelli al servizio di Pétain, e lì in bocca a loro la Marsigliese diventa qualcosa quasi di grottesco. Mi interessava il tuo parere su questo film.
0: Sì, è un film bellissimo, secondo me uno dei più belli, addirittura Libération, un grande quotidiano francese, oggi titolava tutta pagina come capolavoro, forse lì è un po' troppo. Però su Pétain ci sono, come detto, tre film, c'è un altro film in sala in Francia di Xavier Giannoli, che
2: Sì.
0: uno di solito viene ai grandi festival, proprio su questo tema. In realtà anche un film grande pubblico come De Gaulle è durissimo su Pétain. È durissimo su qualsiasi dinamica del regime di Petain, chiaramente. E non è una cosa scontata, perché sappiamo sull'Algeria, sul collaborazionismo. I francesi ogni tanto tendono a mettere dietro, sotto, come dire, nel cassetto molte cose. Invece, come dicevi tu, questo film ha l'eleganza del grande cinema, e con la capacità di essere invece ferocemente attuale, poter raccontare. A me viene in mente che potrebbe essere un vicino di banco di Eichmann, in qualche modo, questo personaggio. Sono questi piccoli ingranaggi, di banalità del male, si diceva,
2: Sì.
0: piccoli burocrati, con un punto di vista per una volta molto diverso, e in questo senso, quindi, sicuramente è molto interessante, è ficcante, funziona molto bene. E tra l'altro, per chiudere con la Spagna, finisce proprio al confine con la Spagna, perché in quegli anni,
2: Sì.
0: dopo la guerra civile, la Spagna era, come dire, ancora una terra, non dico libera, però insomma era una specie di zona franca a cui si poteva andare, o lì o in Svizzera. Anche a De Gaulle si dice questa cosa, o in Spagna o in Svizzera.
1: Sì, tra l'altro la cosa curiosa, forse l'abbiamo già detto ieri, non mi ricordo, nel caso mi ripeto, è che il personaggio di cui si parla, interpretato da un attore pazzesco che è Swan Arlo,
2: Sì.
1: bravissimo, si chiama Henri Mar ed è il bisnonno del
2: Del
1: regista
2: bisnonno, sì.
1: di Emmanuel Mar, e il film si ispira a un carteggio tra il bisnonno e la bisnonna che era rimasta a Parigi con i figli, e quindi è una storia di famiglia in qualche modo.
2: Sì, perché il bisnonno aveva effettivamente scritto un libro, il
1: Sì.
2: libro di cui si parla, e queste lettere sono state trovate da una zia, per
1: Sì.
2: cui poi ti lascio la parola, Alberto, però è interessante come in questo festival, in questa edizione in cui veramente la storia, mai come quest'anno, non è questione di fare film storici, è proprio che la memoria diventa, e le fonti anche diverse, spesso anche familiari o che arrivano per circuiti, così anche casuali, diventano proprio materia viva, per cui questa è una cosa molto interessante.
1: Sì. Noi abbiamo preso un pezzetto dalla conferenza stampa di Emmanuel Mar, e adesso, in cui gli hanno chiesto proprio quanto è importante rompere un po' l'omertà su Vichy. Non che, non si fa, non che in Francia non si sappia cos'è stata la Repubblica di Vichy, però è una memoria un po' scomoda, insomma. E il fatto che Emmanuel Mar l'abbia ripercorsa parlando di un proprio lontano parente, che tra l'altro è morto a Cannes, è sepolto a Cannes. Come Klaus Mann, il figlio di Thomas Mann, di cui si parla nel film di Pavel Pavlikovsky. Per cui,
0: Questi cimiteri di Cannes sono affollatissimi.
1: sì, infatti, scopriamo che i cimiteri di Cannes sono affollati di gente veramente strana, importante. Sentiamo Emmanuel Mar, ve lo traduco in oversound.
3: Mais je pense que la problématique, c'est de sortir de la question de la culpabilité. Aujourd'hui, on peut sortir de la question de la culpabilité. Et je crois que cette mémoire fantôme qu'il y a en France, qui n'est pas tant la mémoire historique, parce que c'est très
1: Penso
3: bien
1: che
3: le film
1: oggi
3: sur
1: la
3: Vichy, en fait,
1: problematica in Francia
3: il
1: sia
3: film
1: quella
3: sur
1: di
3: Vichy, en
1: uscire
3: fait, sur
1: dal
3: la
1: tema
3: Repubblica
1: della
3: di Vichy,
1: colpa.
3: mais
1: Vichy è
3: un
1: una
3: film
1: memoria
3: sur
1: fantasma
3: toute la
1: e non
3: Révolution
1: parlo tanto della
3: française,
1: memoria storica in sé per sé, perché quegli anni sono
3: et
1: ben
3: en fait,
1: documentati, ci sono film, telefilm, documentari, libri,
3: enfin, pour
1: ma
3: moi,
1: c'è una
3: c'est
1: specie di
3: comment
1: cesura emotiva che bisogna
3: introduire
1: superare. Oggi possiamo guardare a quegli anni e dobbiamo, bisogna superare la vergogna

0: e cercare di capire. A me interessa di più personalmente sapere come si può arrivare, come succede al suo bisnonno, a perdersi nella comodità della collaborazione con il nemico piuttosto che sapere i fatti nudi e crudi. Quando ho cominciato a preparare il film, diversa gente, anche in famiglia, mi ha detto: ah, adesso ne parli, se ne può parlare. Mio nonno, mio zio hanno cominciato a raccontarmi di come anche loro avevano lavorato a Vichy all'epoca. Però la memoria fantasma continua a essere diffusa. E dall'altro canto invece c'è il mito di De Gaulle, la resistenza, quella che ha portato la Francia fuori dal disonore. Può capitare in Francia di trovarsi tutti intorno a una tavola e di scoprire che tutti sono stati nella resistenza. E tutti dicono: sarà vero? Il problema non sono le bugie intorno alla resistenza, ma questo senso di vergogna che impedisce di far uscire verità più profonde.
1: Mon grand-père, mon oncle, c'est vrai, tu vois, j'y avais pas pensé, mais travailler au service de la jeunesse, on m'a toujours dit travailler au service de la jeunesse, mais c'est quoi le service de la jeunesse à Vichy? En fait, il y a tout un...
0: Ok, questo era Emmanuel Mar, che secondo me ha fatto un film molto bello. Io ammetto tranquillamente che non mi ricordavo questo regista, che invece è un regista che ha una carriera, e magari tu, Mauro, in 30 secondi riesci a sintetizzarla.
2: Ma più che altro ha fatto un film molto diverso, principalmente il suo primo lungometraggio vero e proprio era Rihanna Futra, scusate il termine, insomma ce ne frega nulla, che è un film sulle hostess dell'Holocaust con ad Alex Arcopoulos,
3: sì,
2: film molto, secondo me molto interessante, sì. Raccontava anche
3: un film curioso,
2: è vero, lo spaesamento di queste hostess continuamente esposte al dover vendere le cose, poi che vivono, voglio dire, qualche giorno qui, qualche giorno lì, in base all'aeroporto di riferimento, e quindi era un film molto diverso, molto curioso. Forse chiosando un attimo sul discorso che diceva anche Emmanuel Mar, il fatto che in Francia il grande custode fino a pochi anni fa della memoria anti-Pétain e anti-Vichy è il fatto che la destra era gollista, neogollista, quindi per definizione non poteva simpatizzare perché era quella che ha sconfitto Pétain, sconfitto Vichy in qualche modo e creato le basi per la Quinta Repubblica poi successivamente, quindi quello che è cambiato adesso con Le Pen, con l'ex Fronte Nazionale, con altra destra, è che non c'è più quel veto anche della memoria, adesso è tornato, non ci sono più quei custodi perché i partiti neogollisti ormai rappresentano pochi spiccioli di voti, quindi in questo senso sicuramente è ancora più vivo oggi questo film, e non a caso mi sembra che i giornali di sinistra lo stiano sottolineando molto.
3: E tra l'altro,
0: sì, adesso c'è una destra violenta e aggressiva qui.
3: Ed è interessante perché Sandra Hüller, per Fatherland, un altro film di cui abbiamo parlato molto, in quanto tedesca, poi lei è nata all'epoca, è nata negli anni 70, in quella che era allora la Germania Est, e lei, parlando del film appunto in cui interpreta la figlia di Thomas Mann, diceva: io come tedesca sento la vergogna del nazismo tutti i giorni, per cui è un tema fortissimo questo, caro Alberto Crespi.
0: Sì, un tema che forse dovremmo sentire un po' di più anche noi italiani. La sigla.
3: Allora,
0: grazie Mauro Donzelli, sei stato preziosissimo. Ringraziamo anche Pepa Blanes, che se n'è già
3: andata
0: a lavorare.
3: I ritmi sono feroci. Noi ringraziamo però le nostre curatrici, Francesca Levi e Maddalena Agnisci, l'Arcadia da Roma, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, e poi appunto Mauro Donzelli e Pepa Blanes, che sono stati qua con noi, Thierry Frémaux, Ken Loach, Emmanuel Mar, che abbiamo sentito insieme, e ringraziamo Fabrizio Paccione, che ci ha mandato in onda da Roma, gli studi sempre preziosissimi e prestigiosi di Radio France. A domani.
0: A domani con il bilancio finale del festival, almeno per quanto ci riguarda. Poi la premiazione sarà sabato, se ne parlerà. Ciao.
3: Buonasera.

0: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
6: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
7: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
8: È una ragazzina, Alfred.
5: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
9: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
10: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Rai Radio 3.
13: Meteoradio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi, a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Well, we have a lot of people there. We have the CIA there, we have Marco is there. Marco's parents, as you know, were from Cuba. So we have a lot of expertise in Cuba, and it's not going to be like the biggest thing we've ever done, but I will tell you, to a lot of people, it's going to be one of the most important. They've been looking for this moment for 65 years.

0: Evolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Molti si chiedevano come avrebbe fatto Donald Trump a uscire dal disastro iraniano, cioè a emanciparsi da una guerra che aveva voluto senza una strategia e dunque senza alcuna possibilità di vittoria. Beh, la risposta sta diventando evidente, scatenando una nuova guerra, con un piano dai contorni nebulosi e con un altissimo rischio di effetti collaterali sottostimati. Per far dimenticare il fallimento in Iran, dove Trump sta disperatamente cercando di spingere il regime degli Ayatollah a un qualunque tipo di accordo, gli Stati Uniti si preparano ad attaccare Cuba per abbattere gli ultimi residui del regime castrista, comunista, che però è già allo stremo. I segnali sono evidenti, perfino esibiti. Donald Trump parla di un'imminente liberazione del popolo cubano. Sull'isola ci sono già gli operativi della CIA. La portaerei Nimitz si è portata vicino a Cuba, nel Mare dei Caraibi, e tutto è pronto. Soprattutto il Dipartimento di Giustizia ha annunciato un'inchiesta su un disastro aereo del 1996 di cui viene accusato fra gli altri Raul Castro, l'ex presidente di Cuba e fratello dello scomparso Fidel. 30 anni fa il regime cubano ha abbattuto 2 aerei civili di un'organizzazione di esuli cubani di Miami, Hermanos de Rescate, che volavano sulle acque tra l'isola e la Florida per offrire soccorso a chi scappava dal regime comunista. Raul Castro ha 94 anni, non è più al potere dal 2021, ma rischia in teoria l'ergastolo negli Stati Uniti. È chiaro che questa indagine presentata dal nuovo ministro della giustizia ed ex avvocato personale di Trump, Todd Blanche, serve soltanto a evocare lo schema seguito in Venezuela il 3 gennaio scorso. Anche in quel caso, l'intervento militare degli Stati Uniti che ha portato al rapimento del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores è stato giustificato sulla base di un'indagine giudiziaria. Maduro era accusato di essere il capo non tanto di un regime corrotto e illegittimo, ma di un cartello della droga, cartello dello Soles, responsabile del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti. Poi, appena Maduro è finito in carcere a New York, quelle accuse si sono squagliate e l'amministrazione Trump non le ha più menzionate. Maduro è scomparso dalla lista dei grandi criminali che mettevano a rischio la sicurezza degli Stati Uniti. Però quelle accuse erano servite allo scopo di dare una parvenza di base legale, solo una parvenza, intendiamoci, per giustificare un intervento criminale in un altro Stato sovrano. Poi, quando non sono più servite, quelle accuse sono state dimenticate. Con Cuba la storia si sta già ripetendo nella sua dimensione farsesca, perché Raul Castro non è certo una minaccia per gli Stati Uniti, ma è un simbolo. L'amministrazione Trump vuole chiudere la lunga stagione della rivoluzione cubana, iniziata nel 1959, e tornare al mondo precedente, quello nel quale l'isola caraibica era una specie di appendice extraterritoriale degli Stati Uniti, dove si applicavano e forse si applicheranno poche regole, a parte quelle che consentono di massimizzare i profitti. Il Venezuela è stato il primo tempo dell'operazione Cuba, insomma, e dietro c'è lo stesso architetto, cioè il segretario di Stato Marco Rubio, che è figlio di esuli anticastristi cubani ed è il più accreditato per competere per la successione a Trump nel 2028. Rubio è il primo sostenitore della nuova versione della dottrina Monroe, quella che nell'epoca di Trump si chiama dottrina Donroe da Donald. Questa pseudodottrina considera l'intero continente americano la legittima sfera di influenza degli Stati Uniti, che dunque sono titolati ad appropriarsi delle risorse locali in una logica neocoloniale. Il primo effetto della decapitazione del regime in Venezuela e della sostituzione di Maduro con la sua vice Delcy Rodriguez è stato appunto quello di bloccare le forniture a basso prezzo di petrolio dal Venezuela a Cuba. Rubio e l'amministrazione Trump hanno spinto così l'isola al collasso, sull'orlo di una crisi umanitaria, perché Cuba è già tagliata fuori di fatto dal grosso dell'economia internazionale da un embargo che non ha più alcuna chiara ragione politica se non quella di spingere il regime al collasso. Quell'embargo era nato come una risposta alla nazionalizzazione dei beni americani sull'isola dopo la rivoluzione del 59, poi durante la Guerra Fredda è diventato uno strumento per penalizzare e contenere un alleato dell'Unione Sovietica troppo vicino all'America, ma dopo, finita la Guerra Fredda, praticamente è rimasto solo come uno strumento per spingere la popolazione in una condizione tale da favorire la caduta di quel che resta del regime comunista. Una forma di guerra economica che ha come bersaglio esplicito i civili. Adesso la situazione è precipitata, perché l'isola è di fatto senza energia da 3 mesi con continui blackout. In un discorso nel giorno dell'indipendenza cubana, Marco Rubio ha rivendicato questa versione esasperata dell'embargo, peraltro illegale, e ne ha attribuito contro ogni evidenza la responsabilità allo stesso regime comunista.
2: La ragione per la che se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo.
1: La ragione per cui siete costretti a sopravvivere 22 ore al giorno senza elettricità non è un blocco petrolifero imposto agli Stati Uniti. Come sapete meglio di chiunque altro, soffrite per i blackout da anni, ha detto Rubio. E la vera ragione per cui non avete elettricità, rivolto ai cubani, è che chi controlla il vostro paese ha saccheggiato miliardi di dollari senza usare nulla per aiutare il popolo. Rubio ha cercato di usare l'embargo per mettere le basi per il cambio di regime. Un'elite corrotta governa l'isola e si arricchisce e ha potuto prosperare soltanto perché arrivava il petrolio dal Venezuela. Questa è la sintesi del suo messaggio. E adesso si tiene quello che rimane di quel petrolio, lasciando la popolazione al buio. Rubio se l'è presa in particolare con questa Gaesa, che è uno stato nello stato, praticamente è una società parapubblica che è il modo con cui il regime gestisce il grosso dei rapporti economici sull'isola. L'obiettivo di Rubio e dell'amministrazione Trump è chiaro: rovesciare una volta per tutte il castrismo, arrestare Raul Castro per chiudere una lunga fase storica e forse sostituire il presidente attuale Miguel Díaz-Canel con qualcun altro o magari soltanto sottometterlo e poi riaprire Cuba agli affari americani e allontanare l'influenza cinese sull'isola. Ora, Trump non è certo il primo ad avere queste idee. John Fitzgerald Kennedy ha quasi distrutto la sua presidenza con l'attentata invasione della Baia dei Porci nel 1961 per rovesciare Fidel Castro, ma con errori di valutazione così clamorosi che si sono tradotti in un'umiliazione per gli Stati Uniti. Trump sembra voler condensare in questo suo secondo mandato tutte le scelte suicide dei predecessori. Un attacco a Cuba come Kennedy, una guerra senza speranza in Medio Oriente come George W. Bush, un'umiliazione in Iran come Jimmy Carter, una crisi da inflazione come Joe Biden, però in questo caso provocata dalla guerra in Iran, quindi da Trump stesso, e una scarsa capacità di gestire la Cina, forse una sottovalutazione come durante l'amministrazione di Barack Obama. Anche nella migliore delle ipotesi, comunque, cioè se l'operazione Cuba dovesse riuscire, non si può escludere che la difficile transizione o una vera e propria guerra possano scatenare una nuova ondata migratoria, cosa che sarebbe il paradosso per Donald Trump, scatenare un'ondata migratoria a pochi mesi dalle elezioni di midterm. A Cuba ci sono 8,2 milioni di persone, soltanto dal 2021 ne sono scappate 1,8 milioni. Anche al vertice degli Stati Uniti sanno che il vero rischio è non tanto la fuga però delle persone da Cuba, perché a Cuba sono rimaste in gran parte quelli che non potevano scappare, quindi anziani, persone fragili, bambini. Il rischio maggiore è una crisi umanitaria e infatti il segretario di Stato Rubio promette già 100 milioni di dollari di aiuti che però devono essere gestiti dalla Chiesa Cattolica o altri intermediari e non da Gaesa, cioè la società parapubblica che gestisce l'isola. Da notare che in nessun passaggio della comunicazione del governo americano si parla di transizione democratica. L'obiettivo non è liberare Cuba da una dittatura, anzi sembra che lo scopo di tutta questa pressione sul regime sia tornare al modello di gestione dell'isola pre-1959, quando c'era un altro dittatore, Fulgencio Batista, che però era in ottimi rapporti con le aziende americane e con la mafia americana. Forse avrete visto Il Padrino parte 3 di Francis Ford Coppola, dove appunto Cuba era la grande speranza per Michael Corleone e per gli altri boss della mafia italo-americana. Ai tempi di George W. Bush, i neoconservatori, incluso Marco Rubio, volevano esportare la democrazia. Oggi sembrano aver scelto un approccio più alla loro portata, esportare il trumpismo, cioè uno stile di governo che si fonda su un uomo forte e malleabile al potere, che instaura un regime plutocratico e corrotto e soprattutto estrattivo, cioè che punta a estrarre il massimo delle ricchezze dal paese governato per spartirle con la sua cerchia, non certo per il bene della popolazione. La dottrina Don Rowe in realtà punta a rendere tutto il continente americano governato come gli Stati Uniti. Infatti il paese modello di questo approccio è El Salvador del dittatore Najib Bukele. Infatti si è scoperto che in Iran il piano era simile a quello del Venezuela, dove al posto di Maduro è arrivata solo la sua vice Delcy Rodriguez. In Iran addirittura, era scritto il New York Times, gli Stati Uniti volevano rimettere al potere Mahmoud Ahmadinejad, che era già stato uno spietato presidente tra 2005 e 2013 fra repressione violenta delle proteste, negazionismo dell'olocausto e varie efferatezze. Ma poiché negli ultimi anni Ahmadinejad era diventato ostile a Khamenei e al regime, si era riciclato come uomo di riferimento degli Stati Uniti e perfino di Israele. Ecco, è chiaro che se l'Israele di Benjamin Netanyahu convince gli Stati Uniti di Trump a lanciare un attacco preventivo all'Iran per rimettere al comando un negazionista della Shoah, significa che siamo in tempi nei quali la forza e i rapporti di potere prevalgono su qualunque ideologia o valore. Si può pensare tutto il male possibile della dittatura comunista che governa Cuba dal 1959, ma ad oggi non c'è alcun elemento per pensare che quello che verrà dopo, se portato dall'amministrazione Trump in questo modo, sarà meglio.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

violoncello di Pablo Fernandez suona Schumann, il pianoforte di Axel Trolese suona Debussy, Ravel, Albéniz e De Falla. Questi sono i due capitoli musicali, due concerti dal vivo, per la verità, che vi propone oggi Radio 3 Suite, la serata di Radio 3 che inizia alle 19:58 minuti, una trentina di secondi. Buonasera, vi viene da Vittoria Pastore, che è in regia questa sera, Simone D'Arrigo alla console, più tardi avrà anche Fabrizio Paccione, Guido Barbieri invece qui al microfono. 335-5634-296. Tanto per ricordarvi velocemente il numero attraverso il quale potete chiacchierare un po' con noi se ne avete voglia. Oggi però, prima di raccontarvi ciò che ci attende per la serata, da qui fino alla mezzanotte, vi devo dare un annuncio, e cioè che è ancora in corso fino al 25 di maggio, quindi siamo agli ultimi giorni, una campagna di Amref che si chiama La fame non è un gioco. Una campagna che ha l'obiettivo di salvare donne e bambini a rischio malnutrizione. L'obiettivo generale è raggiungere 185.400 persone a rischio, appunto, di malnutrizione, malattie, stress idrico in paesi come l'Etiopia, il Kenya e il Burkina Faso, con l'intenzione di creare di interventi mirati e realizzare cliniche mobili e servizi idrici e igienici. Si possono mandare 2, 5 10 euro a seconda delle vostre compagnie telefoniche al numero 45587 con un SMS solidale. E ve lo ricordo perché, appunto, mancano pochi giorni e l'obiettivo, insomma, è vicino, ma tutti noi possiamo darci da fare per raggiungerlo davvero. Allora, vi racconto adesso che cosa ci aspetta durante la serata. Due concerti, vi dicevo, e due concerti dal vivo addirittura. Il primo dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino è il giovedì, quindi è l'appuntamento con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Due protagonisti, Robert Trevigno, che è il direttore ospite principale della nostra orchestra, dell'orchestra della Rai, e Pablo Fernandez, che è un violoncellista spagnolo molto sur scène, come si dice, viene molto coltivato e chiamato. Lui è nato a Madrid nel 1991, quindi ancora molto giovane, ha già debuttato alla Rai nel 2017, suona un magnifico strumento, un violoncello Stradivari del 1689. Sarà un gran piacere ascoltarlo nella prima metà del concerto con il concerto in La minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann, e nella seconda metà del concerto Robert Trevigno ci regalerà un'ennesima visione della Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. Dopodiché ci sarà una breve intermezzo musicale e ci trasferiremo da qui, dal nostro studio K2 di Via Asiago, alla Sala Milano, perché oggi non è proprio la giornata sua, ma insomma si aprono ugualmente le porte della nostra stanza della musica, la musica dal vivo in diretta di Radio 3, e il protagonista è un giovane pianista, poco meno che trentenne, non ancora trentenne, Axel Trolese, che ci regalerà un recital tutto per noi, solo per noi, che raccoglie musicisti francesi e spagnoli, che sono un po' le due passioni di Axel Trolese, Debussy, De Falla, Albéniz e Ravel, i quattro compositori che ci eseguirà, ci regalerà Axel. Parleremo naturalmente con lui, lo presenteremo, lo conosceremo meglio, e insieme a lui arriveremo alla nostra sospirata mezzanotte. Ma sono appena le 22 minuti e 22 secondi, noi risaliamo velocemente col passo del gambero la nostra scaletta e ritroviamo la nostra copertina.

0: Un breve esempio, ma mi sembra abbastanza persuasivo, di che cosa sa fare Pedro Ferrandez con il suo violoncello Stradivari del 1689. Questo era un breve assaggio del concerto che poi ascolteremo più tardi in diretta dall'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, un brano tratto in realtà da un disco recente che ha pubblicato Ferrandez per la Sony insieme al pianista Denis Kuzukin, e quella che abbiamo ascoltato era Nana, ovvero sia la Ninna Nanna, tratta dalle Siete Canciones Populares Españolas di Manuel de Falla, scritte, come potete immaginare, per voce e pianoforte e trascritte da Maurice Maréchal per violoncello, appunto, e pianoforte. E non ascolteremo naturalmente questa Ninna Nanna durante il concerto, bensì, come vi dicevo prima, il concerto per violoncello e orchestra di Robert Schumann. E questo però accadrà tra un 25 minuti circa, e noi abbiamo il tempo, la voglia, il desiderio di iniziare il nostro viaggio in Italia. Come sapete, due o tre appuntamenti a quest'ora della sera per indirizzarvi verso i concerti, gli spettacoli che secondo noi vale la pena di seguire. La prima tappa del nostro viaggio ci è particolarmente cara questa sera, perché approdiamo a Monopoli, esattamente al Teatro Radar, perché sabato 23, quindi dopodomani, alle ore 21, si inaugura, credo, la 22esima edizione di Ritratti Festival, e c'è in programma uno spettacolo, un testo al quale siamo particolarmente legati, di Lume e di Candela, tre modelle per Caravaggio, un testo scritto da Nicola Pedone, da un'idea di Francesca Simone. E il nome di Nicola Pedone vi dirà molto, immagino, perché Nicola è stato un nostro compagno di viaggio per tantissimi anni, qui a Radio 3 Suite e anche in altre trasmissioni. La nostra guida dalla RAI di Milano, in particolare, ha condotto tantissime stanze della musica. A proposito, una ne ascolteremo più tardi, ahimè, non insieme a lui, e poi ci ha regalato molte cronache, molte dirette da tutti i teatri d'Italia. Era un amico, dico era perché purtroppo Nicola se n'è andato il 26 gennaio di quest'anno, e quindi il suo ricordo è ancora vivissimo, e noi siamo molto molto felici che il suo nome in fondo continui a vivere attraverso i suoi testi, le sue creazioni e le sue idee. E allora ne parliamo per capire un po' meglio come andranno le cose sabato prossimo con Antonia Valente, che è la direttrice artistica di Ritratti Festival. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per questo collegamento.
0: Grazie a lei e con Francesca Simone, che appunto insieme a Nicola ha ideato questo spettacolo. Buonasera a lei, Francesca.
2: Buonasera.
0: Eccoci. Allora, io direi di partire da lei, Francesca, se ne ha voglia, perché ci piacerebbe molto ricostruire un po' la genesi di questo testo che Nicola ha scritto, no? Di Lume e di Candela, tre modelle per Caravaggio, che è un'idea molto bella, mi sembra, proprio così, anche senza conoscere il testo. In realtà l'ho un po' letto, il testo, lo confesso, che è quella, insomma, di raccontare la storia di tre modelle di Caravaggio, che lui ha scelto per ritrarre personaggi sacri di alta elevazione, prendendo però come modelle tre prostitute, quindi secondo un gesto tipicamente legato all'estetica di Caravaggio. E allora, come sono andate le cose, Francesca? Come lo avete immaginato insieme questo spettacolo?
2: Beh, l'idea in realtà era nata più di 15 anni fa, quando stavano emergendo, in vista anche del quarto centenario della morte di Caravaggio, tantissimi documenti su personaggi che l'avevano frequentato, e con Floriana Chailly, che aveva tenuto una serie di conferenze alla Fabbrica del Vapore su Caravaggio, avevamo pensato a questa possibilità di scrivere un testo teatrale partendo da questa queste tre modelle, perché raccontavano non solo in maniera diversa la pittura di Caravaggio, ma anche molto della società della Roma tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, e in particolare sulla condizione femminile. Poi era rimasta solo una cartella nel mio computer, non eravamo andati avanti. E poi sei mesi dopo questo terribile intervento cui Nicola era stato sottoposto, facendo, eravamo amici da 40 anni, quindi era veramente un'amicizia molto forte. E finalmente, dopo sei mesi dall'intervento, avevo sentito in Nicola proprio il bisogno di uscire da questa bolla medicale e di tornare ai suoi interessi, a quelli che erano sempre stati i suoi interessi: la musica, la pittura, la letteratura. E mi aveva raccontato di questa trasmissione che aveva curato su Radio 3, Quadri che suonano, proprio sul rapporto tra Caravaggio e la musica. Io gli avevo raccontato a mia volta di quel vecchio progetto. Nicola si era immediatamente entusiasmato e mi aveva proposto di tentare questa scrittura. Quindi gli avevo passato tutti i miei vecchi appunti e poi abbiamo iniziato a scambiarci testi, opinioni e così via, e Nicola ha iniziato a lavorare proprio sul testo e ha lavorato moltissimo sul registro, perché queste tre modelle hanno avuto anche vite e destini molto diversi tra di loro, quindi era importante davvero raccontarle dal loro punto di vista, e quindi è stato fatto anche un grandissimo un lavoro di ricerca, anche di scrematura delle fonti, perché poi di Caravaggio si parla tanto, a volte forse anche un po' troppo, ci sono 10.000 interpretazioni diverse, quindi davvero avevamo lavorato tantissimo su tutto quello che era emerso, scremando, decidendo cosa tenere, cosa buttare, e poi questo grandissimo lavoro di scrittura che Nicola ha fatto, e mi sembra che veramente sia uscito un testo meraviglioso.
0: Ecco perché sì, queste tre donne poi insomma sono figure storicamente esistenti, hanno dei nomi e dei cognomi, no? Anna Bianchini, figli de Melandroni, Maddalena Antonietti, no? Dette l'Annuccia, la figli della Lena, no? E quindi c'è la possibilità appunto di rimanere sospesi un po', no? Tra la verità storica e l'immaginazione teatrale, che è forse poi uno dei modi più efficaci di fare teatro, no?
2: Sì, l'immaginazione teatrale, anche perché poi è un continuo entrare e uscire dai quadri di Caravaggio, per cui c'è anche una loro visione. Caravaggio è straordinario proprio perché in fondo io credo che il suo grande successo sia anche quello che ognuno ci vede dentro qualche cosa di diverso dagli altri, e quindi anche avere un punto di vista di queste tre donne è estremamente interessante. E poi le loro storie che sono proprio diverse, perché Anna era davvero la prostituta sfortunata da osteria, una specie di umiliata, offesa. Filida invece è stata una cortigiana affermata che era riuscita nella scalata sociale, l'abbiamo seguita anche in tutti i suoi traslochi di casa che attestano poi il successo, no? Lena invece era un'inquieta, una sempre insoddisfatta, una che non stava mai bene dove era, aveva sempre bisogno di cambiare continuamente la sua vita, e questo io penso che Nicola sia riuscito a restituirlo molto bene. E poi tutto questo lavoro enorme che ha fatto sulle musiche,
0: ecco,
2: e in questa occasione
0: appunto volevo chiederle, perché è chiaro che, vista la passione doppia, no, di Nicola per la pittura, per le arti visive e per la musica, il versante musicale sarà, come vedo, anche particolarmente curato. Noi sappiamo che Caravaggio ha riprodotto in alcuni casi, no, dei veri e propri spartiti delle musiche reali, vere, autentiche, no, nei propri dipinti, però c'è anche un mondo delle musiche del tempo di Caravaggio. Allora ci dice proprio, vedo che è abbastanza tardi, in un minuto, qual è il versante musicale di Lume e di Candela.
2: Le musiche sono state scelte da Nicola ai tempi quando stava scrivendo il testo, pensando a delle registrazioni. In questo caso, e credo che Antonia possa spiegare molto meglio di me, le musiche saranno eseguite dal vivo. Ecco. E si parte proprio dal Quam Pulchra Est, che è lo spartito riportato nel Riposo della Fuga in Egitto, dove la modella è Anna Bianchini.
0: Ecco. Benissimo, allora invece con Antonia Valente, direttrice artistica del Ritratti Festival, forse Antonia possiamo dare uno sguardo anche a ciò che accade dopo, no? Questa inaugurazione della edizione numero 22 del suo festival, che andrà avanti fino, vedo, al 19 di luglio con molti ospiti, con Benedetto Lupo, Giuseppe Mengoli, Giovanni Sollima e molti altri. Ci dice qual è un po' la ratio, diciamo così, no? La definizione così sintetica e principale, insomma, del festival,
1: allora,
0: che lei cura.
1: Questa anteprima, a parte essere un lavoro di straordinario pregio, in realtà è perfettamente incastrata nel filo rosso di quest'anno, perché abbiamo una sezione di una serie di spettacoli del festival, musicali e non, che fanno riferimento a figure femminili. E quindi è stata, tra l'altro, una straordinaria coincidenza, perché quando io ho parlato con Nicola di questo progetto a dicembre, non era neanche informato poi del tema del 2026 del festival. E l'abbiamo chiamato Verità, e Verità è il nome, che è in realtà una citazione di un verso di Chantal Maillard, che parla proprio delle donne rimaste sconosciute anche nella storia a volte, o che sono passate la storia sotto falso, sotto pseudonimo, no? È una citazione di un testo molto più ampio che fa riferimento a questo. E quindi questo spettacolo, oltre che essere ovviamente a noi estremamente caro al cuore, perché Nicola, oltre che un caro amico, è stato anche ufficialmente, posso dire, un collaboratore del festival, perché con lui sono nate le nostre conversazioni d'autore, a cui abbiamo dato un nome insieme a lui, Trovare il tempo, e di cui lui è stato poi la voce principale nel 2023, purtroppo soltanto quell'anno per le ragioni che sappiamo. E quindi questa traccia, che dedicata alle figure femminili, poi ci accompagna fino al 19 luglio, con una chiusura un po' con Tosca Donati, che sarà l'ultimo concerto di questi 10 appuntamenti serali del festival. E tra l'altro io voglio davvero anche ringraziare il progetto, il lavoro corale che c'è dietro questa prima di sabato sera, perché siamo riusciti davvero a mettere su una squadra di persone che, oltre ad aver stimato tantissimo sin dal primo minuto il copione, il lavoro di Nicola, si sono messe a disposizione davvero con l'anima, posso dire, per questo progetto. Vorrei citarli tutti se mi concede il tempo, ma mi dica lei, insomma.
0: Sì, possiamo dire qualche nome, certo, anche.
1: Sì, no, l'ensemble sarà formato da Pierluigi Ostuni, Gaetano Simone, Maddalena Nicinio, le viole da gamba, Etiorba e Silvia Grasso al violino, certo. E la regia di Carlo Bruni, e la voce delle modelle sarà di Nunzia Antonino. Quindi questa,
0: diciamo, concentrate in un'unica voce le tre modelle, dal punto di vista teatrale, insomma, della restituzione teatrale del racconto. Bene, allora io vi ringrazio di cuore. Un pezzettino della nostra anima lo mettiamo anche noi, come amici e come,
1: certo,
0: compagni di viaggio.
1: Certo, si nota la commozione.
0: Sì, sì. Non riesco tanto a nasconderla, pazienza. E quindi do l'appuntamento il 23 di maggio, quindi dopodomani, al Teatro Radar di Monopoli per Di Lume e di Candela, tre modelle per Caravaggio, monologo con musica firmato da Nicola Pedone, da un'idea di Francesca Simone. Allora un grosso grazie a Francesca, buonasera a lei.
2: Buonasera, grazie.
0: E naturalmente anche ad Antonia Valente per ciò che fa per Nicola e anche per tutti noi. Buona serata.
1: Grazie infinite, buona serata a voi.

0: Ecco come suonano, come potrebbero suonare i dipinti di Caravaggio. Quello che abbiamo ascoltato è una intavolatura strumentale, segnatamente in questo caso per quattro flauti, di O felici occhi miei, un madrigale di Jacques Arcadelt, il grande compositore di origine fiamminga, vissuto tra il 1505 e il 1568, uno degli inventori, o perlomeno comunque dei protagonisti della prima stagione del madrigale italiano, quella dei primi decenni del Cinquecento, il cui cartiglio compare appunto in uno dei dipinti di Caravaggio. Dunque è proprio la musica che sta dentro la pittura, e questo per ricordare appunto il Di lume e di candela, lo spettacolo di Nicola Pedone che andrà in scena a Monopoli dopodomani, sabato, al teatro Radar. Ora il nostro viaggio in Italia fa un passo in avanti, perché ci spostiamo di un po', non tantissimo per la verità, perché approdiamo a Pompei. Approdiamo a Pompei perché anche da domani, in questo caso, quindi siamo più vicini, fino al 24 maggio, si svolge una bella iniziativa, un piccolo breve festival che si intitola Sogno di Volare. È arrivato alla quinta edizione, questa del 2026, si svolge in un luogo magnifico che è il Parco Archeologico di Pompei, segnatamente il Teatro Grande, dove andranno in scena due prime assolute, curate entrambe da Marco Martinelli, il regista, l'inventore del Teatro delle Albe, insieme a Ermanno Montanari, che è una figura assai familiare qui dalle nostre parti. Il 22 è in programma Antigone, in replica poi il 24, il 23 maggio invece poi le Baccanti, anche se qui in questo caso si tratta di un riallestimento di uno spettacolo di Misha van Hoek, il grande coreografo scomparso qualche anno fa. E allora, per capire un po' meglio che cosa accade a Pompei in questi due giorni, al telefono con noi c'è Gabriel Zuchtriegel, che è il direttore del Parco Archeologico di Pompei. Buonasera a lei, benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco, Sogno di Volare, che bel titolo. Da dove arriva questo titolo del festival?
1: Il titolo arriva da una collaboratrice, una collega che ha seguito il progetto sin dall'inizio e che mi ha raccontato un po' della sua esperienza, della sua gioventù a Castellammare di Stabia. Siamo nella periferia di Napoli, un territorio non semplice, con le sue problematiche, ma una enorme potenzialità. E quando sono arrivato a Pompei come direttore nel 21, ho pensato: dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo turisti che vengono da tutto il mondo, ma abbiamo poche relazioni con il territorio e dobbiamo iniziare dai giovani. Quindi l'idea di fare teatro con adolescenti dell'area vesuviana, da tutti i contesti, tutte le scuole, dal professionale al liceo. Adesso abbiamo il coreutico per la danza, perché quest'anno la novità è che non c'è più solo il teatro, finora Aristofane e adesso Sofocle, ma si aggiunge la danza con
0: queste
1: Baccanti,
0: che era sì.
1: l'assistente e poi anche la compagna di Misha van Hoek, che ha ripreso questo spettacolo favoloso di Euripide, forse il più grande e più bello del grande maestro, che poi è in stretta relazione con le scoperte ultime di Pompei, il Tiasos, il grande affresco con le scene di un Tiaso dionisiaco. Quindi una unione veramente tra archeologia e musica e teatro. Che la cosa bella è vedere questi giovani che inizialmente spesso non hanno nulla a che vedere con l'archeologia, col parco, ci vanno con le gite scolastiche e poi prendono fuoco veramente. Ecco. Adesso siamo poco prima della serata di apertura
0: di
1: e c'è un'energia pazzesca.
0: Che bella questa idea un po' incendiaria del teatro, no? Un teatro come incendio, mi sembra una definizione molto, molto bella. Il lavoro di Marco Martinelli, Gabriel Zuchtriegel, è molto interessante sempre. Noi lo conosciamo bene a Ravenna col Teatro delle Albe, con tutto ciò che fa anche per il Ravenna Festival, dove quale peraltro, se non sbaglio, questo spettacolo arriverà, perché la sua, il suo carattere, la sua ossessione anche in un certo modo è sempre quello di coinvolgere i cittadini, no? La cittadinanza nel suo complesso, che siano cittadini adulti o cittadini giovani, fa poca importanza. E quindi mi dice poi in un paio di minuti, quelli che abbiamo, in che cosa è consistito questo lavoro che ha fatto Marco Martinelli con gli studenti in particolare, no? Del liceo, dell'istituto tecnico industriale, di tante anche scuole del territorio, no? E anche come si, capisco che in due minuti sia difficile, come si sposano le musiche del nostro amico Ambrogio Sparagna.
1: È molto semplice, perché lo racconto con una storia che mi è capitata. Io un giorno vado alla scuola dove si tenevano le prove e dico: ma non c'è niente, non stanno lavorando, perché vedevo questi ragazzi nelle aule varie sparse. Poi ho capito che in realtà loro stavano lavorando senza insegnanti, senza Marco Martinelli, che in quel momento non c'era, lavorando sul testo che poi diventa una rielaborazione con qualche battuta napoletana che si addice particolarmente alle commedie di Aristofane, ma insomma anche in Sofocle funziona, e dunque hanno, come dire, sviluppato una loro autonomia, un approccio creativo che gli stessi insegnanti, i genitori sono rimasti Bene. Tutti a bocca aperta.
0: Ecco. Beh, è stato un lampo, un incendio, appunto, improvviso, anche questo però ci ha fatto capire in qualche modo come andranno le cose proprio domani sera, allora, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, con la prima assoluta di Antigone di Marco Martinelli. Grazie infinite e in bocca al lupo a Gabriele Zuchtriegel. Buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Noi siamo pronti, anzi siamo un po' in ritardo. Devo chiedere scusa a Susanna Franchi per andare a Torino, e prima abbiamo una brevissima sosta da fare.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
0: Eccomi subito di corsa allora all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per il concerto di questa sera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Del resto l'ho presentato brevemente anche proprio una mezz'oretta fa all'inizio di trasmissione. Susanna Franchi, scusami, ti ho rubato due minuti, ma te li ridò subito.
3: Guido, non devi assolutamente chiedere scusa, erano due argomenti interessantissimi, quindi nessun problema.
0: Grazie.
3: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 Suite, buonasera a chi segue questo concerto in streaming sul portale di Rai Cultura. È il terz'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il 20esimo. Sul podio ritorna Robert Trevigno, che negli scorsi anni è stato principale direttore ospite e che sostituisce Anna Chang, che avrebbe dovuto dirigere questo concerto. E al violoncello, come hai già annunciato in apertura di serata, c'è lo spagnolo Pablo Ferrandez. Ascolteremo il concerto in la minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann, e poi dopo l'intervallo invece la sinfonia numero 9 in mi minore opera 95 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. È la terza volta che Pablo Ferrandez viene a suonare con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ha suonato la prima volta nel 2017, poi nel 2024 e adesso questa sera. Il concerto per violoncello di Schumann nasce quando Schumann è a Düsseldorf come direttore dei concerti e della società corale e lo compone rapidissimamente. Comincia il 10 ottobre del 1850 e lo compone in 6 giorni, e in 8 giorni scrive l'orchestrazione. Clara racconterà poi che qualche anno dopo Schumann farà delle correzioni a questo concerto. Lui, in una lettera del 1853 agli editori Breitkopf e Hartel, lo definisce un pezzo sereno e viene dato alle stampe nel 1854, nel febbraio del 1854. Il 27 febbraio del 1854 Schumann tenta il suicidio gettandosi nel Reno e morirà poi nel 1856. Quindi Schumann non ha mai ascoltato dal vivo questo concerto, che viene eseguito la prima volta il 9 giugno del 1860 al Gewandhaus di Lipsia, quando si festeggiava il 50° anniversario della nascita del compositore, e al violoncello c'era Ludwig Ebert. Clara, durante la composizione di questo brano, sul suo diario aveva scritto nel novembre del 1850: mi piace moltissimo e mi sembra scritto nel vero stile del violoncello. Poi nell'ottobre del 1851 aveva scritto: ho suonato di nuovo per intero il concerto per violoncello di Robert, regalandomi così un'ora di vera musica e gioia. La qualità romantica, la vivacità, la freschezza e l'umorismo, così come l'interessantissimo intreccio tra violoncello e orchestra, sono davvero incantevoli, e quanta eufonia e profondità del sentimento si trovano in tutti i passaggi melodici. Il concerto è composto da tre movimenti che si eseguono senza pause, sono senza alcuna interruzione. L'allegro è iniziale, è in forma sonata, e sugli accordi dei legni entra il violoncello esponendo il primo tema che viene ripreso poi dall'orchestra. Il violoncello declina un secondo tema brillante e, curiosamente, per il primo movimento di un concerto per solista e orchestra non c'è cadenza. L'adagio è la pagina sicuramente più lirica, in forma di lead. C'è un cantabile del violoncello, viene ripreso il tema dell'allegro iniziale e poi c'è un interessantissimo dialogo tra il violoncello solista e il primo violoncello dell'orchestra. Il finale vivace ha un dialogo serrato tra il violoncello e l'orchestra, c'è a questo punto una cadenza con l'accompagnamento dell'orchestra e la breve coda riprende il motivo del tema iniziale. Nell'intervallo ascolteremo due interviste registrate ieri durante le prove con Pablo Ferrandez e Robert Trevino. Vi racconto qualche cosa di Pablo Ferrandez, che suona un meraviglioso violoncello, che è uno Stradivari Archinto del 1689, che gli è stato dato per la vita, cioè un prestito per la vita, non per pochi anni, dalla Stretto Society. Pablo Ferrandez si chiama così perché i suoi genitori, che erano musicisti, erano appassionati di Pablo Casals e lo hanno chiamato così. Quindi il destino era il violoncello per il piccolo Pablo, che ha cominciato a studiare il violoncello quando aveva soltanto 3 anni. È arrivato quarto alla 15ª edizione del concorso internazionale Tchaikovsky e secondo Le Figaro è il nuovo genio del violoncello, secondo Il Paese Pablo Casals, e l'hanno chiamato così. Quindi il destino era il violoncello per il piccolo Pablo, che ha cominciato a studiare il violoncello quando aveva soltanto 3 anni. È arrivato quarto alla 15ª edizione del concorso internazionale Tchaikovsky e secondo Le Figaro è il nuovo genio del violoncello, secondo

collaborazione con Anne-Sophie Mutter, con la violinista ha eseguito il doppio concerto per violino e violoncello di Brahms, eseguito con l'Orchestra Filarmonica Ceca sotto la direzione di Manfred Honeck, e poi lo hanno inciso anche in disco, e con Anne-Sophie Mutter ha inciso anche il quartetto di Jörg Widmann. È molto attivo anche per quanto riguarda la musica da camera, ha suonato con le più importanti orchestre di tutto il mondo ed è stato artista in residence presso la Monte Carlo Philharmonic Orchestra e la Castiglia I Leone Symphony Orchestra. In questa stagione farà un tour con il trio Anne-Sophie Mutter e Yefim Brofman, con concerti a Monaco, Amburgo, Ginevra, Zurigo, Parigi e Barcellona, e una tournée con l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e con la Sinfonia Nazionale Spagnola. Questi sono gli applausi per Roberto Ranfaldi, che questa sera è il primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, quindi aspettiamo l'ingresso di Robert Trevigno e di Pablo Ferrandez per ascoltare il concerto in la minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann nei movimenti non troppo veloce, adagio, molto vivace. L'ultima esecuzione di questo concerto a Torino fu sempre diretta da Robert Trevigno, però era il 2020 e il solista era Kian Soltani. Un auditorium gremitissimo questa sera, c'è molto molto pubblico per ascoltare questo doppio Schumann-Dvorak, diciamo così. E adesso aspettiamo l'ingresso di Robert Trevigno, eccolo, e di Pablo Ferrandez con il suo Stradivari. Sono entrati entrambi e stanno prendendo posto, quindi vi lascio all'ascolto del concerto in la minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann.

In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino avete ascoltato il concerto in La minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Robert Trevigno e con Pablo Ferrandez al violoncello. C'era un bellissimo gioco di sguardi tra Ferrandez e Trevigno, soprattutto nell'ultimo movimento, e alla fine del concerto si sono abbracciati e poi Pablo Ferrandez è andato a stringere la mano al primo violoncello, a Luca Magariello, strumento con il quale ha dialogato nel secondo movimento. Adesso Trevigno e Ferrandez sono andati dietro le quinte mentre continuano gli applausi del pubblico dell'Auditorium Rai Toscanini e aspettiamo ovviamente il rientro di Ferrandez da solo per un bis. Rientrano ancora insieme Ferrandez e Trevigno, che hanno già collaborato molte volte insieme, ma è la prima volta che suonano insieme il concerto per violoncello di Schumann. Il maestro Trevigno si tiene al di qua del podio e applaude Pablo Ferrandez, ha fatto alzare anche lui il primo violoncello Luca Magariello, adesso fa alzare tutta l'orchestra e Pablo Ferrandez si gira per applaudire l'orchestra, adesso invece si tengono per mano direttore e solista e ricevono gli applausi, il maestro Trevigno lo indica al pubblico e l'applaude e adesso lo segue dietro le quinte per questa pausa, diciamo così, ma appunto prima di dare il via al nostro intervallo aspettiamo che rientri nella speranza che conceda un abisso con il suo Stradivari, mentre continua ad applaudire il pubblico dell'Auditorium Rai Toscanini, continuano ad applaudirlo i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Rientra da solo Pablo Ferrandez, quindi c'è speranza, il maestro Trevigno rimane in piedi e bis.

0: Era il Bach della prima suite per violoncello, la Sarabanda, il bis di Pablo Ferrandez, solista che abbiamo ascoltato nel concerto per violoncello di Schumann. E dicevo, appunto, il maestro Tervigno è rimasto in piedi davanti alla porta che porta verso il retro del palcoscenico. Io trovo sempre molto bello che quando ci siano i bis il direttore rimanga ad ascoltare il solista con il quale ha appena lavorato. Rientra da solo Pablo Ferrandez, riceve gli applausi dei musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, una mano sul cuore, un inchino girato verso il pubblico dell'auditorium. Adesso si è girato a ringraziare i musicisti dell'orchestra e ad applaudirli anche lui, e adesso torna nuovamente dietro le quinte. Non credo ci sarà un secondo bis, però vediamo se esce ancora una volta a ricevere gli applausi. Finché Roberto Ranfaldi, primo violino, non si alza, non diamo il via al nostro intervallo. Rientra Pablo Ferrandez con una mano sul cuore, proprio per ringraziare, commosso da questo entusiasmo. Adesso si tiene ai bordi del podio e si inchina verso il pubblico, ma non va a raggiungere il suo posto, quindi, come per dire, non ci sarà nessun altro tipo di bis. Si alza Roberto Ranfaldi, quindi possiamo dare il via, Guido, al nostro intervallo.
1: Eccoci.
0: Allora ascoltiamo prima l'intervista con Pablo Ferrandez fatta ieri durante le prove. Gli ho domandato se è un concerto che suona spesso e che cosa ama di questo concerto.
2: È
3: uno dei più grandi concerti per violoncello e orchestra che ci siano. È uno dei più grandi concerti per ogni strumento in assoluto. Per me è come un'autobiografia di Schumann. Senti la sua vita nel secondo movimento, c'è la sua pazzia nel primo movimento, la giocosità nel terzo. Io mi immagino Schumann, è un piacere suonarlo.
0: È un concerto virtuosistico?
3: Sì, ci sono molte difficoltà tecniche, è una sfida. Io penso che la cosa più difficile sia far cantare il violoncello. È un pezzo lirico, cantare è la cosa più difficile.
0: Che rapporto si stabilisce tra il violoncello e l'orchestra? Il violoncello è il protagonista?
2: Sì, sì, il cello is the main voice, obviously.
3: Sì, il violoncello è la voce più importante, ovviamente, ma l'orchestra ha un grande ruolo. Nel primo movimento immagino che l'orchestra sia il subconscio di Schumann. Schumann era bipolare, le due personalità appaiono velocemente tutte e due nel concerto. Un momento è lirico, immediatamente dopo è arrabbiato. Tutto cambia in fretta, velocemente. L'orchestra è il suo subconscio, è quello che io immagino quando lo suono.
0: Parliamo del suo violoncello, è uno Stradivari Archinto del 1689?
2: Sì. Sì,
3: è uno strumento incredibile. Io sono particolarmente felice di essere in Italia. Io penso che lui si senta a casa in Italia. Io sono felice di suonarlo in Italia e farlo sentire al pubblico italiano. È bellissimo.
0: Lo suona da molti anni?
2: Five years.
3: Lo suono da 5 anni, mi è stato dato dalla Stretton Society per tutta la vita. Lo suonerò per il resto della mia vita.
0: Lei si chiama Pablo per colpa di Pablo Casals, era destino che dovesse suonare il violoncello, ma non ha mai pensato di suonare un altro strumento?
3: No, i miei genitori a 3 anni mi hanno dato un violoncello. Io non ho mai discusso, l'ho amato subito. Io amo il piano, ma è un amore platonico. Immagino di essere un grande pianista, ma non è la verità, lo immagino solo.
0: E invece il desiderio di fare direttore d'orchestra c'è o non c'è?
3: Tra tanti anni. Sono affascinato, ma ho anche tanta paura.
0: Quanto è stato importante il concorso Tchaikovsky?
3: È stata una grande opportunità. Sono arrivato quarto in finale e lì è veramente iniziata la mia carriera. Molta gente mi ha visto, ho avuto una grande esposizione. Era il 2015, allora facevo 20 concerti all'anno. Dopo il Tchaikovsky sono aumentati tantissimo.
0: Lei ha un rapporto speciale con Anna-Sophie Mutter?
3: Sì, abbiamo un grande rapporto, suoniamo spesso insieme, l'ammiro molto, imparo molto da lei, mi ispira tanto. Abbiamo suonato insieme il doppio concerto di Brahms per violino e violoncello e poi lo abbiamo anche inciso. Abbiamo molti progetti insieme, è una grande occasione per me.
0: L'hanno definita the next Yo-Yo Ma, che effetto le fa?
2: Well, I don't know. These things are, of course, it's a big compliment for me, and it's
3: è un grande complimento. Sono felice che lo dicano. Io amo molto Yo-Yo Ma, lo ammiro molto.
2: To other people to think whatever, yeah.
0: Aveva già lavorato con il maestro Trevigno?
2: Yes, many times. We know each other since at least a decade.
3: Sì, abbiamo lavorato molte volte insieme, ci troviamo molto bene insieme. Abbiamo suonato molti pezzi, ma per il concerto di Schumann è la prima volta. Sono contento di suonare con lui, ci conosciamo bene, siamo connessi musicalmente. Sono molto felice, facciamo un grande lavoro.
0: È la terza volta che suona con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Che cosa pensa di questa orchestra?
2: Oh, I love them. It's great to come multiple times to this.
3: Amo questa orchestra, la conosco bene. Faccio musica con loro da diverso tempo, diventa una cosa familiare. Nel concerto di Schumann c'è un bel duetto con il primo violoncello. Lo conosco bene, è bello lavorare così, c'è una grande connessione.
2: Bigger connection, so it's really awesome.
0: Maestro, qual è il suo rapporto con la musica contemporanea?
2: Mixed feelings, to be honest.
3: Un misto di sensazioni, a essere sincero. Ci sono brani dei quali non capisco il linguaggio e non la suono spesso. Scelgo bene quello che voglio suonare. Per esempio, ho inciso con Anne-Sophie Mutter il quartetto di Jörg Widmann. Voglio esplorarla di più, provo a capire di più il linguaggio.
0: Le piacciono il tennis e la Formula 1?
2: La Formula 1 not so much anymore, but tennis I'm the huge biggest fan.
3: La Formula 1 meno, del tennis sono un grande fan. Sono molto felice che in Italia abbiate un grande numero uno come Sinner. Il mese scorso a Madrid c'era il Mutua Madrid Open e sono andato a vedere gli incontri di tennis, è stato bellissimo.
2: To see them play was amazing.
0: Questa è la voce di Pablo Ferrandez, questa sera solista nel concerto per violino di Schumann, ed era molto interessante questa sua definizione dell'orchestra come subconscio di Schumann e di come Schumann bipolare potesse essere bipolare anche nella composizione di un concerto per violoncello e orchestra con dei motivi così differenti, cioè dice a volte lieti, a volte invece arrabbiati. Ascoltiamo invece adesso la voce di Robert Trevigno, che questa sera sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Io ho domandato se nel concerto per violoncello e orchestra di Schumann il violoncello è il protagonista.
1: Absolutely, the cello is a huge protagonist in this work.
3: Assolutamente sì. In questo concerto il violoncello è il grande protagonista. Non credo ci sia un altro concerto per violoncello e orchestra dove il violoncello sia così preponderante. Forse quello di Dvorak. Qui il violoncello è così importante, crea il dialogo e il dramma. Tutto arriva dal solista.
1: The source of it comes from the soloist.
0: Qual è il rapporto con l'orchestra?
3: Non è un concerto classico. L'orchestra suona il solista, è più integrato. È un lavoro unico in tre movimenti legati, senza pausa. Era un po' una fissazione per i tedeschi in quel periodo legare i movimenti. Lo fa Beethoven in alcune sinfonie, lo fa Schumann. Potremmo usare un termine wagneriano per definirla un'opera d'arte totale. Il materiale, i motivi combinati insieme ci fanno arrivare fino a Mahler o allo Schönberg di Péleas Mélisande che abbiamo eseguito 2 settimane fa.
1: Where we see those ideas already starting.
0: È un concerto virtuosistico?
1: It's absolutely virtuosic, but not in the way that you expect, like a Paganini.
3: Assolutamente sì, è un concerto virtuosistico, ma non come uno si immagina il virtuosismo alla Paganini, con il solista da solo che fa delle acrobazie. È difficile da suonare, è musicalmente profondo, è un pezzo molto intelligente. Per suonarlo ci vuole un grande musicista, e noi fortunatamente abbiamo un grande musicista, Pablo Ferrandez. È un buon amico, e sono felice di lavorare con lui.
1: Very happy to do it with him.
0: In quel periodo Schumann stava scrivendo anche la Sinfonia Renana. Ci sono dei legami col concerto oppure no?
3: Io credo che la connessione con la Sinfonia Renana consista proprio nella non divisione dei movimenti. Sono entrambi un unico pezzo completo. Questo è l'unico rapporto che trovo tra il concerto e la Sinfonia. Parliamo invece della Sinfonia del Nuovo Mondo. Quanto si sente l'influenza degli spiritual, dei canti delle piantagioni nella musica di Dvorak?
1: Well, you know, it's kind of funny because people can't completely agree on this.
3: Su questa influenza Dvorak non si esprime, non prende una posizione. Qualcuno dice che è influenzata dalla musica americana, qualcuno dice che non lo è. Io penso entrambe le cose. Dvorak va in America, rimane coinvolto dalla società, dal mondo musicale americano, dal mondo dell'insegnamento. Capitava così a tutti gli europei che arrivavano in America. In questa sinfonia non puoi vedere il paesaggio della sua Boemia nativa, vedi tutto un altro paesaggio. Ma quello che mi interessa in questa sinfonia è l'elemento nostalgia di casa. In alcuni momenti ritornano i ritmi della Boemia, l'idea della Boemia, la musica popolare della Boemia. Gli emigranti non possono dimenticare la loro casa, è una lettera d'amore alla propria casa. Poi è vero che prende anche qualcosa dall'America, è un pezzo anche americano, è una sinfonia molto interessante.
1: I don't know, it's a very interesting piece in this regard.
3: Ci sono dei temi ciclici?
1: Yes, so the monothematic nature of the piece.
3: Sì, il motivo ciclico era molto in voga in quegli anni. Lo usava Frank, lo usava Liszt. Una singola melodia o un motivo tornano. L'idea è poi quella di modificare il motivo. Pensiamo a cosa fa Schoenberg nel Pelléas sur Mélisande che abbiamo appena suonato. Cambia, porta il tempo all'estremo. Qui è tutto più semplice. La gente ama questa sinfonia perché è piena di grandi melodie. È un bel pezzo. È bello anche per l'orchestra.
1: And is really wonderfully written for the orchestra. It's a very beautiful piece.
3: Nel secondo movimento c'è una grande importanza del corno inglese.
1: Yeah, it's maybe one of the biggest and most important English horns.
3: Il solo per corno inglese è il più importante e il più impegnativo che ci sia. Noi abbiamo musicisti perfetti e il risultato è garantito.
1: Perfect and everyone's going to love it.
3: Maestro, concludiamo. Ha recentemente inciso con l'orchestra la Sinfonia Drammatica di Respighi, un brano bellissimo, anche questo poco conosciuto. Sono così felice di aver inciso questo pezzo di Respighi. È il secondo disco di Respighi che incido con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nel primo avevamo inciso la trilogia romana. Secondo me la Sinfonia Drammatica è il capolavoro di Respighi. È un brano intenso, musicalmente complesso. Non c'è la chiarezza narrativa dei Pini di Roma. Lo ha scritto nel 1914. In quel periodo in Italia stavano succedendo molte cose, tante cose stavano cambiando. È legato a quell'atmosfera, è molto difficile. Ci vuole tempo per entrare nella sua struttura narrativa. Quando dirigo una sinfonia di Mahler, magari i musicisti dell'orchestra l'hanno già suonata 4-5 volte. In questo caso nessuno l'aveva mai suonata. È difficile come la nonna di Mahler. È un lungo viaggio arrivare alla fine. È una grande registrazione. È un grande testamento dell'orchestra.
1: Based off of already some of the reviews I've read, people think it's a very important and maybe the standard recording to go to for the future, which I'm very proud of.
3: Questa è la voce di Robert Trevigno, questa sera sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Guido, non ti ho chiesto cosa dicono i nostri ascoltatori del concerto e dell'esecuzione di Pablo Ferrandez.
4: Guarda, i nostri ascoltatori sono abbastanza silenti in questo momento. Ci sono un paio di messaggi, sì, sono... diciamo toccati, ma solo relativamente al momento. Poi io penso che si scateneranno.
3: Tu
4: con,
3: dici che Dvorak li fa scatenare.
4: Sicuramente, è quasi una scommessa vinta in partenza. Però okay. Ci sono un paio di ascoltatori che mettono in luce soprattutto la bellezza del suono del violoncello e del violoncellista insieme. Perché effettivamente il timbro, no? I colori che riesce a creare. Sì. Ferrandez sono molto originali e fanno proprio parte del suo vocabolario, no? Direi.
3: Hai perfettamente ragione, sì, anche il bis dava sì. Spazio esatto a sentire
4: più ai colori che non alle
3: colori,
4: polifonie.
3: Esattamente. Allora, parliamo della Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Nel giugno del 1891 Jeanette Thurberg, che era la moglie di un ricco commerciante di generi coloniali a New York, invita Antonin Dvorak a dirigere il Conservatorio di New York con uno stipendio di $15,000
0: all'anno, e Dvorak rimarrà in America tra l'ottobre del 1892 e l'aprile del 1895. Lo ispirano e gli fanno ascoltare Spiritual, va nell'Iowa, a Spielville, a ascoltare i canti della comunità indiana. E quando deve dare un titolo a questa sinfonia, dà il titolo di Dal Nuovo Mondo, chiamandola Impressioni e Saluti dal Nuovo Mondo. E liquidando tutti quelli che dicevano che appunto l'ispirazione era americana, l'influenza dell'America può essere avvertita da chiunque abbia fiuto. E nel primo movimento viene citato lo Spiritual Swing Low Sweet Chariot, e nei movimenti centrali invece c'è l'ispirazione di alcuni canti indiani. Comincia a comporla il 19 dicembre del 1892 e la termina il 24 maggio del 1893. La prima esecuzione è alla Carnegie Hall di New York il 16 dicembre del 1893 con la direzione di Anton Seidl. Aveva scritto Dvorak: nelle melodie dei Neri d'America ho potuto trovare tutto ciò che serve a una grande e nobile scuola di musica. Esse sanno essere patetiche, tenere, appassionate, malinconiche, solenni, religiose, vigorose, amabili, allegre. Non vi è nulla in tutta la varietà del comporre che non possa essere detto con questi temi. E il 5 dicembre del 1893, in un'intervista alla vigilia della prima sul New York Herald, aveva dichiarato: «È lo spirito delle melodie dei neri e degli indiani d'America che mi sono sforzato di ricreare nella mia nuova sinfonia. Non ho usato neanche una di quelle melodie, ho semplicemente scritto dei temi caratteristici incorporando in essi le qualità della musica indiana e usando questi temi come mio materiale. Li ho sviluppati servendomi di tutti i moderni mezzi del ritmo, del contrappunto e del colore orchestrale». La sinfonia ha in un primo movimento un adagio allegro molto che si apre con gli archi, il legno e il corno, poi flauti e oboi, e il corno declina quello che è il tema ciclico di tutta l'opera, che verrà ripreso poi dai clarinetti e dagli oboi. Segue poi un ritmo di polca e un nuovo tema affidato invece al flauto. Il largo è il movimento, diciamo così, più americano, che si rifà a, e che Dvorak aveva definito leggenda, si rifà a un poema di Longfellow, Il canto di Hiawatha, e il movimento farebbe riferimento al funerale nella foresta. C'è ancora qui quella che citavamo appunto come la melodia del corno inglese, la parte centrale è un poco più mosso e flauti, oboi e ottoni riprendono il tema iniziale, e nel finale invece ci sono nuovamente il corno inglese e i violini. Lo scherzo è un molto vivace, anche qui l'ispirazione è Longfellow con la festa nella foresta dei nativi americani. Spazio per il flauto e la parte centrale è una danza popolare dell'Europa centrale. Nella coda ritrova il tema ciclico. L'ultimo movimento è un allegro con fuoco che comincia con gli ottoni, poi c'è uno spazio più pensoso, diciamo così, affidato al clarinetto. Viene ripresa nella parte centrale una citazione dello scherzo e nel finale si reimpone nuovamente il tema ciclico. È rientrata l'orchestra, ma Roberto Ranfaldi non si è ancora alzato per accordare, allora è il tempo di raccontarvi che sono già stati annunciati i due concerti di Rai Orchestra Pops. Come tradizione, questo è appunto il terz'ultimo concerto della stagione, ne mancano ancora due. A stagione finita l'orchestra, diciamo così, si diverte e affronta un repertorio più popolare, e quest'anno i concerti di Rai Orchestra Pops saranno due: una il 18 giugno con il direttore David Jimenez e il chitarrista Pablo Sáenz Villegas, e un altro invece il 6 luglio con Pietro Mianiti sul podio e musiche di Morricone. Il primo concerto, quello del 18 giugno, dedicato alla Spagna, vede sul podio David Jiménez, che ha debuttato nel 1994 e ha diretto importanti orchestre e soprattutto si è dedicato al repertorio vocale, collaborando regolarmente con cantanti come Domingo, Carreras, Nane, Trebco, Alagna, Brinterfele, Diana De Arrau. E accanto a lui c'è il chitarrista Pablo Sainz Villegas, che è stato acclamato dalla stampa internazionale come il successore di Andrés Segovia e ha debuttato al Lincoln Center con la New York Philharmonic sotto la direzione di Rafael Frubeck de Burgos. Si è esibito in moltissimi paesi, ha collaborato con il Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony, la Filarmonica di Israele e la Los Angeles Philharmonic. Il programma di quella serata spagnola, che trasmetteremo in diretta, si apre con le atmosfere dell'interludio in danza da La vita breve di Manuel de Falla, poi ci sarà il concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, appunto interpretato alla chitarra da Sainz Villegas, e poi ci sarà una selezione dalle due suite dalla Carmen di Georges Bizet nell'arrangiamento di Hermé Giraud del 1885 e poi si conclude con il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Mentre invece il concerto del 6 giugno è interamente dedicato a Ennio Morricone a 6 anni dalla sua scomparsa e ci saranno brani famosissimi dalle colonne sonore, dal sodalizio con Giuseppe Tornatore di Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano e i temi dei film western, e poi ci saranno anche le colonne sonore da Mette una sera a cena e dal Clan dei Siciliani. Ci saranno anche 2 adagi sacrali, numero 1 e numero 2, che fanno parte delle musiche di Ennio Morricone, che non fanno parte delle colonne sonore. Stiamo per ascoltare la sinfonia numero 9, Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, nei movimenti adagio allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI c'è Robert Trevigno, che è entrato in questo momento, fa alzare l'orchestra, sale sul podio, quindi vi lascio all'ascolto di Antonín Dvořák.

0: In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Robert Trevigno, avete ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, nei movimenti Adagio Allegro Molto, Largo, Scherzo Molto Vivace, Allegro con Fuoco. Brano che conclude questo 20° concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, concerto che si era aperto con l'esecuzione del concerto per violoncello e orchestra in La minore, opera 129 di Robert Schumann con solista violoncello Pablo Ferrandez, e poi appunto abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 di Dvořák, mentre invece queste acclamazioni che sentite sono quelle per il corno inglese di Nicola Sciardone. E adesso il maestro Trevigno ha fatto alzare il primo violino Roberto Ranfaldi e tutta la sezione dei primi violini, la prima viola Luca Ranieri e la sezione delle viole. Adesso sta indicando la sezione dei corni, invece si sta alzando tutta la sezione dei corni. Il primo corno è Francesco Mattioli e fa segno di applaudirli, e adesso questi sono gli applausi per il primo oboe Nicola Patrussi, per il primo flauto Alberto Barletta, per il clarinetto di Enrico Maria Baroni, e adesso sta animando tutti gli strumenti che vuole far alzare. Adesso ha fatto alzare tutta la sezione dei fiati e li sta applaudendo, anche Fiorello Andriani che era ottavino e anche flauto, e le due trombe Roberto Rossi e Ercole Ceretta, e l'altra sezione dei fiati, i tromboni di Alessandro Maria Pegliani e di Antonello Mazzucco, e le percussioni ai timpani Biagio Zoli e alle percussioni Matteo Flori. Adesso ha indicato anche i contrabbassi e si è alzata tutta l'orchestra, mentre rimane sul podio, e adesso si gira verso il pubblico per ricevere gli applausi di un pubblico particolarmente caloroso, e adesso sta andando invece dietro le quinte. Aspettiamo ancora che rientri per gli applausi. Dicevo appunto, questo è il terz'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e come ricordo sempre, questi concerti hanno un doppio appuntamento, cioè anche domani sera alle 20, sempre qui in auditorio. Rientra il maestro Robert Trevigno e si infila nelle file dell'orchestra, e l'orchestra non si alza, lascia che siano tutti per lui gli applausi, e battono gli archetti sui leggi e lo applaudono, e lui manda dei saluti con una mano sul cuore verso di loro, e poi si è girato nuovamente verso il pubblico e adesso fa alzare Roberto Ranfaldi e tutta l'orchestra, e saluta tutte le prime parti che sono accanto a lui, la sezione dei primi violini, dei secondi, dei violoncelli e delle viole. E adesso sta andando di nuovo dietro le quinte, e adesso si è fermato a salutare la sezione dei contrabbassi e stringere la mano anche ai contrabbassi e al primo contrabbasso Francesco Platoni. Guido, io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Andrea Garzero, il consulente musicale Otto Perillo, e gli specializzati di ripresa Oscar Passarella e Emanuele Montella, mentre il maestro Trevigno, che è rientrato, ha nuovamente fatto alzare, cioè di nuovo, il gioco delle prime parti, partendo dal corno inglese di Nicola Sciardone. I corni che sta indicando, e adesso fa alzare nuovamente tutta la sezione dei fiati, che a loro volta lo applaudono, le trombe, la sezione dei tromboni e la sezione delle percussioni. Guido, su questi applausi adesso ha fatto alzare Roberto Ranfaldi, ti restituisco voce e microfono.
1: Grazie Susanna Franchi, alla prossima occasione. Grazie per il lavoro che hai fatto questa sera, e grazie a tutti coloro i quali hanno aiutato la nostra orchestra ad andare in onda, naturalmente, come immaginavamo. Dopo un diciamo uno Schumann che avete seguito con un minimo di pigrizia, e invece vedo che i messaggi sono aumentati in modo esponenziale durante l'esecuzione della Sinfonia del Nuovo Mondo. Mi sembra che la nostalgia sia il filo rosso della sinfonia, scrive Giancarlo da Reggio Emilia, sempre al nostro 335 5634296, che vive fino alla mezzanotte, non dimenticatevene. E poi c'è Mario che ha qualche osservazione da fare, però dice un po' troppo eccessiva, ovvero passaggi morbidi, troppo morbidi, e passaggi spinti, troppo spinti. Però sentire suonare una bella orchestra è sempre un piacere. Bravi tutti, anche il direttore, seppure non sia d'accordissimo con lui. Si spinge anche Mario a dare un voto che è tra il 9 e il 10, insomma. Una votazione che certamente non dispiacerà. Molto coinvolgente, dicono Teresa e Fabio insieme. Una festa per le orecchie e lo spirito, un Dvorak come forse sarebbe piaciuto a lui medesimo. Wow wow wow, forse un po' puntuta come esecuzione, ma la luce di Dvorak arriva tutta, bravi. Peccato che non ci sia la firma. E poi una specie di tranche de vie, un'incursione nella vita quotidiana, perché Attilia dice: bello bello, mi ha accompagnato piacevolmente mentre stiravo. E in effetti la radio si ascolta anche in questo modo. Allora, 22 e 19 minuti qui dalle nostre parti, noi siamo pronti per aprire le porte della stanza della musica e quindi a incamminarci verso la seconda metà di Radio 3 Suite.

Come sapete, la nostra stanza della musica ha bisogno di spazi ampi, non sarebbe possibile qui nel nostro piccolo, anche se confortevole, K2, e dunque tra poco Vittoria Pastore ed io ci incammineremo verso la Sala Milano, dove ci aspetta il protagonista della stanza della musica di oggi, curata da Giovanna Natalini. Axel Trolese è un pianista che ci offrirà un recital per noi e solo per noi. Giusto il tempo di fare un paio di scale, di salire un paio di piani, scendere, poi risalire, e apriremo veramente la nostra stanza della musica. Nel frattempo, come intermezzo, diciamo, ritorniamo alle origini di Radio 3 Suite questa sera alle 8, quindi 2 ore e 20 minuti fa, e ritorniamo anche in qualche modo al concerto di Torino dal quale ci siamo appena congedati. Protagonista, lo ricorderete, nella prima parte è stato Pablo Ferrandez, violoncellista spagnolo, che ci ha regalato una esecuzione da ricordare del concerto di Schumann. Allora ritorniamo a lui e al disco che ho anche utilizzato per farvi ascoltare il suo violoncello Stradivari all'inizio, con un pezzo un po' più esteso, una trascrizione anche questa. Molto spesso Ferrandez si dedica il repertorio non originale per il violoncello, ma che deriva dalle trascrizioni. Conoscerete sicuramente il Vocalise di Sergei Rachmaninoff, che fa parte delle 14 romances dell'opera 34. L'indicatore di tempo è lentamente molto cantabile, e noi ascoltiamo il celeberrimo Vocalise, dura circa 7 minuti, nell'arrangiamento di Shin Ichiro Yokoyama. A tra poco.

Ritorniamo quindi con la memoria al concerto con il quale abbiamo iniziato Radio 3 Suite questa sera, 2 ore e mezza fa, grosso modo, perché abbiamo riascoltato il magnifico violoncello di Pablo Ferrandez, che è stato il protagonista del concerto in diretta dall'Auditorium Arturo Toscanini della RAI di Torino, e il violoncellista spagnolo che abbiamo cominciato anche a conoscere un po' meglio grazie anche all'intervista che gli ha fatto Susanna Franchi, ci ha fatto ascoltare. Adesso l'ho preso questo ascolto da un disco pubblicato dalla Sony, si chiama esattamente Reflexion oppure Reflections, vedete voi come la volete tradurre. Comunque abbiamo ascoltato il cerebellimo Vocalise di Sergei Rachmaninoff dalle Romances opera 34 in questa trascrizione per violoncello di Shin Ichiro Yokoyama. E con questo siamo riusciti anche un po' di corsa, ma senza fiatone, a abbandonare il nostro amato studio, il K2 di Via Asiago, per entrare nella Sala Milano. Perché siamo in Sala Milano? Perché tra poco si aprono le porte della nostra stanza della musica. Abbiamo cambiato scenario e anche volti. Ci sono Fabio Melis alla console in questo momento, poi c'è Emiliano Novelli, lo specializzato di riprese, e Claudio Piazza, il nostro prezioso e indispensabile consulente musicale. E cambiamo ovviamente atmosfere, perché l'ospite della stanza della musica questa sera è Axel Trolese, pianista non ancora trentenne, che ha una grande passione per la musica spagnola e per la musica francese. Tra poco faremo la conoscenza anche con lui, vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo ascoltare la sua storia, il suo rapporto con il pianoforte, a che punto è arrivata, diciamo così, la sua carriera. È una parola che a me non piace, ma che di solito si usa anche per i musicisti. Ma prima di ogni altra cosa, secondo le regole e le leggi della stanza della musica, lo ascoltiamo. E allora il primo brano che ha scelto Axel Trolese per il suo recital radiofonico è un brano che appunto in qualche misura sintetizza sia le sue passioni per la musica francese che per la musica spagnola. Si tratta delle Estampes di Debussy, anno di nascita 1903, è un brano che dura circa 15 minuti, è un trittico, Pagode, La soirée d'un grenade e Jardin sous la pluie. E questa grenade, per l'appunto, vi fa capire, ma anche le Jardin sous la pluie, quale sia anche un po' il viaggio che ci propone Debussy in queste sue estampes. E allora, dal vivo a Radio 3 per la stanza della musica in Sala Milano, Axel Trolese, Claude Debussy, Estampes.

0: L'Oriente, la Spagna e Parigi sono in qualche misura le immagini di queste stampe, le estampes di Claude Debussy, Pagode, la Soirée d'Encrenade, quest'ultima Jardin sur la Pluie, qui dal vivo in Sala Milano, nella nostra stanza della musica che ha accolto, e adesso sentirete dopo il suo pianoforte e anche la sua voce, questa sera Axel Trolese. Buonasera Axel.
1: Buonasera Guido. Eccoci. Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Benvenuto, benvenuto e grazie. Guarda, stanno già scrivendo i nostri ascoltatori, te lo dico subito, tanto perché così entriamo nello spirito della stanza della musica. Gran tocco il vostro ospite stasera, complimenti, pur se i temi fraseggi del principe degli impressionisti, c'è ancora questo timbro di impressionista sul povero Debussy, timbro che detestava, come noi sappiamo, però prevedono grandi studi dal tocco alla visione, ma questo è vero. Non conosco l'età del solista, credo giovane, buona crescita ti augura. E poi grazie. Inizio inebriante della stanza. Ecco, a noi di solito non dividiamo i pianisti in età cronologiche, no? In classi d'età, ci interessa tutto sommato relativamente poco. Però il dato cronologico dell'età non possiamo ignorarlo, no? Caro,
1: a me piace
0: caro
1: dividere i pianisti o in generale i musicisti in musicisti sinceri o musicisti bravi e musicisti non bravi, poi l'età è sempre molto, molto relativa.
0: Sì, potremmo anche non dirla, però la diciamo.
1: Vabbè, io ho fatto a gennaio 29 anni.
0: Ecco, e così ci togliamo questo pensiero.
1: Ok, sì.
0: Va bene,
1: sì,
0: perfetto.
1: È il mio ultimo anno da ventennio.
0: Questo è un passaggio, la linea d'ombra è vicina, vicina a te. Allora, il nostro ospite, appunto, under 30, staresti bene nella nostra Next Gen, no? Sapete che, tra l'altro, domani sera proprio abbiamo un appuntamento con un fagottista molto giovane.
1: Vabbè.
0: Però ti abbiamo già promosso alla stanza della musica, hai visto? Ecco.
1: Va bene, prendo quello che viene.
0: Esatto. Comunque, raccontaci un po', prima poi di parlare anche delle musiche naturalmente, così, la nascita, perché a me affascina sempre molto la nascita di un musicista, no? Cioè come nasce una persona che ad un certo punto decide di non fare una vita come tutti gli altri, ma di fare la vita del musicista. Folgorazioni, studio, interessi, passioni, abbagli, colpi di fulmine, insomma, cosa è successo a te in particolare nei confronti di quel signore nero lì che ti segue dovunque?
1: Certo, e allora io ho iniziato la mia vita con il pianoforte abbastanza presto, perché fin da quando ero piccolo in casa c'era un pianoforte verticale, poiché mia mamma quando era teenager aveva studiato qualche anno pianoforte e poi non ha fatto la pianista, ha fatto tutt'altro. E però lo strumento era rimasto, ogni tanto anche suonava in casa e io ero un bambino molto curioso e mi piaceva giocare con tutta una serie di arnesi di vario genere e uno di quelli più interessanti con cui giocare era indubbiamente il pianoforte verticale che era già lì. E un aneddoto molto simpatico che mi raccontano i miei genitori, perché io non me lo ricordo granché bene, è che quando sono andato alla locale scuola di musica della mia città, che è Aprilia, e la scuola si chiama Scuola di Musica Amadeus, quello che poi sarebbe diventato il mio primo insegnante, cioè Guido Gavazzi, non voleva fare lezione a un bambino così piccolo, soprattutto perché non sapevo ancora nemmeno leggere l'italiano. E la cosa divertente è che alla fine io ho imparato a leggere prima la musica che la lingua, insomma, non che poi non apprezzassi anche leggere l'italiano, però la musica è sempre stata più interessante e quasi con più cose da dire, forse, ecco, per me.
0: Sì, ma questo sai, è un vizio che del nostro sistema educativo, perché in effetti imparare le note, l'altezza, i rapporti, le relazioni si può imparare esattamente nello stesso modo in cui si impara la lingua, no? Quindi
1: sì,
0: a te è capitato il contrario, dovrebbe capitare un po' a tutti così, ma insomma, e non tutti devono diventare grandi pianisti.
1: No, infatti la cosa bella è che appunto è nato come un gioco ed è rimasto come un gioco per tantissimi anni, è rimasto così praticamente per 10-11 anni, perché io ho preso seriamente in considerazione, e comunque molto da lontano, perché ovviamente non ne ero sicuro, di fare il musicista professionista intorno all'età di 15 anni, perché avevo incontrato un insegnante che finalmente avrebbe potuto aiutarmi concretamente a trasformare in realtà quelle che erano le mie idee sulla musica, quello che avevo in mente, diciamo. Avevo un po' di difficoltà a tradurre il pensiero in azione perché non avevo ancora una buona tecnica, e invece grazie all'aiuto di Maurizio Baglini, che saluto, che sicuramente ci sta ascoltando, sono riuscito a fare questo passaggio, e da lì in poi ho proseguito un po' il mio percorso da studente, ma anche abbastanza presto già da lavoratore, ecco, e lo dico con orgoglio, lavoratore, perché secondo me è particolarmente difficile a 17-18 anni lavorare già nella musica. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi in teoria il percorso per me doveva essere quello di fare l'università e di cercare ovviamente il lavoro poi intorno ai 25 anni, ma ho iniziato a lavorare prima.
0: Subito.
1: Sì, subito. È successo che c'erano delle opportunità.
0: Come lavoratore della musica.
1: Sì, sì, si intende
0: non
1: in quel
0: come
1: senso.
0: Come barista. Diciamo.
1: No, no, assolutamente. Ecco. Penso che sarei un disastro come barista.
0: Sì,
1: Sono una persona piuttosto goffa in realtà, quindi
0: no, quando
1: non,
0: suoni...
1: non raccomando nessun barman di assumermi. Ecco.
0: Quando suoni, no di certo, no? Tutto sembri tranne che goffo, ovviamente, anzi un controllo sulla tastiera che è davvero invidiabile. C'è però stata, credo, un'annata, un anno abbastanza importante per te, quando hai vinto il premio Casella, il premio Venezia, che è uno dei premi nazionali più importanti, no? del nostro paese, nel 2015, no?
1: Sì.
0: Quindi la bellezza di 11 anni fa.
1: Sì, è passato un sacco di tempo anche da questa ricorrenza.
0: La ricordi come una piccola svolta nella tua vita questa?
1: Beh, sì, sicuramente. Beh, penso che sono due le svolte grandi. La prima è stata il diploma. Di per sé che mi ha, io faccio coincidere, diciamo, la data del mio diploma come la data del mio essere un professionista, e poi un anno dopo al Conservatorio di Cremona.
0: Vecchio ordinamento,
1: uno degli ultimi. Vado molto fiero perché secondo me, come si dice, stavamo meglio quando stavamo peggio.
0: Ecco, diciamo, non apriamo questa
1: e qui la chiudiamo.
0: E
1: invece poi il Premio Venezia è stata un'esperienza importantissima perché, beh, tanto per cominciare sono arrivato lì un po' come uno scappato di casa, nel senso che non avevo mai fatto un concorso di quella importanza e sono arrivato in finale un po' mio malgrado. Io non avevo assolutamente idea di poter proseguire così avanti. È stata un'esperienza importantissima perché mi ha messo a contatto con una realtà molto più grande di quello che potevo immaginare, perché comunque suonare semifinale e finale al Teatro La Fenice, che è una sala di quasi 1000 posti, e che mi ricordo è una sala che ti distrae per quanto è bella quando ci stai suonando e non sei pronto a quello quando hai... Io non ero pronto a 18 anni a quella cosa. E comunque essere arrivato secondo, aver vinto il premio Casella mi ha concesso di fare tantissimi concerti.
0: Certo.
1: C'è da dire che il Teatro La Fenice e anche gli amici della Fenice che organizzano il concorso sono bravissimi nel poi supportare le carriere di questi giovani ragazzi e ragazze che vengono a fare il concorso e ogni anno in qualche modo ci beccano anche. Se guardiamo l'albo d'oro di questo concorso, non c'è mai stato qualcuno nei primi due posti che poi non abbia fatto il musicista davvero nella vita.
0: Perfettamente ragione, uno dei premi più fertili e generosi da questo punto di vista. Comunque, avremo modo di approfondire ancora qualche tappa biografica, esistenziale di Axel Trolese, perché è più bello forse parlare di musica e delle tue predilezioni strettamente musicali, perché questo inizia con le Stomp di Debussy e poi il brano che tra poco ascoltiamo, cioè le quattro piezas españolas di Manuel de Falla, sono già, no, un'individuazione di repertorio, di gusto, di tendenze, di attitudini molto precise, no? Perché musica francese, musica spagnola del primo Novecento, le Stamps sono del 1903, mentre i quattro pezzi, se non sbaglio, del 1904, quindi siamo proprio intorno a quelli. C'è anche, tra l'altro, un pianista che fa da collante, no? Tra questi due brani, che è Riccardo Vignes,
1: certo.
0: Che li ha eseguiti entrambi per la prima volta, no? Quindi è un nome che ti ispira, questo di Riccardo Vignes?
1: Riccardo Vignes credo che abbia vissuto la vita dei sogni di ogni pianista, perché si è trovato nel posto giusto al momento giusto ed è stato il pianista preferito di, nell'ordine, Debussy, Ravel, per tante cose, anche di Albéniz, di De Falla. Poi non era l'unico, ovviamente, però ha potuto fare la premiere di composizioni importantissime. sicuramente deve essere stata un'esperienza incredibile per lui, quella di lavorare a stretto contatto con dei compositori che noi oggi veneriamo. Sono stati degli uomini anche loro, no? Però noi li vediamo in una maniera un po' diversa, a un secolo di distanza. E queste quattro piezas españolas sono molto particolari. Sono il primo lavoro che Manuel de Falla scrive dopo l'esperienza parigina, perché lui si trasferisce a Parigi grazie a una borsa di studio vinta con l'aiuto di Albéniz e dei fondi, non mi ricordo più, insomma, spagnoli. Mm-hmm. E lui comincia a comporre i quattro pezzi spagnoli prima di arrivare a Parigi, ma li finisce poi.
0: In realtà sono 1907-1908.
1: Esatto, sì, esatto, mi ricordavo piuttosto quello. Tant'è che poi de Falla andrà a far parte anche del gruppo degli Apache, con Ravel, condivideranno delle esperienze molto importanti insieme, ed è una composizione molto molto molto particolare, perché è questo mix incredibilmente affascinante di tardo romanticismo spagnolo insieme già a alcuni elementi che troveremo nel de Falla più tardivo, diciamo, all'interno della sua vita e del suo percorso artistico. E sono dei gioielli, sono anche molto poco eseguiti perché sono molto difficili,
0: è vero.
1: Quindi sì,
0: bene. Parlerei molto a lungo con te, però il tempo passa e voglio invece farti suonare. E li ascoltiamo allora, anche se non abbiamo troppo approfondito Les Estampes, magari lo faremo dopo. I quattro pezzi spagnoli, chiamiamoli così, in italiano, se vuoi ti puoi togliere le cuffie, sì, e andare al pianoforte. Mentre io ricordo agli ascoltatori appunto che i quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla sono l'Aragonesa, la Cubana, la Montagnesa e la Andalusa. Tutti e quattro insieme durano anch'essi più o meno un quarto d'ora, come Les Estampes di Debussy. E allora la voce pianistica è quella di Axel Trolese, dal vivo qui a Radio 3.

0: E tutto svanisce in una lontana fantasmagoria di ricordi. Così scrive uno studioso come Louis Aguettin parlando della Andaluza, il quarto dei quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla che Axel Trolese ci ha appena fatto ascoltare qui dal vivo nella nostra stanza della musica. Allora, caro Axel, innanzitutto il dialogo con i nostri ascoltatori, che è la cosa ovviamente, almeno per noi, più importante. Complimenti al vostro ospite, scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, ed ho intuito dal tocco la sua discreta esperienza e verve. Verve è una parola un po' curiosa, però insomma qualche cosa vuol dire. C'è aria francese nella stanza della musica questa sera di maggio, dice Maria Grazia, pianista simpatico e saggio. Sei saggio?
1: Ma non lo so,
0: Mica tanto, mi sa. Non lo so.
1: non ho idea.
0: No, non mi sembra. Poi non è proprio un complimento, insomma, per lei è un complimento comunque. Suona divinamente
1: No, beh, la
0: questo.
1: saggezza è importante, secondo me, sul palcoscenico.
0: Ma insomma, ne
1: Bisogna
0: potremmo discutere.
1: Avere la propria esperienza e sapersela sempre
0: No,
1: cavare in qualche
0: certo, hai
1: modo,
0: ragione, hai ragione. Vedi che sei saggio, quindi.
1: no? No, ma mi piace come cosa, in realtà. Spero che sia vera.
0: Ha una visione davvero limpida ed una grande facilità, invece scrive Piero da Roma. Allora, i pezzi che abbiamo ascoltato, sia Les Estampes di Debussy che questi quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla, in fondo hanno come caratteristica comune di essere pezzi caratteristici, ma dico caratteristici non nel senso descrittivo del termine, ma perché ognuno di essi presenta un carattere molto molto preciso anche dal punto di vista strettamente musicale, no? Per esempio la scala pentatonica in Pagode, no? Che
1: Sì.
0: deriva dalle fascinazioni di Debussy per il mondo orientale scoperto durante l'Expo. Poi quello è stato il primo pezzo pianistico dopo Peleas e Mélisande, no? Pezzo pianistico
1: Sì,
0: compiuto,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Eccetera. Quindi respira di quell'atmosfera. E la Soledad en Grenade invece l'ostinato, no? Quella nota grave, ostinata, no? Che ritorna, ritorna, ritorna. E poi infine Le Jardin sous la pluie, questo aspetto molto toccatistico, no? Quasi di un pianismo all'antica, questo passione per il pianismo antico che Debussy in fondo condivideva con Ravel, no?
1: Eh sì,
0: In
1: assolutamente.
0: questi pezzi, questo te lo dico perché ti voglio fare una domanda abbastanza precisa nei limiti, no? Del possibile. Questi quattro invece pezzi di De Falla, beh, il primo è l'Aragonesa sul ritmo di Jota, no? Una danza, un ritmo di danza molto precisa. La Cubana anche qui con una individuazione ritmica molto precisa, il 6 ottavi, no? Che diventa così anch'esso un po' ossessivo. Questo carattere un po' più nostalgico, no? Della Montagnese, poi questa bellissima Andalusa finale con la famosa scala andalusa, no? Molto
1: Sì.
0: cromatica. Allora, la domanda è questa: sei attratto da questi caratteri così specifici di un brano musicale, cioè ne individui il cuore dal punto di vista proprio dello stile compositivo e quindi ti attraggono per questo più che, questa è la sostanza della domanda, che il loro carattere invece così descrittivo, evocativo, le immagini pittoriche che ne emergono. Insomma, più tecnica come elemento di attrazione, voglio dire, o più invece fascino dell'evocazione.
1: È una domanda interessante. In realtà la risposta è doppia, secondo me. Quando le sto suonando e anche quando scelgo, diciamo, di mettere in repertorio o di fare il programma da concerto con questi brani, ragiono molto con la pancia. Perché secondo me è così che vengono recepite, così che dovrebbero essere recepite, e banalmente scelgo un brano solo se mi emoziona particolarmente. E penso che sia un po' una coincidenza che siamo appunto che ho scelto dei brani che
0: Ok,
1: sono tutti caratteristici in questo
0: perfetto,
1: senso. Poi,
0: benissimo.
1: ovvio, la parte intellettuale che c'è in ogni musicista e che c'è anche in me. Io apprezzo particolarmente la scrittura particolare, mi affascinano i tecnicismi. D'altronde poi studiando queste partiture per dei mesi ci vivi insieme e quindi arrivi a conoscerle un po' come le tue tasche. Però ciò che mi attrae di più di questo repertorio è, a cavallo diciamo tra 800 e 900, e quello che mi piace incredibilmente della musica spagnola è questo senso di malinconia. Adesso prendo in prestito una cosa che dico quando introduco per esempio nei miei concerti al pubblico l'opera di Albéniz, che stasera suono un po' meno rispetto a De Falla, di cui insomma a cui volevo dedicare il concerto. Con Albéniz dico sempre: guarda, questa musica è una festa ma tu non sei invitato, oppure tu la guardi da lontano. E c'è questo senso di malinconia, di nostalgia, ma anche di fascino e di evocazione che è molto presente. Il finale dell'Andalusa che abbiamo appena ascoltato, le prime volte che lo ascoltavo e anche che lo studiavo piangevo, mi sono dovuto forzare a non piangere mentre lo suono, perché poi se piangi magari sbagli qualcosa perché sei distratto dall'atto del piangere, del commuoverti. Quindi sì, ci sono alcuni brani di musica che fanno questo effetto e bisogna cercare di viverci insieme perché rende tutto più speciale.
0: Molto molto interessante la risposta, grazie, grazie davvero. Ora, siccome già ci hanno fatto segno che dobbiamo correre perché sono le 23:19, abbiamo ancora 40 minuti, ma insomma dobbiamo sbrigarci, adesso invece noi ascolteremo due pezzi, una specie di dittico, no? Che tu riunisci insieme due alborade, due albe, sì, spagnole. La prima è l'alborada di Albéniz, che viene, se non sbaglio, dai Recuerdos de Viaje.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, che è una serie di pezzi caratteristici. Arretriamo un po', siamo credo alla fine degli anni 80, sì, dell'Ottocento, sì, no? Con Albéniz, e poi però c'è una corsa verso il futuro con l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, che è il quarto pezzo, no? Di Miroir.
1: Sì.
0: No? Ecco.
1: Sì, sì.
0: Direi, se sei d'accordo, Axel, di intanto di ascoltare questo dittico, quindi di farlo sedimentare. Nel frattempo arrivano altri messaggi, quindi te li leggo, quindi li riuniamo insieme questa specie di dittico delle albe, qui sempre dal vivo in diretta. Aspettiamo che Axel si sieda, che sia pronto. Mi pare che sia pronto, e allora a te il pianoforte.

0: Due albe molto diverse l'una dall'altra, come avete potuto sentire, l'alborada di Albéniz, ricca di evocazioni, di risonanze della lontananza, e questa alborada del Grazioso di Maurice Ravel, invece molto pungente, molto secca, molto nervosa, no? Sotto tutti i punti di vista, con delle sonorità anche aspre e forti, anche se, caro Axel, forse la caratteristica principale dell'alborada di Ravel si intuisce, si capisce meglio quando viene incorniciata dal pezzo, no, che la precede, cioè In Barque, no, sur l'Océan, certo. E il pezzo che la segue, la Valle des Cloches, che sono di spirito, no, ispirazione, no, e carattere enormemente diverse, no? Sì. Ecco, però c'è già una domanda, ci sono un sacco di messaggi oggi, sai, che non capita molto spesso e non sempre. Aspetta che vedo di risalire a questa domanda che ti viene fatta. Meravigliosi questi brani di De Faglia, scrive Giovanni, che mi sembrano arrivare come diretta emanazione di Iberia di Albéniz. In effetti il legame esiste,
1: è abbastanza forte,
0: anche
1: credo,
0: personale,
1: sì.
0: Diciamo, può chiedere al giovane maestro, vedi, già ti sei guadagnato questo titolo, perché secondo lui la musica di grandi compositori spagnoli di fine 800, primo 900, la si sente così poco eseguita nelle nostre sale da concerto. Anche questo potrebbe essere un tema, anche perché questi sono i repertori sui quali tu insisti, sia dal punto di vista discografico, perché se non sbaglio il tuo primo disco è stato dedicato a Debussy,
1: sì.
0: Mi ricordo male,
1: sì, sì.
0: E poi il secondo invece, il secondo a Iberia.
1: Sì, io ho fatto il primo disco tutti gli studi di Debussy,
0: ecco.
1: E poi il secondo e terzo due CD per fare l'integrale di Iberia, di Albéniz. Insieme, esatto. A opere di Monpou, Faia, Turina e Ravel stesso.
0: Certo, certo. Oh, sì. C'è Riccardo Vignes anche qui, eh?
1: Eh sì, cioè, decisamente, decisamente.
0: Vuol dire che è una fonte di ispirazione, sì, molto precisa.
1: No, per rispondere alla domanda,
0: sì,
1: dell'ascoltatore.
0: Il secondo a Iberia?
1: Sì, io ho fatto il primo disco tutti gli studi di Debussy,
0: ecco.
1: E poi il secondo e terzo due CD per fare l'integrale di Iberia, di Albéniz, insieme,
0: esatto,
1: a opere di Monpou, Faia, Turina e Ravel stesso.
0: Certo, certo. Oh, sì. C'è Riccardo Vignes anche qui, eh?
1: Eh sì, cioè, decisamente, decisamente.
0: Vuol dire che è una fonte di ispirazione, sì, molto precisa.
1: No, per rispondere alla domanda,
0: sì,
1: dell'ascoltatore,

0: interpreti, che siamo in pochi, soprattutto in Italia, a suonare questo genere musicale. Chiaramente in Spagna è molto più eseguito, ma è anche vero che la musica francese non è eseguita solo in Francia. Invece la musica spagnola ha un po' subito la stessa conseguenza anche un po' della nostra musica strumentale. C'è musica novecentesca, italiana, meravigliosa, che di fatto eseguiamo solo noi e solo adesso, e che fa
1: È vero,
0: fatica
1: solo
0: anche a
1: adesso.
0: essere programmata non solo in Italia, ma soprattutto all'estero. E è un grande peccato perché è grandissima musica. Manuel de Falla è stato uno degli artisti più importanti del Novecento, sebbene abbia composto poco, tutto sommato. E per cambiare questa cosa c'è bisogno sicuramente che più interpreti la suonino, che più direzioni artistiche siano convinte dalla proposta. Io, per esempio, da tantissimi anni abbino un concerto su queste musiche con le coreografie di una ballerina di flamenco che si chiama Marta Roverato e che saluto molto affettuosamente. E già in questa formula, per esempio, abbiamo avuto un buon successo e è stato anche più facile far capire al pubblico che si tratta di una musica con dei caratteri e delle caratteristiche particolari. Il canto della musica spagnola è un canto molto più sgraziato rispetto a
1: Certo.
0: Chopin o, non so, Liszt, che magari siamo più abituati ad ascoltare
1: E
0: al
1: per il momento
0: pianoforte.
1: questo è il tuo universo, insomma,
0: Ma a
1: non
0: me piace fare
1: unico,
0: anche altre cose,
1: ma
0: poi
1: lo
0: questa sera sono
1: credo,
0: molto contento di omaggiare questo genere musicale, però a me in realtà piace tutta la bella
1: ma
0: musica senza
1: figuriamoci,
0: alcuna
1: ma certo, però stiamo
0: distinzione,
1: dando un
0: ecco.
1: piccolo contributo a ciò, a quello
0: Ci
1: che dice
0: proviamo.
1: anche il nostro ascoltatore. Tornando da Vienna, Axel mi accompagna, grazie da Marco, da
0: Buon
1: Via del
0: viaggio.
1: Carrare, bravissimo il maestro Trolese, tecnica impeccabile, raffinata sensibilità espressiva. Poi c'è un messaggio da Aprilia di una certa Greta che forse tu conosci, Axel, sei sempre
0: La
1: bravissimo. E
0: conosco.
1: alla fine, sì, lo immaginavo, eccellenti le sfumature e i pianissimi che poche persone conoscono. Qui continuano, insomma, gli ascoltatori a darti dei piccoli doni questa sera. Oh, è tardi. Quindi, siccome ti voglio poi salutare per bene, abbiamo i due prossimi brani. Facciamo un po' di conti insieme, durano 18 minuti, quindi è bene che tu torni al pianoforte, poi magari ci salutiamo meglio tra poco. Perché un altro dittico, no? Che per concludere, che è formato, torniamo dal Beniz, con Granada, che viene dalla suite spagnola numero 1. I chitarristi, mi ci metto con molta modestia anch'io quando lo ero, conoscono la versione di Ljobe naturalmente per
0: Certo.
1: chitarra, e adesso invece ascolteremo quella originale per pianoforte, e poi la meravigliosa fantasia baetica di De Falla. Questo sì è un vero brano, è un brano veramente molto molto raro,
0: Sì.
1: perché poi lo diciamo così come informazione pratica, baetica o fantasy, betic non c'entra con le bête, con le bestie, ma
0: Anche se.
1: perché anche se hai ragione forse. Però perché la definizione di Betica era la definizione che si dava all'Andalusia al tempo dell'Impero Romano, no? Quindi
0: Esatto.
1: restiamo in Andalusia. Ti chiederei di tornare al pianoforte, poi ci salutiamo alla fine. E allora di nuovo Axel Trolese qui dal vivo alla stanza della musica di Radio 3 con Granada di Albéniz e la fantasia baetica di De Falla.

0: Entusiasmante, direi l'aggettivo che mi viene più spontaneo al termine di questa fantasia baetica di Manuel De Faglia, che ci ha regalato in diretta qui alla Stanza della Musica Radio 3 Axel Trolese. Ed è un esercizio anche fisico questo, no? Piuttosto sì, impegnativo, una abbastanza battaglia, una lotta sì, col pianoforte, no? E questo è un pezzo Axel abbastanza strano e curioso, perché da un lato ha, diciamo così, un côté voglio dire colto in un certo senso, no? Pezzo destinato a Rubinstein, che l'ha eseguito nel 1920 a New York, quindi ha una sua così allure, insomma, no? Diciamo classica, accademica. Dall'altro però ha quest'anima, sì, invece profondissimamente legata alla musica popolare spagnola.
1: Io l'ho sempre chiamato la versione spagnola della Sagra della Primavera, ecco. Solo per pianoforte ovviamente, solo per pianoforte. Non per orchestra.
0: Sì, perché... ma c'è l'orchestra qui dentro.
1: Sì, no? c'è tutto l'ensemble del flamenco, esatto, ballerini, esatto, le nacchere, le chitarre. C'è tutto, sì, il canto ovviamente.
0: Il cante hondo, no? Sì, il mitico, sì, cante hondo, sì, di García Lorca, no? Per esempio, certo, che lui, certo, coltivava, certo, e praticava. Anche.
1: Questo è il suo grande capolavoro, sì, ed è il pezzo forse meno suonato.
0: Ed è il pezzo meno suonato.
1: È una tragedia,
0: ma
1: questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché è difficilissimo, Axel. Cioè.
1: Ma è difficile secondo me anche per il pubblico, perché è veramente estremo, bisogna...
0: No, per il pubblico io non lo direi, so, anzi, perché è così avvincente, così conquista subito, no?
1: Sì.
0: E poi c'è veramente molta chitarra.
1: Sì.
0: Cioè, tra il rasgheado, no? Cioè gli arpeggi veloci, cioè il punteado con le note brevi e ripetute, insomma io quasi me lo suono per chitarra nella mia mente, anche se naturalmente l'effetto sarebbe molto molto diverso. Caro Axel, qui continuano poi i messaggi, adesso non riesco a leggerli tutti perché siamo un po' nel sottofinale, diciamo, di pianista espressivo ed intenso, dice Giancarlo di Reggio Emilia. Insomma, solo grandi complimenti.
1: Grazie.
0: Dai nostri ascoltatori, non ne avevamo naturalmente dubbi. Abbiamo pochi minuti, però volevo ancora chiederti un paio di cose così che riguardano un po' te stesso, diciamo così. Una curiosità, forse laterale, che non c'entra molto con quello che abbiamo ascoltato questa sera, anzi non c'entra nulla, però ho letto nella tua biografia che tu hai anche una passione, un interesse, un'attitudine per il fortepiano,
1: sì,
0: e anche per le tastiere antiche, chiamiamole così, no?
1: Sì,
0: che sembra un
1: sì,
0: po' contrastare con questo pianoforte invece, no, perché, modernissimo.
1: No, anzi. Sì, chiaramente non si può suonare la fantasia baetica su un fortepiano viennese degli anni...
0: A meno di danni irreparabili,
1: esatto,
0: per lo strumento.
1: Esatto, no, è una grande passione, iniziata più di recente, diciamo così, però trovo davvero che sia estremamente affascinante suonare musica, diciamo, dell'Ottocento, della fine del Settecento, sugli strumenti che le sarebbero più appropriati. E per appropriati ovviamente non intendo disappropriarne l'esecuzione,
0: no, certo,
1: sulla bestia nera che è dietro di me, è soltanto un tipo di effetto estetico e artistico completamente diverso, e tra l'altro, nonostante il progresso direi positivista del meccanismo del pianoforte nel corso dei secoli, il pianoforte di oggi ha perso alcune cose che aveva il pianoforte,
0: colori, timbri,
1: ma soprattutto in termini di risonanza, abbiamo degli smorzatori fin troppo efficaci,
0: già.
1: Purtroppo dobbiamo fare tutto con il piede, quando sarebbe bello metterne di meno e lasciar fare lo strumento un po' di più. Però
0: il tuo pedale non è così esasperato, almeno ti guardavo mentre suonavi. Vabbè, qui apriremo,
1: non lo so, poi mi devo riascoltare
0: una questione, sì, una questione.
1: Nelle prossime settimane
0: alle 23:58 a Radio 3 Suite non si aprono più questioni, si chiudono
1: esatto.
0: Fatalmente, dimmi soltanto, mentre sentiamo la sigla che ci accompagna verso la mezzanotte, voglio dire cosa c'è nel tuo futuro, perché è una domanda metafisica, più fisica. C'è un appuntamento prossimo che hai piacere di...
1: Beh, l'appuntamento più importante per me di quest'anno è il mio debutto in Canada, il giorno dopo il 150esimo compleanno di Manuel De Faglia.
0: Fantastico.
1: Cioè il 24 novembre 2026, dove suonerò praticamente quasi tutto questo programma.
0: Va bene.
1: Alla Salle Bourget di Montréal, sarà una grande gioia.
0: Ti penseremo, non ti ascolteremo, ma ti penseremo intensamente. Allora grazie a voi.
1: Grazie
0: di cuore.
1: È stato un grande piacere
0: per averci donato questa Stanza della Musica. Ringrazio Fabio Melis alla console, Emiliano Novelli come specializzato di ripresa, Claudio Piazza al nostro consulente musicale, si intende, Vittoria Pastore, che ha curato la regia di tutta la serata. E sono le 23:59. Io posso giusto ricordarvi con grande velocità che Radio 3 Suite è un programma, ma non c'è questa volta nella scaletta il finale. C'è, non c'è, sì c'è, non lo so, forse lo trovo, eccolo: Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, li conosco tutti, ma ricordarseli tutti a memoria, poi alla fine Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Noi ci sentiamo domani, come sempre, pochi minuti prima delle 20, da Guido Barbieri qui al microfono. A tutte e tutti una notte serena. Thank you.

Paul Nielsen Love, Circus and the Ex-Guitars, un bel brano festoso che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone Dell'Orca che è con noi questa notte per la parte tecnica. Una musica che potete ascoltare e riascoltare in streaming se volete, utilizzando la piattaforma app web RaiPlay Sound. Se volete scriverci invece, l'indirizzo mail è battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Musica collettiva e festosa in questo brano intitolato Calls Let They Free, un brano tratto dal nuovo disco che esce a nome Paul Nielsen Love Circus and the X Guitars. Le chitarre del gruppo The X sono quelle di Andy Moore, Terry Hessels e Arnold Burr, quest'ultimo anche alla voce in qualche brano, e la formazione capitanata dal batterista norvegese Paul Nielsen Love vede Juliana Venter alla voce, Thomas Johansson alla tromba, Signe Emmelut al sax alto e al flauto, Kalle Moberg alla fisarmonica, Christian Meas Svensen ai bassi, elettrico ed acustico, e infine il leader Paul Nielsen Love batteria, percussioni e pianoforte su una traccia per questo disco, che è uno dei cinque che il batterista ha pubblicato tutti insieme il 1° maggio. Li esploreremo senz'altro in queste notti di battiti. Un ascolto che ci porta a un'altra dimensione festosa, al blues chiassoso, il Rowdy Blues di Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: I know you weren't going nowhere in the first place.
1: Rowdy Blues, Taj Mahal, lo abbiamo ascoltato alla voce, ma nel disco e anche alle chitarre, al pianoforte, al banjo, all'ukulele e alla kalimba. In questo disco realizzato insieme alla Phantom Blues Band, formazione con la quale Taj Mahal ha lavorato a lungo, 30 anni di collaborazione che ora vengono celebrati con la pubblicazione di Time, disco registrato nel 2010 ma che non era stato pubblicato. Un disco che attraversa blues, soul, R&B e reggae. C'è anche un brano che vede la partecipazione di Ziggy Marley, figlio di Bob Marley, oltre alla registrazione di una composizione inedita di Bill Withers. E ora lasciamo il blues di Taj Mahal e ci dirigiamo qui a Battiti in Sardegna, dove troviamo Paolo Angeli in compagnia del tenore Murales de Orgosolo, quindi la chitarra sarda preparata con la polifonia vocale tipica della Sardegna, in questo disco intitolato Vinti e Maiu, dal quale ascoltiamo Muri.

anche di muri, bianchi e di cemento. Morni, linga, sangue e lucco notto.

0: Eccoli, i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: E ci sono anche delle registrazioni prese in prestito in questo disco da Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo, ovvero Paolo Angeli alla chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo con Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Un disco, questo 20 e Maio, che percorre anche la storia condivisa di questi musicisti sardi, la storia del passato e del presente della loro isola, e lo fa utilizzando i versi di alcuni poeti autori sardi, tra cui Raimundo Piras, Peppino Marotto, Peppe Soggiu, Peppino Mereu, Franco Fresi, Gigi Angeli e Maurizio Bassu. C'è anche un brano nel disco che racconta la commovente rivolta di Pratobello, in cui la gente di Orgosolo riuscì a mandare via i militari e il loro poligono di tiro dal loro territorio con una protesta pacifica ma molto ferma. Il brano che abbiamo ascoltato era Muri e ripetiamo, viene dal disco pubblicato il 20 maggio con il titolo 20 e Maio, e questo ci porta al trio Dog Plug, un nome significativo, come ci spiega Ziad Naufal in arabo, Kilab al-Buttaria, letteralmente cani della batteria, indica i cavi di avviamento, quell'oggetto essenziale a Beirut e al Cairo, dove i motori si guastano, dove l'improvvisazione è una necessità quotidiana per la sopravvivenza, e si impara presto che i sistemi raramente funzionano come previsto. Si impara a collegare le cose manualmente, direttamente, con le scintille se necessario. E prosegue Naufal, Dog Plug mantiene questa immagine: tre corpi, tre circuiti agganciati l'uno all'altro, energia prelevata da una fonte per innescarne un'altra, una musica di contatto. E non c'erano parole migliori per descrivere la musica suonata da Mazen Kerbaj, Maurice Luca e Tony Ellier in questo disco intitolato come il gruppo Dog Plug, e in questo brano Sham El Hawa.

Più di 20 anni fa uscì un triplo CD, una compilation della Erratum Musical, label francese che mischiava poesia, arte e noise. E nel secondo CD si trova questa composizione Bells 9 di un compositore di Valencia, Llorenç Barber, e di lui parliamo a questo punto della Notte di Battiti perché segnaliamo con piacere la sua presenza in Italia. Barber è noto per la sua capacità di far suonare le città soprattutto attraverso le campane. È proprio il concerto di campane di Llorenç Barber con la direzione sonora dell'etnomusicologa Montserrat Palacios sarà ospitato a Gorizia sabato 23 maggio, un evento sonoro preparato in questi giorni con un laboratorio tenuto proprio dalla collaboratrice storica del compositore e artista spagnolo, ed è calibrato proprio sull'urbanistica di Gorizia con grande attenzione alla diffusione del suono tra gli edifici e le strade della città. E oltre alla cattedrale del Duomo sono coinvolti numerosi campanili e campane del centro storico, campane che saranno suonate dai campanari del Goriziano, appassionati e studiosi dell'arte del suono manuale delle campane. Il luogo privilegiato per l'ascolto, scrivono gli organizzatori, sarà il piazzale e i torrioni del castello per la loro posizione al centro delle sorgenti sonore, ma il concerto sarà fruibile in tutta l'area di Gorizia e di Nova Gorica. Il confine italo-sloveno divide in due è la città, così ogni ascoltatrice, ogni ascoltatore potrà creare il personale percorso d'ascolto anche passeggiando per le vie del centro. Il tutto organizzato da Continuo APS, associazione specializzata proprio sull'arte sonora e spaziale. Il concerto di campane dunque di Llorenç Barber con la direzione musicale di Montserrat Palacios sabato 23 maggio nel centro di Gorizia.

Vi segnaliamo anche le date del tour italiano di Lucrecia Dalt, musicista colombiana di base statunitense che da tanti anni si muove nel mondo elettronico, che lei ha declinato in una forma canzone digitale e melodica. Lo scorso anno Lucrecia Dalt ha pubblicato Danger to Ourselves, l'album che presenterà dal vivo lunedì 25 maggio al Bico di Milano, il 27 maggio al Monk di Roma, il 28 al Locomotive di Bologna e ultima data venerdì 29 maggio all'interno della programmazione del Festival Jazz is Dead di Torino. E allora approfittiamo per tornare ad ascoltare insieme questo suo ultimo lavoro, un disco che si apre con il contributo di David Sylvian. Il brano si intitola Cosa rara, Lucrecia Dalt.

0: sbaglio, non c'è bisogno.
1: Sai che ho fatto?

Hélène Doré è una clarinettista e compositrice francese molto attiva anche sulla scena belga. Il quintetto Synestet è uno dei progetti più longevi di cui è alla guida e con cui ha pubblicato 4 album dalla sua formazione nel 2017 ad oggi. Abbiamo ascoltato ora Abyss, un brano tratto da Perception, l'ultimo album di questo quintetto che per l'occasione ha invitato il trombonista Nils Wågram ad unirsi alla formazione originale, che è composta da Hélène Doré al clarinetto e clarinetto basso, Sylvain Debézieux al sax tenore, Benjamin Seuzerot alla chitarra, Phil Caporali al contrabbasso e Maxime Royroux alla batteria. I punti di vista differenti e divergenti, ma anche proprio i sensi, la percezione fisica delle sensazioni, sono questi un po' gli argomenti di studio, di elaborazione, di esplorazione artistica al centro del quintetto, che unisce alla formazione musicale della sua fondatrice anche un'esperienza nel teatro e nella danza. Dal Synestet Quintet è anche nato il trio Four, formato proprio insieme allo stesso chitarrista e batterista del quintetto, Benjamin Seuzerot e Maxime Royroux. Altra formazione molto interessante con cui Hélène Doré ha ottenuto diversi riconoscimenti e attenzioni pubblicando 2 album, mentre altrettanti dischi sono invece usciti con il nome di Couple Sympathique, un duo pop formato insieme al cantante Quentin Bierdeux. Noi però continuiamo questa notte l'ascolto di Perception con un brano dal titolo Colère Contenue. È un concetto che sicuramente molti di noi conosciamo e che viene qui tradotto in musica.

La rabbia contenuta, un po' repressa, di Hélène Doré e del suo quintetto Synesthète, con ospite il trombonista Nils Wågram. Questo è il primo disco che ascoltiamo in questa parte della notte che guarda ad alcune nuove uscite del jazz. Il prossimo disco è un ensemble più numeroso di quello che abbiamo appena incontrato, è un ottetto di Montréal, Québec, si chiama Ensemble Fini, ma il titolo del loro album di debutto è Volume Infini. Uscito il 1° maggio per Cellar Music, sentiamo subito un primo brano dal titolo Requiem et Fanfare pour Peter B.

L'Ensemble Infini è un progetto guidato dal batterista e compositore canadese Guy Thuen, nato nel 1940, figura chiave della controcultura del Quebec. Insomma, in questi decenni di attività, questo tetto rappresenta un progetto in continuo sviluppo, un collettivo intergenerazionale con cui Thuen porta avanti la sua sperimentazione attraverso il free jazz e l'improvvisazione connessa poi ad alcune sue composizioni, che quindi arrivano o comunque hanno radici in appunto oltre 6 decenni di creazione. Quasi tutte le composizioni sono firmate dal leader di questo ottetto, ma il brano che abbiamo appena ascoltato in realtà nasce dalla mente di Félix Antoine Hamel, il sassofonista di questo gruppo. Ascoltiamo ancora Dream Story.

Il concetto di Dream Story si allontana molto dai contenuti invece degli ultimi lavori di Alabaster de Plume. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, Glass, è tratto dal suo ultimo EP che si intitola Dear Children of Our Children, I Knew, Epilogue. Alabaster de Plume, per chi ha avuto modo di vederlo dal vivo negli ultimi anni anche in Italia, è solitamente accompagnato sul palco da Momoko Gill alla batteria e da Ruth Goller al basso. Negli Stati Uniti invece la formazione vede il bassista Shahzad Ismaili e il batterista Chester Holmes con lui sul palco, e proprio grazie a questa collaborazione nata dal vivo De Plume ha voluto un po' cogliere l'occasione dell'essere in presenza di questi compagni di viaggio per registrare parte delle sezioni strumentali che sono nate anche spontaneamente durante il tour. Come ormai quasi sempre, anche in questo lavoro che si presenta come EP, il significato politico delle sue composizioni è protagonista. In questo Dear Children, essendo appunto un lavoro nato durante il tour negli Stati Uniti, il tema delle azioni dell'ICE sono parte del discorso trattato durante i concerti e poi racchiuso in queste registrazioni, oltre ovviamente a ritrovare un tema molto caro ad Alabaster de Plume, ovvero il genocidio che continua ad essere perpetrato in Palestina. Anche in questo EP troviamo field recordings registrati su quei territori, e la copertina dell'album utilizza un disegno realizzato da un ragazzo di 13 anni di Gaza. Ascoltiamo un altro brano da questo disco dal titolo What Did the Child Say Facing Reality?

Anche Kivu è una composizione firmata da un sassofonista, questa volta parliamo di Guido Spannocchi, un artista viennese, ora di base a Londra, ma con certe discendenze italiane. Il 24 aprile è uscito Camera Music, suo quinto album in studio, pubblicato a 5 anni dall'ultimo Perihelion, ma tra il 2021, appunto, anno d'uscita di Perihelion, e oggi sono invece diverse poi le pubblicazioni discografiche relative a registrazioni di concerti dal vivo. Questo nuovo lavoro unisce proprio le due nature artistiche di Spannocchi, ovvero la musica classica e da camera ascoltata a Vienna durante l'infanzia e il jazz londinese in cui è immerso oggi. Camera music significa infatti letteralmente musica da camera, ma come avete sentito in Kivu possiamo dire che è decisamente contaminata. Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al basso, James Yarter al vibrafono e campane, oltre ovviamente al sassofono di chi firma le composizioni. Ascoltiamo un ultimo brano da questo album di Guido Spannocchi.

Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sedicesima puntata.

monologo di un difensore del potere sovietico. Che cosa sta scrivendo? Chi l'ha autorizzata? E fa pure fotografie. Metta subito via quel giocattolo se non vuole che glielo faccia a pezzi. Ma guarda un po' che roba. Arrivano loro. Noi viviamo qui, soffriamo. E voi altri confondete soltanto le idee e la gente. Seminate idee sovversive, venite a cercare chissà cosa. Non c'è più ordine, nessun ordine. Però non basta, ci mancavano pure questi qua. Col magnetofono. Proprio così, io lo difendo. Difendo il potere sovietico, il nostro potere, il potere del popolo. Sotto il potere sovietico eravamo forti. Tutti ci temevano. Tutto il mondo aveva gli occhi fissi su di noi. Certi tremavano per la paura, altri ci invidiavano. E invece adesso, oggi, sotto la democrazia ci rifilano sneakers e margarina scaduta, jeans sdruciti, neanche fossimo dei selvaggi appena scesi dagli alberi, dalle palme. È umiliante per quella che era una potenza. E ci mancavano anche questi qua. Eravamo una grande potenza, altro che. Finché non hanno lanciato Gorbaciov e l'hanno piazzato sul trono, quel demonio marchiato in fronte. Gorbi, già. Gorbi ha agito in base ai loro piani, ai piani della CIA, altro che storie, quelle che ci venite a raccontare voi. Sono stati loro a far saltare in aria Chernobyl. Quelli della CIA e i democratici, l'ho letto sui giornali. Se Chernobyl non fosse esplosa, lo Stato non sarebbe crollato, una così grande potenza, cose da non credere. Quando c'erano i comunisti, una pagnotta costava 20 copechi e adesso ci vogliono 2000 rubli. Con 3 rubli compravo una bottiglia e mi avanzava anche di che comprare qualcosa da mangiarci assieme. E adesso invece, coi democratici, hanno svenduto tutto, ipotecato ogni cosa. Neanche i nostri nipoti riusciranno mai a far tornare i conti. Non sono ubriaco, io sono per i comunisti. Come loro erano dalla nostra parte, dalla parte della gente comune, non so che farmene delle favole. La democrazia, l'uomo libero, così libero che se muore non ha neanche i soldi per la sepoltura. Da noi è morta una vecchietta, sola, senza figli. L'hanno lasciata poverina 2 giorni in casa sua, con indosso un vecchio giubbotto, sotto le icone. Non c'era di che comprarle la bara. Una che era stata stacanovista, caposquadra. Per 2 giorni ci siamo rifiutati di andare a lavorare nei campi. Un'assemblea dopo l'altra, finché non è intervenuto il presidente del Kolkhoz davanti ai lavoratori, promettendo da lì in avanti, per ogni defunto, l'assegnazione gratuita di una bara di legno, nonché un vitello o un maiale, più 2 casse di vodka per il banchetto funebre. 2 casse di vodka, gratis. Una bottiglia a testa è una bella bevuta, mezza bottiglia è una medicina contro la radiazione. Perché di questo non prende nota, delle mie parole? Lei scrive solo quello che le fa comodo. Confondete le idee e la gente, seminate malcontento. Dovete farvi un capitale politico per riempirvi le tasche di dollari. Noi viviamo qui, soffriamo. E non ci sono colpevoli. Me lo dica lei, chi sono i colpevoli? Io sono dalla parte dei comunisti. Torneranno al potere e scoveranno subito i colpevoli. Hai capito questi qua? Arrivano e registrano. Non ha voluto dire il proprio nome. Monologo su come 2 angeli sono venuti incontro alla piccola Olenka. Ho parecchio materiale. Per 7 anni ho raccolto articoli di giornali, appunti miei. Ho anche delle cifre, le darò tutto quanto. Benché sia un argomento che ormai mi accompagnerà per tutta la vita, so per certo che io stessa non scriverò mai niente. Potrò continuare a lottare, questo sì. Organizzare manifestazioni, picchetti, campagne per ottenere i medicinali, potrò andare a far visita ai bambini ammalati. Ma scrivere no. Ci si dedichi lei. Io non sono in grado di controllare la piena dei miei sentimenti, ne sono troppo paralizzata. Chernobyl ha già i suoi stalker, i suoi scrittori, e io non voglio entrare nella cerchia di coloro che sfruttano questo tema. Ma se si vuole scriverne con onestà... Quella pioggia tiepida di aprile. Sono 7 anni che penso a quella pioggia. Le goccioline rotolavano come mercurio. Dicono che la radiazione è incolore. Però le pozzanghere erano colorate, verde o giallo lucente. Una vicina mi ha comunicato bisbigliando che a Radio Liberty avevano dato la notizia di un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Non ho attribuito la benché minima importanza alle sue parole, nell'assoluta convinzione che se fosse accaduto come mercurio. Dicono che la radiazione è incolore, però le pozzanghere erano colorate, verde o giallo lucente.
Una vicina mi ha comunicato bisbigliando che a Radio Liberty avevano dato la notizia di un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Non ho attribuito la benché minima importanza alle sue parole, nell'assoluta convinzione

Cure speciali, segnali, rifugi antiaerei. Ci avrebbero avvertiti, ne eravamo certi. Tutti, senza eccezione, avevamo fatto i corsi di difesa civile. Io ci avevo persino insegnato. Ma la sera di quello stesso giorno, la vicina ci ha portato delle polverine. Le aveva ricevute da un suo parente che le aveva anche spiegato come andavano prese. Lui lavorava all'Istituto di Fisica Nucleare. Però le aveva fatto promettere di non dire niente a nessuno. Muta come un pesce, come un sasso. Ciò che lui temeva di più era di dover rispondere per telefono a richieste di informazioni e chiarimenti. In quel periodo viveva da noi anche un nipotino. E io? Io non ci ho creduto neanche dopo la faccenda delle polverine. Penso che in casa nostra nessuno le abbia prese. Eravamo molto fiduciosi. Non soltanto quelli della vecchia generazione, ma anche i giovani. Ricordo le prime impressioni, le prime voci. Passo continuamente da un tempo all'altro, da una condizione all'altra, da qui a laggiù. Come persona che scrive ho riflettuto su questi passaggi. Mi interessano. In me coesistono due persone, quella prima di Chernobyl e quella cernobiliana. Ma proprio la ricostruzione veridica del prima Chernobyl è per me la più difficile, dato che rispetto ad allora la mia visione delle cose è cambiata. Ho cominciato ad andare nella zona fin dai primi giorni. Ricordo che ci siamo fermati in un villaggio evacuato e la prima cosa che mi ha colpita è stato il silenzio. Non si sentivano gli uccelli e nessun altro rumore. Percorrevi la via, silenzio assoluto. Certo, le case erano deserte, erano tutti andati via, ma quel silenzio che era calato su ogni cosa, senza neanche un cinguettio. Al villaggio abitato di Kujani c'erano 149 curie. In quello di Manikovna, 59 curie. La popolazione riceveva dosi di radiazioni che superavano di centinaia e migliaia di volte quelle dei soldati che sorvegliano le zone in cui vengono effettuati i test nucleari. I poligoni atomici, migliaia di volte. Il dosimetro crepita e si inceppa, mentre negli uffici dei Kolkhoz sono affissi degli annunci, firmati dai radiologi locali, nei quali è detto che cipolle, insalate, pomodori e cetrioli si possono mangiare tranquillamente. Crescono, e bene, li mangiano tutti. Cosa dicono adesso questi radiologi e segretari dei comitati locali del partito? Come si giustificano? In tutti questi villaggi incontravamo molta gente ubriaca, perfino donne visibilmente alticce, soprattutto mungitrici e addette degli allevamenti di vitelli. A Malinovka, distretto di Cerinovsky, visitiamo un asilo. I bambini corrono per il cortile, giocano con la paletta e secchiello nella vasca della sabbia. La direttrice ci spiega che la sabbia viene cambiata tutti i mesi. Da dove arriva? E da dove volete che arrivi? Non da molto lontano, comunque. I bambini hanno certe facce tristi. Cerchiamo di scherzare con loro, neanche un sorriso. Una maestra scoppia a piangere. È tempo sprecato, i nostri bambini non sorridono e piangono nel sonno. Per strada incontriamo una donna con un neonato. Chi l'ha autorizzata a partorire qui? Con 59 curie. È venuta una radiologa, mi ha solo consigliato di non far asciugare i pannolini all'esterno. Convincevano la gente a non partire, a rimanere, a completare i piani di produzione. Perfino quando i villaggi venivano evacuati, riportavano la gente sui campi per i lavori stagionali, per la raccolta delle patate. Che cosa dicono adesso quelle autorità? I segretari dei comitati distrettuali e provinciali del partito, come si giustificano? Secondo loro di chi è la colpa? Ho conservato molte istruzioni, riservatissime. Le darò anche quelle. Scriva un libro onesto. Le istruzioni per la lavorazione del pollame contaminato. Nei reparti, gli addetti dovevano essere vestiti come su un terreno esposto a emissioni radioattive. Guanti e camici di gomma, stivali, eccetera. Se la radiazione raggiungeva un certo numero di curie, bisognava far cuocere i polli in acqua salata, versare l'acqua nella fognatura e usare la carne, in percentuali stabiliti, per pasticci e salami. Se la radiazione era più elevata, bisognava aggiungere la carne alle farine animali per l'alimentazione del bestiame. Ecco come si completavano i piani per le forniture di carne. I vitelli delle regioni contaminate venivano venduti a prezzi di realizzo in altre zone non contaminate. Gli autisti che trasportavano quei vitelli raccontavano che erano animali buffi, avevano il pelo lungo fino a terra ed erano così affamati che mangiavano di tutto, stracci, pezzi di carta. Non ci voleva molto a nutrirli.
Li vendevano ai Colcots, ma chi voleva poteva prenderseli per la propria stalla o il proprio consumo. Era da criminale.

da criminali. Una volta, strada facendo, ci siamo imbattuti in un autocarro. Procedeva lentissimo, come durante un funerale, col defunto a bordo. L'abbiamo fatto fermare. Al volante c'era un giovanotto. Gli chiedo: per caso ti senti male che vai così piano? No, sto trasportando della terra radioattiva. E c'era un caldo, una polvere. Ma sei pazzo? Così giovane, vorrai sposarti, avere dei figli. Me lo dice lei dove li guadagno 500 rubli a viaggio. Ai prezzi di allora, con 500 rubli ci si poteva comprare un buon completo giacca e pantaloni. E in giro si parlava molto più di gratifiche che di radiazioni. Gratifiche, supplementi e miseri extra. Miseri in confronto al valore della vita. Il tragico e ridicolo gomito a gomito. Due vecchie contadine sedute sulla panchetta davanti a casa, bambini che corrono. I nostri rivelatori indicano 70 curie. Da dove vengono questi bambini? Da Minsk, sono qui per le vacanze estive. Ma qui da voi c'è una forte radiazione. Non ci fare di nuovo una testa così con sta radiazione, tanto non è qui, l'abbiamo vista. Ma non la si può vedere. Guarda laggiù, quella casa non finita. L'hanno lasciata a metà e sono scappati. Troppa fifa. Noi invece una sera siamo andati a vedere. Guardiamo dentro attraverso la finestra ed ecco era lì, seduta sotto la trave principale, la radiazione in persona, cattivissima e con certi occhi che mandavano faville, nera nera. Non può essere. Che ci possa venire un colpo se non è vero. Te lo giuriamo e facciamo pure il segno della croce. Si segnano, con allegria. È di noi che ridono o piuttosto di se stesse? Dopo i vari viaggi ci riuniamo in redazione. Allora come vanno le cose? Ci chiediamo l'un l'altro. Tutto normale. Tutto normale, dici? Ma guardati un po' allo specchio, sei tornato coi capelli grigi. Circolavano molte barzellette e freddure, la più breve. Quello bielorusso era proprio un bel popolo. Qualcuno gliel'ha raccontato che fare fotografie in prossimità del reattore era severamente vietato. Ci voleva un'autorizzazione speciale. Le macchine fotografiche venivano sequestrate. I soldati che avevano prestato servizio da quelle parti, prima di essere rimandati a casa, venivano sottoposti a perquisizioni, come in Afghanistan, perché, Dio ce ne scampi, non si portassero via delle foto, perché non ci fossero corpi del reato. Quelli del KGB confiscavano le pellicole alle truppe televisive e le restituivano dopo averle esposte alla luce. In questo modo chissà quanti documenti sono andati distrutti, quante testimonianze. Perdute per la scienza e per la storia. Bisognerebbe trovare quelli che hanno ordinato di agire in questo modo. Che cosa si inventerebbero oggi? Come si giustificherebbero? Io non li giustificherò mai. Mai. Fosse solo per quell'unica bambina. Era in ospedale e ballava. La sua danza, diceva, era una polchina. Aveva 9 anni e danzava così bene. Dopo 2 mesi mi ha telefonato la sua mamma. Olenka muore. Quel giorno non ho avuto la forza di andare all'ospedale e il giorno dopo era già troppo tardi. La piccola Olga aveva una sorella minore. La mattina dopo, quando si è svegliata, ha detto: «Mammina, ho visto in sogno che sono venuti in volo 2 angeli a prendersi la nostra Olenka. Hanno detto che lì da loro si troverà bene. Non avrà più male da nessuna parte. Mammina, la nostra Olenka se la sono portata via 2 angeli». Non posso giustificarli, nessuno di loro, in nessun modo. Irina Kiselyova, giornalista.

Il coro dei bambini. Una nuvola così nera e un tale acquazzone, le pozzanghere sono diventate gialle, verdi, come se ci avessero versato del colore. Dicevano che era il polline dei fiori. Noi non correvamo nelle pozzanghere, le guardavamo e basta. La nonna ci chiudeva in cantina e lei si inginocchiava e pregava e ci diceva: «Pregate, è la fine del mondo, il castigo di Dio per i nostri peccati». Mio fratello aveva 8 anni e io 6. Ci siamo messi a ricordare i nostri peccati. Lui aveva rotto un barattolo di marmellata di lamponi e io non avevo confessato alla mamma che avevo strappato il vestito nuovo impigliandomi nella palizzata. L'avevo nascosto nell'armadio. Mamma si veste spesso di nero, mette in testa un fazzoletto nero. Nella nostra via ci sono continuamente dei funerali. Non appena sento la musica, corro in casa e prego, recito il Padre Nostro. Prego per mamma e papà. Sono venuti a prenderci dei soldati con gli autocarri. Ho pensato, è cominciata la guerra. Dicevano delle parole incomprensibili, decontaminazioni, isotopi. Durante il viaggio ho fatto un sogno, un'esplosione, ma io ero rimasto vivo. Non c'era più la casa, non c'erano più i miei genitori e neanche i passeri e le cornacchie. Per lo spavento mi sono svegliato di colpo, sono quasi saltato in piedi. Ho guardato dal finestrino per vedere se in cielo c'era quel fungo orrendo. Ricordo un soldato che inseguiva una gatta. Il suo misuratore di radioattività ticchettava forte come un mitra, tac tac tac tac, ogni volta che lei si avvicinava. Dietro al soldato correvano un bambino e una bambina per recuperare la gatta. Il bambino correva e basta, ma la bambina gridava: «Non te la lascio portare via!» Correva e gridava: «Scappa, Micia, scappa, Micia!» Ma il soldato aveva un grande sacchetto di plastica. Abbiamo lasciato a casa chiuso dentro il mio criceto, bello bianco. Gli abbiamo lasciato il mangiare per 2 giorni, però noi siamo partiti per sempre. Ci hanno caricati su un lungo convoglio. I bambini piangevano, se la facevano addosso. C'era una maestra ogni 20 bambini e tutti piangevano. «Mamma, dov'è la mia mamma? Io voglio andare a casa». Avevo 10 anni e le bambine come me aiutavano a tenere buoni i più piccoli. Delle donne ci accoglievano alle stazioni e benedicevano il treno facendo il segno della croce. Ci portavano biscotti fatti in casa, latte, patate calde. Ci stavano portando nella provincia di Leningrado e quando ci avvicinavamo alle stazioni ormai la gente si faceva il segno della croce stando a debita distanza. Avevano paura del nostro treno. A ogni fermata lo lavavano a lungo. Quando a una fermata siamo saltati giù e siamo corsi tutti al buffet, hanno chiuso la porta e non hanno lasciato entrare più nessuno. Ci sono dentro i bambini di Chernobyl che mangiano il gelato. Una cameriera del buffet, che era al telefono con qualcuno, gli ha detto: «Quando ripartono dobbiamo lavare il pavimento col cloro e sterilizzare i bicchieri». Noi abbiamo sentito. Ci hanno accolto dei medici, indossavano maschere antigas e guanti di gomma. Si sono fatti consegnare i vestiti, tutte le nostre cose, perfino le buste, le matite, le penne. Li hanno impacchettati nella plastica e seppelliti nel bosco. Ci siamo presi una tale paura. Per molto tempo abbiamo creduto che da un momento all'altro avremmo cominciato a morire. Voglio raccontare di come mia nonna ha detto addio alla nostra casa. Ha chiesto a mio padre di portare fuori dalla dispensa il sacco del miglio e l'ha sparso in giardino. Per gli uccellini del buon Dio. Ha raccolto le uova in un paniere e le ha lasciate qua e là sull'aia, per il nostro gatto e per il nostro cane. Ha anche affettato per loro del lardo. Ha svuotato tutti i suoi sacchettini di semi di carota, zucca, cetriolo, nigella e anche di diversi fiori. E li ha sparpagliati per l'orto, che vivano nella terra. E poi si è inchinata davanti alla casa, si è inchinata davanti alla rimessa, ha fatto il giro del frutteto inchinandosi davanti a ogni albero di melo. Io ero piccolo, 8 anni mi sembra. Sì, proprio 8, ho fatto il calcolo. Ricordo molte paure. Avevo paura di correre scalzo sull'erba. Era stata mamma a farmela venire, aveva detto che sarei morto. E di fare il bagno, i tuffi. Insomma, avevo paura di tutto. Di raccogliere le nocciole nella foresta, di prendere in mano uno scarabeo, perché si trascinava sul terreno e il terreno era contaminato. Le formiche, le farfalle, i bombi, tutti contaminati. Un giardino tutto bianco, un giardino di vetro.
aspettavamo la primavera. Davvero sarebbe spuntata la camomilla, come prima. Da noi tutti dicevano che il mondo sarebbe cambiato. Lo dicevano sia alla radio che alla televisione, che la camomilla si sarebbe trasformata. E in che cosa si sarebbe trasformata? In qualcos'altro. E che alla volpe sarebbe cresciuta una seconda coda e i porcospini sarebbero nati senza culei e le rose senza petali. Sarebbero apparse persone simili a umanoidi, senza capelli, senza ciglia, occhi e basta. Io ero piccolo, avevo 8 anni. Primavera. In primavera, come sempre, i germogli si sono distesi in foglie, verdi. Sono fioriti i meli, bianchi. Il ciliegio selvatico ha cominciato a profumare. Si sono schiuse le margherite. Erano quelle di sempre. Allora ci siamo precipitati dai pescatori. Le lasche hanno la testa e la coda al loro posto. E i lucci? Abbiamo controllato le casette degli storni. Erano arrivati. Avrebbero avuto i piccoli. Io ho sentito i grandi che bisbigliavano e la nonna che piangeva. Dopo che sono nato io, nel 1986, nel villaggio non c'è più stata nessun'altra nascita, né maschi né femmine. Solo io. I medici non volevano autorizzare la mia nascita, ma la mia mamma è scappata dall'ospedale e si è nascosta dalla nonna. E io sono nato lì, a casa di mia nonna. Questo ho sentito, origliando. Non ho né fratelli né sorelle, ma mi piacerebbe tanto averli. Lei è una scrittrice, vero? Mi può spiegare questo fatto che io potevo anche non venire al mondo? E dove rimanevo allora? Da qualche parte in cielo? Su un altro pianeta? È arrivata in città una mostra di disegni su Chernobyl. Un poledrino corre per il bosco, ma è tutto gambe. Ne ha 8 o 10. Un vitello con 3 teste. Dei conigli pelati che sembrano di plastica in una gabbia. Persone in scafandro che passeggiano per i prati. Alberi più alti delle chiese e fiori alti come alberi. Non l'ho potuta guardare fino in fondo. Mi sono imbattuta in un disegno. Un bambino tende le braccia verso un fiore di soffione, o forse il sole, ma al posto del naso ha una proboscide. Mi è venuta voglia di piangere, di gridare. Non abbiamo bisogno di mostre del genere, non portatecele. Già così da queste parti non si fa altro che parlare di morte, di mutanti. Non voglio. Il primo giorno la gente era venuta, ma poi più nessuno. A Mosca e a Pietroburgo ne avevano parlato i giornali, avevano attirato folle di visitatori. Ma da noi la sala era vuota. Sono andata in Austria a curarmi e ho visto che là ci sono persone capaci di appendersi in casa un disegno come quello del bambino con la proboscide, o con 2 pinne al posto delle braccia, e che possono guardarlo ogni giorno per non dimenticare quelli che soffrono. Ma quando ci sei già in mezzo a cose del genere, io nella mia stanza ci appendo piuttosto un bel paesaggio. Non voglio pensare alla morte. Nel nostro villaggio erano scomparsi i passeri già il primo anno dopo l'incidente. Li si poteva trovare dappertutto a pancia all'aria, nei giardini, sull'asfalto. Li raccoglievano col badile e li portavano via nei cassoni della spazzatura assieme alle foglie. Quell'anno era vietato bruciare le foglie, erano radioattive, venivano seppellite. Dopo 2 anni i passeri sono riapparsi. Ne siamo stati felici, ce lo gridavamo a vicenda. Ho visto un passerotto, sono ritornati. Invece i maggiolini sono proprio spariti. Ancora oggi dalle nostre parti non se ne trova uno. Forse torneranno tra 100 o 1000 anni, come dice il nostro insegnante. Ma io non li vedrò. Ho un fratellino piccolo. Gli piace giocare a Chernobyl. Costruisce un rifugio antiatomico, versa la sabbia nel reattore. Ma quando è successo lui non era ancora nato. Di notte io volo. Volo dentro una luce vivida. Non è la realtà, ma neppure qualcosa di ultraterreno. È questo e quello, e anche un'altra cosa. Nel mio sogno so che posso penetrare all'interno di questo mondo, passarci un po' di tempo, o restarci. Mi si inceppa la lingua, ho il respiro irregolare, ma in quel mondo non ho bisogno di parlare con nessuno. Mi succedeva qualcosa di analogo quando ero più piccolo, un traboccante desiderio di fondermi con gli altri. Ma non vedo nessuno, solo la luce,
Ho la sensazione di poterla toccare, ma sono enorme. Sono con tutti, ma già in disparte, separato, solo. Da bambino ho visto nei sogni delle immagini colorate come quelle di adesso. In questo sogno è un sogno ricorrente. Ci sono momenti in cui non posso pensare ad altro, solo a questo. All'improvviso si apre una finestra. Un colpo di vento inaspettato. Che cos'è? Da dove viene? Dove va? Tra me e qualcuno si è stabilito un rapporto, un contatto. Ma come mi disturbano queste grigie pareti dell'ospedale? Come sono ancora debole? Schermo la luce perché mi impedisce di vedere. Mi protendo con tutte le mie forze. Cerco di vedere. E comincio a guardare più in alto. È venuta mamma. Ieri ha appeso un'icona nella mia stanza d'ospedale. E ora è lì, nell'angolo, che sussurra qualcosa. Si mette in ginocchio. Restano tutti in silenzio. Il professore, i medici, le infermiere. Pensano che io non sospetti niente. Che non abbia indovinato che presto morirò. Ma loro non lo sanno che io la notte imparo a volare. Chi ha detto che è facile volare? Un tempo scrivevo poesie. Mi sono innamorato di una ragazzina in quinta. E in settima ho scoperto l'esistenza della morte. L'ho trovato in García Lorca, l'oscura radice del grito. Ho cominciato a imparare a volare. Questo gioco non mi piace, ma cosa ci posso fare? Avevo un amico, si chiamava Andrei. Dopo due operazioni l'hanno rimandato a casa. Di lì a 6 mesi doveva affrontare una terza operazione. Si è impiccato con la cintura. Nella classe vuota, dopo che i compagni erano tutti corsi fuori per l'ora di ginnastica. I medici gli avevano proibito di correre, di saltare. Julia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg e adesso Andrei. Moriremo e diventeremo scienza, diceva Andrei. Moriremo e ci dimenticheranno, pensava Katia. Quando morirò non seppellitemi al cimitero. Il cimitero mi fa paura, ci sono soltanto morti e cornacchie. Seppellitemi nei campi, aveva chiesto Oksana. Moriremo, piangeva Julia. Per me adesso il cielo è vivo. Quando lo guardo, loro sono là.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, quartetto per archi in sol minore, opera 14, numero 6. Senza indicazione di tempo, allegro. Quartetto Les Adieux. Mary Utiger e Ursula Bandis, violini. Hayo Bass, viola. Nicolas Zelo, violoncello.